Dentro c'è un violino. E un violino non è uno strumento da poco. Senz'altro costa più di una chitarra o di un tamburo. Un violino, si dice, è per musicisti veri. Il violino è la musica. Gli viene da sorridere anche perché vede l'ingresso del garage libero. Può entrare. E il suo obiettivo, Pietro il Tisico, è lì ad armeggiare su un banchino pieno zeppo di orologi e anelli e catenine e orecchini. Appena lo vede, il Tisico gli chiede: «Cosa mi porti?» E quando si rende conto: «Che cazzo ti sei messo a ladrare?» La voce roca, troppe sigarette. Gli occhi gonfi come se non dormisse da giorni, rossi i capelli, la carnagione chiara, troppo chiara, con quelle venature bluastre che fanno senso. «Un violino, e dove cazzo?» Lui apre l'astuccio e il violino c'è. Ci sono anche due archetti. Tutti e tre gli oggetti sembrano di pregio. «Ma come faccio?» Il Tisico guarda con attenzione. Quel tossico non gli ha portato le solite cose. «Ti do cinque carte», dice d'un fiato. L'altro piagnucola: «Non puoi trattarmi così, vale molto di più di mezzo milione». E il Tisico: «Non lo metto in dubbio, ma è difficile da piazzare. Ci sta anche che mi rimanga qui. Ho da capire bene». E il tossico: «Un pinzo almeno». E il Tisico: «Un milione, fossi matto, sei carte, prendere o lasciare?» E il tossico: «Lasciare? Prendo, maledetto te, strozzino!» Prende i soldi ed esce il tossico. Sa dove andare. Ancora a passo svelto, il fiato sempre più grosso, la paura di non farcela. Paura, di più, angoscia. L'angoscia ritma le sue giornate, procurandogli dolori fisici insopportabili. Ma lui sa come combatterla, quella fottuta angoscia. Lo sa da anni ormai. «Mamma», mormora, «io lo so. Tu non hai mai creduto alla mia angoscia». Ombre lungo l'argine, e si rende conto che è salvo, grazie a quel violino. Salvo. Scuote la testa il narratore. Un'ora dopo, una coppia giovane e ridanciana lo scorge su una panchina del piccolo parco, posto non lontano dalla scuola elementare. Un overdose l'ha ammazzato. «Me lo sentivo», dice la madre al poliziotto che è andato a darle la notizia. L'uomo allenta la cravatta e da una tasca della giacca prende un giornale e lo apre. Il furto del violino è sul giornale. Cazzo, si è preso una bella gatta da pelare, il Tisico. È prezioso davvero lo strumento. È stato costruito a Firenze nel 1791 dal maestro liutaio Vincenzo Carcassi. Vale più di 100 milioni. E non basta. Il tossico ci ha lasciato la buccia. Il Tisico è in ambasce. Il musicista, un giovane di talento, è disperato. Do una ricompensa a chi lo riporta. Il Tisico non si lascia incantare. Può essere una trappola. C'è il rischio, morto il ladro, che lui, soltanto lui, si trovi a levare le castagne dal fuoco. Figuriamoci. L'ha già provata la galera e non gli va a genio, neanche un po'. Il violino prende la strada di una cantina umida, piena di mobili di poco valore, che andavano per la maggiore nell'Italia del boom. Roba di formica. La cantina è illuminata da una lampadina, quasi una candela. «Lasciamo calmare le acque», si dice il Tisico. Il narratore appallottola il giornale e lo lancia davanti a sé con un calcio. «Coglione, sono stato un coglione!» Non si dà pace il giovane musicista per aver lasciato il violino incustodito nell'auto. Sono entrato in libreria 10 minuti. Amici e colleghi cercano di calmarlo, di consolarlo. Uno chiede: «Sei assicurato?» E lui: «Certo che».

regalo del padre per il suo 13° compleanno. Un regalo incredibile a un figlio dotato da parte di un padre facoltoso e amante della musica classica. Sì, musica classica, perché quando si parla di violino viene subito da abbinargli la musica classica. Una corista accarezza il violinista e lo guarda intensamente. E lui diventa rosso e vorrebbe essere da un'altra parte. A piangere forse, a urlare forse. No, bestemmiare no. Non fa parte della sua cultura. Suo padre, sempre lui, di fronte a un moccolo gli sibilò: "Se ci credi, rispettalo. Se non ci credi, lascialo in pace." Con riferimento a Dio, ovviamente. Il musicista dà forfè alle prove, preferisce guadagnare casa, seguito dalla corista che ha denunciato una improvvisa raucedine. Bella ragazza la corista, sensibile. Il narratore sorride. Allora sappiamo che non è un violino di Cremona, che non è il prodotto del genio di Stradivari, che è un violino di Firenze, di un maestro liutaio fiorentino del Settecento. Uno capace. Carcassi, nome poco indicato a dire il vero, ma tant'è, per anni scambiato il violino per un cremonese senza arrivare al massimo, e la sua quotazione era salita alle stelle. Succede. Il narratore tocca il sacco di juta con la punta del piede destro. Sembra aver paura di quel che contiene. Il violino appartiene alla famiglia delle viole. Sta in compagnia del violoncello e del contrabbasso. Lo si tiene fra il mento e la spalla. Il narratore fa il gesto. La cassa è lunga 35 centimetri e 5 mm, non uno di più né uno di meno. Abete rosso per la tavola armonica, acero di monte, acero riccio, acero campestre per il fondo, fasce e testa. Abete bianco o rosso, pioppo bianco o nero, tiglio o salice per le parti interne di rinforzo, i blocchetti e le controfasce. Tastiera o manico di palissandro. I liutai antichi usavano anche materiali poveri, come il pioppo e il salice. Stradivari non li disdegnò, ma lui poteva tutto con la sua bravura. Le vibrazioni sono prodotte dall'aria interna che va a unirsi a quella esterna tramite due F in corsivo. È liscio e luccica grazie alla vernice fatta di resina sciolta nell'olio e in colori vegetali. È un luogo comune ormai, tutti gli autori ce l'infilano quando parlano del violino perché dà tono al discorso. E allora, perché non dirlo anche qui? Toccare il violino è come toccare il corpo di una donna, sinuoso e invitante. Suonarlo è un atto d'amore, una copula. La sua nascita è avvolta nel mistero, è misteriosa, si dice. Mica vero? Deriva dalla viella, strumento ad arco usato nel Medioevo, e dai ribechini che non avevano tastatura ma 3 corde. Se ne parla per la prima volta, del violino ovviamente, in quanto tale, nel 1529. Ma in documenti del 400, esattamente 1460-1470, si trova già la parola violinista. Ma chi va ringraziato per la paternità del violino? Tutti dicono Gasparo da Salò, alias Gasparo Bertolotti, operante a Brescia. Lo avrebbe costruito nel 1577. Non regge. Perché il più antico violino conosciuto è del 1555 ed è opera di Andrea Amati, famiglia di liutai di Cremona molto conosciuta, Andrea, Giordano I, Nicolò. Con loro poi i Bergonzi, i Guarneri, i Ruggeri, i Balestrieri, il Grancino, il Gagliano, il Guadagnini. E poi Domenico Montagnana, Francesco Gobetti, Santo Serafino, per arrivare ad Antonio Stradivari, il massimo. Cremona, culla del violino, ma anche Brescia, Bologna, Milano, Napoli, Venezia. Meno Firenze.
Carcassonne.

0: classi e poco più nel Settecento a Firenze. Il violino è ballo, serenate, feste campestri, è popolo. Poi diventa lo strumento virtuoso per eccellenza, il re degli strumenti. È la grande musica, Mozart e Beethoven, Paganini e Brahms, Mendelssohn e Tchaikovsky, Vivaldi e Albinoni. Vivaldi e Albinoni suonavano gli strumenti di Santo Serafino. Paganini prediligeva un guarnere del Gesù. In realtà, il liutaio si chiamava Giuseppe. Nato nel 1698, muore nel 1744. L'aggiunta del Gesù era dovuta alla sigla che amava apporre ai suoi strumenti, IHS, che poteva essere intesa come IHSUS, trascrizione delle prime lettere del nome greco di Gesù, oppure Iesus Hominum o anche Inhoc Salus. Incredibile ma vero. Paganini lo considerava uno strumento eccezionale, al punto di preferirlo agli 11 Stradivari e ai 2 amati che possedeva. Il narratore tossisce, si guarda intorno, è sospettoso. «Non si rubano i violini», dice il giovane musicista, non ancora sazio dei dolci baci e delle languide carezze della corista afona per amore. La stanza sa del loro amplesso, silenziosa come può esserlo una stanza con due giovani amanti. «Non si rubano i violini», ripete il musicista. Che lo vede il suo violino, il suo tesoro? L'anima, i blocchetti, il bottone, il capostasto, la catena, le controfasce, la cordiera, il fondo, il legno, la forma. La forma soprattutto, quelle curve. Non si rubano i violini, ma è un sussurro o quasi la voce questa volta, indebolita dalle labbra di lei. Il narratore sembra imbarazzato. Si raccontava che Carcassi avesse costruito il primo violino, quel violino, per ingraziarsi il padre della donna amata. Falso. Carcassi, che era artista ma anche uomo d'affari, fece il suo primo violino, quel violino, come inizio dell'attività autonoma di maestro liutaio, dopo essere stato a bottega a Cremona. Lo fabbricò sperando in un acquirente in tempi brevi. Ci riuscì. Il suo primo acquirente, si raccontava, fu il conte Giuseppe Landeschi, agronomo, proprietario terriero. Uno che amava la musica e aveva soldi da spendere. Uno che organizzava concerti nel teatrino della sua villa di campagna, posta su un colle che guardava la valle tormentata dell'Arno. Uno che aveva figli e una moglie sempre accigliata, che tollerava la musica perché non voleva dispiacere al marito. Ma si sarebbe persa volentieri dietro altre cose. Il narratore tocca ancora una volta il sacco con la punta di un piede. Tossisce, si guarda attorno, sembra sentirsi sempre più a disagio. Il tisico, gesti manierati, scivola in cantina precedendo l'avvocato, cliente fisso, l'unico al quale può proporre le cose diverse che ogni tanto gli capitano, come il violino. Con lui, infatti, può andare tranquillo. L'avvocato sa come muoversi e sa tenere la bocca chiusa. «Un violino», ha detto alla proposta fatta a mezza voce. «Sì, un violino». «Non sarà per caso quello che...» «È quello». «Vale 100 milioni?» «Non lo so. Solo lei, avvocato, può consigliarmi». Tossisce il tisico, mettendo una mano davanti alla bocca e adombrando un certo imbarazzo. Lui, l'infimo, davanti all'intelligenza, al prestigio. L'oggetto è di valore. Anche gli archetti sono di valore. Non aveva dubbi l'avvocato scendendo le scale malmesse e ora che lo maneggia ne è certo e gode dentro di sé. «Quanto l'hai pagato? Qualche milione, Pietro, ti conosco, non fare il furbo. Gioca pulito. Avvocato, sono in difficoltà. La cifra. Era un tossico? Sì. Quello che è morto? Lei è stato lui? Sì. 1 milione gli hai dato a sprofondare. Il tisico sta a testa china. Non reagisce. Tossisce. L'avvocato ha saputo la verità, o quasi. E, a sorpresa del tisico, dice: «Nascondilo bene!» Il tisico è deluso. Ha pensato a un affare. «Ne riparliamo tra qualche giorno», promette l'avvocato, che si guarda bene dal dare soddisfazione al tisico. «Che cuocia!» «E poi è bene far passare un po' di tempo. C'è ancora troppo rumore intorno. Guai a farsi scoprire!» Guai a farsi trovare con le mani in un caso di ricettazione. Il narratore sta in orecchi. Un rumore? Chi può essere? Va a destra e a sinistra. Non vede nessuno e sembra calmarsi. Ferdinando III, granduca di Toscana, volle tutto come il suo predecessore. Scelse luogo, giorno e cerimonia, sull'esempio di Pietro Leopoldo, per la sua investitura. Il giorno, 24 giugno, San Giovanni, patrono di Firenze. Il luogo, la loggia dell'Orcagna, oggi dell'Anzi, in piazza della Signoria. La cerimonia, sfarzosa, con corteggio storico interminabile, l'aggiunta dei 100 matrimoni in Duomo celebrati in contemporanea dall'Arcivescovo, finanziati dal Granducato come atto di beneficenza nei confronti di coppie povere. E gli omaggi al sovrano, sistemato sotto una residenza maestosa a forma di trono. Omaggi da parte di vassalli e feudatari e dei rappresentanti delle terre e dei castelli rimasti sotto Firenze: Barga, Fucecchio, Montecatini e Montopoli. Erano ceri di grandi dimensioni, messi in cima a strutture con le insegne della località. Per Barga, una barca. Per Fucecchio un leone, per Montecatini un catino, per Montopoli alcuni topi. Era il 24 giugno 1791. Quel giorno, annotano storici e cronisti, la città dimenticò le preoccupazioni che da 2 anni agitavano l'Europa, tutta colpa della Rivoluzione francese. Terminata la funzione religiosa, ci fu gran festa per piazze e strade, con protagonisti anche improvvisatori, cantastorie e giocolieri. C'era il Niccoli, il re degli improvvisatori, che prendeva di mira i 100 novelli sposi. C'era il Pollaiolo, che cantava storie buffe davanti a illustrazioni giganti. E più in là, in mezzo a grandi e piccini, il Pierannizzi ballava alla maniera di Pulcinella e si cimentava con cani ammaestrati. Il cieco Domenico Bartolini aveva meno gente davanti, ma non era inferiore agli altri. Anzi, suonava strusciando con le dita su bicchieri di diversa forma, riempiti d'acqua in base all'uso. Antonio Niccolai attirava l'attenzione degli amanti dei giochi di prestigio. Il cieco Claudi improvvisava canzoni su argomenti suggeriti dagli spettatori. Facevano tutti affari d'oro quel giorno. Più di tutti la Basana, donna che amava vestirsi in modo eccentrico, che non cantava e non ballava. In su con gli anni, ormai, ma con ancora evidenti i segni di una grande bellezza. Donna generosa, si muoveva da una strada all'altra, da una piazza all'altra quel giorno, perché non aveva un recapito fisso. Ma gli altri giorni, chiunque avesse bisogno di lei, poteva essere certo di trovarla sulla porta della chiesa dove erano le 40 ore, o l'esposizione del Santissimo Sacramento, o una solennità, o la ricorrenza di una festa. Vendeva coroncine per pochi soldi. Quando non c'era nulla in giro, eccola davanti alla chiesa di San Lorenzo. Lì, a ricevere incarichi amorosi, ambasciate, appuntamenti da fissare. Oppure impegnata a dare informazioni su ragazzi e ragazze, donne e uomini. Sì, la Basana faceva la mezzana. ed era ghiotta di ceci spassatempo che qualcuno abbinava ai semi di zucca tostati in forno. E i più ghiotti si buttavano sui confortini, dolci fatti di farina, uova e zucchero, che arrivavano da qualche convento di monache. A un certo punto la festa sembra subire un'accelerazione. Al prato d'Ogni Santi la confusione è grande. Sta per prendere il via la corsa dei barberi. Dal prato d'Ogni Santi alla porta alla croce attraverso il mercato vecchio. Una corsa folle per la conquista di un paliotto di seta, quadrato, inalberato su un'asticciola colorata chiusa in cima con una palla dorata e il giglio di Firenze. Gran scampanio di tutte le chiese e di Palazzo Vecchio, dove la granduchessa con le cortigiane sta su un terrazzino per seguire tutto quel movimento. E il vincitore portato in trionfo. E poi il palio dei cocchi sulla piazza di Santa Maria Novella. E alla fine sulla torre d'Arnolfo i fuochi d'artificio. Tutti contenti, i fiorentini, pronti l'indomani a dividersi nuovamente, chi per abolire le leggi volute da Pietro Leopoldo e chi per difenderle pensando che si deve andare verso il nuovo e la pena di morte non è proprio il caso di mantenerla. Il conte Landeschi, il nostro conte Landeschi, prende la via di casa in carrozza, accaldato, stanco, ma contento, una speranza grossa nel petto. Un San Giovanni da ricordare a lungo. Anche lei, sua moglie, se la conosce bene, è meno tesa e alla corsa dei barberi gli è sembrata eccitata. Arrivano a casa a notte fonda, con una sorpresa comunicata da Annina, la serva anziana. Qualcuno ha rubato il violino. Rubato? Possibile? Chi ha osato tanto? Ma nessuno l'ha rubato, un fatto è certo. Ora si trova in altre mani, nelle mani della Basana. Ride il narratore. Ma chi può averglielo dato? Via, è facile capirlo. Se non è stato rubato, vuol dire che è tutta opera del conte Landeschi, il proprietario. Ma perché il conte si è liberato di uno strumento così prezioso, così amato? Perché lo ha dato alla Basana? O ha fatto in modo che arrivasse nelle mani della Basana. Un regalo importante, senz'altro per un obiettivo importante. Non può essere altrimenti. La Basana è corsa subito da Domenico Bartolini e gli ha detto: smetti di suonare con i bicchieri tra qualche tempo. Con questo strumento puoi fare di meglio. Il cieco ha lanciato un grido di gioia. Una cosa così lui non se l'aspettava. Ma la Basana è capace di questo e altro. La Basana gli vuole bene. Da giovane se lo è portato anche a letto. Ma ora lui vuole sapere: l'hai rubato? E lei: no, è il compenso che mi arriva per una storia d'amore. E lui: deve essere una storia d'amore importante. E lei: importantissima quanto delicata. E il cieco: c'è un tradimento di mezzo? E la Besana: e come? Un becco e una becca. E lui: mi fai morire dalla curiosità. Muori pure, dice lei, perché altro non ti dico. Ma lo hai voluto per me? Sì, risponde, sapevo che l'aveva comprato e gliel'ho chiesto. O quello o nulla, gli ho detto. E lui mi ha maledetta, però me l'ha fatto avere in un batter d'occhio. Io so che sai suonarlo, cieco. Io so che è il tuo più grande desiderio, il tuo sogno. Basana, riprende lui, io non so proprio che cosa hai trovato e trovi in me. So solo che anch'io ti voglio bene. Potessi non dire altro, mi basta questo. Stai attento a non fartelo rubare. Sarebbe difficile trovarne un altro. Ride il cieco. E la Basana se ne va con quel gonnellone variopinto, la pezzola in testa, una tascata di coroncine da vendere sulle porte delle chiese. Ride anche lei. Ride contenta. contenta anche di possedere un grande segreto, contenta di avere accessi che nessuno si immagina. Chi infatti può immaginare che lei, di riffa o di raffa, arriva alla granduchessa? Chi può immaginare la granduchessa tra le braccia del conte Landeschi? Una storia così val bene un violino di Carcassi. Scuote la testa il narratore. Quanto ci sarà di vero in questa storia e quanto sarà leggenda? Perché non finisce qui. Si racconta che il cieco a un certo punto sia stato invitato a corte a suonare con il suo violino in presenza della granduchessa e del conte Landeschi. Si racconta che il conte si sia avvicinato al cieco e gli abbia proposto di venderlo a una cifra due volte superiore a quella pagata a Carcassi e che il cieco abbia risposto con garbo «No, grazie». Si racconta che due giorni dopo il cieco sia stato trovato mezzo morto nella sua stanza, il violino sparito e la basana fuori dei gangheri alla ricerca del conte. Si racconta che la basana, una volta di fronte al conte, gli abbia detto: «O fai ridare il violino al cieco o io tiro fuori la storia della granduchessa». Si racconta che la basana sia stata trovata il giorno dopo mezzo morta davanti a una porta della chiesa di San Lorenzo, ufficialmente toccata da un colpo. Si racconta che la basana e il cieco abbiano passato il resto della loro vita malmessi, giudicati non in grado di intendere e di volere, sicché considerati non più di tanto quando si avventuravano a lanciare accuse al conte Landeschi e alla granduchessa. «Pazzi», diceva la gente. «Poveretti», aggiungeva qualcuno. Un giorno non si fecero vedere al loro solito posto. Non avevano più amici e nessuno si preoccupò. Nessuno si preoccupò di sapere se dietro alla loro sparizione c'era la mano di qualcuno. Per esempio, del conte Landeschi o del granduca. Quest'ultimo, stufo di sentire quella storia di sua moglie e del conte. Il granduca un assassino? Segreti, misteri.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Pianeta Blu News. Il metodo giapponese per risparmiare i soldi che aiuta ad arrivare a fine mese senza problemi. L'aumento dei prezzi sembra non avere fine. Dai prodotti del supermercato fino alle bollette, arrivare a fine mese diventa sempre più difficile. Per fortuna esiste un metodo giapponese che aiuta ad organizzare le finanze e risparmiare. Il nome del metodo è Kakibo e promette, tra le altre cose, di poter mettere da parte fino al 30% dello stipendio, almeno in Giappone. Si tratta di un metodo molto semplice, creato più di un secolo fa, che ha aiutato tantissime persone ad organizzare le proprie finanze nel miglior modo possibile. Il metodo Kakibo è stato creato nel 1904 da Hani Motoko, considerata la prima giornalista del Giappone. Il metodo è stato poi ripreso varie volte durante l'ultimo secolo, arricchito e adattato ai nostri tempi. Come mettere in pratica il metodo Kakibo? 1. È necessario avere un'agenda o un quaderno dedicato al metodo. In esso bisogna conservare tutte le ricevute che giustificano i pagamenti. Nel caso si facesse un pagamento senza ricevuta, bisogna scriverlo su un pezzo di carta. 2. Nel quaderno bisogna scrivere prima tutti gli introiti mensili. 3. Si scrivono quindi tutte le spese fisse mensili: affitto, supermercato, servizi, luce, gas e acqua, rate, palestre, eccetera. 4. Bisogna organizzare tutte le spese e le ricevute in quattro categorie principali: sopravvivenza, casa, trasporti, cibo e spese mediche, cultura, libri, teatro, cinema, opzionali, vestiti, accessori, sigarette, ristoranti, extra, spese inaspettate come regali di compleanno, viaggi, riparazioni auto. 5. Ad ogni categoria bisogna assegnare un colore. 6. A fine mese, la parte più ovvia, bisogna fare il calcolo di quanti soldi sono entrati e quanti sono usciti. Fino a qui il metodo può essere descritto come un semplice resoconto delle spese, ma non è finita qui. Su un foglio di carta bisogna scrivere le seguenti domande e bisogna dare una risposta prima di fare un qualsiasi acquisto che non sia di sopravvivenza. Posso vivere senza ciò che sto per comprare? Tenendo conto della mia situazione finanziaria, me lo posso permettere? Lo userò davvero? Ho spazio per conservarlo? Qual è il mio stato emotivo in questo momento? Come mi sento ad acquistarlo? E quanto durerà questa sensazione? Queste domande ci permettono di pensare nell'importanza di ciascun acquisto e se è davvero un qualcosa che possiamo comprare senza avere alcuna ripercussione negativa. Nel caso di una risposta positiva a tutte le domande, allora sapremo che l'acquisto è sicuro e che possiamo permettercelo. Una delle domande più importanti e alle quali bisogna rispondere con sincerità è quella sullo stato emotivo. Succede che quando ci sentiamo annoiati o stressati, facciamo acquisti non necessari o di impulso. A fine mese, quando arriva il momento dei conti, bisogna vedere quanto, come e in cosa abbiamo speso i nostri soldi. In questo caso è importante fare un bilancio rispondendo a quattro domande chiave. Quanti soldi ho risparmiato? Quanti soldi avrei voluto mettere da parte? Quanti soldi sto spendendo davvero? Cosa cambierei il mese prossimo per migliorare? Essendo un metodo naturale, il Kakibo ci permette di prendere coscienza su come spendiamo i nostri soldi e ci obbliga a pensare in quali sono le nostre mete finanziarie.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Panorama. Il valore aggiunto delle start-up al femminile, di Emanuela Meucci. In pochi mesi, gli scenari politici e geopolitici, economici e sociali ci hanno restituito realtà e prospettive radicalmente mutate, come se il mondo, l'Europa, l'Italia che conoscevamo fossero implosi. E nella tempesta perfetta in cui ci siamo svegliati, le donne si sono ritrovate al timone. Il loro sguardo, da sempre rivolto al futuro, è il metro su cui misurare le scelte di un presente complesso che ha dettato le linee guida dei nostri tavoli di lavoro. Così Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, ha presentato la 22esima edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario annuale che si tiene con il sostegno di Intesa San Paolo e la Società di Servizi per il Lavoro EI. I temi scelti, ha aggiunto Golfo, sono le sfide su cui si misurerà lo sviluppo futuro. Le proposte che ne emergeranno saranno il filo rosso del nostro impegno per una società, un'economia, una politica in cui l'intelligenza creativa non abbia genere né età, meritocratica e ambiziosa, coraggiosa e fiduciosa nelle proprie enormi potenzialità. Da Bologna parte il nostro appello all'unità della politica ed economia italiane, ma anche ad una pace necessaria che la forza delle donne e del mondo può trasformare in possibile. L'evento, che si è tenuto il 14 e il 15 ottobre scorsi a Bologna, ha avuto come tema Donne sull'orlo di un nuovo equilibrio e ha ospitato 8 tavoli tematici, 2 giornate di dibattito cui hanno partecipato oltre 250 imprenditrici, aperte dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dalla responsabile Emilia Romagna della Fondazione Marisa Bellisario, Susanna Zucchelli, e da una relazione introduttiva di Golfo. Tra i titoli dei forum ci sono PNRR e transizioni, ecologica, digitale, demografica, imprese italiane tra globalizzazione e deglobalizzazione, l'Italia diseguale, donne, giovani e sud, social network, una generazione da salvare, per una nuova leadership, donne in guerra, la politica che vogliamo e l'economia della bellezza. Molti i relatori di settori importanti, fra cui Anna Masutti, presidente di RFI, Veronica Squinzi, AD di Mapei e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo. L'incontro è stato anche l'occasione per lanciare la seconda edizione B-Factor. Fattore Bellisario, il contest organizzato dalla Fondazione in collaborazione con CadeSAS, dedicato alle start-up innovative femminili che si sono sfidate di fronte ad una giuria composta da Elena Bonetti, ex ministro delle pari opportunità, Federica Garbolino, responsabile sviluppo mercato e servizi di Invitalia, Anna Roscio, executive director della direzione Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo, Patrizia Rutigliano, executive vice president Institutional Affairs, ESG Communication e Marketing di SNAM, Valeria Sandei, CEO di Alma Wave, e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Le imprese in gara erano 12. Take My Home, un'app per prenotare coiffure e servizi benessere a domicilio. Prometheus, MedTech che sviluppa soluzioni per la medicina rigenerativa e la terapia cellulare avanzata. Oltre che propone prodotti di bellezza sostenibili. Mara Ismara, che produce gioielli in oro certificato Fair Trade. Intribe, piattaforma di data intelligence. Frida, che realizza busti ortopedici all'avanguardia.

0: obiettivi ESG, ha commentato Anna Roscio, rappresenta un elemento portante del piano di impresa del nostro gruppo e la parità di genere ne costituisce un elemento centrale nell'ambito della sostenibilità sociale. Da un lato siamo concentrati nella valorizzazione delle imprese che si distinguono in tema di parità di genere attraverso il premio Women Value Company, realizzato proprio in collaborazione con la Fondazione Belisario, e nell'ambito dei nostri laboratori ESG, che si occupano appunto di sostenibilità. Dall'altro abbiamo creato una linea di finanziamenti specifica, S-Loan Diversity, che ha al suo interno elementi di premialità se l'impresa pone in essere investimenti volti a promuovere la valorizzazione delle figure femminili al proprio interno e rispetto ai propri stakeholders. Il tutto senza dimenticare le iniziative di welfare e formazione che mettiamo a disposizione delle aziende, anche per promuovere una parità di genere matura e consapevole.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito scienzenotizie.it. Ecco perché un bicchiere di acqua fredda può alleviare lo stress. Di Angelo Petrone. Stress, stanchezza e ansia possono essere mitigate con un piccolo trucco: bere un po' di acqua ghiacciata. Il breve shock interno causato dal liquido è in grado di attivare il nervo vago e generare alcuni miglioramenti, compresa la frequenza cardiaca. Tuttavia, la stimolazione del nervo vago non è assolutamente magica. È solo l'applicazione di una conoscenza sul meccanismo fisiologico del corpo e sul comportamento del nervo vago. Il nervo vago è il più lungo dei nervi cranici che hanno origine nel cervello, estendendosi fino all'addome. In questo percorso passa attraverso il cuore, i polmoni e persino alcuni organi dell'apparato digerente. Quando il nervo vago è attivo e tonificato, aiuta il corpo a svolgere diverse funzioni, come la deglutizione, la respirazione, il mantenimento della frequenza cardiaca, la digestione, la regolazione delle emozioni e il controllo del dolore, spiega Hélène Rouoy, neurologa del Mount Sinai Sud Hospital Nassau, negli Stati Uniti. Il segreto del nervo vago per poter essere coinvolto in così tante operazioni sta nel suo collegamento diretto con il sistema nervoso centrale. In effetti è questo nervo che trasmette informazioni sensoriali sullo stato di questi organi. In pratica è in grado di sapere quando è pieno lo stomaco di un individuo. Ora, quando il nervo vago smette di svolgere le sue funzioni, la comunicazione tra il cervello e il corpo ne risente. Ciò implica alcune conseguenze neurologiche, come spossatezza, nebbia centrale, ansia e cattivo umore, in relazione di cui è difficile conoscere la causa e l'origine. Gli stress quotidiani provocano anche l'indebolimento del nervo vago, come spiega Paul Spector, psichiatra e direttore dell'organizzazione Pantheon Medicine. D'altra parte, introducendo l'organismo ad un livello di stress moderato, controllato e puntuale, è in grado di neutralizzare gli effetti negativi associati all'indebolimento del nervo vago. È il caso del bere acqua fredda, che costringe il corpo ad adattarsi positivamente a questo fattore di stress, normalizzando e regolando la temperatura interna. Questo meccanismo è noto come ormesi. In risposta allo stress termico, il nervo vago si attiva e parallelamente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, diminuiscono nel sangue a causa dell'attività comandata dal sistema nervoso. Alla ricerca di modi per abbassare la frequenza cardiaca, i ricercatori della National Yang Ming University di Taiwan hanno chiesto a più di 50 volontari di bere 250 millilitri, un bicchiere, di acqua ghiacciata. La misura molto semplice è stata efficace nel ridurre l'attività del cuore e parte della spiegazione sta nell'attivazione del nervo vago. Lo studio rivela inoltre che l'attività del nervo vago è aumentata del 39%

0: nelle persone che hanno bevuto un bicchiere di acqua ghiacciata. L'ipotesi più probabile è che l'acqua fredda attivi le terminazioni nervose nell'esofago, attivando il nervo, e a sua volta porti a una riduzione della frequenza cardiaca. Questo induce una sensazione di più calma e meno stress.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Possiamo diventare invisibili alle zanzare? Con l'editing genetico è possibile far sì che le zanzare non vedano gli umani. La scoperta aiuterebbe a combattere le malattie causate dalle punture di questi insetti. Di Chiara Guzzonato. Grazie alla CRISPR-Cas9, strumento per la modifica genetica, i ricercatori sono riusciti a rendere realtà un sogno di molti: diventare invisibili alle zanzare. Se per noi questi insetti sono simbolo di fastidiose punture, per lo più innocue, non bisogna dimenticare che alcune specie di zanzare sono anche e soprattutto portatrici di diverse malattie gravi, come la dengue, la malaria, l'infezione da virus Zika o la febbre gialla. Per questo la diffusione di una zanzara mutante, incapace di vedere l'ospite umano, sarebbe molto più che un modo per evitare punture su gambe e braccia. Lo studio, pubblicato su Current Biology, è stato condotto sulla zanzara della febbre gialla, Aedes aegypti, che individua le proprie prede, noi, grazie a recettori della luce che la fanno avvicinare ai colori scuri. Le femmine, alla ricerca di sangue per nutrire e deporre le uova, infettano decine di milioni di persone ogni anno con diversi flavivirus. Capendo in che modo le zanzare contagiano gli uomini, riusciremo a controllarle in un modo ecosostenibile, afferma Yinpeng Zhan, a capo dello studio. La Aedes aegypti caccia di giorno, al tramonto e all'alba. Per individuare il sangue non segue solo la propria vista, ma si basa anche su altri sensi. Percepisce, ad esempio, l'anidride carbonica che esaliamo respirando. Inoltre segue alcune tracce organiche presenti sulla nostra pelle, come il calore, l'umidità e l'odore. Gli autori dello studio sospettavano che sopprimendo una delle 5 proteine sensibili alla luce presenti negli occhi delle zanzare, venisse eliminata anche la loro abilità di vedere i colori scuri e dunque di individuare gli umani. Hanno quindi provato a sopprimere una proteina chiamata rodopsina OP1, ma senza successo. Anche agendo su una seconda proteina, la OP2, nulla cambiava nelle zanzare mutanti. Continuavano a vederci benissimo. Ma mettendo fuori gioco entrambe le proteine, qualcosa è cambiato, e gli insetti hanno perso totalmente l'abilità di seguire le vittime umane. A quel punto gli studiosi si sono domandati se gli insetti fossero diventati ciechi del tutto o se fossero solo incapaci di vedere noi. Attraverso una serie di prove hanno constatato che le zanzare non avevano perso la vista, ma eravamo solo noi umani ad essere diventati invisibili ai loro occhi. Se riuscissimo a rendere tutte le femmine incapaci di vedere l'ospite, sarebbe molto più difficile per loro trovare il sangue di cui nutrirsi per permettere alle uova di svilupparsi, spiega Craig Montell, uno degli autori dello studio, che sottolinea come in questo modo la popolazione di zanzare aegypti verrebbe a poco annientata.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Montagne 360. Tibet. Crescono i laghi. Precipitazioni più abbondanti e temperature in aumento sono responsabili dell'accrescimento dei laghi tibetani. Di Mario Vianelli. Su scala globale le risorse idriche sono sempre più scarse, principalmente a causa dei prelievi eccessivi e del cattivo uso che se ne fa. Importanti fiumi con la portata impoverita, quando non cancellata come nel caso del Colorado, e grandi laghi quasi completamente prosciugati, sono ormai la norma nel racconto sull'ambiente dei nostri tempi. Perciò può sorprendere che vi siano regioni in netta controtendenza. È il caso del Tibet Qinghai, costellato da migliaia di laghi di ogni dimensione, che punteggiano le conche endoreiche, cioè senza sbocco, dell'altopiano. Nell'insieme costituiscono il più vasto sistema di laghi alpini del mondo e negli ultimi decenni hanno mostrato una decisa tendenza all'aumento del loro numero, della loro superficie e quindi del loro volume. Il clima arido e il paesaggio deserto non devono ingannare. L'altopiano e i ghiacciai delle montagne circostanti costituiscono una gigantesca riserva d'acqua che garantisce l'alimentazione dei principali corsi d'acqua dell'Asia meridionale: Indo, Brahmaputra, diversi affluenti del Gange, Huanghe, Yangtze, Chiang, Mekong e Salween, fiumi che rappresentano un gigantesco potenziale idroelettrico e che scorrono attraverso le regioni più popolate del mondo. Gran parte dei bacini sono disseminati in regioni remote, disabitate e prive di vie d'accesso. Quindi lo strumento principale per misurarne le variazioni è l'analisi comparata delle immagini satellitari. Particolarmente utili sono stati i dati del satellite ISAT, progettati per la misurazione e lo studio delle calotte polari, ma utilissimi anche in altri contesti. I dati raccolti dal 2003 e confrontati con le immagini Landsat precedenti indicano una diminuzione del bilancio idrico negli anni 1976-90, seguito da un aumento che dal 90 al 2018 ha portato a un aumento della superficie lacustre, complessivamente stimato al 18%, e un aumento di oltre 140 km cubici di volume. Le cause di queste variazioni sono molteplici, ma l'aumento delle temperature, che negli ultimi 50 anni in Tibet è stato il doppio della media planetaria, è considerato il maggior responsabile, con il conseguente incremento del deflusso glaciale e del degrado di vaste porzioni di permafrost, ovvero il terreno perennemente ghiacciato che occupa quasi la metà dell'altopiano. Ma una certa influenza è anche esercitata dalla crescita, sia pur modesta, delle precipitazioni, che a loro volta sono favorite dall'aumento delle superfici soggette a evaporazione. Inoltre, in estate i laghi assorbono il calore diurno per poi rilasciarlo lentamente, fungendo da regolatori climatici su scala locale e regionale. Tutte le proiezioni suggeriscono che il Tibet diventerà un po' più caldo e umido, con conseguenze non facilmente prevedibili. Anche se le precipitazioni e temperature aumentassero sensibilmente, è difficile immaginare la colonizzazione di un altopiano così alto, quasi 4.500 metri. Molto più probabilmente se ne avvantaggerebbe la fauna, con pascoli più ricchi e clima più mite. E soprattutto gli uccelli migratori, che già ora fanno affidamento sui laghi tibetani, nella loro rischiosa trasvolata dalla Siberia all'India.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica In, l'ingrediente segreto di Rosario Fiorello, di Giovanni Lovera. Che cos'hanno in comune Carla Bruni, Monica Bellucci, Carlo Azeglio Ciampi, Mike Buongiorno, Andrea Camilleri e Nanni Moretti? Probabilmente poco, se non fosse che tutti sono stati imitati, assieme a una lunga lista di altri personaggi famosi, da Rosario Tindaro Fiorello, l'istrione radiotelevisivo più amato d'Italia. La sua straordinaria carriera, fatta di molte luci e qualche ingombrante ombra, è una delle più ammirevoli del mondo dello spettacolo nel nostro paese degli ultimi tempi. Appare evidente, infatti, l'evoluzione artistica e personale condotta da Fiorello, che ha saputo seguire le proprie passioni a costo di rinunciare a opportunità che promettevano molti riscontri in termini di auditel e popolarità, ma probabilmente non altrettanto soddisfacenti dal punto di vista professionale. Questa scelta gli ha dato ragione, come dimostrano i premi e i riconoscimenti accumulati, tra i quali una decina di telegatti vinti in carriera. Il segreto di questo fenomenale successo, che ha assunto precise caratteristiche negli ultimi anni, quasi come una ricetta di cui sfugge l'ingrediente che la rende speciale, si può cogliere forse nella scelta di prendere di mira personalità molto diverse tra loro, che spesso a guardare con attenzione un lato in comune ce l'hanno. Il fatto di sembrare, ognuna con le proprie peculiarità, imperturbabili, al di sopra degli eventi e ben distinguibili dalla gente comune. Cogliere questa caratteristica e renderla manifesta è la chiave dell'ilarità. Ecco allora l'impeccabile Bellucci rivolgersi con uno spiccato accento dialettale alla madre, o la voce dell'indimenticato Presidente della Repubblica amplificare all'infinito l'ultima vocale e mangiarsi le parole. Mentre il giallista siciliano per eccellenza con il suo vocione si accanisce sulle sue inesauribili sigarette e così via, per ciascuno dei famosi personaggi simpaticamente bersagliati dalla comicità di questo showman elegante e irriverente. È nella trasmissione Viva Radio 2, in onda dal 2001 al 2008, a cui sono seguite diverse traslazioni per la TV più o meno riuscite, che si esprimono le doti parodistiche di Fiorello, coadiuvato dall'inseparabile supporto del pianista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi e dal conduttore radiofonico Marco Baldini, storici compagni di gag. Il boom radiofonico si trasforma così in una sorta di sublimazione della comicità, perché tutto il divertimento deve nascere esclusivamente dal contenuto dei testi e dalla modulazione della voce, come nella migliore tradizione della radio di un tempo. La capacità di coinvolgere gli artisti negli spettacoli è un'altra delle sue grandi prerogative. Lo ha dimostrato più volte nelle diverse edizioni del programma televisivo Stasera pago io, che ogni sabato sera riservava straordinari duetti con i divi di casa nostra ed eminenti star internazionali del cinema e della musica, disposti a reggere il gioco allo showman, ben oltre le aspettative. Memorabile il rap con Céline Dion, tutt'altro che altera come appare normalmente, o il surreale dialogo con Dustin Hoffman e lo sketch con l'inossidabile John Travolta, solitamente poco disposto a concedersi oltre gli stretti limiti pattuiti prima degli ingaggi. Ma Fiorello sembra proprio essere così come appare. Lo si capisce quando riserva lo stesso trattamento goliardico e stuzzicante con cui si rivolge ai VIP anche alle persone semplici, come accadde nel caso della signora Rita, la ormai celebre cassiera del bar della Rai, prestatasi più volte alle gag del conduttore, maestro nell'estrarne la naturale comicità. Questo il pubblico sembra percepirlo e apprezzarlo, spiegando le percentuali di ascolti sempre al di sopra della media. Non si può dire però che il suo sia un talento improvvisato. nasce da anni e anni di gavetta, da straordinari successi, come fu il famoso programma musicale Karaoke, che rese celebri le sue doti di improvvisatore e conduttore. Con le soddisfazioni professionali raggiunse una notorietà che probabilmente andava ben oltre le sue aspettative. Non ha mai fatto mistero della crisi profonda dalla quale fu investito in quegli anni, che lo portò a fare i conti con l'assunzione di droghe, allontanandolo per un certo periodo dalla vita pubblica. Trovando in se stesso la forza per reagire e con l'aiuto della donna che diventerà sua moglie e poi la madre di sua figlia Angelica, Rosario riuscì a superare quel brutto periodo personale, riprendendo la sua carriera dove l'aveva lasciata. Fu ancora la TV a riportarlo in auge, con divertenti trasmissioni quali «Non dimenticate lo spazzolino da denti», «La febbre del venerdì sera», Buona domenica e Matricole, dove ebbe modo di dimostrare nuovamente che il suo era un mestiere costruito su solide basi. Il successo negli anni è stato confermato grazie ad altri programmi mitici: Fiorello Show, Edicola Fiore, Viva Rai Play, fino a raggiungere l'apice affiancando Amadeus al Festival di Sanremo. Niente male per l'ex ragazzo della provincia siciliana che aveva iniziato la sua carriera da animatore nei villaggi turistici.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Luoghi dell'infinito. Dell'avvenire. Il potere e la gloria, ma solo l'arte vince il tempo. Di Sergio Givone. Che cosa rimarrebbe della storia dell'arte senza il mecenatismo? Senza il mecenatismo di papi, re e principi, ma anche di semplici cittadini, mecenate era tale anche se vantava origini aristocratiche ed etrusche, non ci sarebbero né le stanze vaticane né la Sistina, ma neanche l'Eneide e neppure le piramidi. Il mecenatismo appare come un omaggio all'arte o un tributo più o meno generoso o più o meno interessato a essa, ma anche molto più di questo. Ne è il più delle volte la condizione. Perché opere d'arte vedano la luce, bisogna che un mecenate se ne faccia carico, nel senso che costui deve dare tutto il supporto economico, e non solo economico, che è indispensabile affinché l'opera trovi la sua realizzazione più piena e più soddisfacente. Siano dunque elogiati e onorati come meritano tutti coloro che in ogni parte del mondo e in ogni epoca storica si sono assunti onore e onere. Ma con ciò il discorso non è affatto chiuso. Al contrario, è appena iniziato. Sospetto e diffidenza chiedono la parola. La domanda da farsi è: ma che cosa spinge il mecenate a fare il mecenate? Basta l'amore per l'arte a spiegare il suo gesto non solo munifico, ma anche appassionato, come è appassionato il comportamento di chi non esita a mettere una fortuna a disposizione di un artista. In un suo romanzo memorabile, La morte di Virgilio, Hermann Bruch, nel 1945, racconta come mecenate convinca Virgilio a mettersi al servizio di Ottaviano Augusto. Ottaviano gli concede gli agi di una vita interamente dedicata alla poesia. In cambio ottiene che la sua arte celebri la gloria di Roma e insieme dia lustro alla propria progenie, che viene fatta risalire a Enea identificata con l'originaria stirpe romana. Mecenate si fa in tal modo intermediario di un contratto insidioso ed equivoco. La poesia viene piegata a esigenze di potere, addirittura svenduta, se non prostituita. Quando Virgilio, malato e ormai alla fine della sua vita, se ne rende conto, è troppo tardi. Non gli resta se non chiedere agli amici più fidati di bruciare la sua opera, così che dopo la sua morte non gli sia ritorta contro a titolo di infamia. Ma gli amici si rifiutano di farlo. Forse ritengono che la bellezza di cui la poesia è portatrice giustifichi il tradimento della verità. O forse, più probabilmente, credono che la verità della poesia sia più forte di qualsiasi menzogna. Sono cioè convinti che nella poesia la verità dell'umano venga alla luce anche quando la poesia ci illude o ci inganna. Purché si tratti di autentica poesia, naturalmente. Importante è che il poeta resti se stesso, così come importante è che il mecenate sia mosso anzitutto da amore per l'arte e solo secondariamente da altri scopi. In questo caso c'è da sperare che l'idea di verità e di bellezza, che è intrinseca alla poesia, dissolva e vanifichi quanto di ideologico essa potrebbe contenere e lo faccia cadere come un inutile orpello. Non è esattamente questo che accade quando leggiamo l'Eneide con occhio puro e con cuore sincero, come erano in realtà il cuore e l'occhio di chi ha creato quell'opera sublime. Comunque lo si consideri, il fenomeno del mecenatismo evidenzia un conflitto fra le ragioni dell'arte e le ragioni della politica, che riguarda sia il mecenate che l'artista. Certamente il mecenate tradisce l'arte che proclama di amare quando la strumentalizza e la converte a fini extra-artistici. Ma se a prevalere è il suo amore per l'arte, la tentazione dell'ideologia è vinta in partenza, né l'ideologia potrà rivelarsi altro che una sovrastruttura. A sua volta l'artista che si lascia corteggiare dal potere e lo compiace mette a repentaglio la riuscita e il senso stesso del suo lavoro. Però non ci sono cedimenti da cui non possa riemergere, se saprà essere fedele alla sua opera e dar retta a che cosa l'opera e non il committente gli ordina di fare. La storia dell'arte è ricchissima di episodi che mettono in scena questo dramma. Un solo esempio: il tormentato rapporto fra Giulio II e Michelangelo. Durante i 4 anni che durò l'esecuzione degli affreschi sulla volta della cappella più celebre al mondo, Giulio II fu per Michelangelo una presenza continua, tanto assillante quanto incoraggiante. Al loro contrastato rapporto, Irving Stone ha dedicato nel 1961 un romanzo, Il tormento e l'estasi, da cui un film che ha lo stesso titolo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Ogni 8 minuti diciamo tutti una bugia. La scienza la chiama sindrome di Pinocchio e distingue tra bugie bianche e nere, cioè tra piccole bugie innocenti e gravi alterazioni della verità, mirate a danneggiare il prossimo. Quanto ai bugiardi, non sono tutti uguali, ma chi è particolarmente incallito non può cambiare, a meno che non vada in terapia. Di Monica Morandi. Tutti qualche volta mentiamo. Secondo lo psicologo Gerald Jellinson della University of Southern California, Los Angeles, lo facciamo in media ogni 8 minuti. Spesso si tratta di bugie bianche, cioè delle innocue bugie quotidiane che diciamo quando la sincerità può nuocere. Come: non ti trovo affatto male, ti ho sentito volentieri. La bugia è la prima cosa che imparano i bambini, quando l'esortazione a fare i bravi è sempre accompagnata da un premio che faccia da rinforzo positivo. Per esempio, un gelato dopo aver fatto i compiti. Appreso il meccanismo, il bambino inizia a mentire e a dire di aver fatto i compiti per ottenere quella ricompensa, spiega Serenella Salomoni, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa a Padova. Bugie nere e pericolose. Il discorso si fa serio per le bugie nere e le bugie pericolose. Le prime possono avere vari livelli di gravità e spaziare dalla giustificazione di una mancanza alla calunnia, all'inganno e al danneggiamento mirato di altre persone. Si tratta di bugie dette consapevolmente per raggiungere un obiettivo Esempi di bugie nere sono la copertura di un tradimento, la falsa testimonianza ai processi e le fake news, diffuse sui social per rovinare la reputazione di qualcuno. Le seconde, cioè le bugie pericolose, sono invece appannaggio dei bugiardi cronici, che se ne servono per mascherare la loro personalità fragile, nascondendola dietro a un'altra fittizia, che ostenti forza e onnipotenza. Il soggetto, costruendosi un'impalcatura di menzogne, finisce per crearsi una dipendenza, che, nei casi più gravi, può giungere alla negazione della realtà. Tale impalcatura si regge su un sistema sadico di prevaricazione che danneggia le persone che gli vivono accanto. Queste ultime, tra conflitti interpersonali e tentativi di assecondarlo, rischiano di essere portate sulla strada della sua realtà inverosimile. Tre tipi di bugiardi. Tutti i bugiardi sono persone deboli e con scarsa autostima, che per rafforzarsi e sfuggire al giudizio altrui hanno bisogno delle bugie, dice Salomoni. Esistono tre tipi di bugiardi: compulsivi, mitomani e patologici. Il bugiardo compulsivo mente perché non può farne a meno. Si sente rassicurato e a suo agio nel dire bugie, ma non manipola le persone né la realtà. Il mitomane, invece, racconta storie inventate che lo vedono protagonista, oppure millanta false conoscenze sui fatti realmente accaduti, ai quali è però estraneo. Il bugiardo patologico, infine, affetto da sindrome di Pinocchio, costituisce la tipologia più grave, spesso associata a una personalità narcisistica o borderline. Un complesso quadro clinico in cui confluiscono più condizioni psicopatologiche. Il soggetto mente per fini specifici ed è fortemente manipolativo, spiega la nostra esperta. È anche poco empatico e incurante del male che arreca a chi gli sta attorno. Le continue bugie diventano un metodo di rielaborazione della realtà. Arriva a negare la realtà e a costruirsi un mondo parallelo, continua Salomoni. Non importa quanto le sue bugie siano inverosimili e smentite dall'evidenza. La caratteristica saliente è il senso di ostentata onnipotenza, che, per fare un esempio, in una splendida giornata di sole, può portarlo ad affermare che fuori piove e crederci davvero, e a volerlo a tutti i costi far credere agli altri. Se contraddetti in base all'evidenza, questi soggetti rimangono irremovibili nelle loro distorsioni, senza provare né vergogna né sensi di colpa. Si tratta di un atteggiamento non esente da sadismo, che fa soffrire le persone vicine, inducendo in loro un costante stato di tensione e confusione. Spiega Salomoni. Il bugiardo patologico è convinto di poter cambiare la visione altrui in rapporto a ciò che afferma e di poter fare degli altri ciò che vuole. Questi soggetti devono sempre sentirsi più forti e vanno dietro la bugia per raggiungere il loro obiettivo, quello di mascherare la loro debolezza, portando avanti un modello di personalità che li faccia sentire più bravi e potenti degli altri e sempre dalla parte della ragione. Come scoprire i bugiardi? Il bugiardo si tradisce nelle parole, nel modo di parlare e nell'atteggiamento corporeo. Il suo racconto inverosimile è sempre poco dettagliato e non viene mai ripetuto esattamente nello stesso modo, dice la nostra esperta. Ecco perché la polizia negli interrogatori pone molte volte la stessa domanda alla ricerca di contraddizioni. Il bugiardo ha sempre ragione e il suo linguaggio, approssimativo e imperativo, è volto a confondere l'interlocutore. Tende a deviare spesso il discorso e a cambiare il tono della voce quando mente. La gestualità, spesso in contrasto con le affermazioni, tradisce nervosismo e impazienza. Di solito la persona si irrigidisce, muove in continuazione le mani e tradisce emozioni contrastanti sul suo viso. A un attento osservatore non sfugge che sorride con la bocca, ma non con gli occhi, dice Salomoni. La persona che mente ostenta sicurezza, ma non è tranquilla. Due indizi caratteristici sono il continuo reiterare che sta dicendo la verità, e il fissare negli occhi l'interlocutore per convincerlo di questo. Altri due importanti segni sono le braccia conserte e le gambe accavallate, da considerare posizioni di difesa e copertura, aggiunge la psicologa. Curarli è difficile. Per uscire dalla bugia cronica o patologica, è indispensabile che il soggetto prenda coscienza del suo problema e accetti di farsi curare. Questo avviene molto raramente. Per queste persone la bugia è realtà, dipendenza e parte integrante della personalità. Spiega Salomoni, e uscire da un simile schema mentale comporta grande stress e insicurezza. Implica infatti di andare alla ricerca di un'altra personalità. Anche in fase di terapia, il paziente tende a ricadere nel problema. Viene infatti messo davanti a una realtà psicologica che implica un profondo cambiamento, non accettando il quale torna a dire bugie, perché per lui è molto più facile. Continua la psicologa padovana. I casi più gravi sono di pertinenza dello psichiatra, che a sua discrezione potrà anche prescrivere degli psicofarmaci. La psicoterapia offre vari approcci a seconda della formazione del terapeuta, che vanno dalla psicanalisi, che scava nel profondo della persona, alla terapia cognitivo-comportamentale, più basata su regole e strategie di comportamento. La scelta è personalizzata e l'iter della cura è solitamente molto lungo. Qualunque sia il modello terapeutico, si dovrà innanzitutto individuare la causa del disturbo, lavorare sulla presa di coscienza e indurre un cambiamento profondo della personalità e del comportamento del soggetto. Un processo radicale che richiede tempo e sofferenza, poiché comporta l'abbandono di uno schema comportamentale di comodo ormai consolidato. A volte non è sbagliato mentire. È sempre sbagliato dire bugie? Dipende, dice la psicologa Serena Salomoni. A volte una bugia bianca può fare del bene, come quando diciamo a un malato giù di morale che tutto sommato ha una bella cera. Riguardo invece alle verità crude, come la confessione di un tradimento, prima di rivelare la verità all'interessato occorre valutare la forza d'animo necessaria a reggerla. Altre volte, per esempio, quando riceviamo un regalo non di nostro gusto, fare buon viso e cattiva sorte è una bugia diplomatica, preferibile alla sincerità assoluta, che offenderebbe chi ce l'ha fatto. I bugiardi possono ingannare la macchina della verità? Il principio della prima macchina della verità si basava sul rilevamento delle alterazioni di parametri corporei, come respiro, battito cardiaco, pressione del sangue, sudorazione, conducibilità della pelle, eccetera, che si possono verificare quando il bugiardo dice bugie che lo agitano. Ma come spiega la psicologa di Padova Serenella Salomoni, questa macchina non è del tutto affidabile. Molte persone sono assai abili a controllare le proprie reazioni corporee, senza contare che per i bugiardi patologici il castello di menzogne che hanno costruito è realtà.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Milena Marchioni, blogger di bimbeviaggi.it e viaggivulcani.it, in questo episodio Milena ci porterà alle Eolie, dichiarate patrimonio dell'umanità per la loro importanza dal punto di vista vulcanologico. Una puntata ricca di consigli e dritte per organizzare al meglio il vostro viaggio in queste splendide isole siciliane. Ogni promessa è debito e quindi Milly, benvenuta ancora una volta a Racconti di Viaggio.
3: Grazie mille, sono qui con estremo piacere oggi.
2: Noi ci eravamo sentite qualche mese fa e la promessa era che saresti tornata a parlarci della tua grande passione dei vulcani, quindi oggi eccoti qui e parleremo di vulcani.
3: Esatto, perché devi sapere che chi come me è appassionato di vulcani e vive in Italia è molto fortunato.
2: Sì, infatti adesso parleremo di una zona particolare dell'Italia, poi magari anche di altre zone che sono ricche di vulcani. Parleremo oggi delle Eolie.
3: Esatto, parliamo delle Eolie e è vero, una meta prevalentemente estiva e ovviamente la stagione, diciamo, di picco in condizioni normali, quindi 2020 escluso, andrebbe da aprile a ottobre, diciamo. In realtà io me la sono gustata spesso anche fuori stagione e posso dirti che è consigliatissima anche nella nostra primavera e nel nostro autunno.
2: Infatti poi andremo un attimo a capire perché forse è meglio andarci non proprio ad agosto, ma a sfruttare per chi può l'autunno o l'inizio della primavera. Però prima cosa un attimo geolocalizziamoci. Dove sono le Eolie e quali sono le isole che fanno parte dell'arcipelago?
3: Allora, le Eolie si trovano in Sicilia e le isole, le principali, diciamo, sono 7, poi ce ne sono alcune più piccoline, disabitate. Comunque le isole principali sono Alicudi, Filicudi, e poi abbiamo Vulcano, Lipari, che è la principale, quella diciamo più popolosa, Salina, Panarea e Stromboli. E devi sapere che le isole Eolie rappresentano un arco vulcanico, quindi diciamo anche a livello vulcanologico hanno delle caratteristiche molto peculiari, tanto che sono state proclamate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO proprio per l'importanza che hanno rivestito nel corso dei decenni, dei secoli, diciamo, per il loro rilievo negli studi della vulcanologia a livello mondiale proprio.
2: Caspita, quindi siamo veramente fortunati ad averle qui in Italia.
3: Alla grande.
2: Quindi ci hai detto che i vulcani delle Eolie sono importanti, sono stati riconosciuti poi anche dall'UNESCO, ma poi, chiacchierando anche altre volte con te delle Eolie, una cosa che mi ha colpito è che le Eolie sono in continua attività, quindi hanno questo un po' di particolare, che si può vedere proprio l'attività del vulcano praticamente sempre, giusto?
3: Esatto, allora ci sono alcuni fenomeni vulcanici secondari che sono anche diciamo poco evidenti ma che consiglio di non tralasciare, che sono anche delle sorgenti idrotermali in mezzo al mare sia a Vulcano che vicino a Panarea, e poi a Lipari ci sono alcune zone dove ci sono delle fumarole, ma i fenomeni diciamo più famosi sono quelli di Vulcano e di Stromboli. Allora, Vulcano è un cratere ormai inattivo, però ci sono delle fumarole molto evidenti, diciamo, che si possono vedere ad occhio nudo, ci si può passare sopra con estrema attenzione. Io sconsiglio sempre di camminarci sopra, ma di vederle da lontano. E sono proprio sul bordo del cratere, che si raggiunge con una semplice passeggiata. Stromboli, invece...
2: Fammi capire un attimo, che intendi per fumarole?
3: Allora... Tu quando sali su Vulcano, allora, la passeggiatina dura circa un'ora, alcuni tratti è un po' ripido, comunque una passeggiata abbastanza semplice, e arrivi proprio sul bordo del vulcano. Le fumarole o più romanticamente il respiro della terra, sono delle, diciamo, dei fumi solforosi, quindi di zolfo, che fuoriescono proprio dalla terra, dal terreno. E i più romantici lo chiamano respiro della terra perché se avvicini l'orecchio, ovviamente, ripeto, non troppo alle fumarole, perché il fumo è comunque bollente a elevatissime temperature, quindi si rischia di bruciarsi. Però se vai nei punti dove magari il fumo è più lieve, si sente proprio come un respiro, ed è quello che un po' mi ha fatto innamorare dei vulcani. Il mio amore è nato proprio a Vulcano, quindi lì io ho scoperto il respiro della terra grazie a queste fumarole.
4: Ok, e invece ci stavi dicendo, ti avevo interrotta, di Stromboli.
3: Stromboli è un vulcano famoso in tutto il mondo perché è tra i pochissimi vulcani presenti sulla Terra in attività persistente. Ciò significa che da centinaia di anni è in continua attività. Quindi andare a Stromboli significa che ogni 5, 10, 20 minuti, a seconda dei momenti, perché ovviamente non è del tutto prevedibile, ci sono delle esplosioni. Cosa significa? Che durante il giorno si vede, diciamo, si sente ovviamente sia il suono che la vibrazione del terreno, e si vede, diciamo, del fumo e delle rocce incandescenti nere che vengono buttate fuori dalla terra. Man mano che il cielo diventa scuro perché tramonta il sole e viene la notte, queste rocce, diciamo, incandescenti diventano, cioè si vede, diciamo, il loro colore originario, che è il rosso. E quindi è consigliatissimo andarle a vedere soprattutto alla sera e di notte.
4: Cioè, quindi tu mi vuoi dire che in qualunque periodo dell'anno a Stromboli di notte si vedono i massi infuocati?
3: Assolutamente sì, e poi fino all'anno scorso era possibile salire fino alla cima del vulcano, ai cosiddetti sommitali, ed era un'escursione di trekking non proprio semplicissima ma molto piacevole, che nel giro di 2 ore e mezza circa ti consentiva di arrivare a 900 metri di altezza e avere sotto di te, a circa 700 metri di altezza, le bocche eruttive da cui queste rocce incandescenti vengono lanciate. Purtroppo dallo scorso anno non è più possibile salire in cima, si arriva attualmente fino a 400 metri di altezza, ma è comunque uno spettacolo che consiglio a tutti. Facile, tra l'altro, da raggiungere anche per chi non ha voglia di camminare, e consente di vedere da un'ottima altezza comunque questo spettacolo quasi unico al mondo.
4: Mi dici che la passeggiata è facile, però che attrezzatura serve per poter salire su entrambi i vulcani?
3: Allora, consiglio sempre scarpe comode, chiuse, in modo da avere, diciamo, la camminata sicura anche per chi magari ha, non so, caviglie un po' fragili. In realtà la salita ai 400 metri di Stromboli è pavimentata, quindi non serve una grande attrezzatura da questo punto di vista. Però l'isola offre tantissime opportunità di trekking, quindi la scarpa da trekking, se uno se la porta, potrebbe servire ed essere utile. Su Vulcano a maggior ragione, come dicevo prima, la passeggiata è semplice, ma la scarpina da trekking aiuta molto, anche perché una parte del terreno è sabbiosa, quindi più il piede è stabile, più la salita è in tranquillità. Sconsigliate comunque le ciabattine o le scarpe aperte, perché si tratta comunque di passeggiate su terreni rocciosi o sabbiosi, che magari anche in caso di pioggia o umidità potrebbero essere leggermente scivolosi, quindi per essere sempre tranquilli, l'abbigliamento tecnico è sempre la cosa migliore.
4: Queste escursioni possono essere fatte anche in notturna?
3: Assolutamente sì, e anzi io le consiglio. Guarda, il tramonto visto dalla cima di Vulcano è, giuro che è uno dei più bei tramonti che si possano vedere in tutto il mondo, ve lo garantisco.
4: E tu di tramonti in giro per il mondo ne hai visti?
3: Sì, no, assolutamente. La cosa bella la salita di Vulcano, che ovviamente il panorama è garantito durante tutta la giornata, però quando il sole inizia a scendere ovviamente si colora di rosso, di arancione, e da lì con il cielo terso si vedono tutte le isole.

0: raggiungerle e come ci si sposta da un'isola all'altra, perché immagino che se uno va appunto alle Eolie non si fermi solamente magari a Lipari, che dovrebbe essere, dimmi se non se, se giusto, l'isola di approdo degli aliscafi.
1: Sì, guarda, ti confermo che chi può rimanere almeno una settimana cerchi di visitarne il più possibile, anche se ogni isola veramente ha tanto da offrire e richiederebbe un po' di giorni per essere esplorata, però ovviamente si cerca di ottimizzare. Allora, io sono sempre arrivata alle Eolie usando tre mezzi, ovvero un volo su Catania, che è, diciamo, l'aeroporto più comodo. E da lì il trasporto via terra per Milazzo, che può avvenire o con degli autobus pubblici o con un pullman o un taxi privato. E da Milazzo, o volendo anche da Messina, ci sono poi gli aliscafi che arrivano su tutte le isole. In alternativa ci sono altri aliscafi o traghetti che partono da Napoli, arrivano su Stromboli o su Lipari, comunque sulle isole, ovviamente dal lato più comodo alla terraferma, che è appunto Stromboli. E gli aliscafi sono anche il mezzo di trasporto tra le isole, quindi diciamo che la scelta è abbastanza limitata a questo mezzo di trasporto, inevitabile perché ovviamente sono sette piccole perle in mezzo al mare e ci si sposta con gli aliscafi, che sono un po' i taxi locali e consentono comunque di raggiungere tutte le isole in tutte le stagioni. Ovviamente in bassa stagione ci sono meno corse, quindi è importante vedere gli orari. E un'altra cosa da non sottovalutare è che se il mare è grosso, i trasporti vengono inevitabilmente sospesi, quindi questo è un fattore di rischio da mettere in conto quando si viaggia in questi luoghi un po' remoti.
0: Invece all'interno delle isole, come ci si sposta?
1: Allora, tendenzialmente, vabbè, Lipari, come abbiamo già detto, è l'isola principale, è quella con anche più servizi, è sempre attiva durante tutto l'anno, mentre le altre un po' item, anche Salina, è abbastanza, diciamo, ricca di infrastrutture e servizi. Le altre magari in bassa stagione rischiano di avere meno servizi, ma sono molto affascinanti, testato sulla mia pelle. Come ci si sposta? Nelle isole più grandi, quindi penso prevalentemente Lipari e Salina, con un'automobile oppure con uno scooter, se si è in due, io sai, viaggio con mia figlia, quindi evitiamo lo scooter e prendiamo altri mezzi. La Meari è un mezzo che è molto particolare, che rende il viaggio ancora più, diciamo, magico, per cui consigliabile anche quello. E invece Alicudi, che è quella più remota e un po' più fuori, diciamo, dai nostri circuiti civilizzati, tra virgolette, è un'isola tutta a gradini e quindi si gira o a piedi o con i muli. In realtà i pesi pesanti vengono
0: Ma dai!
1: trasportati dagli animali perché appunto tutta su gradini. E anche gli indirizzi per dire dove abiti, io abito a 200-400 gradini perché è l'unità di misura dell'isola.
0: Fantastica questa cosa, vedi?
1: Molto particolare.
0: Non la sapevo. Ci puoi un attimo raccontare le differenze principali, anche un po' tra le isole? Un po' ce l'hai detto, quindi diciamo Lipari forse è quella appunto più civilizzata, nel senso più vicina al nostro
1: Esatto.
0: tipo di realtà, non in senso
1: Sì.
0: né positivo né negativo ovviamente.
1: Certo.
0: E invece le altre, esempio Pannarea com'è? Che ha forse questo fascino più turistico? Dimmi un po'.
1: Panarea, guarda, io l'ho visitata solo in giornata in uno dei miei viaggi alle Eolie e si sì, ha il fascino del più vivere, diciamo, quindi per chi cerca anche un po' più di animazione, il locale, la moda, eccetera. Anche se in realtà, al di fuori di questa maggiore attività serale, diciamo, durante la giornata è comunque un'isola bella da esplorare anche a livello naturalistico. Quindi la cosa bella di tutte queste isole è che a livello naturalistico offrono tantissimo, sia in termini di passeggiate, sia in termini di esplorazione con altri mezzi, a partire dalla barca, dopo magari parliamo un po' delle escursioni in barca. E quindi sia chi ha voglia di frequentare locali, sia chi ha voglia di fare qualcosa di più, diciamo, a contatto con la natura, trova anche in quest'isola qualcosa da fare. Lipari, che appunto, come dicevamo, è più, tra virgolette, civilizzata, perché magari ci sono più strutture, più ristoranti, più attività. In realtà anche a livello naturalistico offre delle attrazioni uniche, per cui consiglio vivamente di anche fare delle escursioni guidate. Io ti straconsiglio Nesos, che è un'associazione che organizza visite guidate su tutte le isole, a carattere naturalistico, vulcanico, geologico, storico, perché ci si possono fare anche trekking archeologici, straconsigliato quello di Filicudi, e un'altra attività molto particolare è lo shacking, che sicuramente non hai mai sentito.

0: Ops,
1: no, infatti.
0: Lo
1: Shaking.
0: shaking è il trekking con l'asino, perché deriva dal siciliano e significa asino, e quindi è un'attività, una passeggiata in compagnia degli asini. Quindi lì si unisce veramente l'aspetto naturalistico con quello della scoperta delle isole, e quindi insomma una cosa molto particolare, e anche con loro attività fattibili durante tutto l'anno.
1: Torniamo un secondo al tuo principale racconto di viaggio, che è quello con i bambini. Le Eolie sono isole adatte a famiglie con bambini?
0: Per me sì, però non a tutte, nel senso che sono isole come tutte le terre, diciamo, un po' speciali, non sono comode, e secondo me la loro magia, la loro bellezza deriva anche e soprattutto dal non essere comode. Per cui se ti aspetti grandi spiagge con acqua bassa che degrada dolcemente, non è sempre così. In realtà ci sono delle spiagge con l'acqua bassa e calma, ma non sono tante, e alle Eolie ci si va prevalentemente per andare alla scoperta delle isole. Quindi io ti direi sì per molti, ma non per tutti. È bene sapere che se vai alle Eolie non le raggiungi facilmente, come abbiamo detto, servono diversi mezzi di trasporto, però è un po' la loro bellezza, il fatto di essere esclusive, ma in modo, diciamo, di maggiore sostenibilità anche dal punto di vista ambientale. E quindi, ripeto, secondo me sì, però è giusto sapere che non è la vacanza da magari Riviera Romagnola tutta comoda, ecco.
1: Abbiamo parlato pochissimo di mare, stranamente, perché tu sei un'appassionata di mare e già ti lancio l'invito per parlare delle Maldive nella prossima stagione, così ti richiamo per la terza
0: Grazie.
1: volta, che è la tua grande passione. Quindi tu ami
0: Volentieri.
1: tantissimo il mare, ma adesso in questa chiacchierata che abbiamo fatto delle Eolie, in realtà del mare ne hai parlato poco. Perché?
0: Ma perché sì, il caso ha voluto appunto che esplorassi le isole prevalentemente nell'entroterra o comunque fuori stagione, anche se in realtà sia in marzo che in ottobre ho sempre fatto il bagno. Per cui ecco, un'altra cosa bella è che chi ama il mare, famiglie comprese, e può viaggiare fuori stagione. Io, per esempio, l'anno scorso, a fine ottobre, ho fatto il bagno. È stato molto bello perché magari qui su al nord era già nebbioso e freschino, e giù invece si faceva tranquillamente il bagno. Anche perché poi ci sono dei punti di mare dove l'acqua è calda, per cui indipendentemente dalla temperatura esterna ci si può avvicinare a questi punti. E detto ciò, comunque ci sono molte, insomma, ci sono diverse spiagge sulle varie isole. Penso per esempio ad Asino Beach su Vulcano, che è bellissima, di sabbia nera, nera, nera. Tra l'altro con un ottimo ristorante che serve un ottimo pane cunzato, quindi straconsiglio anche questa spiaggia. E poi ovviamente in barca. Ecco, la cosa più bella secondo me è gustarsi le isole girando in barca, perché le vedi dal lato più bello.
1: Che tipo di soluzioni ci sono per esplorare le isole in barca? Immagino soluzioni private più costose, oltre a quelle di spostamento o altre, cioè cosa ci consigli?
0: Noi abbiamo fatto più di una volta un'escursione con piccole barche, 4-5 persone, sono un po' più intime e ti consentono di personalizzare l'itinerario come vuoi. Poi ovviamente ci sono anche quelle, diciamo, con gruppi più numerosi che hanno delle tappe prestabilite. È chiaro che anche spostandoti da un'isola all'altra con l'aliscafo le vedi, ma sei comunque al chiuso e non hai la possibilità di goderti molto il paesaggio. Io comunque consiglio di andare lì e farsi un giro con dei trasporti, di cui magari ti lascio il link dopo, più intimi, che ti consentono di personalizzare anche in base alle tue esigenze. E soprattutto per chi viaggia con i bambini, questo consente di avere dei ritmi personalizzati che non dipendono magari da gruppi più numerosi che hanno dei ritmi un po' più standard.
1: Tu hai scritto nel tuo blog Viaggi e Vulcani, di cui poi lasceremo ovviamente il link, un articolo molto interessante su come organizzare un viaggio alle Eolie, che è lunghissimo, ci sono tutti i dettagli sui trasporti, su dove dormire, anche lì ha degli indirizzi particolari di cui poi magari ci vuoi parlare, e poi parli anche del periodo migliore per andare alle Eolie, e appunto ci stavi un attimo dicendo questa cosa della primavera o dell'autunno. Ci vuoi un attimo parlare meglio dell'aspetto organizzativo appunto di un viaggio alle Eolie?
0: Guarda, io come ti dicevo, se uno può evitare l'altissima stagione, secondo me riesce a godersi meglio le isole. È chiaro che spesso siamo vincolati dalle ferie, quindi non è che andare in agosto sia una pessima esperienza, semplicemente si deve un po' scendere a compromessi col fatto che le principali attrazioni naturalistiche siano più affollate. Detto ciò, ovviamente anche viaggiare fuori stagione può avere delle controindicazioni che sono in particolare quelle dei servizi, per cui io, per esempio, quando sono andata in marzo, ho deciso io di voler stare a Vulcano perché mi piaceva l'idea di stare lì. Però c'erano solo uno o due ristoranti aperti, ovviamente gli aliscafi hanno una frequenza inferiore, per cui si deve essere un po' appassionati del genere, tra virgolette, wild, oppure appunto scegliere fuori stagione, ma in un'isola come Lipari, dove in realtà i servizi sono attivi durante tutto l'anno senza limitazioni. Quindi lì, per quanto riguarda la possibilità di raggiungerli, ovviamente dipende tutto dall'operativo voli o traghetti, ecco, anche lì gli aliscafi sono meno frequenti, come ti accennavo prima. Per cui la logistica, bene o male, è sempre la stessa, cambia solo la frequenza dei trasporti e il numero di esercizi e di attività aperte. Però quello che sono le passeggiate o le attività escursionistiche e anche i giri in barca, si riescono comunque ad organizzare perché qualcuno è sempre attivo. Chiaro, in caso di maltempo tutto è limitato, ma questo anche durante la bella stagione. Se dovesse venire il mare grosso in agosto, ovviamente gli aliscafi non si spostano neanche in agosto.
1: Qual è il souvenir che consigli di riportarsi da un viaggio alle Eolie?
0: Enogastronomico in primis perché si mangia meravigliosamente. Io dalle Eolie ho sempre portato i capperi e i cucunci che sono ottimi e l'ultima volta li ho comprati a Filicudi dal signore che li raccoglie ed è stato il souvenir ideale da portare a casa perché neanche proprio nel negozio confezionato, ma proprio dal signore che li aveva appena raccolti e messi sotto sale. Quindi assolutamente quello. E poi una piccola roccia dal vulcano, piccola piccola. Io amo portarmi sempre a casa qualche pezzettino di vulcano da avere sempre con me come ricordo tangibile. Però l'aspetto enogastronomico è sicuramente quello che affascina tutti, grandi e piccoli.
1: Quindi anche sulle isole, diciamo che nei ristoranti non ci si dovrebbe proprio penare tanto per trovare qualcosa di buono. Immagino che il pesce sia il grande protagonista della tavola.
0: Ma guarda, sì, pesce, anche se in realtà gli ingredienti principali lì sono appunto i capperi, le olive, le patate, i pomodori, il pane cunzato, le insalate eoliana e anche il pesce alla eoliana è ottimo. Sì, guarda, una cosa da mettere in conto sia in alta stagione che in bassa stagione è il fatto di non tornare a casa dimagriti. Ecco, questo è da mettere in conto. Quindi magari dieta prima e dieta dopo, ma durante è assolutamente sconsigliato fare dieta.
1: O magari si fa una passeggiata in più di trekking o nelle aree naturalistiche che ci ha raccontato.
0: Brava. Grazie
1: Io Milena ti ringrazio per aver partecipato.
0: di tutto e spero ci risentiremo presto.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
6: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La pienezza umana di Imelda Pilotto. Mi chiamo Imelda, ho 88 anni. Sono nata, cresciuta e sposata a San Pietro in Gù, in provincia di Padova, e sono la quarta di 12 figli. I miei genitori erano contadini, persone semplici e umili. Alcuni di questi fratelli e sorelle non ci sono più, altri invece sì, e mi vengono a trovare in residenza al Carmignano di Brenta. Ogni volta che vedo le mie sorelle sono contenta. Ricordiamo le cose di un tempo ed è come tornare giovani, quando facevamo tante cose insieme per aiutare la famiglia. Sia nel lavoro, sia nelle faccende domestiche, eravamo proprio tanti in casa. Mi ricordo come se fosse adesso, quando arrivò il 12° fratellino. Io e le mie sorelle eravamo molto contente. Non ci spaventava l'idea che si sarebbe aggiunto un'altra creatura. Anzi, eravamo ben disposte ad accogliere un nuovo membro. Quando nacque, scoprimo che era maschio. All'epoca non c'erano le ecografie e si nasceva in casa. Una grande gioia per l'evento. Eravamo molto brave con il cucito, io in particolar modo con l'uncinetto, e cominciamo fin da subito a confezionare vestitini per il nuovo arrivato. Era il nostro bambolotto. Lo portavamo a passeggio, gli davamo da mangiare, lo vestivamo, gli facevamo il bagnetto. Per noi non c'era cosa più grande che occuparsi di lui. Era, e lo è ancora, il nostro principino.

0: Il racconto.
1: Ride Roma-Tokyo. Autore Giorgio Marzo.

Da Roma a Tokyo in circa 12 ore. Oggi sembra facile, ma 100 anni fa gli aviatori Arturo Ferrarin e Guido Masiero, coi motoristi Gino Capannini e Roberto Maretto, impiegarono 3 mesi per volare da Roma a Tokyo. È un'impresa mai tentata prima, pensata da Gabriele D'Annunzio e dal poeta giapponese Haruki Shimoi per unire idealmente i due paesi. 11 velivoli, 4 bombardieri Caproni e 7 Sva 9. Così alle 11 del giorno di San Valentino del 1920, i due Sva, acronimo di Savoia, Verduzio, Ansaldo, di Ferrarin e Masiero, decollano dal campo di Centocelle. Dinanzi ai piccoli biplani vi sono 18.000 chilometri, 30 tappe e circa 112 ore di volo. Prima la Grecia, poi Siria, Iraq, Pakistan, India e ancora l'immensa Cina, la Corea e finalmente il Giappone. Detta così sembra di navigare su Google Maps, ma allora gli imprevisti non mancarono. Gabriele D'Annunzio, poeta soldato della guerra 1915-1918 contro l'Austria-Ungheria e la Germania, fu l'instancabile ed efficace animatore dei combattenti per tutta la durata del sanguinoso conflitto. La sua personalità si impose prepotentemente e non soltanto in virtù della lata parola, ma soprattutto per la forza ineguagliabile dell'esempio. Egli, infatti, prese parte attiva con i fanti ad aspri combattimenti sul tormentato fronte terrestre e partecipò con i marinai a rischiose azioni navali. Ma la sua attività più intensa e proficua la svolse in aviazione, per il fascino che la nuova arma esercitava sul suo spirito avventuroso e sulla sua volontà innovatrice. Tra le molte imprese aviatorie che lo ebbero come ispiratore e protagonista, quella che suscitò maggior eco nel mondo fu il volo dimostrativo su Vienna, compiuto nell'agosto 1918, con 7 aeroplani Sva-S. Durante la guerra D'Annunzio conobbe lo scrittore giapponese Haruki Shimoi, amico ed ammiratore dell'Italia, e con lui formulò la prima idea di un viaggio aereo Italia-Giappone da attuarsi dopo la fine delle ostilità. Con il volo si intendeva, oltre che rinsaldare i legami di amicizia tra i due popoli, dimostrare le meravigliose possibilità dell'aeroplano, da poco nato ma già in prodigioso sviluppo, quale mezzo rapido di collegamento tra lontani paesi. Nel 1919 l'idea cominciò a prendere corpo. Sul campo di aviazione di San Pelagio, presso Padova, sede della squadriglia La Serenissima, protagonista del volo su Vienna, i valorosi aviatori intristivano nella inattività, amareggiati e delusi anche dalle beghe internazionali, per le quali l'Italia si sentiva deufradata dei frutti di quella vittoria che era costata tanti sacrifici. Lo Sva, protagonista del leggendario volo su Vienna, era un aeroplano di legno e tela. L'abitacolo era aperto e l'equipaggio era quindi esposto al vento e alle intemperie. Il radiatore non era adeguato per le alte temperature tropicali, mentre il carrello era privo di carenature alle ruote, utili in caso di atterraggio su terreni difficili. Naturalmente a bordo non c'era la radio. La velocità si manteneva sensorialmente e il pilota conduceva la navigazione unicamente con l'ausilio di orologio e bussola per 215 km orari. Progettato su rigorose basi tecnico-scientifiche da 2 eminenze dell'epoca, entrambi ingegneri del genio aeronautico, Umberto Savoia e Rodolfo Verduzio, realizzato con metodologie allora all'avanguardia. A Ferrarin consegnano l'aereo solo una settimana prima, per di più usato. È lui stesso a raccontarlo nel suo diario. Avrei preferito un apparecchio nuovo,
ma il tempo era mancato e bisognava partire in tutti i modi. Massiero rompe una beneugurante bottiglia di champagne, mentre Ferrarin decide di partire con le ali ancora fresche di vernice.

Presidente Ferrarin ammette pure alla vigilia del Raid Roma-Tokyo che è una pazzia e che ho una probabilità minima di vincere. Ma io ho un'incognita in mio favore, la mia fortuna. Non sapete quanto sia grande la mia fortuna. Poteva però fare anche affidamento sul suo vecchio istinto di volatore, già raffinato negli aspri voli di guerra, poi nei lunghi voli attraverso l'Europa. Non si sbagliava. La crew coordination, vale a dire l'efficacia condivisa delle azioni che entrambi dimostrarono nell'impresa, rappresentò già allora un indispensabile elemento di successo. Affettuosamente lo descrive quel piccolo uomo rannicchiato tra me e il motore, e il mio motorista. In nessuno vidi mai tanto amore per il motore. Essi vivevano insieme. Si riferisce allo SPAS e ai cilindri, montato su di una cellula già piuttosto usurata, portato a sviluppare realmente 180 cavalli invece di 220, poiché è limitato di compressione, con consumi inferiori, ma pericolosamente con meno potenza a pieno carico in decollo. Con un serbatoio ridotto da 440 litri a 330, riducendo l'autonomia di volo a circa 7 ore, Ferrarin conosce e ama il suo SVA 9. Non è nuovo, ha già parecchie ore di volo. Dal corpo tozzo e agile affusolato di sotto come il ventre di un pesce. La testa è forte e diritta. È la macchina più potente che ci sia. In realtà, i giovani Ferrarin e Cappannini, insieme al tenente Guido Masiero e al motorista Roberto Maretto, nell'organizzazione del RAID dovevano svolgere il ruolo di staffetta, precedere la formazione composta da 4 bombardieri Caproni, 2 CA-33, un CA-44 e un CA-40 e altri 5 SVA-9, presso gli aeroporti pianificati ed accertarne il completo supporto tecnico e logistico dopo l'atterraggio. Veivoli, motori di scorta e parti di ricambio erano state predisposte presso alcune basi principali, Bassora, Calcutta, Canton e Shanghai, con il supporto di personale di tappa, del Regio Esercito e unità della Regia Marina nei porti più importanti lungo il percorso. Purtroppo, i velivoli di questa formazione di Similar, si direbbe oggi in gergo aeronautico, a cominciare dai lenti e fragili Caproni, dovettero rinunciare, causa di avarie e incidenti, già nelle prime fasi del RAID. Ferrarin e Cappannini saranno gli unici che raggiungeranno Tokyo in volo. È estremamente interessante leggere la relazione che il tenente Ferrarin compila per la Direzione Generale d'Aeronautica, la DGA, al rientro dalla lunga missione. Trasuda concretezza e soprattutto familiarità di problemi che, pur in un contesto tecnologico e organizzativo assai diverso, sono sempre di attualità. Ferrarin pianifica le tappe, plottando prue e velocità, raccoglie le carte nautiche e geografiche, sa che dovrà navigare sempre a vista, in contatto con il suolo o sul mare, a quota inferiore ai 2000 metri, usando l'orologio e la bussola, correggendo la deriva per il vento, la turbolenza a bassa quota, il freddo e le imprevedibili condizioni meteorologiche transcontinentali. Annoterà poi che, fosse mancanza di pratica per parte mia, fosse la bussola non perfettamente esatta o leggermente smagnetizzata dalla massa di ferro del motore, avevo dovuto constatare che mi sarebbe stata di aiuto non sicuro per la direzione. Però il suo vecchio istinto di volatore, già raffinato negli aspri voli di guerra, poi nei lunghi voli attraverso l'Europa, non lo tradisce. Decollano, con le ali ancora fresche di vernice, dall'aeroporto di Centocelle, in un freddo e brumoso San Valentino, il 14 febbraio 1920, insieme allo SVA di Masiero e Maretto. Ma i due percorreranno le tratte della rotta in maniera piuttosto autonoma, scegliendo a volte rotte differenti.
D'Annunzio, in un discorso

Discorso agli aviatori tenuto all'aeroporto romano di Centocelle nel luglio del 1919. Così rievocava l'annuncio da lui dato appunto a San Pelagio del progettato volo per Tokyo. C'è qui qualcuno che si ricordi di quella sera grigia nel campo di San Pelagio quando, per la prima volta, dissipando col gesto il fumo delle sigarette e delle malinconie, io proposi la rotta dell'Estremo Oriente. Piovigginava. Ci opprimevamo la tristezza dell'ozio costretto, il tedio della vana attesa, l'ambascia della vittoria mutilata e agonizzante, l'odio meschino delle oche per le aquile. A un tratto, una finestra si spalancava sull'infinito. Il bel rischio dal promo tagliente si appoggiava al davanzale e mirava, lontano. Dissi a Natale Palli: «Bisogna che andiamo a Tokyo in 10 o 12 tappe». Tutti vibravano. Tutti erano pronti. Pareva che tutti avessero già nell'anima il medesimo sogno e che io non fossi se non l'indovino e l'interprete improvviso. «Andiamo!» E tutti volevano partire subito, come quando il condottiero dà il segnale a uno stormo di migratori e l'aria è mossa da un solo frullo concorde. Era dolce fantasticare. Avevamo dinanzi a noi, sulla mensa, le piccole mele verdi che si gettano ai porci. La sera del terzo giorno discenderemo a Basta, sul Golfo Persico, e andremo a cercare i migliori datteri del mondo nei suoi palmeti che fanno vento alle stelle. A mezzo del sesto giorno scenderemo presso la porta di Aladino, in una città morta del Gran Mogol, e ci disseteremo con l'uva moscata che si matura nei monti del Kabul, grossa come uova di colombe, conservata in una scatola di foglie spesse cucita con fili esatti di gramigna. E quanta pena avremo a salvare gli apparecchi dall'insolenza delle scimmie che salteranno su dalle rovine come i liquidatori. Gli occhi accesi di Natale Palli si illuminavano come se riflettessero lo splendore del Taimal. Poi la sua fronte di 23 anni si corrugava come la fronte stessa della saggezza meditabonda. Diceva: «Bisogna che il motore ci renda da 1500 a 2000 km per giorno, divisi in 2 tappe». Considerava la carta davanti a sé. Soggiungeva: «Da Calcutta a Mandalì ci sono 850 km. Da Mandalì ad Hanoi 950. Bisogna farli in una sola giornata, con una sosta intermedia per riempire i serbatoi». Già meditava la prova, da San Pelagio a Parigi, da Parigi a Roma in una sola giornata per superare il previsto. Gli dicevo sorridendo: «Invece di scendere clamorosamente su una brutta terrazza delle Gallerie Lafayette come il caro Vendrin, noi scenderemo in una sera di luna verso il fiume Giumma, sopra l'immensa loggia di marmi bianchi, nella reggia silenziosa del Gran Mogol, nella sala scoperta delle udienze, dov'è il trono di marmo nero. E la notte sarà così chiara che distingueremo nel bianco i disegni sottili d'oro, d'argento, d'onice, di turchese e di porfido». Fu questa l'ultima favola che raccontai all'eroe fanciullo. Era il pomeriggio del 19 marzo. Nel commiato, egli lasciò non so che bagliore sulla mia soglia, come se dalla predestinazione fosse già fatto divino. Chi era Natale Palli? Il capitano. Valorosissimo combattente era stato il pilota dell'aeroplano dove aveva preso posto D'Annunzio, in un abitacolo ricavato appositamente nello SVA, allora monoposto, per partecipare al volo di Vienna. Designato da D'Annunzio ancora come suo pilota e quindi capo pilota della squadriglia che doveva effettuare il raid Roma-Tokyo
Palli aveva già preso contatto con i tecnici della ditta Ansaldo, costruttrice dello SVA, per studiare le modifiche da apportare alla macchina, onde renderla atta alla nuova impresa. Aveva anche iniziato gli allenamenti ai lunghi voli per sperimentare le reali possibilità dell'apparecchio biposto SVA 9. In uno di questi voli, il 23 marzo 1919, sorpreso da una bufera al di sopra delle Alpi, fu costretto a scendere sulla neve in alta montagna. L'espertissimo pilota atterrò senza danni, ma privo di soccorso, morì assiderato. Per l'organizzazione vera e propria del raid, in particolar modo per le predisposizioni logistiche e la preparazione a terra, personale e materiale da dislocare nelle tappe, accordi con i paesi interessati, D'Annunzio si mise in relazione con l'ente ministeriale competente, la Direzione Generale dell'Aeronautica, in seno al Ministero dei Trasporti. La direzione era stata costituita per le previste necessità della nascente aviazione civile e per gestire i servizi a questa attinenti. Rientravano nei suoi compiti anche le missioni all'estero concernenti l'aeronautica, da attuare con il concorso del Ministero della Guerra quando vi erano impegnati aviatori militari, come era il caso del raid Roma-Tokyo. A questo punto ci si può domandare come mai il sogno ambizioso del poeta sia stato accolto, incoraggiato e tradotto in realtà mediante la complessa e dispendiosa organizzazione che la grande impresa richiedeva da parte di un governo come quello dell'epoca, per nulla disposto a finanziare le avventure aviatorie. Direi che con il raid di Tokyo, pur giustificato ufficialmente con ragioni di opportunità politica e di propaganda commerciale, si intendeva allontanare D'Annunzio dall'Italia, nella preoccupazione tutt'altro che infondata, come i fatti dimostrarono, che la presenza del poeta eccitasse gli ex combattenti più esaltati a compiere qualche colpo di mano, assai temuto, nella critica situazione politica in cui l'Italia si trovava. La prima parte del percorso scorre sul mare, dove mancano i riferimenti. L'orizzonte spesso svanisce pericolosamente a tinta unita e il corretto equilibrio di prua e bussola, orologio e correzione, deriva, qualificano il buon navigatore che trova la terra dove posare le ruote. È costretto spesso a scendere anche a 100 piedi, più o meno 30 metri, per evitare di entrare in una nube e mantenere il volo a vista, anche di notte. Gioia del Colle, Valona, Salonicco. Sull'arcipelago greco deve contrastare un forte vento di tramontana che tende a spingerlo a sud e, nota, non è prudente correre il rischio di partire dall'Europa per l'Asia ed andare a finire in Africa. Lasciata la Grecia si attraversa la Turchia, a Smirne, dove è ancorata la RN Bixio, e poi, da Antalya, si procede per la Siria, ad Aleppo. Protagonista della tratta è il freddo pungente. Scrive: «Due fili di aria ghiaccia, attraverso la cuffia di volo non foderata di pelliccia. A Baghdad, atterro, in mezzo ad una partita fra ufficiali e soldati inglesi, e i nostri addetti di tappa, mentre una folla enorme e commossa si precipita sul campo. Poi Bassora, accolto con calore presso la base aerea degli aviatori inglesi. Con rotta a sud-est si va verso il Pakistan e la stagione delle piogge. Bandar Abbas, Chaubar e Karachi, sotto un cielo plumbeo. Poi, in India, con la tratta più lunga e un caldo umido asfissiante, 1100 chilometri, a terra a Delhi, a corto di carburante, fuori campo, ma nell'oscurità della notte tropicale, danneggia la sale del carrello. Vede lo SVA di Masiero al parcheggio, che lo aveva anticipato. Il giorno dopo, riparato il carrello, raggiungono, lungo il fiume Gange, Allahabad. Ferrarin ammette: «Sono stanco. Devo purtroppo riconoscere che la lunga volata mi ha esaurito. Da qui Calcutta,
dove per mancanza di segnalazione sul campo rischia di investire alcune mucche. A Calcutta è costretto a cambiare velivolo ed attendere 20 giorni in attesa di comunicazioni dalla Direzione Generale dell'Aeronautica Civile. Ha modo di portare in volo giornalisti e autorità indiane, che apparivano piuttosto scettiche sul velivolo e la finalità del raid. Riprende il volo per Akyab e atterra in Birmania, a Rangoon, finalmente in Indocina, a Bangkok, dove viene festeggiato dagli aviatori siamesi. Raggiunge poi Hanoi, dove ottiene cordiale assistenza dai colleghi francesi. Con prua a nord-est, varca il confine con la Cina, a Canton, tutto sembra perduto. Il campo d'atterraggio è allagato e indecifrabile. Ferrarin gira due volte sopra la città. La benzina segna ormai un'autonomia di 10 minuti. Poi tenta l'impossibile. Un passaggio fra due case per atterrare su un giardino. E un attimo. Lo SVA si inclina di lato, ma passa. Le ruote toccano terra e si fermano a 2 metri da un grosso tronco. Subito circondati dalla folla in attesa del loro arrivo, poi Foucault, quindi Shanghai e Pechino, dove assistono ad entusiastiche e calorosissime manifestazioni di ammirazione ed affetto. Siamo a metà maggio, la meta si avvicina. Viene accolto dalla popolazione coreana e giapponese. Ultimo balzo verso il Giappone. Ferrarin e Capannini raggiungono Osaka atterrando sulla piazza d'armi e finalmente, il 31 maggio, dopo 92 giorni, a Tokyo, dove saranno gli unici a raggiungere la meta in volo, mettendo le ruote dello SVA, matricola militare 12736, sul parco Yoyogi. Masiero e Maretto, che li avevano anticipati di 1 ora e 15 minuti, erano stati costretti da Delhi a raggiungere Calcutta in nave, dove avrebbero trovato un altro velivolo per proseguire. Seguirono 42 giorni di entusiastiche celebrazioni. Ferrarin chiosa. Il sogno di un poeta ha avuto la sua realizzazione. Dalla civiltà secolare di Roma alla civiltà secolare del secolare impero del Sol Levante. Noi, aviatori, siamo tutti un po' pazzi. Luci, solitudine ed orgoglio. E conclude. Tentai con ardore. Vinsi per fede. Fu un formidabile precursore e protagonista del tumultuoso progresso aeronautico avviato nel primo dopoguerra e degli importanti traguardi professionali raggiunti poi dalle crociere aeree della Regia Aeronautica. Ferrarin è ricevuto dall'imperatrice Teimei e dal principe Hirohito. Ma dalla gloria alla polemica il volo è breve. Mentre a Tokyo il biplano di legno e tela esposto al Museo Imperiale, purtroppo andato completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, a Roma in Parlamento si criticano i costi e l'organizzazione del volo, pur non contestandone il significato. Tuttora lo SVA, del quale la Fondazione possiede una preziosa ricostruzione, ha assunto per Ansaldo e l'imprenditoria aeronautica nazionale una forte valenza iconica, che merita di essere costantemente valorizzata in un periodo di grande fermento per la città di Genova e della Liguria, cui Ansaldo ha dato robuste ali.

0: Avete ascoltato il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Siamo a Los Angeles. È inizio di febbraio 2013. Viene denunciata la scomparsa di Elisa Lam, giovanissima di origini cantonesi, nata a Vancouver il 30 aprile 1991. Era nota anche col suo nome cantonese, Lam Ho Ji, figlia di emigrati che aprirono un ristorante vicino a Vancouver. Era studentessa dell'Università della British Columbia. Era in viaggio in California e giunse a Delay, arrivando al Cecil Hotel il 26 gennaio. Inizialmente prese una stanza in condivisione con altri giovani che si lamentarono del comportamento di Elisa, tanto che solo pochi giorni dopo decise di trasferirsi in una stanza singola. L'avvocato del Cecil, mesi dopo, disse che il comportamento era stato descritto come molto strano. Ma andiamo avanti. Elisa avrebbe dovuto lasciare l'hotel alla volta di Santa Cruz il 31 gennaio, ma la giovane, che ogni singolo giorno aveva contattato telefonicamente i genitori, non si fece più sentire e i genitori chiamarono il LAPD, partendo immediatamente per Los Angeles al cercare la figlia. Elisa venne vista l'ultima volta al Cecil e il giorno della sua scomparsa venne ripresa dalle videocamere di sicurezza all'interno dell'ascensore. Il video venne diffuso dal Dipartimento di Polizia di LA indicativamente intorno al 15 febbraio. Ma che cosa ritrae il filmato? Elisa esce dall'ascensore, parla e gesticola verso il corridoio esterno, verso un interlocutore sconosciuto che non verrà mai identificato. Durante la conversazione, a volte sembra come nascondersi spaventata all'interno della cabina dell'ascensore, che tuttavia pare non funzionare correttamente. Elisa poi si avvia verso il corridoio, fuori dall'ascensore, e di lei si perdono le tracce. Il video divenne immediatamente virale. Sul website Yuko ha ottenuto 3 milioni di visualizzazioni e 40 milioni di commenti solo nei primi 10 giorni. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. Chi ha ucciso Elisa Lam? Suggestione? Un killer? O un fantasma?

La polizia iniziò le indagini. Molti erano gli interrogativi. Venne interrogato il personale del Cecil ed emerse che Elisa, il giorno della sparizione, era stata vista sola. Katie Orphan, titolare di una libreria poco distante, disse di averla incontrata il giorno della sua scomparsa quando Elisa entrò nel suo shop. Voleva regalare dei libri da portare a casa ad amici e parenti. Katie dichiarò che Elisa era estroversa, molto vivace ed amichevole. Ha parlato del libro che stava comprando e si è chiesta se fosse stato troppo pesante per lei da portare in giro durante il suo viaggio. Venne perquisito l'hotel, da cima a fondo, compresa la stanza di Elisa del tetto. Nemmeno i cani fatti entrare nell'hotel riuscirono a rilevare il suo odore. Una settimana dopo la scomparsa, il 6 febbraio circa, la polizia iniziò a distribuire volantini con la foto di Elisa, pubblicando online la locandina. È il 19 febbraio 2013, sopra l'hotel è sistemata una cisterna d'acqua e il servizio di manutenzione aveva ricevuto diversi reclami da parte degli ospiti che lamentavano dei problemi alle tubature e all'acqua. Il servizio quindi ebbe a procedere alla verifica della cisterna. Santiago Lopez, addetto alla manutenzione, non si aspettava di trovarci un cadavere. Il corpo di Elisa, deceduta, nuda, venne ritrovato all'interno, proprio in cima al Cecil, nel pieno centro di Los Angeles. Vennero avanzate molte spiegazioni sul comportamento della ragazza ritratto nel video. Alcuni si spinsero ad affermare che ci fosse un coinvolgimento di natura paranormale. Altri hanno sostenuto che Elisa stesse scappando da un inseguitore che era responsabile del suo omicidio. Altri dissero che il video di sorveglianza era stato modificato, forse prima di essere consegnato alla polizia. Effettivamente il timestamp è oscurato, alcune parti rallentati e circa un minuto è assente. Forse il motivo della manomissione era di proteggere l'identità di qualcuno che era presente nel video? Chi può dirlo? La videocamera posizionata sul soffitto aveva registrato la scena dall'interno dell'ascensore. Veniva offerta una piccola parte del corridoio al di fuori dell'ascensore. Addirittura in alcune parti del video la bocca di Elisa era pixelata. Che cosa ci mostra il video? Si vede entrare la giovane con un pantalone nero, sandali, felpa rossa con un cappuccio e maglietta di colore grigio. La giovane preme diversi tasti, selezionando più piani. Poi si posiziona in uno dei quattro angoli dell'ascensore. Nel momento in cui lo stesso sta per chiudersi, lei si affaccia velocemente in corridoio, guardando a destra, a sinistra, tornando rapidamente indietro. Ripete lo stesso movimento più volte per poi spostarsi lateralmente, quasi fuori dalla visuale della videocamera. La porta dell'ascensore continua a restare aperta, quindi Elisa preme nuovamente i tasti del pannello di controllo e si affaccia di nuovo fuori dall'ascensore, dove sembra effettivamente parlare con qualcuno, gesticola, agita le mani, si china in avanti con un leggero dondolio. E le porte dell'ascensore si chiudono dopo che Elisa si allontana nel corridoio verso sinistra. Altri, soffermandosi sul video, hanno affermato che Elisa soffriva di disturbi di personalità ed era vero, la giovane assumeva diversi farmaci. La famiglia, Elisa compresa, avevano sempre mantenuto riservo circa la sua malattia mentale. Emerse che nel 2010 Elisa inaugurò un blog su Blogspot che chiamò Etherfields, dove teneva un diario circa la sua vita e sulla sua battaglia contro la malattia mentale. Nel 2012, a gennaio, scrisse che ebbe una ricaduta all'inizio del trimestre scolastico che l'aveva costretta ad abbandonare diversi corsi. Si sentiva smarrita, persa. Era sicura che la mancata frequenza regolare a scuola e ai corsi le avrebbe creato problemi sia per la successiva frequenza degli studi sia per poter affrontare successivamente i corsi di specializzazione. Una citazione viene sempre menzionata a chiusura dei suoi post nel blog. «Sei sempre perseguitato dall'idea di sprecare la tua vita». Elisa amava la scrittura. Due anni dopo l'apertura di Etherfields, decise di aprire un altro blog dal nome Nouvelle Nouveau. Ma proseguiamo con i vari dubbi che annebbiavano le menti degli investigatori, anche perché sul ritrovamento del cadavere pure ne avevano. Come abbiamo detto, il corpo di Elisa era nudo, ma i suoi vestiti e gli effetti personali galleggiavano attorno a lei. L'autopsia rivelava che non c'erano traumi fisici o segni di violenza sessuale. Il decesso poteva essere collegato a un semplice incidente. La data del decesso venne fatta risalire al 1 febbraio. Il corpo di Elisa, gonfio, in avanzato stato di decomposizione, venne trovato in uno dei quattro serbatoi che fornivano acqua a tutto l'hotel,
anche per la cucina e la caffetteria. I vestiti erano effettivamente simili a quelli che la ragazza indossava nel video dell'ascensore. Galleggiavano ricoperti di sostanza simile a sabbia. Fra gli oggetti personali rinvenuti, l'orologio e la chiave della camera. I test tossicologici effettuati erano incompleti perché non venne rinvenuta quantità sufficiente di sangue, ma vennero rinvenute tracce dei farmaci usati solitamente. Non era presente traccia di droga, ma era presente quantità di alcol molto bassa. Non sono stati forniti esiti circa il kit stupro. Era noto un coagulo sottocutee di sangue nell'area anale che poteva suggerire un abuso sessuale, ma il patologo dichiarò che poteva essere gonfiore dovuto a decomposizione. Gli ospiti dell'hotel sconvolti citarono il Cecil in tribunale per il risarcimento del danno e anche la famiglia di Elisa, che sosteneva che l'hotel non fosse riuscito a tutelare Elisa e gli ospiti da un potenziale rischio, fece causa all'hotel per omicidio colposo. Chiesero un risarcimento del danno e il rimborso delle spese di sepoltura. L'hotel si difese dichiarando che non era chiaro come Elisa avesse raggiunto i serbatoi. Nessuno avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che la ragazza avrebbe potuto accedervi. La porta sulle scale era bloccata e solo il personale aveva le chiavi per accedere al tetto. Inoltre, un tentativo di accesso forzato avrebbe fatto attivare l'allarme. Per controllare le cisterne, i dipendenti, tra l'altro, dovevano usare scalette mobili e aprire pesanti coperchi. Nell'anno 2015 la causa venne archiviata a favore dell'hotel. Dovete sapere che la storia dell'hotel era stata in precedenza collegata ad altri morti sospetti ed omicidi. Pare che in totale 16 persone vi abbiano perso la vita. Nel 1964 ci fu un crimine irrisolto molto famoso quando la signora dei piccioni, Goldie Osgood, venne violentata e assassinata nella sua stanza. Ci sono stati anche diversi suicidi nell'hotel, uno dei quali ha portato alla morte di un pedone fuori dall'ingresso principale dell'edificio. Dopo diversi tentativi e lavori di ricostruzione, l'hotel provò a farsi promozione come categoria di hotel superiore, ma la sua reputazione è ancora oggi oscura. Ha chiuso definitivamente nell'anno 2017. Il caso rimane ancora irrisolto. Pochi anni dopo, un caso simile a quello di Elisa colpì la città di Illinois. Il 9 settembre 2007, Kenica Jenkins venne ritrovata morta nella cella frigorifera dell'hotel

Crown Plaza Chicago, dove la giovane partecipava a una festa. Anche qui, sebbene le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso parzialmente i movimenti di Kenneka, non si è mai potuto dare una soluzione al caso che non si trattasse solamente di un triste incidente. Sull'argomento di Lisa è stato intervistato il regista horror Destin Pfaff, che ha dichiarato: il mistero che c'è dietro è diventato qualcosa di grottescamente bello, è una storia meravigliosamente triste. Viviamo in un mondo di video virali in cui tutti per distrarsi non aspettano altro che la prossima storia dell'orrore, la prossima leggenda metropolitana. È una tragedia. C'è una persona che è morta e nulla che possa aiutarci a fare luce sulla faccenda, eppure il mito e gli interrogativi sulla sua morte continueranno ancora per un bel po' e di certo non spariranno nel nulla. La storia è stata ripresa nella serie TV American Horror Story. Denison, co-direttrice del Los Angeles Community Action Network, organizzazione che si batte per i diritti dei residenti vulnerabili di Skid Row, una delle zone più povere di LA in prossimità dell'hotel, ha riferito: è molto offensivo che American Horror Story si ispiri a Cecil. Storicamente l'albergo è stato casa per tanti anziani, disabili, persone a basso reddito. Un singolo incidente non può cambiare tutto questo, e di certo non può nemmeno farlo la mitologia associata ad American Horror Story. È semplicemente ridicolo. Particolare macabro. Dopo la morte di Elisa, il suo blog è stato aggiornato. Un fantasma? No, forse era l'opzione cosiddetta coda, che consente di pubblicare automaticamente post programmati anche in assenza dell'utente. Però il cellulare di Elisa non è mai stato ritrovato. E non si può escludere che le successive pubblicazioni siano state fatte da un hacker, oppure direttamente dal suo killer.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus Storia. Storia volatile. Gli uccelli hanno influito sul corso degli eventi sia in guerra sia in tempo di pace. Dagli Incas a Mao, ecco alcuni episodi memorabili. Di Elisa Venco. Quando gli uccelli hanno messo il becco nel corso degli eventi. Li abbiamo cacciati e poi addomesticati per avere cibo e piume. Li abbiamo posti al centro di miti e leggende e celebrati nella musica, nell'arte e nella poesia. Eppure, molto di rado consideriamo gli uccelli come parte della nostra storia, oltre che della nostra vita. Sbagliamo però a non tener conto del loro grande apporto alle vicende umane, che risale all'antichità. Cioè, almeno a quando, come riporta l'Antico Testamento, per capire se qualche terra fosse emersa, dopo il diluvio Noè mandò fuori dall'arca un corvo e una colomba. Alcuni storici hanno ipotizzato che l'episodio del diluvio si possa riferire a un'alluvione seguita da un rapido scioglimento dei ghiacciai che attorno al 5000 avanti Cristo fece salire il livello dei mari dal Mediterraneo al Mar Nero. Fu allora che le colombe selvatiche furono domesticate. Ne parlano alcune tavolette cuneiformi della Mesopotamia, l'attuale Iraq. A determinare un enorme impatto sulle vicende belliche fu però un cugino delle colombe, cioè il columbide che chiamiamo piccione viaggiatore, le cui prime testimonianze come messaggero risalgono all'antico Egitto. Nel 776 avanti Cristo i risultati dei primi giochi olimpici furono inviati via piccione e durante l'assedio di Modena del 43 avanti Cristo il generale romano Decimo Bruto usò questi volatili per chiedere i rinforzi con cui sconfisse il suo avversario, Marco Antonio. Un primo utilizzo sistematico sui campi di battaglia risale all'epoca rinascimentale, ma è a partire dall'assedio di Parigi, 1870, durante la guerra franco-prussiana, che gli eserciti europei cominciarono a dotarsi di colombaie militari. Nella Prima Guerra Mondiale, poi, i piccioni mostrarono tutto il loro coraggio. Basti pensare a Cher Ami, che nell'ottobre del 1918 salvò da solo un battaglione della 77esima divisione di fanteria statunitense comandato dal maggiore Charles Whittlesley, e intrappolato dietro le linee nemiche senza cibo, munizioni, né la possibilità di comunicare con gli alleati. Whittlesey affidò tutte le speranze a una serie di piccioni che furono uccisi uno dopo l'altro. L'ultimo, Cher Ami, appunto, fu ferito al petto e perse la zampa destra e un occhio, ma riuscì a consegnare il messaggio affidatogli. Così i 194 sopravvissuti del cosiddetto battaglione perduto furono salvati e Cher Ami tornò negli USA dopo aver ricevuto la Croix de Guerre dal governo francese. Anche la Seconda Guerra Mondiale conobbe piccioni eroici come G.E. Joe, che nell'ottobre 1943 salvò oltre 1000 soldati britannici insieme a centinaia di abitanti di Calvi Vecchia a nord di Napoli. Volando per 32 chilometri in soli 20 minuti, l'uccello riuscì a far sapere agli americani che il villaggio era stato preso dai britannici e quindi a impedire che venisse colpito, atterrando proprio mentre un bombardiere USA stava per decollare. Per questa missione, G.E. Joe fu il primo animale non inglese insignito della Deakin Medal, la più alta onorificenza militare britannica concessa ad animali, grazie al volo più eccezionale effettuato da un piccione dell'esercito degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1944 il piccione Gustav portò le prime notizie del D-Day nel Regno Unito. Le trasmissioni radio potevano essere intercettate. Il record di velocità dalle spiagge normanne spetta tuttavia a Paddy, che dalle coste francesi all'Inghilterra percosse 370 chilometri in 4 ore e 50 minuti. Anche Paddy fu insignito di una medaglia Deakin venduta all'asta nel 1999 per quasi 8.000 euro. Altri animali sono stati protagonisti, meno celebrati. È il caso dei cormorani guanai. Tra il 1850 e il 1874, circa 87.000 lavoratori cinesi, noti come coolies, raggiunsero la loro destinazione. Pensavano fosse la California. Invece si ritrovarono sulle isole Cinca, al largo del Perù. Un inferno con tassi di mortalità attorno al 40% per il compito di chi lavorava lì. Picconare i cumuli di escrementi di cormorano, sgretolarli e trasportarli al molo. A ogni colpo una nube di ammoniaca investiva gli operai, provocando gravi malattie respiratorie. Della loro sorte non importava a nessuno. Il loro lavoro serviva infatti a mettere sul mercato una delle merci più preziose dell'intera storia del commercio globale, ossia il guano. Ricco di azoto, fosfato e potassio, era già noto come fertilizzante alla civiltà Nazca, 100 a.C., 800 d.C., e all'impero incaico, 13 secolo, 1572, che, secondo alcune definizioni efficaci, era costruito sulla M. Infatti, poiché gli Incas vivevano in zone montuose e aride, per coltivare mais e patate dovevano aumentare la fertilità del suolo con questo miracoloso ingrediente. E tale fu il successo che tra i loro dei gli Incas adoravano Huamantantac, ovvero colui che fa riunire i cormorani. Nel 1802, durante un viaggio in Sud America, il grande naturalista tedesco Alexander von Humboldt raccolse campioni di guano da far analizzare a Parigi. Ma l'enorme spesa per il trasporto in Europa, senza contare il tempo necessario tra gli 3 e gli 8 mesi, rendevano il fertilizzante poco conveniente per il vecchio mondo. La svolta avvenne nel 1838, quando un commerciante di Liverpool, William Myers, decise di rischiare e importare il guano. Tempismo perfetto. A causa della rivoluzione industriale, infatti, la popolazione di Inghilterra e Galles quasi triplicò in poco più di un secolo, passando da 6 milioni e 100.000 del 1750 ai 17 milioni e 900.000 del 1851. Gli inglesi avevano bisogno di molto più cibo che in passato e il guano offrì la soluzione, garantendo un rendimento agricolo superiore a qualsiasi fertilizzante allora esistente. Tra il 1840 e il 1879, 12,7 milioni di tonnellate di guano, per un valore tra 68 e 100 miliardi di euro di oggi, furono spedite dal Perù all'Europa. Il fenomeno durò fino agli anni 80 dell'Ottocento, quando la produzione non bastò più a soddisfare la domanda.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Che cosa sono i safari per vegani?

Questo significa che per il crescente numero di persone che scelgono di essere vegane, i safari potrebbero essere un'esperienza alla quale dover rinunciare, soprattutto perché tale scelta comporta uno stile di vita che non solo prevede una dieta priva di carne, ma si concentra anche sulla sostenibilità e la conservazione delle risorse del pianeta. Adesso, tuttavia, alcuni tour operator offrono safari che sono più in linea con i valori vegani. In queste spedizioni si servono piatti a base vegetale, ma si punta anche a limitare l'utilizzo di materiali di origine animale, a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e a compensare le emissioni di carbonio del viaggio stesso. Ma fino a che punto i safari possono davvero essere adatti ai vegani? Cos'è un safari adatto ai vegani? I primi safari vegani sono nati intorno al 2017 da Vegan Safari Africa e World Vegan Travel, agenzie che offrono esperienze in Botswana, Sudafrica e Ruanda. Ora che sempre più turisti abbracciano una filosofia di vita vegana o vegetariana, i safari non sono solo più accessibili e sostenibili, ma rappresentano anche una nuova fonte di guadagno per gli operatori del settore. L'agenzia Vegan Safari Africa, che ha sede in Botswana ed è gestita da Helen e David Forward, da circa 6 anni propone tali esperienze appoggiandosi a strutture locali. Non hanno una struttura ricettiva permanente e, quando necessario, preferiscono appoggiarsi a logge vegan friendly già esistenti, in modo da ridurre il proprio impatto ambientale. I campeggi applicano una politica Leave No Trace, ovvero senza lasciare tracce. Gli ospiti sono forniti di borracce riutilizzabili, i saponi biodegradabili e non testati su animali sono fatti a mano dagli abitanti del luogo e tutto il cibo preparato è vegano. Le escursioni partono ogni mattina e nel resto della giornata i clienti possono rilassarsi nel campeggio. Le guide sono molto attente nel modo in cui conducono le escursioni e nell'osservazione degli animali, afferma Helen. Un altro tour operator offre safari in Sudafrica e in Botswana. Qui i prodotti per l'igiene personale non sono testati su animali e non contengono sostanze di origine animale. La biancheria è realizzata senza fibre di lana e seta, e si evitano poi gli spazi in cui sono presenti oggetti realizzati con pelle animale, come sedie in pelle, o trofei di caccia, come corna appese al muro. Tra le attività vengono proposte escursioni per l'avvistamento di grandi felini, elefanti e giraffe in riserve in cui l'utilizzo dei fuoristrada è limitato. Attività di piantagione per compensare le emissioni di carbonio e volontariato presso santuari e centri di riabilitazione per cuccioli di fauna selvatica rimasti orfani. Tra le altre possibilità ci sono il King's Camp in Sudafrica, che offre cibo vegano e la cui guida safari è vegana, ed Embu Camp in Kenya. Quest'ultima è la prima realtà dell'Africa orientale ad avere un'intera flotta di veicoli elettrici che vengono ricaricati a energia solare. Il numero degli operatori locali che offrono safari adatti ai vegani è ancora piuttosto basso. Il mercato è ancora di nicchia, ma la causa potrebbe anche essere nella differenza culturale. La cultura dei paesi in cui si svolgono i safari ha un'alimentazione prettamente carnivora, in parte a causa della natura semiarida del territorio che rende l'agricoltura difficoltosa. Il successo di tali iniziative è senza alcun dubbio spinto dall'interesse che il veganismo suscita nella popolazione. Secondo le rilevazioni di Eurospes, in particolare, in Italia i vegani nel 2022 sono stati circa 800.000, corrispondenti all'1,3% della popolazione. Sembra tuttavia che tale dato sia in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2022 la percentuale era del 2,4% e nel 2020 del 2,2%. Opportunità od opportunismo? La scelta di evitare di consumare carne è tuttavia solo uno degli aspetti che caratterizza il

0: viaggiare secondo un'ideologia vegana. Tutti i safari esercitano un impatto sull'ecosistema e sull'ambiente, in particolar modo nelle riserve più note, dove potrebbero verificarsi episodi di maltrattamento degli animali, distruzione dell'habitat, inquinamento e uscita dei veicoli dai percorsi previsti. In certe aree del Masai Mara abbiamo riscontrato una riduzione delle zone da pascolo e anche una rilevante erosione del suolo, causate da un intenso traffico fuori strada, afferma Shem Wambugu Mainji, esperto di ecoturismo dei safari e docente presso la Kenyatta University in Kenya. I principi della sostenibilità globale dovrebbero essere applicati anche alle compagnie aeree e alle aziende che offrono servizi di trasporto in auto, alle quali i turisti si rivolgono per arrivare a destinazione, e alla scelta delle materie prime alimentari, che dovrebbe prediligere quelle locali o comunque provenienti da luoghi il meno lontani possibile. Se in cima alle priorità dei turisti ci sono l'ambiente e le comunità locali, questo tipo di safari può giovare sia alle persone che al pianeta. Interagite con persone di tutto il mondo e conoscetene le vite. Esplorate la natura e apprezzate profondamente quello che potremmo perdere, consiglia Helen Forward. Lasciatevi affascinare e ispirare e contribuite alle possibili soluzioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da rivistanatura.com. L'80% del pesce che mettiamo in tavola arriva dall'estero. L'Associazione dei Pescatori Italiani chiede al governo di potenziare l'acquacultura. A cura della redazione. Pesca Agri, l'Associazione dei Pescatori Italiani, promossa da CIA Agricoltori Italiani, chiede di aumentare l'autosufficienza alimentare, utilizzando meglio i fondi dell'Unione Europea per sviluppare l'allevamento ittico sostenibile e renderlo competitivo, così da ridurre le importazioni di pesce dall'estero che oggi soddisfano l'80% della domanda dei consumatori italiani. Il settore dell'acquacoltura muove un giro d'affari di 510 milioni di euro e coinvolge 900 aziende su tutto il territorio nazionale. Il comparto è sempre in crescita, con una produzione di circa 165.000 tonnellate di 30 specie diverse di pesce. Secondo il presidente CIA, Cristiano Fini, c'è bisogno di incentivi agli investimenti per produrre di più, utilizzando al meglio i fondi del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca per il comparto nazionale, colpito dai rincari dei costi energetici, ma strategicamente rilevante per il settore primario. Gli allevamenti ittici, sia in acqua salata sia dolce, vengono definiti l'agricoltura del mare e producono pesci, molluschi e crostacei. Gli impianti di acquacoltura possono essere realizzati in mare, nei fiumi, nei laghi o nelle lagune. Data la crescente domanda e il sovrasfruttamento degli stock ittici, l'acquacoltura non può più essere considerata secondaria alle attività di cattura, dichiara la presidente di Pescagri, Rosa Castagna. L'ittiocultura contribuisce alla conservazione delle risorse biologiche acquatiche, contribuendo alla sicurezza alimentare europea e consentendo una blue economy sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne. In quest'ottica ha preso il via il progetto Pescagri che vogliamo, che punta alla formazione professionale degli operatori del settore della pesca e gli imprenditori ittici, traghettando il comparto verso gli obiettivi europei di transizione ecologica grazie all'innovazione tecnologica.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Quando il cervello si ammala, Alzheimer, Parkinson e altre forme di demenza sono le malattie neurodegenerative più diffuse al mondo. Il primo fattore di rischio è l'invecchiamento e per ora non esistono cure che le risolvano. Oggi possiamo solo cercare di prevenirle con un corretto stile di vita. Di Barbara Merlo. Con una popolazione mondiale di anziani sempre più numerosa, secondo le proiezioni del Pew Research Center dell'ONU, nel 2050 raggiungerà oltre 2 miliardi di individui. Le malattie neurodegenerative della terza età che colpiscono il cervello, come Alzheimer, Parkinson e le altre forme di demenza, sono destinate ad aumentare. Le stime dell'OMS, pubblicate sull'ultimo rapporto dedicato ad Alzheimer e alle demenze in generale, parlano di 55 milioni di malati attuali, che diventeranno 139 nel 2050. Il Parkinson invece colpisce circa l'1% della popolazione con più di 60 anni e il 4% oltre gli 85 anni, dati Società Italiana di Neurologia. Le terapie per ora dirette solo sui sintomi hanno costi elevati, così come l'assistenza dei malati, quasi sempre insufficiente nei sistemi sanitari e spesso gravante sulle famiglie. Sarà pertanto sempre più importante investire nella ricerca scientifica in questo campo per fare luce sulle cause delle patologie, individuare metodi di diagnosi precoce e possibili cure. Molto però può essere fatto anche per la prevenzione. Alzheimer. La perdita di memoria è di solito il primo sintomo dell'Alzheimer, la forma più comune di demenza senile che oggi in Italia colpisce circa il 15% delle persone con più di 60 anni e conta quasi 600.000 ammalati. Dati ISS. Al calo di memoria via via più marcato si aggiungono nel tempo altri gravi deficit cognitivi, incapacità di seguire indicazioni precise, disorientamenti spazio-temporali, difficoltà a riconoscere le persone anche se familiari, alterazioni della personalità, tendenza a trascurare l'igiene, la nutrizione e la sicurezza personale. Non si conoscono ancora bene le cause della malattia, ma sembrano legate a due proteine, APP e Tau, che a un certo punto cominciano a essere metabolizzate in modo alterato, portando nel caso della APP alla formazione di una sostanza neurotossica, la beta-amiloide, che si accumula in placche nel cervello, e nel caso della Tau a grovigli fibrosi. Il risultato è la morte progressiva delle cellule nervose, neuroni. Sembra inoltre che i portatori di una variante genica detta APOE-E4, che codifica per una particolare forma di lipoproteina, cioè contiene le istruzioni per costruire la proteina, accumulino più facilmente beta-amiloide, abbiano un cervello meno capace di autoripulirsi dalle sostanze di scarto e siano quindi più a rischio di Alzheimer. Non esistono ancora farmaci che fermino o facciano regredire la malattia e quelli disponibili, anticolinesterasici e memantina, puntano a contenere i sintomi, ma hanno effetti poco duraturi e spesso attivi solo su una parte di pazienti. Spiega Gianluigi Forloni, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Istituto Mario Negri di Milano. Per la diagnosi, oggi ci si avvale della misura dei livelli di proteina beta-amiloide nel liquido cerebrospinale attraverso un prelievo lombare o un esame di imaging cerebrale e di test neuropsicologici. Il prelievo lombare è una tecnica invasiva a cui si ricorre quando i sintomi sono evidenti e fanno propendere per una diagnosi di Alzheimer. L'esame non può quindi essere prescritto di routine per la diagnosi precoce, importante per affrontare meglio la malattia. Per questo si stanno studiando dei marcatori diversi, molecole spia della malattia, nel sangue, che sarebbero rilevabili con un semplice prelievo ematico anche diversi anni prima della comparsa dei sintomi. Potrebbero descrivere per il singolo paziente un profilo di rischio per lo sviluppo di Alzheimer, conclude Forloni. Parkinson. Dopo l'Alzheimer, il Parkinson è il disordine neurodegenerativo più frequente. Colpisce più gli uomini, il 60%, che le donne, 40%. I tre principali sintomi sono tremore a riposo, rigidità che comporta sia inespressività del volto, sia perdita della gestualità e alcune difficoltà nei gesti quotidiani come abbottonare i vestiti, digitare, allacciare le scarpe, lentezza nei movimenti. Per la diagnosi è necessario presentare lentezza dei movimenti e almeno uno degli altri due sintomi. Nelle fasi più avanzate possono comparire disturbi psichiatrici e cognitivi, demenza. Altri sintomi sono l'assottigliamento del tono della voce, la balbuzie, la camminata lenta a piccoli passi. Il Parkinson si manifesta quando nel cervello la produzione di dopamina, un importante neurotrasmettitore, si riduce molto a causa della degenerazione di alcuni neuroni, mentre si accumula in ammassi una proteina chiamata alfa-sinucleina. Le cure portano a contenere i sintomi con farmaci che compensano la carenza di dopamina e sono piuttosto efficaci, consentendo ai pazienti di migliorare molto la convivenza con la malattia, afferma Forloni. Esistono anche trattamenti di stimolazione cerebrale con l'impianto di elettrodi nel cervello, non indicati per tutti, e la riabilitazione, oggi ritenuta sempre più importante. Demenze. L'OMS stima che oggi i casi di demenza nel mondo siano 50 milioni, di cui circa 10 milioni in Europa. In Italia ne soffre circa 1 milione di persone e altri 900.000 sono affetti da deficit cognitivo isolato, dati ISS. Dopo il morbo di Alzheimer, 60-80% delle demenze, la forma più comune è la demenza vascolare, che si verifica dopo un ictus maggiore, infarto cerebrale o più piccoli ictus ripetuti. Si può dire che una persona sia affetta da demenza quando sono compromesse almeno due delle seguenti funzioni mentali: memoria, comunicazione e linguaggio. Capacità di concentrarsi e di prestare attenzione, ragionamento e giudizio, percezione visiva. Non ci sono cure che arrestino la progressione della malattia, ma alcuni farmaci possono migliorare temporaneamente i sintomi. L'importanza della prevenzione. Sull'eventuale predisposizione genetica a sviluppare demenza non si può intervenire in modo significativo. Le forme generiche di Alzheimer e Parkinson, per esempio, hanno un esordio molto precoce, anche se riguardano circa il 5% dei soggetti. Né si può arrestare il principale fattore di rischio, che è l'invecchiamento. Tuttavia si può agire su alcuni fattori legati allo stile di vita. Ne ha individuati 12 la commissione Lancet dedicata alla prevenzione del rischio di demenze e alla loro cura. Influendo su questi fattori di rischio si potrebbe prevenire o posticipare il 40% dei casi di malattia. Tra i fattori individuati ci sono la ridotta scolarizzazione, L'ipertensione, la sedentarietà, il consumo di alcol, il fumo, l'obesità, la depressione e anche l'inquinamento atmosferico. In generale, le demenze hanno i medesimi fattori di rischio delle patologie cardiovascolari legati a stati infiammatori dell'organismo, conclude il nostro esperto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, Genoma, la caccia al codice. Il sequenziamento del DNA umano fu un'impresa scientifica straordinaria che ha cambiato il volto della medicina. La sua storia fu una guerra senza esclusione di colpi tra due menti geniali e diverse. Di Margherita Fronte. Due recenti ricerche, pubblicate su Science, hanno gettato una nuova luce sul perché alcuni malati di Covid-19 sviluppano forme gravi, mentre in altri la malattia è lieve. Secondo questi studi, a guida statunitense, ma con un'importante partecipazione italiana, alcune anomalie o mutazioni sul DNA sono all'origine delle manifestazioni più serie, assieme all'età e ad altri fattori di rischio già scoperti nei mesi scorsi. Le mutazioni appena identificate mettono KO l'interferone, una molecola prodotta dal nostro organismo, che è una delle poche armi che il corpo può usare per contrastare il virus. E anche se soltanto una parte dei pazienti presenta i difetti, le implicazioni sono importanti, come spiega Giuseppe Novelli, direttore del laboratorio di genetica medica dell'Università Tor Vergata di Roma. L'interferone esiste già come farmaco per altre malattie. I malati di Covid-19 potrebbero essere sottoposti a un'analisi genetica e si potrebbe somministrare il medicinale nei casi in cui si scoprano le mutazioni. Il libro della vita. L'approccio, insomma, è quello della farmacogenetica, che utilizza i farmaci in base alle caratteristiche genetiche dei singoli pazienti. Impiegato ormai abitualmente nelle terapie contro i tumori, ma utile anche per altre malattie, la farmacogenetica è frutto della conoscenza sul DNA che gli scienziati hanno acquisito nell'ultimo trentennio. Più in particolare, è figlia del sequenziamento del genoma umano, la straordinaria impresa scientifica che riuscì per la prima volta a leggere circa 3 miliardi di lettere che compongono il nostro DNA e che determinano o influenzano le caratteristiche e le qualità che ci contraddistinguono. Paragonato per importanza allo sbarco sulla Luna, il sequenziamento del genoma fu anche una guerra senza esclusione di colpi tra due menti geniali e profondamente diverse. Francis Collins, a capo del progetto Genoma, finanziato da fondi pubblici, e Craig Venter, lo scienziato imprenditore che con la sua Celera Genomics sfidò apertamente il programma del rivale. L'idea di decodificare il genoma umano si fece strada attorno alla metà degli anni Ottanta, in seno a due importanti istituti statunitensi, il Dipartimento dell'Energia, DOE, e il National Institute of Health, NIH, la massima autorità USA in campo sanitario, che avrebbe poi preso la guida del progetto. A una trentina d'anni dalla scoperta, da parte di James Watson e Francis Crick, della struttura a doppia elica del DNA, gli scienziati si erano infatti resi conto che la conoscenza accurata del genoma avrebbe fatto compiere alla medicina progressi importantissimi. Inoltre, le tecniche già disponibili, seppur rudimentali rispetto a quelle moderne, avevano già permesso di decifrare i geni di alcune malattie, come la fibrosi cistica e la neurofibromatosi, entrambi scoperti con il contributo determinante di Francis Collins, che allora dirigeva un laboratorio all'Università del Michigan. Nel 1990 Doe e Nick decisero quindi di avviare il progetto Genoma, che avrebbe dovuto completare il sequenziamento in 15 anni, con una spesa di 3 miliardi di dollari. La direzione fu affidata a James Watson, influente scienziato il cui contributo nelle fasi preparatorie era stato determinante. Un inizio tormentato. Watson stabilì di procedere per fasi. Il piano per il 1990-95 prevedeva di tracciare una prima mappatura grossolana del genoma, che sarebbe servita come base per il lavoro successivo, e di migliorare le tecniche di sequenziamento, che per rientrare nei tempi e nel budget dovevano essere più veloci e meno costose. Alla sfida scientifica si aggiunse però una questione che parve subito spinosa. I dati ottenuti dal progetto Genoma sarebbero stati brevettati? Nell'entusiasmo dell'inizio, il problema restò sotto traccia, ma emerse con forza già nel 1992, quando la direttrice dei NIC, Bernardine Hewley, si scontrò duramente con Watson proprio su questo punto. In uno dei laboratori del progetto, diretto da un rampante scienziato di nome Craig Venter, si erano infatti ottenute delle sequenze alle quali non era stato possibile attribuire alcuna funzione. Hewell e Venter avrebbero voluto brevettarle, ma Watson si oppose, sostenendo che la condivisione dei dati avrebbe permesso di accelerare gli studi e lo sviluppo di applicazioni utili. Lo scontro fu talmente duro che Watson alla fine si dimise, senza che la questione venisse risolta, intravedendo però un futuro incerto. Anche Venter lasciò il progetto e fondò un istituto dal nome battagliero di Tigre, tigre nella pronuncia inglese, acronimo di The Institute of Genomic Research. Venter convinse a seguirlo alcuni degli elementi più brillanti del progetto Genoma, svuotandolo così di preziose competenze. Iniziò quindi a lavorare alla decifrazione del DNA di batteri, con la mente rivolta però al DNA umano. Francis Collins alla guida. Per circa un anno, la poltrona di direttore del progetto Genoma rimase vacante. Nell'aprile del 1993, Hewell chiamò infine Francis Collins, che sulla questione dei brevetti chiarì presto la sua posizione. I dati ottenuti con fondi pubblici sarebbero stati a disposizione di tutti. Del resto, i tempi stavano cambiando e diversi investitori avevano iniziato a finanziare piccole aziende centrate sulle possibili applicazioni degli studi sul DNA, che premevano per avere quei dati. Sul versante scientifico, Collins sapeva che il Tigre aveva obiettivi che andavano ben al di là dei microbi. Era infatti evidente che, per affinare le tecniche, bisognava partire da esseri semplici, come appunto i microorganismi. Per questo, il programma che lo scienziato presentò poco dopo il suo inserimento modificava in parte quello stabilito solo 3 anni prima. Gli obiettivi principali, la prima mappatura e l'abbattimento dei costi, subivano poche variazioni. Ma nel piano che avrebbe impegnato i ricercatori fino al 1998 si introduceva anche il sequenziamento del batterio. Escherichia coli e del lievito Saccharomyces cerevisiae. Parallelamente, Collins avviò programmi che avrebbero permesso, su periodi più lunghi, di decifrare anche i genomi della Drosophila melanogaster, il moscerino della frutta, utilizzato come modello dai genetisti fin dall'inizio del XX secolo. D. Cenorhabditis elegans, un verme che ha fornito molti spunti agli studi di genetica, e del topo, uno degli animali più utilizzati nei laboratori. Gli anni successivi furono segnati dal raggiungimento degli obiettivi, spesso in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Nel 1994 fu prodotta la prima mappatura, ma l'anno seguente Collins subì anche la prima cocente sconfitta. Venter annunciò infatti di aver ottenuto le sequenze di Haemophilus influenzae, un batterio che provoca la meningite, e di Mycoplasma genitalium, responsabile di infezioni del tratto urinario. I risultati di Collins, insomma, erano importanti, ma parlavano agli addetti ai lavori, svelando per la prima volta l'intero genoma di due esseri viventi. Venter guadagnava invece l'attenzione del mondo. Il 1996 vide comunque una parziale rimonta di Collins. Nel progetto Genoma entrò infatti massicciamente la britannica Wellcome Trust, che coordinava importanti laboratori nel Regno Unito, Germania, Francia, Giappone e Cina, e che iniziò a finanziare le ricerche sul DNA umano. Inoltre, i ricercatori del progetto pubblico centrarono un altro importante obiettivo con la decifrazione del genoma del lievito. Lo stesso anno, però, Venter calò un altro asso, sequenziando il DNA del Metanococcus janowski, un microorganismo marino capace di sopravvivere a pressioni che superano le 200 atmosfere e a temperature superiori ai 100 gradi centigradi. La scoperta non aveva applicazioni dirette sulla medicina, ma fece enorme scalpore fra i biologi, costringendoli a rivedere l'intera classificazione della vita sulla Terra. L'esame del DNA di Metanococcus janowski sanciva infatti l'esistenza di un tipo di microorganismi, gli archeobatteri, completamente diversi dai batteri già nati. Le ricerche di Venter erano effettuate con una tecnica diversa rispetto a quella utilizzata dal progetto Genoma. Il metodo Whole Genome Shotgun non si avvaleva di mappe preliminari, ma spezzettava l'intero DNA in minuscoli frammenti che venivano decifrati e successivamente riassemblati con l'ausilio di potenti computer. La tecnica era però mal vista dagli altri genetisti e la sua accuratezza fu subito criticata. Tuttavia, i successi di Venter sembravano dimostrare che il sistema funzionava, almeno per genomi di dimensioni limitate come quelli dei batteri. Parallelamente, si affinavano anche le tecniche di Collins. Così, nel 1997, gli scienziati del progetto Genoma sequenziavano il DNA del batterio Escherichia coli e decifravano un gene coinvolto nel morbo di Parkinson in appena 9 giorni. Il sorpasso sul piccolo gruppo rivale è però della fine dell'anno seguente, quando il consorzio pubblico ottenne la sequenza del DNA di un essere vivente ben più complesso di un batterio, il verme Cenorhabditis elegans. Nel frattempo, Venter, che per un po' aveva ripreso a collaborare con il progetto Genoma, aveva rotto nuovamente i rapporti con Collins, questa volta in modo definitivo. Venter fondò il Rockville, nel Maryland, la Celera Genomics, e dichiarò che sarebbe riuscito a completare il sequenziamento del genoma umano entro 3 anni. In pochi gli credettero, ma Collins, che invece lo conosceva bene, non lo sottovalutò e decise di accelerare i tempi. Il suo piano, reso noto sulla rivista Science il 23 ottobre 1998, prevedeva di produrre una sequenza che avrebbe dovuto coprire il 90% del DNA entro il 2001 e di colmare i gap nei 2 anni successivi. Si tratta di un obiettivo molto ambizioso, visto che finora è stato sequenziato soltanto il 6% del genoma, ammetteva Collins, che, senza citare apertamente la Celera, sottolineava che la tecnica usata dal gruppo rivale poteva presentare grandi difficoltà nella fase di assemblaggio.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org

0: Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. Albert Einstein.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Mondadori 2019. Letto da Giulia Rosania. Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da collocare e rivoluzionarie. Sono le donne raccontate in questo libro, battezzate da una madrina d'eccezione, la Morgana del ciclo arturiano, sorella potente e pericolosa del ben più rassicurante re dalla spada magica. Buon ascolto.
3: La prima donna nera arrestata per essersi seduta in un posto per i bianchi su un autobus dell'America del 1955 non si chiamava Rosa Parks, ma Claudette Colvin. Aveva 15 anni, era incinta di un uomo sposato molto più vecchio di lei, veniva da un contesto familiare degradato e non apparteneva al movimento per i diritti civili. Era solo stanca. Come mai suo nome è stato dimenticato e nel racconto di quella rivolta ci è entrata invece Rosa, che compì la sua disobbedienza civile ben 9 mesi dopo, da donna matura proveniente da una famiglia rispettabile, nonché attivista consapevole dei diritti civili? La risposta è semplice. Ci piace sentire storie eroiche, ma gli eroi e le eroine, anche se fanno cose che noi non faremo mai, devono assomigliare almeno un po' a qualcuno che noi stesse e noi stessi vorremmo essere. Claudette dimostra che per le donne questa regola è vera 2 volte. Per diventare davvero popolare, la protagonista di un'avventura dove si arriva a un successo deve dimostrare non solo di averlo raggiunto, ma anche di aver voluto arrivarci con il massimo dell'impegno possibile e di averlo meritato nonostante gli ostacoli, grazie a una vita o a sentimenti ammirevoli. La chiamano sindrome di Ginger Rogers e implica che per stare accanto a Fred Astaire tu faccia le stesse cose, ma all'indietro e sui tacchi a spillo. È il migliorismo femminile, una sottile pratica misogina che non dice più che le donne non possano raggiungere gli stessi traguardi degli uomini, ma che se vogliono raggiungerli devono essere migliori degli uomini. In questo libro ci sono donne che la sindrome di Ginger Rogers non l'hanno mai avuta e i loro traguardi ci sono arrivate lo stesso. Sono mistiche guerrafondaie, fantasmi che si aggirano nella brughiera, bambine ciniche, pornostar col cervello, atlete scorrette, regine del circo della vita, stiliste straccione, estremiste della ferita come arte, architette senza compromessi e icone trasgressive contro tutti i canoni. Difficile invocare sorellanze ideali. Queste donne sono tutte figlie uniche e forse è meglio così. Buoni sentimenti nelle loro vite ne troverete pochissimi. Avevano i propri, come tutti, e che fossero buoni o cattivi non è sembrato mai loro un problema. Molte hanno lottato duramente per conseguire i propri risultati, ma nessuna lo ha fatto in modo accettabilmente eroico. Sono state attaccate, disprezzate, condannate, additate, e se i tempi fossero stati diversi, sarebbero state tutte bruciate. Alcune hanno avuto famiglie terribili che hanno fatto di loro delle sopravvissute, altre sono cresciute in famiglie felici e hanno dovuto farci i conti lo stesso, che quando sei fuori dagli schemi, pure la felicità è qualcosa a cui dovrai sopravvivere. Hanno avuto figli oppure hanno scelto di non farli, ma la maternità vissuta o non scelta non è mai stata la loro gabbia. Tutte hanno pagato a carissimo prezzo ogni passo, ma anche nei percorsi di vita più egoistici e solitari hanno saputo tracciare, consapevoli o meno, il pezzo di strada in più che anche noi oggi percorriamo. Le loro non sono storie edificanti, ma di sicuro sono educative. Formano alla libertà, alla presa di distanza dalle regole imposte e al coraggio di essere se stesse, anche quando intorno nessuno capisce chi sei o cosa stai facendo, donne comprese. Strane, difficili, non convenzionali e persino stronze, a modo loro tutte vengono dal misterioso albero genealogico di Morgana, un seme che passa di mano in mano e arriva a chiunque, maschio o femmina, voglia vivere senza dover giustificare l'unicità della propria storia. La storia di Rosa Parks ci è arrivata perché era la storia di una donna giusta, seduta al posto sbagliato. Quella di Claudette Colvin non ce l'hanno raccontata perché al posto giusto della storia non poteva sedersi una donna sbagliata. Per questo motivo il libro che avete in mano è dedicato a lei, Morgana senza averlo saputo mai. Moana Pozzi. Primavera del 1976. Una quindicenne bellissima con uno strano sorriso da Monna Lisa e lunghi capelli biondi aspetta l'autobus a Genova. Dovrebbe indossare la divisa delle Orsoline, ma preferisce nasconderla piegata in borsa. Quando esce di casa si cambia dove può e mette una minigonna. Si ferma un ragazzo su una vecchia Mini Cooper e le chiede se vuole un passaggio. Il ragazzo si chiama Antonio, ha 23 anni ed è bello anche lui. Così la ragazzina decide che sì, vuole il passaggio e vuole anche far l'amore con lui. Quindi insieme vanno nella pineta di Mornese. Non che lui le piaccia particolarmente, ma la ragazza racconterà poi che aveva un gran desiderio di provare cosa fosse il sesso nel modo più completo, che non si divertì affatto e che passò un anno prima che facesse l'amore di nuovo. La ragazzina bellissima e Antonio non si rivedranno più e a lui farà un certo effetto qualche anno dopo sapere di essere stato il primo uomo di Moana Pozzi. L'infanzia di Moana si sviluppa in un contesto familiare felice, ma proprio nel senso inteso in Anna Karenina, la sua famiglia è di quelle che felici lo sono in modo noiosamente conforme. Purtroppo per loro lei conforme non lo è per niente. Nasce a Genova in piena dolce vita nel 1961 e per imponenza di forme ed esuberanza dei lineamenti sembra uscita da un sogno felliniano. Il padre è un ingegnere nucleare, la madre fa la casalinga. Si vogliono bene, sono bravi genitori, persone nella norma. Il loro colpo di testa più grande sembra limitarsi ai nomi che hanno dato alle figlie, Moana e Tamiko. Neanche a farlo apposta, il nome di Moana contiene già un potenziale equivoco, tanto che anni dopo i più fantasiosi penseranno che si tratti di un nome d'arte, ipotizzando che possa provenire dall'inglese to moan, gemere. I coniugi Pozzi lo pescano invece dall'Atlante geografico, scegliendo il nome di un'isola hawaiana, che tradotto dalla lingua polinesiana significa il posto dove il mare è più profondo. Moana e Tamiko, il cui nome invece significa fiore di nebbia, vengono cresciute come brave bambine. Sono sempre linde, ordinate, vestite con decoro e il rito domenicale, messa e pasticceria è rispettatissimo. I libri in casa non mancano, ma devono prima passare il vaglio della censura paterna. E Moravia, uno per tutti, soccombe perché è considerato osceno. La scelta dell'educazione è ben calibrata, ma l'accoppiata Orsoline e Conservatorio si rivela troppo costrittiva per il carattere esuberante ed esibizionista di Moana. Già a 13 anni, quando va in gita con la scuola, si porta dietro una Polaroid per farsi fotografare dai compagni di classe. Le piace sentire i loro occhi addosso. Si toglie il reggiseno quando scattano e li guarda dritti in faccia con quel sorriso compiaciuto e divertito che scioglie desideri e rende molli le gambe dei compagni. I suoi non la fanno uscire la sera, terrorizzati da questa figlia che è una bomba a orologeria. Così lei scappa dalla finestra, ruba i giornaletti porno al nonno, li studia con il fidanzato più grande e ne imita le pose. Ma quella consapevolezza così precoce lo spaventa e lo inibisce. La scatola di Genova è già troppo stretta e appena compie 18 anni, Moana fugge a Roma, portandosi appresso l'educazione cattolica e il suo desiderio stretti in un abbraccio già pacificato. Racconterà: «Fino all'età di 13 anni non ho mai provato sentimenti nei confronti di Dio,

è molto diversa da quella di oggi. Nonostante la liberazione sessuale abbia assestato qualche buon fendente, la pornografia e il desiderio carnale sono considerati ancora una malattia, un peccato o un reato, e in quanto tali devono essere curati, estirpati o al limite nascosti e praticati nella carboneria più assoluta. Il riferimento puritano è peraltro circoscritto al desiderio sessuale maschile, perché quello femminile in quegli anni non è nemmeno concepito. Fino al 13 maggio del 1978, quando viene approvata la legge Basaglia, bastava la testimonianza dei parenti perché le donne che esibivano un comportamento inadeguato e abnorme in campo sessuale potessero finire in manicomio. Il limite di ciò che era considerato abnorme era discrezionale e a volte bastava provare una pulsione men che pudica per essere accusate di spiccate tendenze erotiche da reprimere e punire. Nella cornice di questa morale cattolica fortissima e ipocrita, tutta a sfavore delle donne, per una come Moana i guai sono già un destino scritto. Lei infatti non solo ha le pulsioni, ma vuole farne un mestiere e non ha alcuna intenzione di praticarlo nell'ombra. In un mondo binario dove puoi essere solo santa o puttana, lei di diventare santa non ha mai avuto l'intenzione, anche se proveranno a proporne la beatificazione dopo la morte. Così, appena arrivata a Roma, risponde a un'inserzione sul Messaggero. Cercasi modella per pittore e inizia a posare nuda. Se la contendono artisti o vecchi guardoni che vogliono appunto solo guardarla per 10.000 lire l'ora. L'educazione ricevuta, disciplinata e rigorosa, le fa declinare il desiderio in modo progettuale. Sin da subito si dà delle regole, racconta. Per me è proibito non sperimentare tutto ciò che ci incuriosisce, avere troppa fiducia negli altri, non sapersi lasciare andare ai sentimenti e alle passioni, non tenere in forma il proprio corpo, maltrattare gli animali e le piante e lasciarsi prendere dalla tristezza per più di una volta a settimana. Rispettando questi precetti, inizia la trafila dei concorsi di bellezza. Gravitando tra feste e notti lunghissime che si trasformano in albe al Bar della Pace, in attesa di una botta di fortuna che per molte non arriverà mai. Per lei però sì. Nel 1981 diventa amica di un'attrice che è bravissima a fare una delle cose che a Roma ti possono permettere di salire rapidamente 1.000 scale sociali. Tessere relazioni pubbliche tra salotti, ristoranti e camere da letto. È l'amica a consigliarle di vestirsi il più provocante possibile per accompagnarla a una cena dove tra gli invitati c'è anche un politico che ama le ragazze appariscenti. Lei che lo è, con fierezza si descrive così: sono come una gazzaladra, quando vedo luccicare non capisco più nulla, amo tutto ciò che doro. Quando indosso i miei gioielli mi sento meglio, mi piace tutto quello che è esagerato, vistoso e non mi importa quando dicono che ho cattivo gusto. Dopo cena, il politico, che nel libro pubblicato anni dopo Moana indicherà come il segretario di un partito di sinistra, la invita a bere qualcosa in albergo. Diventano amanti fissi. Il politico le fa fare un servizio per Playmen e la aiuta a infilarsi catodicamente nelle case degli italiani come conduttrice di una trasmissione Rai, ironia della sorte, per bambini, condotta con Bobby Solo, Tip Tap Club, nell'82. Dal programma viene licenziata quando, dopo poco, si sparge la voce che sotto lo pseudonimo. Dal programma viene licenziata quando, poco dopo, si sparge la voce che sotto lo pseudonimo di Linda Everett abbia girato l'anno precedente il suo primo film porno, Valentina, ragazza in calore. È vero. Nel film Moana gira le scene di sesso con gran divertimento e senza vergogna. Fa l'amore con quattro uomini e uno di loro, che si chiama Marco, la eccita al punto che durante le pause di lavorazione
fanno sesso.

spesso in bagno, appoggiati a un lavandino. A guardarle oggi, nell'era degli spezzoni di macelleria ginecologica di Pornhub, quelle pellicole sono quasi tenere, con le loro lunghissime scene al ristorante e infiniti minuti in cui i protagonisti ballano, litigano e parlano, parlano, parlano. Gli uomini nel porno di quegli anni sembrano impiegati del catasto e quando si spogliano scoprono fisici normali, magri ma non costruiti, e nessuno ha le sopracciglia o petti depilati. Le donne, quando sono vestite, spesso hanno abiti con le ascelle macchiate di sudore e la chirurgia plastica non ha ancora stravolto e gonfiato i corpi. Gli amplessi sono lentissimi, hanno poco a che vedere con le performance e molto a che vedere con la realtà. In quel sesso finto c'è un'autenticità che evoca la possibilità del vero, e quando si tratta di Moana, la distinzione si fa ancora più sottile. Quando la sua attività nel mondo del porno diventa di dominio pubblico, i genitori ne sono scioccati e fanno di tutto per impedirle di proseguire la sua carriera. Prima non le parlano, poi si offrono di pagarle un corso di recitazione purché abbandoni quella strada. Moana ha invece deciso che è ciò che vuole fare e la sua determinazione invoglierà anche la sorella Tamiko a tentare la stessa strada. Diventerà Baby Pozzi, ma con minor fortuna della sorella. Quando le chiedono come vivono la sua scelta i genitori, Moana risponde con la consueta sincerità, senza cercare scappatorie edulcorate. Non sono felici, ma è normale. Purtroppo a volte nella vita si fanno scelte che comportano il dispiacere degli altri. I genitori si rassegneranno, mentre Moana alternerà i film porno a pellicole meno connotate, dove interpreta comunque ruoli da bellissima fatale. In Borotalco le faranno aprire la porta in un mini accappatoio di Shinto a un preoccupatissimo Carlo Verdone e farà il bagno nuda nella piscina dell'attico di Manuel Frattoni. Comparirà in Ginger e Fred di Fellini e nel 1984 Tinto Brass la provinerà per Miranda, preferendole però Serena Grandi. Il maestro dell'erotico italiano la ricorda così: aveva un disincanto soave, olimpico e quel sorriso ironico e sornione della Monna Lisa, accompagnato da una sessualità pagana che trasmetteva gioia e liberazione. Moana aveva qualcosa di misterioso, era la sublimazione della sessualità senza censurarla. E questa forza, questa libertà determinata a essere se stessa senza maschere, che segna la differenza tra lei e le altre belle donne che negli anni affolleranno i set sexy di tutta Italia. Di bionde ce ne sono mille e tutte giocano la propria fortuna sul cliché della svaporata, ma Moana ha studiato, ha letto, a quel punto anche Moravia, e ha capito di sé e del mondo qualcosa che le altre non avrebbero capito mai. Credo nella volontà dell'individuo e credo nel presente, dice pacata proclamando il suo personale carpe diem. E questo miscuglio di alterigia colta e di passione indomita ad attrarre nel 1986 l'attenzione di Riccardo Schicchi, ex paparazzo divenuto agente delle pornodive, e a fargli capire che nel suo mazzo di carte quella donna sarà l'asso pigliatutto. Riccardo e la sua compagna dell'epoca, Ilona Staller, stanno costruendo il primo impero del sesso in Italia e Moana decide all'istante di seguirli. Adduce motivazioni sociologiche. La gente vive male la propria sessualità, la vera perversione è la routine, l'abbrutimento nel lavoro quotidiano. La pornografia, invece, esalta il lato oscuro del desiderio. Il sesso è anche nero, contorto, corrosivo. Non è sempre una cosa solare, gioiosa. A me piace l'oscenità, mi annoia invece la volgarità, che è cattivo gusto e basta. Devo ammettere che ho conosciuto poche persone veramente oscene. È difficile trovare una persona capace di oscenità, è una cosa veramente speciale. L'osceno è sublime. Seguendo questa filosofia, Moana diventa una leggenda di quel cinema infarcito dai bollini rossi che prima dell'avvento di internet genera così tanti soldi che è difficile addirittura quantificarli.
Il cinema fa molto, ma è con l'home video che il porno entrerà davvero nelle case di milioni di italiani, alimentando un business stimato sui 50 miliardi di lire. La brava bambina Pozzi non era certo nata indigente, ma da porno diva Moana diventa ricca, anzi ricchissima, guadagnando fino a 150 milioni di lire al mese. Sono cifre inarrivabili anche per le star del porno di oggi, la cui carriera incommensurabilmente più breve, a causa di una rotazione di volti e corpi molto più rapida, non va oltre i 6 mesi e solo nei casi migliori sfiora i 50.000 euro mensili. Il denaro, racconta Moana, è il mezzo per poter fare e avere tutte le cose che desidero. Senza soldi non mi sento né tranquilla né felice. Colleziona pellicce e la sua casa, un attico alloggiata dal valore stimato di 2 miliardi, è un tripudio di colonne, marmi e specchi che mischia il barocco con il neoclassico e tanto, tantissimo kitsch. Colleziona inginocchiatoie e acquasantiere, statue di santi e arte sacra. Ama le fontane, ne ha una seicentesca di marmo in terrazza e un paio dell'Ottocento nell'ingresso. Dorme in una stanza tutta rosa, con letto a baldacchino Luigi XVI, mentre il bagno, l'ambiente per lei più importante, è in marmo nero e oro, carico di specchi e conchiglie. Si lava nel latte di capra ed è attentissima a non prendere mai il sole. A questa disciplina liturgica del corpo corrisponde quella delle scelte. Sul lavoro non sbaglia un colpo, raggiungendo l'apoteosi con Schicchi e Cicciolina. Quando nell'86 porta al Teatro delle Muse di Roma uno spettacolo che è entrato nella leggenda del porno. Si chiama Curve Deliziose e dire che è all'avanguardia è tenersi bassi. Lo spettacolo ha un meccanismo semplice. Moana e Cicciolina interrogano il pubblico, in massima parte maschile, sul sesso. Lo fanno mentre si spogliano poco a poco finché rimangono nude. Poi Moana va a sedersi su una poltroncina in raso bianco e comincia a masturbarsi. Nel frattempo, chi tra il pubblico ha dato le risposte più interessanti viene invitato a terminare con la sua bocca ciò che lei ha cominciato. La denuncia per atti osceni in luogo pubblico scatta nemmeno un mese di spettacolo in cartellone, ma in quelle 3 leggendarie settimane di replica Moana è diventata colei che spezza le catene. La regina del porno e del popolo. I suoi difensori urlano a gran voce che presta un servizio di pubblica utilità, permettendo anche a uomini ai margini della società di desiderarla e averla. Il teatro è infatti pieno di disabili, anziani, immigrati, tutti che vogliono anche solo guardare Moana, la rivoluzionaria. Il salto mortale di passare da Curve Deliziose al pomeriggio televisivo su Rai 3, dove conduce con Fabio Fazio il programma per ragazzi Jeans, solo lei poteva immaginarlo e compierlo. La Feder Casalinghe la costringe a ritirarsi con una motivazione degna di Bocca di Rosa. Non vogliamo che i nostri soldi versati per il canone servano a retribuire simili personaggi. L'attacco dei benpensanti aumenta la sua fortuna. Diventa la Giovanna d'Arco del sesso libero, martirizzata dalle casalinghe che danno buoni consigli perché non possono più dare il cattivo esempio. Passano pochi mesi e Antonio Ricci la chiama a far parte di un programma di satira matrioska che susciterà infinito scalpore senza essere in realtà visto da nessuno. La prima puntata registrata verrà infatti cancellata a poche ore dalla messa in onda prevista. Ricci non demorde e si porterà Moana all'Araba Fenice, dove finalmente lei riuscirà a farsi vedere nuda sul piccolo schermo. Le comari del paesino gridano ancora allo scandalo, ma ormai Moana è la paladina erotica di ogni italiano e diventa un personaggio nazional popolare con una pletora di intellettuali, scrittori e giornalisti pazzi di lei. Con la sua spregiudicatezza diventa paradossalmente l'icona di un nuovo modello di femminismo. Racconta. Le femministe, quelle stupide, mi accusano di essere una donna oggetto perché nel mio lavoro di pornostar mi presto a tutte le fantasie sessuali degli uomini, che poi sono anche quelle delle donne. Io invece non mi sento usata e
e mi piace rappresentare il sesso in tutte le sue forme. Per me la donna oggetto è la casalinga che lava, cuce, stira e cucina per la famiglia, molto spesso con poche gratificazioni.

0: Avete ascoltato un estratto da Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Mondadori 2019. Letto da Giulia Rosania.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. L'uomo è di mezza età, è vestito normalmente con giacca e cravatta. Dà l'impressione di essere un impiegato. Ha una balla di juta che posa accanto a sé, in terra. La guarda un attimo, poi la sposta con un piede, delicatamente. La guarda nuovamente. Pare non essere soddisfatto. Continua a guardarla. Si passa una mano sul mento ben rasato e, con un gesto repentino, la prende e va a metterla a qualche metro di distanza. Ma non ci siamo ancora. Dà l'impressione di avere esagerato. Ci ripensa e torna sui suoi passi con la balla di juta. La sistema nel posto scelto appena entrato. Sospira. Si dà un contegno. Sistema il nodo della cravatta. Si schiarisce la voce con un colpo di tosse. E prende a parlare lentamente. Disperato, il fiato grosso, sull'orlo di una crisi, 30 anni sciupati, come si lamenta sua madre, passa da un'auto all'altra. Occhiate rapide all'interno. La strada è lunga, diritta e centrale. Ci sono rischi. Poi non sa neanche se gliela fa ad arrivare fino in fondo, all'ingresso della piazza irregolare con quella statua buffa, omaggio a un eroe del Risorgimento. Più poeta che politico. Più fumo che arrosto. Morto giovane, relativamente. Morte misteriosa. Non tutti convinti che sia avvenuta per malattia, tisi. Avvelenato? Chissà. Chissà chi aveva intorno. Colpo di tosse. Ma il tizio che guarda nelle auto non sa nulla di questa storia, di questo personaggio, e non gli interessa saperlo. Ha altro cui pensare. È sul punto di urlare tutta la sua disperazione quando lo vede, l'astuccio, dentro la brava senza allarme. E allora s'avventa alla portiera. Esperto ormai, nonostante le mani tremanti, la debolezza, riesce a forzarla. E lo prende l'astuccio. Non si accerta se è pieno o vuoto. Corre. A dire il vero, riesce ad andare a passo svelto. Urta una donna che bercia. «Figlio d'un cane!» Neanche ci pensa a reagire. Poi fa male a una ragazzetta che urla. «Guarda come cammini, cretino!» Ma lui va avanti, trascinando la sua magrezza, il pensiero fisso a quel garage mezzo diroccato, dove può lasciare quel che ha preso in cambio di un po' di soldi. Sente che è peso l'astuccio ed è convinto. Dentro c'è un violino. E un violino non è uno strumento da poco. Senz'altro costa più di una chitarra e di un tamburo. Un violino, si dice, è per musicisti veri. Il violino è la musica. Gli viene da sorridere. Gli viene da sorridere anche perché vede l'ingresso del garage libero. Può entrare. E il suo obiettivo, Pietro il Tisico, è lì ad armeggiare su un banchino pieno zeppo di orologi e anelli e catenine e orecchini. Appena lo vede, il Tisico gli chiede «Cosa mi porti?» E quando si rende conto «Che cazzo ti sei messo a ladrare?» La voce roca, troppe sigarette, gli occhi gonfi come se non dormisse da giorni, rossi i capelli, la carnagione chiara, troppo chiara, con quelle venature bluastre che fanno senso. «Un violino, e dove cazzo?» Lui apre l'astuccio e il violino c'è. Ci sono anche due archetti. Tutti e tre gli oggetti sembrano di pregio. Ma come faccio? Il tisico guarda con attenzione. Quel tossico non gli ha portato le solite cose. Ti do 5 carte, dice d'un fiato. L'altro piagnucola. Non puoi trattarmi così, vale molto di più di 500.000. E il tisico. Non lo metto in dubbio, ma è difficile da piazzare. Ci sta anche che mi rimanga qui. Ho da capire bene. E il tossico. Un pinzo almeno. E il tisico. 1.000.000, fossi matto. 6 carte, prendere o lasciare. E il tossico. Lasciare? Prendo, maledetto te, strozzino. Prende i soldi ed esce il tossico. Sa dove andare. Ancora a passo svelto, il fiato sempre più grosso, la paura di non farcela. Paura, di più, angoscia. L'angoscia ritma le sue giornate, procurandogli dolori fisici insopportabili. Ma lui sa come combatterla, quella fottuta angoscia. Lo sa da anni ormai. «Mamma», mormora, «io lo so, tu non hai mai creduto alla mia angoscia». Ombre lungo l'argine e si rende conto che è salvo, grazie a quel violino. Salvo. Scuote la testa il narratore. Un'ora dopo, una coppia giovane e ridanciana lo scorge su una panchina del piccolo parco, posto non lontano dalla scuola elementare. Un overdose l'ha ammazzato. «Me lo sentivo», dice la madre al poliziotto che è andato a darle la notizia. L'uomo allenta la cravatta e da una tasca della giacca prende un giornale e lo apre. Il furto del violino è sul giornale. Cazzo, si è preso una bella gatta da pelare, il tisico. È prezioso davvero lo strumento. È stato costruito a Firenze nel 1791 dal maestro liutaio Vincenzo Carcassi. Vale più di 100.000.000. E non basta. Il tossico ci ha lasciato la buccia. Il tisico è in ambasce. Il musicista, un giovane di talento, è disperato. Do una ricompensa a chi lo riporta. Il tisico non si lascia incantare. Può essere una trappola. C'è il rischio, morto il ladro, che lui, soltanto lui, si trovi a levare le castagne dal fuoco. Figuriamoci. L'ha già provata la galera e non gli va a genio, neanche un po'. Il violino prende la strada di una cantina umida, piena di mobili di poco valore, che andavano per la maggiore nell'Italia del boom. Roba di formica. La cantina è illuminata da una lampadina, quasi una candela. Lasciamo calmare le acque, si dice il tisico. Il narratore appallottola il giornale e lo lancia davanti a sé con un calcio. Coglione, sono stato un coglione. Non si dà pace il giovane musicista per aver lasciato il violino incustodito nell'auto. Sono entrato in libreria 10 minuti. Amici e colleghi cercano di calmarlo, di consolarlo. Uno chiede: sei assicurato? E lui: certo che lo sono. Ma che cosa vuol dire? Non ci sono assicurazioni che possano ripagare una perdita del genere. Ho imparato a suonare con quello strumento. 10 anni, 5 anni di corso inferiore, 3 anni di corso medio e 2 anni di corso superiore. Fa parte della mia vita. È la mia vita. Se sono qui, in questa orchestra, è grazie appunto a lui. È un Vincenzo Carcassi, liutaio di Firenze nel 700. Non è uno Stradivari, ma è così docile, è capace di liberare suoni incredibili. Regalo del padre per il suo 13° compleanno. Un regalo incredibile a un figlio dotato da parte di un padre facoltoso e amante della musica classica. Sì, musica classica. Perché quando si parla di violino viene subito da abbinargli la musica classica. Una corista accarezza il violinista e lo guarda intensamente. E lui diventa rosso e vorrebbe essere da un'altra parte. A piangere, forse. A urlare, forse. No, bestemmiare no. Non fa parte della sua cultura. Suo padre, sempre lui, di fronte a un moccolo gli sibilò: «Se ci credi, rispettalo. Se non ci credi, lascialo in pace». Con riferimento a Dio, ovviamente. Il musicista dà forfè alle prove. Preferisce guadagnare casa, seguito dalla corista che ha denunciato una improvvisa raucedine. Bella ragazza la corista. Sensibile. Il narratore sorride. Allora sappiamo che non è un violino di Cremona, che non è il prodotto del genio di Stradivari, che è un violino di Firenze, di un maestro liutaio fiorentino del Settecento. Uno capace. Carcassi. Nome poco indicato a dire il vero. Ma tant'è, per anni scambiato il violino per un cremonese senza arrivare al massimo. E la sua quotazione era salita alle stelle. Succede. Il narratore tocca il sacco di juta

bianco o nero, tiglio o salice per le parti interne di rinforzo, i blocchetti e le controfasce, tastiera o manico di palissandro. I liutai antichi usavano anche materiali poveri come il pioppo e il salice. Stradivari non li disdegnò, ma lui poteva tutto con la sua bravura. Le vibrazioni sono prodotte dall'aria interna che va a unirsi a quella esterna tramite due F in corsivo. È liscio e luccica grazie alla vernice fatta di resina sciolta nell'olio e in colori vegetali. È un luogo comune ormai, tutti gli autori ce l'infilano quando parlano del violino perché dà tono al discorso. E allora, perché non dirlo anche qui? Toccare il violino è come toccare il corpo di una donna, sinuoso e invitante. Suonarlo è un atto d'amore, una copula. La sua nascita è avvolta nel mistero, è misteriosa, si dice. Mica vero? Deriva dalla viella, strumento ad arco usato nel Medioevo, e dai ribechini che non avevano tastatura ma tre corde. Se ne parla per la prima volta, del violino ovviamente, in quanto tale, nel 1529, ma in documenti del 400, esattamente 1460-1470, si trova già la parola violinista. Ma chi va ringraziato per la paternità del violino? Tutti dicono Gasparo da Salò, alias Gasparo Bertolotti, operante a Brescia. Lo avrebbe costruito nel 1577. Non regge, perché il più antico violino conosciuto è del 1555 ed è opera di Andrea Amati, famiglia di liutai di Cremona molto conosciuta, Andrea, Giordano I, Niccolò. Con loro poi i Bergonzi, i Guarneri, i Ruggeri, i Balestrieri, il Grancino, il Gagliano, il Guadagnini. E poi Domenico Montagnana, Francesco Gobetti, Santo Serafino. Per arrivare ad Antonio Stradivari, il massimo. Cremona, culla del violino, ma anche Brescia, Bologna, Milano, Napoli, Venezia. Meno Firenze. Carcassi e poco più, nel Settecento a Firenze. Il violino è ballo, serenate, feste campestri, è popolo. Poi diventa lo strumento virtuoso per eccellenza, il re degli strumenti. È la grande musica, Mozart e Beethoven, Paganini e Brahms, Mendelssohn e Tchaikovsky, Vivaldi e Albinoni. Vivaldi e Albinoni suonavano gli strumenti di Santo Serafino. Paganini prediligeva un Guarnere del Gesù. In realtà il liutaio si chiamava Giuseppe. Nato nel 1698, muore nel 1744. L'aggiunta del Gesù era dovuta alla sigla che amava apporre ai suoi strumenti, IHS, che poteva essere intesa come IHSUS, trascrizione delle prime lettere del nome greco di Gesù, oppure Iesus hominum o anche in hoc salus. Incredibile ma vero. Paganini lo considerava uno strumento eccezionale, al punto di preferirlo agli 11 Stradivari e ai due amati che possedeva. Il narratore tossisce, si guarda intorno, è sospettoso. Non si rubano i violini, dice il giovane musicista, non ancora sazio dei dolci baci e delle languide carezze della corista afona per amore. La stanza sa del loro amplesso, silenziosa come può esserlo una stanza con due giovani amanti. Non si rubano i violini, ripete il musicista. Che lo vede il suo violino, il suo tesoro? L'anima, i blocchetti, il bottone, il capostasto, la catena, le controfasce, la cordiera, il fondo, il legno, la forma. La forma soprattutto, quelle curve. Non si rubano i violini,
ma è un sussurro o qualcosa.

0: quasi la voce questa volta, indebolita dalle labbra di lei. Il narratore sembra imbarazzato. Si raccontava che Carcassi avesse costruito il primo violino, quel violino, per ingraziarsi il padre della donna amata. Falso. Carcassi, che era artista ma anche uomo d'affari, fece il suo primo violino, quel violino, come inizio dell'attività autonoma di maestro liutaio, dopo essere stato a bottega a Cremona. Lo fabbricò sperando in un acquirente in tempi brevi. Ci riuscì. Il suo primo acquirente, si raccontava, fu il conte Giuseppe Landeschi, agronomo, proprietario terriero. Uno che amava la musica e aveva soldi da spendere. Uno che organizzava concerti nel teatrino della sua villa di campagna, posta su un colle che guardava la valle tormentata dell'Arno. Uno che aveva figli e una moglie sempre accigliata, che tollerava la musica perché non voleva dispiacere al marito. Ma si sarebbe persa volentieri dietro altre cose. Il narratore tocca ancora una volta il sacco con la punta di un piede. Tossisce, si guarda attorno, sembra sentirsi sempre più a disagio. Il tisico, gesti manierati, scivola in cantina precedendo l'avvocato, cliente fisso, l'unico al quale può proporre le cose diverse che ogni tanto gli capitano, come il violino. Con lui, infatti, può andare tranquillo. L'avvocato sa come muoversi e sa tenere la bocca chiusa. Un violino, ha detto alla proposta fatta a mezza voce. Sì, un violino. Non sarà per caso quello che... È quello. Vale 100 milioni? Non lo so. Solo lei, avvocato, può consigliarmi. Tossisce il tisico, mettendo una mano davanti alla bocca e adombrando un certo imbarazzo. Lui, l'infimo, davanti all'intelligenza, al prestigio. L'oggetto è di valore. Anche gli archetti sono di valore. Non aveva dubbi l'avvocato, scendendo le scale malmesse. E ora che lo maneggia ne è certo e gode dentro di sé. Quanto l'hai pagato? Qualche milione? Pietro, ti conosco, non fare il furbo, gioca pulito. Avvocato, sono in difficoltà. La cifra era un tossico? Sì. Quello che è morto? Lei è stato lui? Sì. Un milione gli hai dato a sprofondare? Il tisico sta a testa china. Non reagisce, tossisce. L'avvocato ha saputo la verità, o quasi. E a sorpresa del tisico dice: Nascondilo bene. Il tisico è deluso. Ha pensato a un affare. Ne riparliamo tra qualche giorno, promette l'avvocato, che si guarda bene dal dare soddisfazione al tisico. Che cuocia! E poi è bene far passare un po' di tempo. C'è ancora troppo rumore intorno. Guai a farsi scoprire. Guai a farsi trovare con le mani in un caso di ricettazione. Il narratore sta in orecchi. Un rumore? Chi può essere? Va a destra e a sinistra. Non vede nessuno e sembra calmarsi. Ferdinando III, Granduca di Toscana, volle tutto come il suo predecessore. Scelse luogo, giorno e cerimonia. Sull'esempio di Pietro Leopoldo, per la sua investitura. Il giorno, 24 giugno, San Giovanni, patrono di Firenze. Il luogo, la loggia dell'Orcagna, oggi Delanzi, in piazza della Signoria. La cerimonia, sfarzosa, con corteggio storico interminabile. L'aggiunta dei 100 matrimoni in Duomo, celebrati in contemporanea dall'arcivescovo, finanziati dal Granducato, come atto di beneficenza nei confronti di coppie povere. E gli omaggi al sovrano, sistemato sotto una residenza maestosa a forma di trono. Omaggi da parte di vassalli e feudatari e dei rappresentanti delle terre e dei castelli rimasti sotto Firenze: Barga, Fucecchio, Montecatini e Montopoli. Erano ceri di grandi dimensioni, messi in cima a strutture con le insegne della località. Per Barga una barca, per Fucecchio un leone, per Montecatini un catino, per Montopoli alcuni topi. Era il 24 giugno 1791. Quel giorno, annotano storici e cronisti, la città dimenticò le preoccupazioni che da 2 anni agitavano l'Europa, tutta colpa della rivoluzione francese. Terminata la funzione religiosa, ci fu gran festa per piazze e strade, con protagonisti anche improvvisatori, cantastorie e giocolieri. C'era il Niccoli, il re degli improvvisatori, che prendeva di mira i 100 novelli sposi. C'era il pollaiolo, che cantava storie buffe davanti a illustrazioni giganti. E più in là, in mezzo a grandi e piccini, il Pierannizzi ballava alla maniera di Pulcinella e si cimentava con cani ammaestrati. Il cieco Domenico Bartolini aveva meno gente davanti, ma non era inferiore agli altri. Anzi, suonava strusciando con le dita su bicchieri di diversa forma, riempiti d'acqua in base all'uso. Antonio Niccolai attirava l'attenzione degli amanti dei giochi di prestigio. Il cieco Claudi improvvisava canzoni su argomenti suggeriti dagli spettatori. Facevano tutti affari d'oro quel giorno. Più di tutti la Basana, donna che amava vestirsi in modo eccentrico, che non cantava e non ballava. In su con gli anni, ormai, ma con ancora evidenti i segni di una grande bellezza. Donna generosa, si muoveva da una strada all'altra, da una piazza all'altra quel giorno, perché non aveva un recapito fisso. Ma gli altri giorni, chiunque avesse bisogno di lei, poteva essere certo di trovarla sulla porta della chiesa dove erano le 40 ore, o l'esposizione del Santissimo Sacramento, o una solennità, o la ricorrenza di una festa. Vendeva coroncine per pochi soldi. Quando non c'era nulla in giro, eccola davanti alla chiesa di San Lorenzo. Lì a ricevere incarichi amorosi, ambasciate, appuntamenti da fissare. Oppure impegnata a dare informazioni su ragazzi e ragazze, donne e uomini. Sì, la Basana faceva la mezzana. Ed era ghiotta di ceci spassatempo che qualcuno abbinava ai semi di zucca tostati in forno. E i più ghiotti si buttavano sui confortini, dolci fatti di farina, uova e zucchero, che arrivavano da qualche convento di monache. A un certo punto la festa sembra subire un'accelerazione. Al Prato d'Ognissanti la confusione è grande. Sta per prendere il via la corsa dei barberi. Dal Prato d'Ognissanti alla porta alla croce attraverso il mercato vecchio. Una corsa folle per la conquista di un paliotto di seta, quadrato, inalberato su una sticciola colorata chiusa in cima con una palla dorata e il Giglio di Firenze. Gran scampanio di tutte le chiese e di Palazzo Vecchio, dove la Granduchessa con le cortigiane sta su un terrazzino per seguire tutto quel movimento. E il vincitore portato in trionfo. E poi il palio dei cocchi sulla piazza di Santa Maria Novella. E, alla fine, sulla torre d'Arnolfo i fuochi d'artificio. Tutti contenti, i fiorentini, pronti l'indomani a dividersi nuovamente, chi per abolire le leggi volute da Pietro Leopoldo e chi per difenderle pensando che si deve andare verso il nuovo e la pena di morte non è proprio il caso di mantenerla. Il conte Landeschi, il nostro conte Landeschi, prende la via di casa in carrozza. Accaldato, stanco, ma contento. Una speranza grossa nel petto. Un San Giovanni da ricordare a lungo. Anche lei, sua moglie, se la conosce bene, è meno tesa e alla corsa dei barberi gli è sembrata eccitata. Arrivano a casa a notte fonda, con una sorpresa comunicata da Annina, la serva anziana. Qualcuno ha rubato il violino. Rubato? Possibile? Chi ha osato tanto? Ma nessuno l'ha rubato, un fatto è certo. Ora si trova in altre mani, nelle mani della Basana. Ride il narratore. Ma chi può averglielo dato? Via, è facile capirlo. Se non è stato rubato, vuol dire che è tutta opera del conte Landeschi, il proprietario. Ma perché il conte si è liberato di uno strumento così prezioso, così amato? Perché lo ha dato alla Basana o ha fatto in modo che arrivasse nelle mani della Basana? Un regalo importante, senz'altro per un obiettivo importante. Non può essere altrimenti. La Basana è corsa subito da Domenico Bartolini e gli ha detto: smetti di suonare con i bicchieri tra qualche tempo. Con questo strumento puoi fare di meglio. Il cieco ha lanciato un grido di gioia. Una cosa così lui non se l'aspettava. Ma la Basana è capace di questo e altro. La Basana gli vuole bene. Da giovane se lo è portato anche a letto. Ma ora lui vuole sapere: l'hai rubato? E lei: no, è il compenso che mi arriva per una storia d'amore. E lui: deve essere una storia d'amore importante. E lei: importantissima quanto delicata. E il cieco: c'è un tradimento di mezzo? E la Besana: e come? Un becco e una becca. E lui: mi fai morire dalla curiosità. Muori pure, dice lei, perché altro non ti dico. Ma lo hai voluto per me? Sì, risponde, sapevo che l'aveva comprato e gliel'ho chiesto. O quello o nulla, gli ho detto. E lui mi ha maledetta, però me l'ha fatto avere in un batter d'occhio. Io so che sai suonarlo, cieco. Io so che è il tuo più grande desiderio, il tuo sogno. Basana, riprende lui, io non so proprio che cosa hai trovato e trovi in me. So solo che anch'io ti voglio bene. Potessi non dire altro, mi basta questo. Stai attento a non fartelo rubare. Sarebbe difficile trovarne un altro. Ride il cieco e la Basana se ne va con quel gonnellone variopinto, la pezzola in testa, una tascata di coroncine da vendere sulle porte delle chiese. Ride anche lei, ride contenta, contenta anche di possedere un grande segreto, contenta di avere accessi che nessuno si immagina. Chi infatti può immaginare che lei, di riffa o di raffa, arriva alla granduchessa? Chi può immaginare la granduchessa tra le braccia del conte Landeschi? Una storia così val bene un violino di Carcassi. Scuote la testa il narratore. Quanto ci sarà di vero in questa storia e quanto sarà leggenda? Perché non finisce qui. Si racconta che il cieco a un certo punto sia stato invitato a corte a suonare con il suo violino in presenza della granduchessa e del conte Landeschi. Si racconta che il conte si sia avvicinato al cieco e gli abbia proposto di venderlo a una cifra 2 volte superiore a quella pagata a Carcassi e che il cieco abbia risposto con garbo: no, grazie. Si racconta che 2 giorni dopo il cieco sia stato trovato mezzo morto nella sua stanza, il violino sparito e la Basana fuori dei gangheri alla ricerca del conte. Si racconta che la Basana, una volta di fronte al conte, gli abbia detto: o fai ridare il violino al cieco o io tiro fuori la storia della granduchessa. Si racconta che la Basana sia stata trovata il giorno dopo mezzo morta davanti a una porta della chiesa di San Lorenzo, ufficialmente toccata da un colpo. Si racconta che la Basana e il cieco abbiano passato il resto della loro vita malmessi, giudicati non in grado di intendere e di volere, sicché considerati non più di tanto quando si avventuravano a lanciare accuse al conte Landeschi e alla granduchessa. Pazzi, diceva la gente. Poveretti, aggiungeva qualcuno. Un giorno non si fecero vedere al loro solito posto. Non avevano più amici e nessuno si preoccupò. Nessuno si preoccupò di sapere se dietro alla loro sparizione c'era la mano di qualcuno. Per esempio, del conte Landeschi o del granduca. Quest'ultimo, stufo di sentire quella storia di sua moglie e del conte. Il Granduca un assassino? Segreti, misteri.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
5: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Cambiamo aria in casa. Trascorriamo al chiuso il 90% del tempo. Ed è qui che respiriamo la maggior parte degli inquinanti, ma le buone abitudini possono proteggerci. Di Margherita Fronte. C'è stato un momento nella storia recente in cui tutti noi abbiamo compreso quanto è importante l'aria che respiriamo in casa e negli ambienti indoor. È stato quando, durante la pandemia, si è capito che SARS-CoV-2 si trasmette soprattutto per via aerea e gli scienziati hanno iniziato a studiare come il virus si propagava all'aperto e al chiuso. Le simulazioni al computer mostravano che nei ristoranti, nei cinema e persino sui mezzi di trasporto collettivi la probabilità di contagiarsi era anche 19 volte maggiore che all'aperto. E per questo, all'indomani del lockdown, la riapertura delle scuole e di altri luoghi pubblici fu accompagnata dall'obbligo di continuare a indossare la mascherina e dalla raccomandazione di aerare i locali e aprire le finestre frequentemente. Finita l'emergenza, SARS-CoV-2 e altri virus che si trasmettono per via aerea sono stati inclusi nella lista degli inquinanti indoor. Questi agenti infettivi si aggiungono quindi a numerosi altri contaminanti, come gas, molecole e microparticelle di varia natura che ammorbano l'aria degli ambienti confinanti. L'elenco degli inquinanti indoor è insospettabilmente lungo. Il Comitato Scientifico sui rischi ambientali e sanitari della Commissione europea ne ha censiti circa 900, suddividendoli per tipologia fra quelli generati dalla combustione, soprattutto dalle sigarette ma anche da caminetti, stufe a pellet e dai fornelli, i composti organici volatili, COV, variegato insieme di piccole molecole che si sprigionano dai materiali edili, dagli arredi, ma anche dai prodotti per la pulizia della casa, e i contaminanti biologici, quali le muffe che si formano con l'umidità, e gli allergeni legati alla presenza di polvere, pollini e animali domestici. Poiché mediamente trascorriamo nei luoghi chiusi il 90% del nostro tempo, questo esercito di contaminanti ha conseguenze rilevanti sulla salute. Secondo l'OMS, i decessi riconducibili alla cattiva qualità dell'aria indoor sono 3,2 milioni all'anno. La maggior parte si verifica nei paesi in via di sviluppo a causa delle modalità con cui ci si scalda e si cucina, sebbene la situazione stia migliorando perché anche qui, sempre più spesso, si ricorre a combustibili più puliti. Le principali patologie legate all'esposizione sono quelle cardiovascolari e respiratorie e i tumori. Ma va sottolineato che l'inquinamento è tossico per tutto l'organismo e colpisce pertanto tutti gli organi, favorendo quindi anche malattie neurodegenerative e psichiatriche, diabete, sterilità e così via. Tutelare la nostra salute è tuttavia possibile. La qualità dell'aria indoor dipende moltissimo dalle abitudini degli occupanti, da ciò che fanno, da quanto e come puliscono la casa, dagli oggetti presenti all'interno e così via. Per esempio, la formaldeide, che è una sostanza cancerogena, può sprigionarsi in piccole quantità da tappeti e tende, colle, pitture e carte da parati, prodotti per la pulizia della casa o per lucidare le scarpe, smalti e indurenti per le unghie, insetticidi e persino da computer e fotocopiatrici. Mentre detergenti e detersivi per la pulizia della casa possono liberare nell'aria composti organici volatili il cui odore piacevole inganna. La salute non ha odore, dice un esperto. Molti prodotti per il bricolage emettono tricloroetilene e tetracloroetilene, due sostanze contenenti cloro, irritanti per occhi, naso e bocca e potenzialmente tossiche per il sistema nervoso. Dalle muffe che si formano negli ambienti umidi si sprigionano poi altre molecole, anch'esse irritanti. La polvere e il pelo di cani e gatti sono infine gli allergeni per eccellenza e fanno starnutire e star male chi è sensibile alla loro presenza. Ma ad ammorbare l'aria nelle abitazioni è soprattutto la combustione. Tutto ciò che brucia emette sostanze inquinanti. I bastoncini di incenso, per esempio, sprigionano benzene, che è un cancerogeno, mentre le tradizionali stufe a legna o pellet, e ancora di più i camini, rendono l'aria insalubre anche se il tiraggio sembra funzionare bene. Attenzione poi alla cucina. I classici fornelli a gas, parecchio più inquinanti di quelli elettrici o a induzione, emettono biossido di azoto, mentre cibi che bruciacchiano sul fuoco generano idrocarburi policiclici aromatici che favoriscono il tumore. Dall'olio ad alte temperature, infine, si sviluppa l'acroleina, che è una molecola irritante. Ma il fattore che più di tutti compromette la salubrità degli ambienti domestici è il fumo di sigarette. Misurazioni condotte nelle case degli europei mostrano infatti che dove si fuma, le concentrazioni di polveri sottili, formaldeide, benzene e altre sostanze dannose sono di gran lunga maggiori. Questa cattiva abitudine, molto diffusa un tempo, è tuttavia in calo. Una recente ricerca coordinata dall'Istituto Mario Negri di Milano rileva infatti che in quasi il 76% delle case degli italiani non si permette di fumare. Si fuma, insomma, per lo più sul balcone. Anche se persino questa cautela potrebbe non bastare. Studi condotti dall'Istituto dei Tumori di Milano hanno infatti accertato che per evitare di contaminare l'abitazione, i fumatori dovrebbero restare fuori alcuni minuti dopo aver fatto l'ultimo tiro, perché i loro polmoni continuano a emettere sostanze nocive per qualche tempo dopo aver finito la sigaretta. Chi utilizza sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato dovrebbe avere le stesse cautele. Anche questi dispositivi, infatti, emettono sostanze inquinanti, fra cui la formaldeide.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Quando i farmaci spaventano più delle malattie. Si chiama farmacofobia e consiste in una paura irrazionale e incontrollata di qualsiasi medicina. A volte è così grave che solo l'idea di assumerne una provoca mal di pancia, tachicardia e attacchi di panico.

aerosol, iniezioni. E spesso la sola esposizione allo stimolo, cioè la vista di un farmaco, basta a indurre una risposta ansiosa e di evitamento. Di conseguenza, chi è affetto da farmacofobia tenderà a evitare non solo le farmacie, gli ospedali e tutti i contesti in cui i farmaci siano presenti, ma anche le persone che li assumono. Peculiare del disturbo è l'ansia anticipatoria alla sola idea di prendere una medicina, somatizzata con manifestazioni fisiche come disturbi gastrointestinali, aumento della frequenza cardiaca, sudorazione, angoscia, fino all'attacco di panico. Rischio di gravi conseguenze. Al di là dell'aspetto fobico, la farmacofobia espone a gravi rischi per la salute, poiché la mancata assunzione dei farmaci prescritti non può che far degenerare le patologie in corso. In presenza di malattie gravi che esigono un trattamento regolare, diabete, insulino dipendente, malattie cardiache e respiratorie, eccetera, il paziente si espone al rischio di morte. Il simbolismo del farmaco. L'assunzione di un farmaco è strettamente legata al concetto di fiducia, spiega Paolo Grampa, psicologo e psicoterapeuta di Milano, nel senso del doversi affidare a qualcuno, il medico, che abbia conoscenza di cui il paziente è completamente a digiuno. In primis, l'azione delle sostanze farmacologiche sull'organismo, la loro corretta posologia e i possibili effetti collaterali. Si va sulla fiducia anche nei confronti delle case farmaceutiche produttrici. Inoltre, il farmaco ha una potente valenza culturale che racchiude profondi significati, come la speranza di guarire e l'ansia di non riuscirci. Taluni attribuiscono ai suoi effetti un'aura magica, in grado di fare la differenza fra la vita e la morte. Le cause. La farmacofobia può insorgere in seguito a precedenti esperienze negative legate al consumo di farmaci, come l'aver sofferto di pesanti effetti collaterali, sintomi di intossicazione o difficoltà di assunzione. Si pensi, per esempio, al senso di soffocamento che si prova nel deglutire le compresse non rivestite di grandi dimensioni. Altre volte la fobia origina da un'esperienza traumatica passata legata a un'adeguata modalità di somministrazione, spiega Grampa, come accade nei bambini quando si fanno loro le punture di forza mentre stanno piangendo senza prima averli calmati e tranquillizzati. A quel punto può instaurarsi in loro un condizionamento che associa la somministrazione dei farmaci alla violenza subita e di conseguenza alla paura di venire feriti o di soffrire. In seguito i dolori e le esperienze traumatiche personali ritorneranno a galla sotto forma di ansie in tutte le situazioni correlate ai farmaci. Continua il nostro esperto. Torna in gioco il discorso della fiducia. Dalla sua mancanza verso chi somministra le medicine può svilupparsi una fobia che si proietta sul farmaco. Ad alimentare ansie e paure contribuiscono anche i bugiardini contenuti nelle confezioni e i loro interminabili elenchi di controindicazioni ed effetti collaterali gravi. Un'altra causa può essere il rifiuto di curarsi. Spiega lo psicologo milanese. Riguarda le persone che preferiscono evitare di assumere farmaci in quanto ne temono gli effetti collaterali o si sentono minacciate dalla sostanza che introducono nell'organismo, delle quali non conoscono gli effetti a lungo termine. Altre persone non vogliono curarsi, o perché sottovalutano la gravità delle loro patologie, o perché hanno perso le speranze di guarire, e quindi, con spirito fatalistico, rinunciano alle cure. Altri ancora ritengono che i propri disturbi siano meno fastidiosi rispetto ai temuti effetti collaterali delle medicine, continua Grampa, e quindi decidono di rinunciare ai farmaci e di tenere i propri problemi. In casi estremi, dietro la fobia dei farmaci, si nasconde il rifiuto inconscio di guarire. Chiarisce il nostro esperto. Tendenzialmente, nelle fobie, la consapevolezza non è mai piena e vi si giunge solo dopo un percorso psicoterapico o psicoanalitico.
Come trattare

0: la farmacofobia. Il primo passaggio è ricostruire la storia della persona per individuare l'origine di questa fobia, sondando se nel suo passato vi siano precedenti di esperienze traumatiche, malasanità o danni iatrogeni, cioè attribuibili a intervento terapeutico, spiega lo psicologo. Segue una terapia analitica che accompagna il paziente passo dopo passo per dare un significato nuovo al suo precedente vissuto. Si indagherà anche su cosa rappresentino i farmaci per lui, lavorando sulle correlazioni delle convinzioni erronee e disfunzionali, tipo «questa medicina è un veleno». Per esempio, gli si spiegherà l'origine innocua di una certa molecola e la sua azione positiva sull'organismo. Dal lato cognitivo-comportamentale, per meglio comprendere gli effetti del farmaco, sarà bene, per chi soffre di farmacofobia, leggere il bugiardino assieme al proprio medico curante, con il quale è fondamentale instaurare un buon rapporto. Per un approccio più completo sarà utile che il medico lavori in sintonia con uno psicologo. Altre scuole di pensiero propongono la terapia dell'esposizione graduale, che consiste nell'esporre gradualmente il paziente allo stimolo ansiogeno, in questo caso ai farmaci. L'esposizione avviene dapprima per immaginazione. Il paziente dovrà visualizzare se stesso mentre si reca in farmacia, acquista delle pastiglie, le estrae dalla confezione e infine ne assume una. Segue un iter reale simile. Ansiolitici, sì o no? Controverso l'uso dei farmaci ansiolitici che, in chi soffre di farmacofobia, potrebbe paradossalmente acuire l'ansia. Gli ansiolitici servono a calmare la tensione e rilassarsi, precisa Gramp. Ma il punto è che, in presenza di fobie, i farmaci non sono mai l'unica soluzione e comunque il paziente deve essere sempre accompagnato nella sua assunzione. Il nostro esperto insiste sull'importanza di una buona relazione medico-paziente. Come dalla mancanza di fiducia nel medico può svilupparsi la farmacofobia, allo stesso modo la fiducia in lui genera fiducia nei farmaci prescritti. Un aiuto contro l'ansia può venire dalle tecniche di rilassamento, come la respirazione diaframmatica o rilassamento muscolare progressivo. Non risolvono la fobia, conclude Grampa, ma apposite tecniche respiratorie aiutano a calmare gli attacchi d'ansia e di panico e a controllare il momento in cui scatta la paura, quello in cui si deve prendere una medicina. Tutti hanno paura di fare le punture. Si chiama tripanofobia ed è la paura irrazionale delle iniezioni e delle siringhe, spesso associata a emofobia, paura morbosa del sangue, belenofobia, paura di aghi, spilli e oggetti acuminati taglienti, algofobia, paura del dolore, e farmacofobia. In chi è affetto da tripanofobia, la sola vista di una siringa o il pensiero di dover fare un'iniezione o un prelievo di sangue sono sufficienti per scatenare ansia incontrollata. Spiega lo psicologo Paolo Grampa. La fobia del lago che buca la carne è basata sul dolore e sul sentirsi invasi nel corpo. Se è associata alla farmacofobia, il male provocato dal lago è potenziato dal terrore di ciò che viene iniettato e può sfociare in un attacco di panico. L'origine di questo pacchetto di fobie è riconducibile a esperienze traumatiche passate, vissute o sentite raccontare da altri. Alcuni studi ipotizzano il fattore genetico, ma il nostro esperto è scettico e ritiene che il ricorrere della fobia in più membri della stessa famiglia sia imputabile a paure apprese e a comportamenti acquisiti in ambito familiare. Altri studi ipotizzano una base evolutiva del fenomeno legata alla forma degli aghi, che evoca quella delle antiche armi da guerra, lance e corpi contundenti appuntiti, in grado di infliggere ferite, dolori e perdite ematiche ingenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Lotta di classe. Alberto Manzi, con la TV, fu il maestro d'Italia, ma togliere la gente dall'ignoranza fu sempre la sua missione, perfino all'estero, dove venne torturato per questo. Di Magda Gattone. Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento. A ricordare il maestro più famoso d'Italia è Giulia Manzi, figlia di quell'Alberto che negli anni del dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del paese e della televisione. Sul padre, scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo, continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia. Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che nei piani anglo-americani doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa 1 anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri 3 bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, 5° in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio, nel 1946, al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni. Questo privilegio il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere, a pugni. Sfidò il capobanda, Oscar. Vinse e cominciò a lavorare. Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane, perché per motivi di sicurezza non si potevano portare matite e penne. Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare. tanto che su 94 studenti solamente 2 tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala. Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, storia di un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi, successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla Facoltà di Magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del Magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere e nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzoway, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sudafrica, da cui nel 1977 venne tratta una famosa serie televisiva. Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo. In seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi. C'era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti ben presto diedero nell'occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come guevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa. Tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il piano nazionale di alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi. Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma RAI per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all'inquadratura televisiva. Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore. Poi, poco alla volta, aggiunse dettagli fino a ottenere un'immagine più chiara. Un lavoro in divenire, utile per attirare e conservare l'attenzione dell'interlocutore. Passò il provino, nonostante le sue scarse doti artistiche. Alle superiori fu persino rimandato in disegno, ricorda la figlia. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2.500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa. Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola come insegnante dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento. Proprio in quella scuola incontrò nel 1982 la sua seconda moglie, Sonia Boni, che all'epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque nel 1988 Giulia. Nel 90 fui chiamato da uno dei dirigenti RAI per fare un programma rivolto agli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su RAI 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su 5 diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune. Poi ne scriverò e riscriverò il nome, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto però il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l'inefficacia della formazione. Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo. Era evidente che la televisione era cambiata. Non si faceva più carico di quell'intento pedagogico che l'aveva animata nei suoi primi anni di vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ANSA Scienza. Nelle proteine del sangue, la spia di 67 malattie, a cura della redazione. Da diverse forme di tumore a disturbi cardiaci e neurologici. Sono 67 le malattie che diventa possibile diagnosticare grazie ad un semplice test del sangue, analizzando le proteine presenti nel plasma. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature's Medicine, frutto di una collaborazione tra l'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, Università di Cambridge, University College di Londra, Università Queen Mary di Londra e Istituto di Sanità di Berlino. La ricerca apre quindi la strada a un futuro metodo rapido e semplice di diagnosi anche per molte malattie rare che attualmente possono richiedere mesi o anni per essere diagnosticate. Il sangue e le proteine che vi circolano si confermano così una miniera di informazioni preziose. sono solo di pochi mesi fa due studi britannici pubblicati sulla rivista Nature Communications che hanno portato alla scoperta di 618 proteine presenti nel sangue e indicative di ben 19 forme di tumore. 107 di queste molecole potrebbero addirittura segnare il pericolo con almeno 7 anni di anticipo. Un altro lavoro, pubblicato a dicembre 2023 su Nature, ha riguardato invece la possibilità di predire, tramite un semplice test del sangue, quale organo invecchierà prima in individui apparentemente sani. Ciò potrebbe consentire di indirizzare le cure mediche persino prima che la persona si ammali. In questo caso, i ricercatori coordinati da Giulia Carrasco Zanini, Robert Scott e Claudia Langberg hanno analizzato i dati relativi a più di 3.000 proteine, ottenuti da un gruppo di 40.000 individui selezionati casualmente all'interno del campione della vasta banca dati britannica Biobank. Si tratta del più vasto studio di proteomica, la disciplina che analizza l'insieme delle proteine prodotte da un organismo. Per ciascun disturbo, gli autori dello studio hanno poi individuato la firma specifica, costituita dalle 5 alle 20 proteine più importanti. Il metodo così ottenuto si è rivelato più efficiente nel predire la malattia rispetto a quelli basati su informazioni standard attualmente in uso. Siamo entusiasti nell'opportunità di identificare nuovi marcatori per lo screening e la diagnosi tra le migliaia di proteine ora misurabili nel sangue umano, afferma Claudia Langberg, dell'Università di Cambridge, Queen Mary e dell'Istituto tedesco, che sottolinea però anche la necessità di fare studi di questo tipo su popolazioni diverse e diversi gruppi etnici, in modo da estendere la validità del metodo. Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, dice Langberg, sono studi su diverse popolazioni per convalidare i nostri risultati. Una sfida fondamentale nello sviluppo dei farmaci sta nell'identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio dai nuovi composti, aggiunge Robert Scott, vicepresidente di GlaxoSmithKline. Questo lavoro dimostra il potenziale delle tecnologie proteomiche utilizzate su vasta scala per individuare le persone ad alto rischio per un'ampia gamma di malattie. Ulteriori lavori amplieranno le nostre conoscenze e miglioreranno la nostra comprensione di come queste possono essere applicate al meglio per rendere più efficienti la scoperta e lo sviluppo di farmaci.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom. I disturbi della personalità. Esistono delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Di Michela Ermini. Alcune stime generali all'interno di studi epidemiologici e clinici suggeriscono che i disturbi di personalità siano abbastanza comuni negli adulti e riguardino circa il 15% della popolazione. Parlare di disturbo di personalità può generare una certa riluttanza e anche paura, tanto da volerne prendere le distanze. Ma chi come noi è affascinato da ogni espressione della personalità umana, in questa lettura potrà trovare spunti di riflessione e, perché no, appagare anche curiosità e ottenere chiarimenti. C'è molta confusione, infatti, quando si parla di disturbo di personalità e spesso ci capita di usare espressioni in modo impreciso. Non di rado utilizziamo terminologie come borderline o narcisista più come aggettivi che come sostantivi, associandoli persino a oggetti o situazioni. Evitando generalizzazioni e stereotipi basati su etichette diagnostiche, che come sempre sottolineiamo dovrebbero essere esclusivamente effettuate dai professionisti sulla base di un'approfondita valutazione clinica, ci limiteremo in queste pagine a descrivere sinteticamente ogni disturbo di personalità. Quando il nostro stile di personalità si trasforma in disturbo? E soprattutto, qual è la differenza tra tratto e disturbo vero e proprio? Espressioni come «ha una grande personalità» o «ma che brutto carattere» e ancora «ma che temperamento impulsivo» e anche «sei proprio un tipo» sono comuni nel nostro linguaggio e spesso vengono utilizzate per definire le qualità, positive o negative, che caratterizzano una persona. Quando ci sentiamo attratti verso qualcuno, il livello di magnetismo che ci attira è spesso legato al modo in cui percepiamo la sua personalità. Sappiamo bene che categorizzare e classificare l'essere umano non solo è impensabile, ma è anche dannoso, perché tenderebbe a una generalizzazione che non terrebbe conto della persona in tutta la sua complessità. I clinici lo sanno bene, ogni paziente è un caso unico. Esistono tuttavia delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Gli esseri umani, dunque, pur nella loro diversità, presentano tratti stabili e duraturi in cui il proprio stile di personalità si ripropone identico anche di fronte a stimoli diversi. Che cos'è allora la personalità? Come si può definirla? Innanzitutto cerchiamo di descrivere brevemente altri due concetti legati alla personalità, il temperamento e il carattere. Il temperamento si riferisce alle tendenze innate nel modo di reagire alle esperienze esterne ed è considerato il nucleo biologico della personalità. Il temperamento è spesso osservato sin dalla nascita e può influire sulla predisposizione di un individuo verso certi modelli comportamentali e reattivi, influenzandone la risposta agli stimoli esterni. È la parte più stabile della nostra identità. Il carattere si riferisce alle caratteristiche individuali e comportamentali più specifiche che contribuiscono a definire la struttura di personalità di un individuo. Questi possono includere i tratti che rappresentano una sorta di marchio distintivo di ognuno di noi. Il carattere è spesso considerato come il modo in cui una persona si comporta o agisce in determinate situazioni o contesti e si concentra sulle caratteristiche acquisite e modellate dall'ambiente e dalle esperienze di vita. Secondo il manuale diagnostico psicodinamico, PDM, la personalità è ciò che si è, non ciò che si ha. Di certo comprende più di quanto si possa vedere esaminando il solo comportamento di una persona. La personalità rappresenta quindi un insieme strutturato di pensieri, sentimenti e comportamenti che delineano come un individuo si adatta e vive la propria vita. Questa modalità di esistenza deriva da una combinazione di fattori innati, come appunto il temperamento, insieme allo sviluppo personale e all'interazione con l'ambiente sociale e culturale. Benché la personalità mostri elementi di stabilità nel tempo, non è statica e si trasforma nel corso della vita. Lo studio della personalità richiede un'attenzione particolare verso caratteristiche, disposizioni e comportamenti simili tra gli individui, oltre che a focalizzarsi sulla specifica combinazione di tratti, atteggiamenti e comportamenti che rendono inimitabile ciascuna persona. Possiamo dire che la personalità è una combinazione unica e relativamente stabile di tratti, carattere e temperamento che caratterizza un individuo nelle sue interazioni con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Ciò che viene considerato normale o patologico in termini di comportamento, emozioni e pensieri può variare notevolmente da una cultura all'altra. In alcune culture esprimere apertamente le proprie emozioni è considerato normale e auspicabile, mentre in altre potrebbe essere visto come inappropriato o come un segno di mancanza di rispetto. I manuali diagnostici e nosologici considerano dunque anche l'inquadramento culturale come criterio di diagnosi, perché ciò che può essere considerato normale in una cultura potrebbe essere ritenuto patologico in un'altra. La maggior parte di noi potrebbe avere leggeri tratti, ma anche evidenti funzionamenti particolari, che nulla hanno a che vedere con il disturbo di personalità clinicamente diagnosticato. Un funzionamento borderline, che potrebbe essere solo la conseguenza di qualcos'altro, non coincide con il disturbo di personalità borderline, e così come un tratto narcisistico, che potrebbe essere più marcato in alcune fasi evolutive o in alcune culture, non significa necessariamente disturbo narcisistico di personalità. Qual è allora la differenza tra tratto e disturbo? Possiamo dire che i tratti di personalità sono piccoli scogli e rappresentano caratteristiche distintive che differenziano ogni individuo, mentre i disturbi navigano in territori più complessi. Le persone, indipendentemente dal contesto culturale, sviluppano modi peculiari di affrontare gli eventi, risolvere i problemi e gestire le relazioni. Questi modelli distintivi nel modo di pensare, esperire e comportarsi determinano lo stile di personalità. Quando una serie di tratti di personalità diventa eccessivamente rigida e non adattiva rispetto all'ambiente e alla cultura di un individuo, al punto da compromettere il suo funzionamento sociale, lavorativo e relazionale e causare notevole sofferenza a se stesso e agli altri, le probabilità che si tratti realmente di un disturbo di personalità aumentano, perché l'intero funzionamento dell'individuo è compromesso. Ricapitolando, tratto di personalità si riferisce a caratteristiche di personalità che sono relativamente stabili nel tempo. Tutti abbiamo tratti di personalità che variano da persona a persona. Disturbo di personalità si verifica quando questi tratti diventano rigidi, inflessibili e causano significativi problemi di adattamento sociale o occupazionale. Ma quali sono i disturbi di personalità? L'elenco che seguirà è quello di uno dei più famosi manuali diagnostici, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. I disturbi di personalità nel DSM-5 sono organizzati in tre cluster A, B e C, o gruppi principali in base a somiglianze di sintomi e caratteristiche. Nella sua ultima revisione, il DSM-5 si presenta come un modello ibrido in cui la valutazione non si basa solo sui sintomi, ma anche sulla loro intensità e frequenza. Per ottenere una diagnosi, dunque, la persona dovrà rispondere a un tot numero di criteri, al di sotto dei quali non si può parlare di disturbo, ma di tratto. Prima di elencarli, trascriviamo la definizione di disturbo di personalità del DSM-5 come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. Inoltre, questi schemi devono presentarsi in almeno due delle seguenti aree: cognitiva, come percepisco me stesso, gli altri e gli avvenimenti, affettiva come misurazione della risposta emotiva, del funzionamento interpersonale, le relazioni, e del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione. Ecco una panoramica di ciascun disturbo di personalità. Cluster A, disturbi eccentrici. Disturbo paranoide di personalità. Mancanza di fiducia negli altri, alto livello di sospettosità e interpretazione distorta delle intenzioni altrui con atteggiamenti di ostilità e di eccessivo controllo. Disturbo schizoide di personalità. Distacco sociale, emozioni ridotte, poca assertività, preferenza per l'isolamento e rifugio in pensieri di fantasia. Disturbo schizotipico di personalità. Eccentricità e distorsione nel pensiero e nelle percezioni. Comportamento eccentrico, forte disagio verso relazioni intime. Cluster B. Disturbi impulsivi o emotivi. Disturbo antisociale di personalità. Violazione dei diritti altrui, manipolazione, mancanza di empatia e assenza di senso di colpa. Disturbo borderline di personalità, instabilità emotiva, relazionale e dell'identità con impulsi autodistruttivi e angosce abbandoniche. Disturbo istrionico di personalità, emozionalità eccessiva, egocentrismo, seduzione con forte sessualizzazione, bisogno di attenzione e teatralità. Disturbo narcisistico di personalità. Grandiosità, bisogno di ammirazione, insoddisfazione, sfruttamento e mancanza di empatia, ma anche timidezza apparente, scarsa autostima, senso di vergogna e fantasie grandiose ma non espresse. Cluster C. Disturbi ansiosi o timorosi. Disturbo evitante di personalità. Sensazione di inadeguatezza, paura del rifiuto e del giudizio ed evitamento sociale. Disturbo dipendente di personalità. Estrema dipendenza emotiva, paura del rifiuto, sottomissione, bisogno di accudimento e scarsa fiducia in se stesso. Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. Perfezionismo, controllo eccessivo, preoccupazione per l'ordine e rigidità morale. È pur vero che spesso utilizziamo in maniera errata terminologie specifiche per descrivere comportamenti generici, attribuendo a persone innocenti le più terribili diagnosi. A volte lo facciamo anche verso noi stessi, appiccicandoci etichette che minano la nostra sicurezza e autostima. Un tratto non è un disturbo, ma nemmeno due o tre tratti. E soprattutto, un disturbo non può essere autodiagnosticato, lo sappiamo. Possiamo però cercare di capire in maniera leggera e rispettosa se ci rispecchiamo in qualcuno dei seguenti tratti, prendendo in esame due dei 10 disturbi di personalità sopra elencati. Il DP paranoide. 1. Sospetta senza ragione sufficiente che gli altri stiano tramando contro di lui. 2. Ha preoccupazione per dubbi infondati sulla lealtà o la fedeltà degli altri. 3. È riluttante a confidarsi con gli altri per timore che le informazioni saranno usate contro di lui. 4. Interpreta in modo malevolo le azioni degli altri, senza prove sufficienti, percependole solo come intenzioni ostili. 5. Mantiene rancori persistenti e non perdona gli insulti, le offese o le ferite inflitte. 6. Si sente attaccato nel proprio ruolo e reputazione, pronto a reagire con rabbia e contrattaccando. 7. Sospettoso, senza motivo sufficiente, della fedeltà del partner o del partner sessuale. Il DP narcisistico. 1. ha un senso grandioso dell'importanza, ad esempio esagera i risultati e le capacità e si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza un valido motivo. 2. È preso da fantasie di successo, potere, bellezza o amore idealizzato. 3. Crede di essere speciale e unico e può essere compreso solo da altre persone o istituzioni speciali o di alto status. 4. Richiede un'ammirazione eccessiva. 5. Ha un senso eccessivo di diritto, cioè si aspetta automaticamente di essere trattato con favore o che i suoi desideri vengano soddisfatti. 6. Sfrutta gli altri per raggiungere i suoi scopi. 7. Manca di empatia, non è disposto a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri. 8. Spesso invidia gli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Assume comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Milena Marchioni, blogger di bimbeviaggi.it e viaggivulcani.it, in questo episodio Milena ci porterà alle Eolie, dichiarate patrimonio dell'umanità per la loro importanza dal punto di vista vulcanologico. Una puntata ricca di consigli e dritte per organizzare al meglio il vostro viaggio in queste splendide isole siciliane. Ogni promessa è debito e quindi Milly, benvenuta ancora una volta a Racconti di Viaggio.
3: Grazie mille, sono qui con estremo piacere oggi.
2: Noi ci eravamo sentite qualche mese fa e la promessa era che saresti tornata a parlarci della tua grande passione dei vulcani, quindi oggi eccoti qui e parleremo di vulcani.
3: Esatto, perché devi sapere che chi come me è appassionato di vulcani e vive in Italia è molto fortunato.
2: Sì, infatti adesso parleremo di una zona particolare dell'Italia, poi magari anche di altre zone che sono ricche di vulcani. Parleremo oggi delle Eolie.
3: Esatto, parliamo delle Eolie e è vero, una meta prevalentemente estiva e ovviamente la stagione, diciamo, di picco in condizioni normali, quindi 2020 escluso, andrebbe da aprile a ottobre, diciamo. In realtà io me la sono gustata spesso anche fuori stagione e posso dirti che è consigliatissima anche nella nostra primavera e nel nostro autunno.
2: Infatti poi andremo un attimo a capire perché forse è meglio andarci non proprio ad agosto, ma a sfruttare per chi può l'autunno o l'inizio della primavera. Però prima cosa un attimo geolocalizziamoci. Dove sono le Eolie e quali sono le isole che fanno parte dell'arcipelago?
3: Allora, le Eolie si trovano in Sicilia e le isole, le principali, diciamo, sono 7, poi ce ne sono alcune più piccoline, disabitate. Comunque le isole principali sono Alicudi, Filicudi, e poi abbiamo Vulcano, Lipari, che è la principale, quella diciamo più popolosa, Salina, Panarea e Stromboli. E devi sapere che le isole Eolie rappresentano un arco vulcanico, quindi diciamo anche a livello vulcanologico hanno delle caratteristiche molto peculiari, tanto che sono state proclamate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO proprio per l'importanza che hanno rivestito nel corso dei decenni, dei secoli, diciamo, per il loro rilievo negli studi della vulcanologia a livello mondiale proprio.
2: Caspita, quindi siamo veramente fortunati ad averle qui in Italia.
3: Alla grande.
2: Quindi ci hai detto che i vulcani delle Eolie sono importanti, sono stati riconosciuti poi anche dall'UNESCO, ma poi, chiacchierando anche altre volte con te delle Eolie, una cosa che mi ha colpito è che le Eolie sono in continua attività, quindi hanno questo un po' di particolare, che si può vedere proprio l'attività del vulcano praticamente sempre, giusto?
3: Esatto, allora ci sono alcuni fenomeni vulcanici secondari che sono anche diciamo poco evidenti ma che consiglio di non tralasciare, che sono anche delle sorgenti idrotermali in mezzo al mare, sia a Vulcano che vicino a Panarea, e poi a Lipari ci sono alcune zone dove ci sono delle fumarole, ma i fenomeni diciamo più famosi sono quelli di Vulcano e di Stromboli. Allora, Vulcano è un cratere ormai inattivo, però ci sono delle fumarole molto evidenti, diciamo, che si possono vedere ad occhio nudo, ci si può passare sopra con estrema attenzione. Io sconsiglio sempre di camminarci sopra, ma di vederle da lontano, e sono proprio sul bordo del cratere che si raggiunge con una semplice passeggiata. Stromboli invece è un vulcano.
2: Fammi capire un attimo, che intendi per fumarole?
3: Allora, tu quando sali su Vulcano, allora, la passeggiatina dura circa un'ora, alcuni tratti è un po' ripido, comunque una passeggiata abbastanza semplice, e arrivi proprio sul bordo del vulcano. Le fumarole o più romanticamente il respiro della terra, sono delle, diciamo, dei fumi solforosi, quindi di zolfo, che fuoriescono proprio dalla terra, dal terreno. E i più romantici lo chiamano respiro della terra perché se avvicini l'orecchio, ovviamente, ripeto, non troppo alle fumarole, perché il fumo è comunque bollente a elevatissime temperature, quindi si rischia di bruciarsi. Però se vai nei punti dove magari il fumo è più lieve, si sente proprio come un respiro, ed è quello che un po' mi ha fatto innamorare dei vulcani. Il mio amore è nato proprio a Vulcano, quindi lì io ho scoperto il respiro della terra grazie a queste fumarole.
2: Ok, invece ci stavi dicendo, ti avevo interrotta, di Stromboli.
3: Stromboli è un vulcano famoso in tutto il mondo perché è tra i pochissimi vulcani presenti sulla Terra in attività persistente. Ciò significa che da centinaia di anni è in continua attività. Quindi andare a Stromboli significa che ogni 5, 10, 20 minuti, a seconda dei momenti, perché ovviamente non è del tutto prevedibile, ci sono delle esplosioni. Cosa significa? Che durante il giorno si vede, diciamo, si sente ovviamente sia il suono che la vibrazione del terreno, e si vede, diciamo, del fumo e delle rocce incandescenti nere che vengono buttate fuori dalla terra. Man mano che il cielo diventa scuro perché tramonta il sole e viene la notte, queste rocce, diciamo, incandescenti diventano, cioè si vede, diciamo, il loro colore originario, che è il rosso. E quindi è consigliatissimo andarle a vedere soprattutto alla sera e di notte.
2: Cioè, quindi tu mi vuoi dire che in qualunque periodo dell'anno a Stromboli di notte si vedono i massi infuocati?
3: Assolutamente sì, e poi fino all'anno scorso era possibile salire fino alla cima del vulcano, ai cosiddetti sommitali, ed era un'escursione di trekking non proprio semplicissima ma molto piacevole, che nel giro di 2 ore e mezza circa ti consentiva di arrivare a 900 metri di altezza e avere sotto di te, a circa 700 metri di altezza, le bocche eruttive da cui queste rocce incandescenti vengono lanciate. Purtroppo dallo scorso anno non è più possibile salire in cima, si arriva attualmente fino a 400 metri di altezza, ma è comunque uno spettacolo che consiglio a tutti. Facile, tra l'altro, da raggiungere anche per chi non ha voglia di camminare, e consente di vedere da un'ottima altezza comunque questo spettacolo quasi unico al mondo.
2: Mi dici che la passeggiata è facile, però che attrezzatura serve per poter salire su entrambi i vulcani?
3: Allora, consiglio sempre scarpe comode, chiuse, in modo da avere, diciamo, la camminata sicura anche per chi magari ha, non so, caviglie un po' fragili. In realtà la salita ai 400 metri di Stromboli è pavimentata, quindi non serve una grande attrezzatura da questo punto di vista. Però l'isola offre tantissime opportunità di trekking, quindi la scarpa da trekking, se uno se la porta, potrebbe servire ed essere utile. Su Vulcano maggior ragione, come dicevo prima, la passeggiata è semplice, ma la scarpina da trekking aiuta molto, anche perché una parte del terreno è sabbiosa, quindi più il piede è stabile più la salita è in tranquillità. Sconsigliate comunque le ciabattine o le scarpe aperte, perché si tratta comunque di passeggiate su terreni rocciosi o sabbiosi che magari anche in caso di pioggia o umidità potrebbero essere leggermente scivolosi, quindi per essere sempre tranquilli l'abbigliamento tecnico è sempre la cosa migliore.
2: Queste escursioni possono essere fatte anche in notturna?
3: Assolutamente sì, e anzi io le consiglio. Guarda, il tramonto visto dalla cima di Vulcano è, giuro che è uno dei più bei tramonti che si possano vedere in tutto il mondo, ve lo garantisco.
2: E tu di tramonti in giro per il mondo ne hai visti?
3: Sì, no, assolutamente. La cosa bella la salita di Vulcano, che ovviamente il panorama è garantito durante tutta la giornata, però quando il sole inizia a scendere ovviamente si colora di rosso, di arancione, e da lì con il cielo terso si vedono tutte le isole. Quindi tu sei in cima a Vulcano, hai alle tue spalle l'Etna, perché comunque alle spalle di Vulcano si vede anche l'Etna se il cielo è limpido, e davanti a te vedi tutte le altre 6 isole, quindi è uno spettacolo. Si arriva in cima al cratere di Vulcano, lo si circumnaviga, diciamo, fino ad arrivare al lato opposto, e si ha il panorama stupendo con il cratere ai tuoi piedi e le altre 6 isole davanti a te. Quindi garantisco un panorama unico e anche molto romantico se serve.
2: Come si raggiungono le Eolie? Immagino che sono un pochino più complicate, no? Quindi che possibilità ci sono per raggiungerle e come ci si sposta da un'isola all'altra? Perché immagino che se uno va appunto alle Eolie non si fermi solamente magari a Lipari, che dovrebbe essere, dimmi se non se giusto, l'isola di approdo degli aliscafi.
3: Sì, guarda, ti confermo che chi può rimanere almeno una settimana cerchi di visitarne il più possibile, anche se ogni isola veramente ha tanto da offrire e richiederebbe un po' di giorni per essere esplorata, però ovviamente si cerca di ottimizzare. Allora, io sono sempre arrivata alle Eolie usando tre mezzi, ovvero un volo su Catania, che è diciamo l'aeroporto più comodo, e da lì il trasporto via terra per Milazzo, che può avvenire o con degli autobus pubblici o con un pullman o un taxi privato. E da Milazzo, o volendo anche da Messina, ci sono poi gli aliscafi che arrivano su tutte le isole. In alternativa ci sono altri aliscafi o traghetti che partono da Napoli, arrivano su Stromboli o su Lipari, comunque sulle isole, ovviamente dal lato più comodo alla terraferma, che è appunto Stromboli, e gli aliscafi sono anche il mezzo di trasporto tra le isole, quindi diciamo che la scelta è abbastanza limitata a questo mezzo di trasporto, inevitabile perché ovviamente sono sette piccole perle in mezzo al mare e ci si sposta con gli aliscafi, che sono un po' i taxi locali e consentono comunque di raggiungere tutte le isole in tutte le stagioni. Ovviamente in bassa stagione ci sono meno corse, quindi è importante vedere gli orari. E un'altra cosa da non sottovalutare è che se il mare è grosso, i trasporti vengono inevitabilmente sospesi, quindi questo è un fattore di rischio da mettere in conto quando si viaggia in questi luoghi un po' remoti.
2: Invece all'interno delle isole come ci si sposta?
3: Allora, tendenzialmente, vabbè, Lipari, come abbiamo già detto, è l'isola principale, è quella con anche più servizi, è sempre attiva durante tutto l'anno, mentre le altre un po' item, anche Salina è abbastanza, diciamo, ricca di infrastrutture e servizi. Le altre magari in bassa stagione rischiano di avere meno servizi, ma sono molto affascinanti, testato sulla mia pelle. Come ci si sposta? Nelle isole più grandi, quindi penso prevalentemente Lipari e Salina, con un'automobile oppure con uno scooter, se si è in due. Io, sai, viaggio con mia figlia, quindi evitiamo lo scooter e prendiamo altri mezzi. La Meari è un mezzo che è molto particolare, che rende il viaggio ancora più, diciamo, magico, per cui consigliabile anche quello. E invece Alicudi, che è quella più remota e un po' più fuori, diciamo, dai nostri circuiti civilizzati, tra virgolette, è un'isola tutta a gradini e quindi si gira o a piedi o con i muli. In realtà i pesi pesanti vengono trasportati dagli animali, perché appunto tutta su gradini. E anche gli indirizzi, per dire dove abiti, io abito a 200-400 gradini, perché è l'unità di misura dell'isola.
2: Fantastica questa cosa,
3: molto particolare.
2: Non la sapevo. Ci puoi un attimo raccontare le differenze principali, ecco, un po' tra le isole? Un po' ce l'hai detto, quindi diciamo Lipari forse è quella appunto più civilizzata, nel senso più vicina, esatto, al nostro tipo di realtà, non in senso, sì, né positivo né negativo, ovviamente.
3: Certo.
2: E invece le altre, esempio Panarea com'è? Che ha forse questo fascino più turistico? Dimmi un po'.
3: Panarea, guarda, io l'ho visitata solo in giornata in uno dei miei viaggi alle Eolie e sì, ha il fascino del più viver, diciamo, quindi per chi cerca anche un po' più di animazione, il locale alla moda, eccetera, anche se in realtà al di fuori di questa

0: organizzata perché magari ci sono più strutture, più ristoranti, più attività. In realtà anche a livello naturalistico offre delle attrazioni uniche, per cui consiglio vivamente di anche per fare delle escursioni guidate. Io ti straconsiglio NESOS, che è un'associazione che organizza visite guidate su tutte le isole, a carattere naturalistico, vulcanico, geologico, storico, perché ci si possono fare anche trekking archeologici, straconsigliato quello di Filicudi. E un'altra attività molto particolare è lo shacking, che sicuramente non hai mai sentito.
1: Ops, no, infatti,
0: Lo
1: shaking.
0: shacking è il trekking con l'asino, perché deriva dal siciliano e significa asino, e quindi è un'attività, una passeggiata in compagnia degli asini. Quindi lì si unisce veramente l'aspetto naturalistico con quello della scoperta delle isole, e quindi insomma una cosa molto particolare, e anche con loro attività fattibili durante tutto l'anno.
1: Torniamo un secondo al tuo principale racconto di viaggio, che è quello con i bambini. Le Eolie sono isole adatte a famiglie con bambini?
0: Per me sì, però non a tutte, nel senso che sono isole come tutte le terre, diciamo, un po' speciali, non sono comode e secondo me la loro magia, la loro bellezza deriva anche e soprattutto dal non essere comode. Per cui se ti aspetti grandi spiagge con acqua bassa che degrada dolcemente, non è sempre così. In realtà ci sono delle spiagge con l'acqua bassa e calma, ma non sono tante, e alle Eolie ci si va prevalentemente per andare alla scoperta delle isole. Quindi io ti direi sì, per molti, ma non per tutti. È bene sapere che se vai alle Eolie non le raggiungi facilmente, come abbiamo detto, servono diversi mezzi di trasporto, però è un po' la loro bellezza, il fatto di essere esclusive, ma in modo, diciamo, di maggiore sostenibilità anche dal punto di vista ambientale. E quindi, ripeto, secondo me sì, però è giusto sapere che non è la vacanza da magari Riviera Romagnola tutta comoda, ecco.
1: Abbiamo parlato pochissimo di mare, stranamente, perché tu sei un'appassionata di mare e già ti lancio l'invito per parlare delle Maldive nella prossima stagione, così ti richiamo per la terza volta, che è la tua grande passione. Quindi tu ami
0: Volentieri.
1: tantissimo il mare, ma adesso in questa chiacchierata che abbiamo fatto delle Eolie, in realtà del mare ne hai parlato poco. Perché?
0: Ma perché sì, il caso ha voluto appunto che esplorassi le isole prevalentemente nell'entroterra o comunque fuori stagione, anche se in realtà sia in marzo che in ottobre ho sempre fatto il bagno. Per cui ecco, un'altra cosa bella è che chi ama il mare, famiglie comprese, e può viaggiare fuori stagione. Io, per esempio, l'anno scorso a fine ottobre ho fatto il bagno. È stato molto bello perché magari qui su al nord era già nebbioso e freschino e giù invece si faceva tranquillamente il bagno. Anche perché poi ci sono dei punti di mare dove l'acqua è calda, per cui indipendentemente dalla temperatura esterna ci si può avvicinare a questi punti. E detto ciò, comunque ci sono molte, insomma, ci sono diverse spiagge sulle varie isole. Penso per esempio ad Asino Beach su Vulcano, che è bellissima, di sabbia nera, nera, nera, tra l'altro con un ottimo ristorante che serve un ottimo pane cunzato, quindi straconsiglio anche questa spiaggia. E poi ovviamente in barca. Ecco, la cosa più bella secondo me è gustarsi le isole girando in barca, perché le vedi dal lato più bello.
1: Che tipo di soluzioni ci sono per esplorare le isole in barca? Immagino soluzioni private più costose, oltre a quelle di spostamento o altre, cioè cosa ci consigli?
0: Noi abbiamo fatto più di una volta un'escursione con piccole barche, 4-5 persone, sono un po' più intime e ti consentono di personalizzare l'itinerario come vuoi. Poi ovviamente ci sono anche quelle, diciamo, con gruppi più numerosi che hanno delle tappe prestabilite. È chiaro che anche spostandoti da un'isola all'altra con l'aliscafo le vedi, ma sei comunque al chiuso e non hai la possibilità di goderti molto il paesaggio. Io comunque consiglio di andare lì e farsi un giro con dei trasporti di cui magari ti lascio il link dopo, più intimi, che ti consentono di personalizzare anche in base alle tue esigenze. E soprattutto per chi viaggia con i bambini, questo consente di avere dei ritmi personalizzati che non dipendono magari da gruppi più numerosi che hanno dei ritmi un po' più standard.
1: Tu hai scritto nel tuo blog Viaggi e Vulcani, di cui poi lasceremo ovviamente il link, un articolo molto interessante su come organizzare un viaggio alle Eolie, che è lunghissimo, ci sono tutti i dettagli sui trasporti, su dove dormire, anche lì ha degli indirizzi particolari di cui poi magari ci vuoi parlare, e poi parli anche

0: del periodo migliore per andare alle Eolie. E appunto ci stavi un attimo dicendo questa cosa della primavera o dell'autunno. Ci vuoi un attimo parlare meglio dell'aspetto organizzativo appunto di un viaggio alle Eolie?
1: Guarda, io come ti dicevo, se uno può evitare l'altissima stagione, secondo me riesce a godersi meglio le isole. È chiaro che spesso siamo vincolati dalle ferie, quindi non è che andare in agosto sia una pessima esperienza, semplicemente si deve un po' scendere a compromessi col fatto che le principali attrazioni naturalistiche siano più affollate. Detto ciò, ovviamente anche viaggiare fuori stagione può avere delle controindicazioni che sono in particolare quelle dei servizi, per cui io, per esempio, quando sono andata in marzo, ho deciso io di voler stare a Vulcano perché mi piaceva l'idea di stare lì. Però c'erano solo uno o due ristoranti aperti, ovviamente gli aliscafi hanno una frequenza inferiore, per cui si deve essere un po' appassionati del genere, tra virgolette, wild, oppure appunto scegliere fuori stagione, ma in un'isola come Lipari, dove in realtà i servizi sono attivi durante tutto l'anno senza limitazioni. Quindi lì, per quanto riguarda la possibilità di raggiungerli, ovviamente dipende tutto dall'operativo voli o traghetti, ecco, anche lì gli aliscafi sono meno frequenti, come ti accennavo prima. Per cui la logistica, bene o male, è sempre la stessa, cambia solo la frequenza dei trasporti e il numero di esercizi e di attività aperte. Però quello che sono le passeggiate o le attività escursionistiche e anche i giri in barca, si riescono comunque ad organizzare perché qualcuno è sempre attivo. Chiaro, in caso di maltempo tutto è limitato, ma questo anche durante la bella stagione. Se dovesse venire il mare grosso in agosto, ovviamente gli aliscafi non si spostano neanche in agosto.
0: Qual è il souvenir che consigli di riportarsi da un viaggio alle Eolie?
1: Enogastronomico in primis perché si mangia meravigliosamente. Io dalle Eolie ho sempre portato i capperi e i cucunci che sono ottimi e l'ultima volta li ho comprati a Filicudi dal signore che li raccoglie ed è stato il souvenir ideale da portare a casa perché neanche proprio nel negozio confezionato, ma proprio dal signore che li aveva appena raccolti e messi sotto sale. Quindi assolutamente quello. E poi una piccola roccia dal vulcano, piccola piccola. Io amo portarmi sempre a casa qualche pezzettino di vulcano da avere sempre con me come ricordo tangibile. Però l'aspetto enogastronomico è sicuramente quello che affascina tutti, grandi e piccoli.
0: Quindi anche sulle isole, diciamo che nei ristoranti non ci si dovrebbe proprio penare tanto per trovare qualcosa di buono. Immagino che il pesce sia il grande protagonista della tavola.
1: Ma guarda, sì, pesce, anche se in realtà gli ingredienti principali lì sono appunto i capperi, le olive, le patate, i pomodori, il pane cunzato, le insalate eoliana e anche il pesce alla eoliana è ottimo. Sì, guarda, una cosa da mettere in conto sia in alta stagione che in bassa stagione è il fatto di non tornare a casa dimagriti. Ecco, questo è da mettere in conto. Quindi magari dieta prima e dieta dopo, ma durante è assolutamente sconsigliato fare dieta.
0: O magari si fa una passeggiata in più di trekking o nelle aree naturalistiche che ci ha raccontato.
1: Brava.
0: Io Milena ti ringrazio per aver partecipato.
1: Grazie di tutto e spero ci risentiremo presto.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti chi parla.org.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La pienezza umana di Imelda Pilotto. Mi chiamo Imelda, ho 88 anni. Sono nata, cresciuta e sposata a San Pietro in Gù, in provincia di Padova, e sono la quarta di 12 figli. I miei genitori erano contadini, persone semplici e umili. Alcuni di questi fratelli e sorelle non ci sono più, altri invece sì, e mi vengono a trovare in residenza al Carmignano di Brenta. Ogni volta che vedo le mie sorelle sono contenta. Ricordiamo le cose di un tempo ed è come tornare giovani, quando facevamo tante cose insieme per aiutare la famiglia. Sia nel lavoro, sia nelle faccende domestiche, eravamo proprio tanti in casa. Mi ricordo come se fosse adesso, quando arrivò il 12° fratellino. Io e le mie sorelle eravamo molto contente. Non ci spaventava l'idea che si sarebbe aggiunto un'altra creatura. Anzi, eravamo ben disposte ad accogliere un nuovo membro. Quando nacque, scoprimo che era maschio. All'epoca non c'erano le ecografie e si nasceva in casa. Una grande gioia per l'evento. Eravamo molto brave con il cucito, io in particolar modo con l'uncinetto, e cominciamo fin da subito a confezionare vestitini per il nuovo arrivato. Era il nostro bambolotto. Lo portavamo a passeggio, gli davamo da mangiare, lo vestivamo, gli facevamo il bagnetto. Per noi non c'era cosa più grande che occuparsi di lui. Era, e lo è ancora, il nostro principino.

0: Il racconto.
1: Ride Roma-Tokyo. Autore Giorgio Marzo.

da Roma a Tokyo in circa 12 ore. Oggi sembra facile, ma 100 anni fa gli aviatori Arturo Ferrarin e Guido Masiero, coi motoristi Gino Capannini e Roberto Maretto, impiegarono 3 mesi per volare da Roma a Tokyo. È un'impresa mai tentata prima, pensata da Gabriele D'Annunzio e dal poeta giapponese Haruki Chishimoi per unire idealmente i due paesi. 11 velivoli, 4 bombardieri Caproni e 7 Sva 9. Così alle 11 del giorno di San Valentino del 1920, i due Sva, acronimo di Savoia, Verduzio, Ansaldo, di Ferrarin e Masiero, decollano dal campo di Centocelle. Dinanzi ai piccoli biplani vi sono 18.000 chilometri, 30 tappe e circa 112 ore di volo. Prima la Grecia, poi Siria, Iraq, Pakistan, India e ancora l'immensa Cina, la Corea e finalmente il Giappone. Detta così sembra di navigare su Google Maps, ma allora gli imprevisti non mancarono. Gabriele D'Annunzio, poeta soldato della guerra 1915-1918 contro l'Austria-Ungheria e la Germania, fu l'instancabile ed efficace animatore dei combattenti per tutta la durata del sanguinoso conflitto. La sua personalità si impose prepotentemente e non soltanto in virtù della lata parola, ma soprattutto per la forza ineguagliabile dell'esempio. Egli, infatti, prese parte attiva con i fanti ad aspri combattimenti sul tormentato fronte terrestre e partecipò con i marinai a rischiose azioni navali. Ma la sua attività più intensa e proficua la svolse in aviazione, per il fascino che la nuova arma esercitava sul suo spirito avventuroso e sulla sua volontà innovatrice. Tra le molte imprese aviatorie che lo ebbero come ispiratore e protagonista, quella che suscitò maggior eco nel mondo fu il volo dimostrativo su Vienna, compiuto nell'agosto 1918, con 7 aeroplani Sva S. Durante la guerra D'Annunzio conobbe lo scrittore giapponese Haruki Chishimoi, amico ed ammiratore dell'Italia, e con lui formulò la prima idea di un viaggio aereo Italia-Giappone da attuarsi dopo la fine delle ostilità. Con il volo si intendeva, oltre che rinsaldare i legami di amicizia tra i due popoli, dimostrare le meravigliose possibilità dell'aeroplano, da poco nato ma già in prodigioso sviluppo, quale mezzo rapido di collegamento tra lontani paesi. Nel 1919 l'idea cominciò a prendere corpo. Sul campo di aviazione di San Pelagio, presso Padova, sede della squadriglia La Serenissima, protagonista del volo su Vienna, i valorosi aviatori intristivano nella inattività, amareggiati e delusi anche dalle beghe internazionali, per le quali l'Italia si sentiva deufradata dei frutti di quella vittoria che era costata tanti sacrifici. Lo Sva, protagonista del leggendario volo su Vienna, era un aeroplano di legno e tela. L'abitacolo era aperto e l'equipaggio era quindi esposto al vento e alle intemperie. Il radiatore non era adeguato per le alte temperature tropicali, mentre il carrello era privo di carenature alle ruote, utili in caso di atterraggio su terreni difficili. Naturalmente a bordo non c'era la radio, la velocità si manteneva sensorialmente e il pilota conduceva la navigazione unicamente con l'ausilio di orologio e bussola per 215 km orari. Progettato su rigorose basi tecnico-scientifiche da 2 eminenze dell'epoca, entrambi ingegneri del genio aeronautico, Umberto Savoia e Rodolfo Verduzio, realizzato con metodologie allora all'avanguardia. A Ferrarin consegnano l'aereo solo una settimana prima, per di più usato. È lui stesso a raccontarlo nel suo diario. Avrei preferito un apparecchio nuovo,
ma il tempo era mancato e bisognava partire in tutti i modi. Massiero rompe una beneugurante bottiglia di champagne, mentre Ferrarin decide di partire con le ali ancora fresche di vernice. Quella mattina, lui e Cappannini hanno infatti ritinteggiato le ali telate del loro Sva per rafforzarle contro le intemperie. «È la macchina più potente che ci sia», scrive. «Eppure è fine e delicata. Sembra un levriero pronto allo slancio». E tutto qui, il levriero volante di Ferrarin. Eppure quando i Caproni e gli altri Sva cedono alle avversità, quelli di Ferrarin e Masiero avanzano inarrestabili. Il tenente Ferrarin ammette pure alla vigilia del raid Roma-Tokyo che è una pazzia e che ho una probabilità minima di vincere. Ma io ho un'incognita in mio favore, la mia fortuna. Non sapete quanto sia grande la mia fortuna. Poteva però fare anche affidamento sul suo vecchio istinto di volatore, già raffinato negli aspri voli di guerra, poi nei lunghi voli attraverso l'Europa. Non si sbagliava. La crew coordination, vale a dire l'efficacia condivisa delle azioni che entrambi dimostrarono nell'impresa, rappresentò già allora un indispensabile elemento di successo. Affettuosamente lo descrive quel piccolo uomo rannicchiato tra me e il motore, e il mio motorista. In nessuno vidi mai tanto amore per il motore. Essi vivevano insieme. Si riferisce allo spas e ai cilindri, montato su di una cellula già piuttosto usurata, portato a sviluppare realmente 180 cavalli invece di 220, poiché è limitato di compressione, con consumi inferiori, ma pericolosamente con meno potenza a pieno carico in decollo. Con un serbatoio ridotto da 440 litri a 330, riducendo l'autonomia di volo a circa 7 ore, Ferrarin conosce e ama il suo Sva 9. Non è nuovo, ha già parecchie ore di volo. Dal corpo tozzo e agile affusolato di sotto come il ventre di un pesce, la testa è forte e diritta. È la macchina più potente che ci sia. In realtà, i giovani Ferrarin e Cappannini, insieme al tenente Guido Masiero e al motorista Roberto Maretto, nell'organizzazione del raid dovevano svolgere il ruolo di staffetta, precedere la formazione composta da 4 bombardieri Caproni, 2 CA-33, un CA-44 e un CA-40 e altri 5 Sva-9, presso gli aeroporti pianificati ed accertarne il completo supporto tecnico e logistico dopo l'atterraggio. Velivoli, motori di scorta e parti di ricambio erano state predisposte presso alcune basi principali, Bassora, Calcutta, Canton e Shanghai, con il supporto di personale di tappa, del Regio Esercito e unità della Regia Marina nei porti più importanti lungo il percorso. Purtroppo, i velivoli di questa formazione di Similar, si direbbe oggi in gergo aeronautico, a cominciare dai lenti e fragili Caproni, dovettero rinunciare, causa di avarie e incidenti, già nelle prime fasi del raid. Ferrarin e Cappannini saranno gli unici che raggiungeranno Tokyo in volo. È estremamente interessante leggere la relazione che il tenente Ferrarin compila per la Direzione Generale d'Aeronautica, la DGA, al rientro dalla lunga missione. Trasuda concretezza e soprattutto familiarità di problemi che, pur in un contesto tecnologico e organizzativo assai diverso, sono sempre di attualità. Ferrarin pianifica le tappe, plottando prue e velocità,

dalla massa di ferro del motore. Avevo dovuto constatare che mi sarebbe stata di aiuto non sicuro per la direzione. Però il suo vecchio istinto di volatore, già raffinato negli aspri voli di guerra, poi nei lunghi voli attraverso l'Europa, non lo tradisce. Decollano, con le ali ancora fresche di vernice, dall'aeroporto di Centocelle, in un freddo e brumoso San Valentino, il 14 febbraio 1920, insieme allo SVA di Masiero e Maretto. Ma i due percorreranno le tratte della rotta in maniera piuttosto autonoma, scegliendo a volte rotte differenti. D'Annunzio, in un discorso agli aviatori tenuto all'aeroporto romano di Centocelle nel luglio del 1919, così rievocava l'annuncio da lui dato appunto a San Pelagio del progettato volo per Tokyo. «C'è qui qualcuno che si ricordi di quella sera grigia nel campo di San Pelagio, quando, per la prima volta, dissipando col gesto il fumo delle sigarette e delle malinconie, io proposi la rotta dell'Estremo Oriente. Piovigginava. Ci opprimevamo la tristezza dell'ozio costretto, il tedio della vana attesa, l'ambascia della vittoria mutilata e agonizzante, l'odio meschino delle oche per le aquile. A un tratto, una finestra si spalancava sull'infinito. Il bel rischio dal promo tagliente si appoggiava al davanzale e mirava, lontano. Dissi a Natale Palli: «Bisogna che andiamo a Tokyo in 10 o 12 tappe». Tutti vibravano. Tutti erano pronti. Pareva che tutti avessero già nell'anima il medesimo sogno e che io non fossi se non l'indovino e l'interprete improvviso. «Andiamo!» E tutti volevano partire subito, come quando il condottiero dà il segnale a uno stormo di migratori e l'aria è mossa da un solo frullo concorde. Era dolce fantasticare. Avevamo dinanzi a noi, sulla mensa, le piccole mele verdi che si gettano ai porci. La sera del terzo giorno discenderemo a Basta, sul Golfo Persico, e andremo a cercare i migliori datteri del mondo nei suoi palmeti che fanno vento alle stelle. A mezzo del sesto giorno scenderemo presso la porta di Aladino, in una città morta del Gran Mogol, e ci disseteremo con l'uva moscata che si matura nei monti del Kabul, grossa come uova di colombe, conservata in una scatola di foglie spesse cucita con fili esatti di gramigna. E quanta pena avremo a salvare gli apparecchi dall'insolenza delle scimmie che salteranno su dalle rovine come i liquidatori. Gli occhi accesi di Natale Palli si illuminavano come se riflettessero lo splendore del Taimal. Poi la sua fronte di 23 anni si corrugava come la fronte stessa della saggezza meditabonda. Diceva: «Bisogna che il motore ci renda da 1500 a 2000 km per giorno, divisi in due tappe». Considerava la carta davanti a sé. Soggiungeva: «Da Calcutta a Mandalì ci sono 850 km. Da Mandalì ad Hanoi 950. Bisogna farli in una sola giornata, con una sosta intermedia per riempire i serbatoi». Già meditava la prova, da San Pelagio a Parigi, da Parigi a Roma in una sola giornata per superare il previsto. Gli dicevo sorridendo: «Invece di scendere clamorosamente su una brutta terrazza delle Gallerie Lafayette come il caro Vendrin, noi scenderemo in una sera di luna verso il fiume Giumma, sopra l'immensa loggia di marmi bianchi, nella reggia silenziosa del Gran Mogol, nella sala scoperta delle udienze, dov'è il trono di marmo nero. E la notte sarà così chiara che distingueremo nel bianco i disegni sottili d'oro, d'argento, d'onice, di turchese e di porfido.

Fu questa l'ultima favola che raccontai all'eroe fanciullo. Era il pomeriggio del 19 marzo. Nel commiato, egli lasciò non so che bagliore sulla mia soglia, come se dalla predestinazione fosse già fatto divino. Chi era Natale Palli? Il capitano. Valorosissimo combattente era stato il pilota dell'aeroplano dove aveva preso posto D'Annunzio, in un abitacolo ricavato appositamente nello SVA, allora monoposto, per partecipare al volo di Vienna. Designato da D'Annunzio ancora come suo pilota e quindi capo pilota della squadriglia che doveva effettuare il raid Roma-Tokyo, Palli aveva già preso contatto con i tecnici della ditta Ansaldo, costruttrice dello SVA, per studiare le modifiche da apportare alla macchina, onde renderla atta alla nuova impresa. Aveva anche iniziato gli allenamenti ai lunghi voli per sperimentare le reali possibilità dell'apparecchio biposto SVA 9. In uno di questi voli, il 23 marzo 1919, sorpreso da una bufera al di sopra delle Alpi, fu costretto a scendere sulla neve in alta montagna. L'espertissimo pilota atterrò senza danni, ma privo di soccorso, morì assiderato. Per l'organizzazione vera e propria del raid, in particolar modo per le predisposizioni logistiche e la preparazione a terra, personale e materiale da dislocare nelle tappe, accordi con i paesi interessati, D'Annunzio si mise in relazione con l'ente ministeriale competente, la Direzione Generale dell'Aeronautica, in seno al Ministero dei Trasporti. La direzione era stata costituita per le previste necessità della nascente aviazione civile e per gestire i servizi a questa attinenti. Rientravano nei suoi compiti anche le missioni all'estero concernenti l'aeronautica, da attuare con il concorso del Ministero della Guerra quando vi erano impegnati aviatori militari, come era il caso del raid Roma-Tokyo. A questo punto ci si può domandare come mai il sogno ambizioso del poeta sia stato accolto, incoraggiato e tradotto in realtà mediante la complessa e dispendiosa organizzazione che la grande impresa richiedeva da parte di un governo come quello dell'epoca, per nulla disposto a finanziare le avventure aviatorie. Direi che con il raid di Tokyo, pur giustificato ufficialmente con ragioni di opportunità politica e di propaganda commerciale, si intendeva allontanare D'Annunzio dall'Italia, nella preoccupazione tutt'altro che infondata, come i fatti dimostrarono, che la presenza del poeta eccitasse gli ex combattenti più esaltati a compiere qualche colpo di mano, assai temuto, nella critica situazione politica in cui l'Italia si trovava. La prima parte del percorso scorre sul mare, dove mancano i riferimenti. L'orizzonte spesso svanisce pericolosamente a tinta unita e il corretto equilibrio di prua e bussola, orologio e correzione, deriva, qualificano il buon navigatore che trova la terra dove posare le ruote. È costretto spesso a scendere anche a 100 piedi, più o meno 30 metri, per evitare di entrare in una nube e mantenere il volo a vista. Anche di notte. Gioia del Colle, Valona, Salonicco. Sull'arcipelago greco deve contrastare un forte vento di tramontana che tende a spingerlo a sud e, nota, non è prudente correre il rischio di partire dall'Europa per l'Asia ed andare a finire in Africa. Lasciata la Grecia si attraversa la Turchia, a Smirne, dove è ancorata la RN Bixio. E poi, da Antalya, si procede per la Siria, ad Aleppo. Protagonista della tratta è il freddo pungente. Scrive: due fili di aria ghiaccia attraverso la cuffia di volo non foderata di pelliccia. A Baghdad atterro in mezzo ad una partita fra ufficiali e soldati inglesi e i nostri addetti di tappa, mentre una folla enorme e commossa si precipita sul campo. Poi Bassora, accolto con calore presso la base aerea degli aviatori inglesi. Con rotta a sud-est si va verso il Pakistan e la stagione delle piogge. Bandar Abbas,
Chaubar e Karachi, sotto un cielo plumbeo. Poi, in India, con la tratta più lunga e un caldo umido asfissiante, 1100 chilometri, a terra a Delhi, a corto di carburante, fuori campo, ma nell'oscurità della notte tropicale, danneggia la sale del carrello. Vede lo SVA di Masiero al parcheggio, che lo aveva anticipato. Il giorno dopo, riparato il carrello, raggiungono, lungo il fiume Gange, Allahabad. Ferrarin ammette: «Sono stanco. Devo purtroppo riconoscere che la lunga volata mi ha esaurito. Da qui, Calcutta, dove per mancanza di segnalazione sul campo rischia di investire alcune mucche. A Calcutta è costretto a cambiare veicolo ed attendere 20 giorni in attesa di comunicazioni dalla Direzione Generale dell'Aeronautica Civile. Ha modo di portare in volo giornalisti e autorità indiane, che apparivano piuttosto scettiche sul velivolo e la finalità del raid. Riprende il volo per Akyab e atterra in Birmania, a Rangoon, finalmente in Indocina, a Bangkok, dove viene festeggiato dagli aviatori siamesi. Raggiunge poi Hanoi, dove ottiene cordiale assistenza dai colleghi francesi. Con prua a nord-est, varca il confine con la Cina, a Canton, tutto sembra perduto. Il campo d'atterraggio è allagato e indecifrabile. Ferrarin gira due volte sopra la città. La benzina segna ormai un'autonomia di 10 minuti. Poi tenta l'impossibile. Un passaggio fra due case per atterrare su un giardino. E un attimo. Lo SVA si inclina di lato, ma passa. Le ruote toccano terra e si fermano a 2 metri da un grosso tronco. Subito circondati dalla folla in attesa del loro arrivo, poi Foucault, quindi Shanghai e Pechino, dove assistono ad entusiastiche e calorosissime manifestazioni di ammirazione ed affetto. Siamo a metà maggio, la meta si avvicina. Viene accolto dalla popolazione coreana e giapponese. Ultimo balzo verso il Giappone. Ferrarin e Capannini raggiungono Osaka atterrando sulla piazza d'armi e finalmente, il 31 maggio, dopo 92 giorni, a Tokyo, dove saranno gli unici a raggiungere la meta in volo, mettendo le ruote dello SVA, matricola militare 12736, sul parco Yoyogi. Masiero e Maretto, che li avevano anticipati di 1 ora e 15 minuti, erano stati costretti da Delhi a raggiungere Calcutta in nave, dove avrebbero trovato un altro velivolo per proseguire. Seguirono 42 giorni di entusiastiche celebrazioni. Ferrarin chiosa: «Il sogno di un poeta ha avuto la sua realizzazione. Dalla civiltà secolare di Roma alla civiltà secolare del secolare impero del Sol Levante. Noi, aviatori, siamo tutti un po' pazzi. Luci, solitudine ed orgoglio». E conclude: «Tentai con ardore, vinsi per fede». Fu un formidabile precursore e protagonista del tumultuoso progresso aeronautico avviato nel primo dopoguerra e degli importanti traguardi professionali raggiunti poi dalle crociere aeree della Regia Aeronautica. Ferrarin è ricevuto dall'imperatrice Teimei e dal principe Hirohito. Ma dalla gloria alla polemica, il volo è breve. Mentre a Tokyo il biplano di legno e tela esposto al Museo Imperiale, purtroppo andato completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, a Roma in Parlamento si criticano i costi e l'organizzazione del volo, pur non contestandone il significato. Tuttora lo SVA, del quale la Fondazione possiede una preziosa ricostruzione, ha assunto per Ansaldo e l'imprenditoria aeronautica nazionale una forte valenza iconica, che merita di essere costantemente valorizzata in un periodo di grande fermento per la città di Genova e della Liguria, cui Ansaldo ha dato robuste ali.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Siamo a Los Angeles. È inizio di febbraio 2013. Viene denunciata la scomparsa di Elisa Lam, giovanissima di origini cantonesi, nata a Vancouver il 30 aprile 1991. Era nota anche col suo nome cantonese, Lam Ho-ji. Figlia di emigrati che aprirono un ristorante vicino a Vancouver, era studentessa dell'Università della British Columbia. Era in viaggio in California e giunse a Adelaide, arrivando al Cecil Hotel il 26 gennaio. Inizialmente prese una stanza in condivisione con altri giovani che si lamentarono del comportamento di Elisa, tanto che solo pochi giorni dopo decise di trasferirsi in una stanza singola. L'avvocato del Cecil, mesi dopo, disse che il comportamento era stato descritto come molto strano. Ma andiamo avanti. Elisa avrebbe dovuto lasciare l'hotel alla volta di Santa Cruz il 31 gennaio, ma la giovane, che ogni singolo giorno aveva contattato telefonicamente i genitori, non si fece più sentire. E i genitori chiamarono il AAPD, partendo immediatamente per Los Angeles al cercare la figlia. Elisa venne vista l'ultima volta al Cecil e il giorno della sua scomparsa venne ripresa dalle videocamere di sicurezza all'interno dell'ascensore. Il video venne diffuso dal Dipartimento di Polizia di LA indicativamente intorno al 15 febbraio. Ma che cosa ritrae il filmato? Elisa esce dall'ascensore, parla e gesticola verso il corridoio esterno, verso un interlocutore sconosciuto che non verrà mai identificato. Durante la conversazione, a volte sembra come nascondersi spaventata all'interno della cabina dell'ascensore, che tuttavia pare non funzionare correttamente. Elisa poi si avvia verso il corridoio, fuori dall'ascensore, e di lei si perdono le tracce. Il video divenne immediatamente virale. Sul website Yuko ha ottenuto 3 milioni di visualizzazioni e 40 milioni di commenti solo nei primi 10 giorni. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. Chi ha ucciso Elisa Lam? Suggestione? Un killer o un fantasma?

La polizia iniziò le indagini. Molti erano gli interrogativi. Venne interrogato il personale del Cecil ed emerse che Elisa, il giorno della sparizione, era stata vista sola. Katie Orphan, titolare di una libreria poco distante, disse di averla incontrata il giorno della sua scomparsa quando Elisa entrò nel suo shop. Voleva regalare dei libri da portare a casa ad amici e parenti. Katie dichiarò che Elisa era estroversa, molto vivace ed amichevole. Ha parlato del libro che stava comprando e si è chiesta se fosse stato troppo pesante per lei da portare in giro durante il suo viaggio. Venne perquisito l'hotel, da cima a fondo, compresa la stanza di Elisa del tetto. Nemmeno i cani fatti entrare nell'hotel riuscirono a rilevare il suo odore. Una settimana dopo la scomparsa, il 6 febbraio circa, la polizia iniziò a distribuire volantini con la foto di Elisa, pubblicando online la locandina. È il 19 febbraio 2013, sopra l'hotel è sistemata una cisterna d'acqua e il servizio di manutenzione aveva ricevuto diversi reclami da parte degli ospiti che lamentavano dei problemi alle tubature e all'acqua. Il servizio quindi ebbe a procedere alla verifica della cisterna. Santiago Lopez, addetto alla manutenzione, non si aspettava di trovarci un cadavere. Il corpo di Elisa, deceduta, nuda, venne ritrovato all'interno, proprio in cima al Cecil, nel pieno centro di Los Angeles. Vennero avanzate molte spiegazioni sul comportamento della ragazza ritratto nel video. Alcuni si spinsero ad affermare che ci fosse un coinvolgimento di natura paranormale. Altri hanno sostenuto che Elisa stesse scappando da un inseguitore che era responsabile del suo omicidio. Altri dissero che il video di sorveglianza era stato modificato, forse prima di essere consegnato alla polizia. Effettivamente il timestamp è oscurato, alcune parti rallentati e circa un minuto è assente. Forse il motivo della manomissione era di proteggere l'identità di qualcuno che era presente nel video? Chi può dirlo? La videocamera posizionata sul soffitto aveva registrato la scena dall'interno dell'ascensore. Veniva offerta una piccola parte del corridoio al di fuori dell'ascensore. Addirittura in alcune parti del video la bocca di Elisa era pixelata. Che cosa ci mostra il video? Si vede entrare la giovane con un pantalone nero, sandali, felpa rossa con un cappuccio e maglietta di colore grigio. La giovane preme diversi tasti, selezionando più piani. Poi si posiziona in uno dei quattro angoli dell'ascensore. Nel momento in cui lo stesso sta per chiudersi, lei si affaccia velocemente in corridoio, guardando a destra, a sinistra, tornando rapidamente indietro. Ripete lo stesso movimento più volte per poi spostarsi lateralmente, quasi fuori dalla visuale della videocamera. La porta dell'ascensore continua a restare aperta, quindi Elisa preme nuovamente i tasti del pannello di controllo e si affaccia di nuovo fuori dall'ascensore, dove sembra effettivamente parlare con qualcuno, gesticola, agita le mani, si china in avanti con un leggero dondolio. E le porte dell'ascensore si chiudono dopo che Elisa si allontana nel corridoio verso sinistra. Altri, soffermandosi sul video, hanno affermato che Elisa soffriva di disturbi di personalità ed era vero, la giovane assumeva diversi farmaci. La famiglia, Elisa compresa, avevano sempre mantenuto riservo circa la sua malattia mentale. Emerse che nel 2010 Elisa inaugurò un blog su Blogspot che chiamò Etherfields, dove teneva un diario circa la sua vita e sulla sua battaglia contro la malattia mentale. Nel 2012, a gennaio, scrisse che ebbe una ricaduta all'inizio del trimestre scolastico che l'aveva costretta ad abbandonare diversi corsi. Si sentiva smarrita, persa. Era sicura che la mancata frequenza regolare a scuola e ai corsi le avrebbe creato problemi sia per la successiva frequenza degli studi sia per poter affrontare successivamente i corsi di specializzazione. Una citazione viene sempre menzionata a chiusura dei suoi post nel blog. Sei sempre perseguitato dall'idea di sprecare la tua vita. Elisa amava la scrittura. Due anni dopo l'apertura di Etherfields, decise di aprire un altro blog dal nome Nouvelle Nouveau. Ma proseguiamo con i vari dubbi che annebbiavano le menti degli investigatori, anche perché sul ritrovamento del cadavere pure ne avevano. Come abbiamo detto, il corpo di Elisa era nudo, ma i suoi vestiti e gli effetti personali galleggiavano attorno a lei. L'autopsia rivelava che non c'erano traumi fisici o segni di violenza sessuale. Il decesso poteva essere collegato a un semplice incidente.
La data del decesso venne fatta risalire al 1 febbraio. Il corpo di Elisa, gonfio, in avanzato stato di decomposizione, venne trovato in uno dei 4 serbatoi che fornivano acqua a tutto l'hotel, anche per la cucina e la caffetteria. I vestiti erano effettivamente simili a quelli che la ragazza indossava nel video dell'ascensore. Galleggiavano ricoperti di sostanza simile a sabbia. Fra gli oggetti personali rinvenuti, l'orologio e la chiave della camera. I test tossicologici effettuati erano incompleti perché non venne rinvenuta quantità sufficiente di sangue, ma vennero rinvenute tracce dei farmaci usati solitamente. Non era presente traccia di droga, ma era presente quantità di alcol molto bassa. Non sono stati forniti esiti circa il kit stupro. Era noto un coagulo sottocutee di sangue nell'area anale che poteva suggerire un abuso sessuale, ma il patologo dichiarò che poteva essere gonfiore dovuto a decomposizione. Gli ospiti dell'hotel sconvolti citarono il Cecil in tribunale per il risarcimento del danno e anche la famiglia di Elisa, che sosteneva che l'hotel non fosse riuscito a tutelare Elisa e gli ospiti da un potenziale rischio, fece causa all'hotel per omicidio colposo. Chiesero un risarcimento del danno e il rimborso delle spese di sepoltura. L'hotel si difese dichiarando che non era chiaro come Elisa avesse raggiunto i serbatoi. Nessuno avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che la ragazza avrebbe potuto accedervi. La porta sulle scale era bloccata e solo il personale aveva le chiavi per accedere al tetto. Inoltre, un tentativo di accesso forzato avrebbe fatto attivare l'allarme. Per controllare le cisterne, i dipendenti, tra l'altro, dovevano usare scalette mobili e aprire pesanti coperchi. Nell'anno 2015 la causa venne archiviata a favore dell'hotel. Dovete sapere che la storia dell'hotel era stata in precedenza collegata ad altri morti sospetti ed omicidi. Pare che in totale 16 persone vi abbiano perso la vita. Nel 1964 ci fu un crimine irrisolto molto famoso quando la signora dei piccioni, Goldie Osgood, venne violentata e assassinata nella sua stanza. Ci sono stati anche diversi suicidi nell'hotel, uno dei quali ha portato alla morte di un pedone fuori dall'ingresso principale dell'edificio. Dopo diversi tentativi e lavori di ricostruzione, l'hotel provò a farsi promozione come categoria di hotel superiore, ma la sua reputazione è ancora oggi oscura. Ha chiuso definitivamente nell'anno 2017. Il caso rimane ancora irrisolto. Pochi anni dopo, un caso simile a quello di Elisa colpì la città di Illinois. Il 9 settembre 2007, Kenica Jenkins venne ritrovata morta nella cella frigorifera dell'hotel Crown Plaza Chicago, dove la giovane partecipava a una festa. Anche qui, sebbene le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso parzialmente i movimenti di Kenica, non si è mai potuto dare una soluzione al caso che non si trattasse solamente di un triste incidente. Sull'argomento di Elisa è stato intervistato il regista horror Destin Pfaff, che ha dichiarato: il mistero che c'è dietro è diventato qualcosa di grottescamente bello, è una storia meravigliosamente triste. Viviamo in un mondo di video virali in cui tutti, per distrarsi, non aspettano altro che la prossima storia dell'orrore, la prossima leggenda metropolitana. È una tragedia. C'è una persona che è morta e nulla che possa aiutarci a fare luce sulla faccenda, eppure il mito e gli interrogativi sulla sua morte continueranno ancora per un bel po' e di certo non spariranno nel nulla. La storia è stata ripresa nella serie TV American Horror Story. Denison, co-direttrice del Los Angeles Community Action Network, organizzazione che si batte per i diritti dei residenti vulnerabili di Skid Row, una delle zone più povere di LA in prossimità dell'hotel, ha riferito: è molto offensivo che American Horror Story si ispiri a Cecil. Storicamente l'albergo è stato casa per tanti anziani, disabili, persone a basso reddito. Un singolo incidente non può cambiare tutto questo, e di certo non può nemmeno farlo la mitologia associata ad American Horror Story. È semplicemente ridicolo. Particolare macabro. Dopo la morte di Elisa, il suo blog è stato aggiornato. Un fantasma? No, forse era l'opzione cosiddetta coda, che consente di pubblicare automaticamente post programmati anche in assenza dell'utente. Però il cellulare di Elisa non è mai stato ritrovato. E non si può escludere che le successive pubblicazioni siano state fatte da un hacker, oppure direttamente dal suo killer.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Le pietre di Jelling. Rune in memoria di una mitica regina vichinga. Un nuovo studio sulle iconiche iscrizioni, considerate il certificato di nascita della Danimarca, rivela come le donne rivestissero un ruolo di primo piano e avessero enorme influenza nella società nordica del X secolo. Di Elena Percivaldi. Le pietre di Jelling sono senza dubbio tra le più famose e iconiche iscrizioni runiche giunte fino ai giorni nostri. Rinvenute nella cittadina danese di Jelling, nello Jutland, e risalenti al X secolo, sono considerate fondamentali dai danesi perché nel testo viene menzionato per la prima volta il nome della Danimarca, il che ne fa una sorta di certificato di nascita del paese scandinavo, e per questo dal 1994 fanno parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Notissime agli esperti e agli appassionati di storia vichinga e già oggetto di innumerevoli studi, le due iscrizioni di Jelling sembravano aver rivelato da tempo i loro segreti. Non tutti, però. I ricercatori del Museo Nazionale Danese sono infatti riusciti a stabilire chi ha inciso materialmente le rune di almeno una di esse, la più grande e recente, commissionata tra il 960 e il 965/85 circa da re Harald Gormson, detto Blåtand, dente azzurro, in inglese Bluetooth, più conosciuto come Haroldo I di Danimarca, in memoria dei suoi genitori, il re Gorm e la regina Tira. Nell'iscrizione, Haroldo dichiara non solo di regnare sulla Danimarca e sulla Norvegia, rivendicando l'unificazione dei due regni fino a quel momento frammentati, ma anche di aver convertito i danesi al cristianesimo. Un documento straordinario, quindi, che testimonia il momento in cui la Danimarca conobbe per la prima volta un'unità sia politica che religiosa. La scansione 3D effettuata nei recenti studi sulle pietre runiche, in origine vivacemente colorate, consente ai ricercatori di vedere da vicino i solchi tracciati durante l'incisione delle lettere, consentendo di distinguere la tecnica di intaglio con cui sono state realizzate le singole iscrizioni. Ogni lapicida, infatti, regge lo scalpello con una certa angolazione e manovra il martello imprimendo una determinata forza, lasciando tracce ben precise nell'angolazione delle lettere e nella distanza che intercorre tra di esse. Una sorta di firma, insomma, che rende ogni iscrizione unica e riconoscibile. Esaminando le scansioni di 7 pietre runiche rinvenute nello Jutland, Bekke 1 e 2, Leborg, Horne, Randböl, oltre alle due pietre Jelling, gli studiosi hanno riscontrato somiglianze evidenti tra i segni incisi sulla più grande e antica iscrizione di Jelling e quelli che caratterizzano la pietra di Leborg, rinvenuta a una trentina di chilometri circa a sud-ovest della stessa Jelling. Il testo sulla pietra è il seguente. Rab Nunghe Tue ha scolpito queste rune in memoria di Tira, la sua regina. Essendo la tecnica impiegata per entrambe la medesima, la deduzione è stata inevitabile. Sono state prodotte dalla stessa persona, Rab Nunghe Tue, appunto. Quanto all'altra pietra di Yeling, la più piccola e antica, purtroppo le rune risultano troppo usurate per fornire dati significativi. Non è da escludere che possa essere stata anch'essa realizzata da Rab Nunghe Tue, ma è impossibile provarlo. Ma la ricerca ha rivelato molto di più. Secondo Lisbeth Immer, runologa e ricercatrice presso il Museo Nazionale Danese, la scoperta fornisce anche nuove importanti informazioni sulla regina Tira e sul potere che deteneva in Danimarca. Nelle due pietre di Yeling, Tira è citata come madre di Haroldo Bluetooth e moglie di Gorm il Vecchio. La pietra più antica, ordinata da re Gorm in memoria della moglie, la definisce inoltre orgoglio della Danimarca. Il nome Tira appare però anche su due altre pietre runiche del X secolo, la già citata pietra di Leborg e quella di Becche I, che ci fornisce i nomi dei costruttori materiali del tumulo sepolcrale della sovrana, ossia lo stesso Rab Nunghe Tue e altri due, Fumdin e Gnüple. I ricercatori si sono a lungo chiesti se la regina Tira menzionata sulla pietra di Leborg fosse da identificare con la stessa Tira che governava Yeling. La risposta sembra essere a questo punto affermativa, perché entrambe le iscrizioni sono opera del medesimo scalpellino, Rab Nunghe Tue. Secondo Immer, il fatto che la sovrana sia nominata in ben quattro iscrizioni runiche, più di qualsiasi altra persona nella Danimarca vichinga, dimostra senza ombra di dubbio la sua enorme importanza. A titolo di confronto, gli stessi Haroldo e Gorm il Vecchio appaiono citati solamente su due pietre runiche ciascuno e Gorm soltanto in relazione a Tira. Ciò significa, commenta Immer, che la regina Tira era molto più importante di quanto pensassimo in precedenza. Probabilmente proveniva da una famiglia più nobile e più antica rispetto a Gorm il Vecchio, che siamo soliti considerare il primo re di Danimarca. Tutte e quattro le pietre runiche che menzionano Tira sono state rinvenute nello Jutland meridionale, il che suggerisce che la regina esercitasse la sua influenza soprattutto in quest'area, mentre il potere di Gorm era probabilmente radicato altrove. I risultati della ricerca condotta da Lisbeth Immer insieme ai colleghi Laila Kitzler-Öfeldt del Riksantik Varie Ämbetet, Consiglio Nazionale dei Beni Culturali di Svezia, di Stoccolma, e Henrik Zedig del Lens Tirelsen, Consiglio di Amministrazione della provincia del Västergötland, Gotland Occidentale, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Antiquity.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Il cervello iperconnesso. Ha collegamenti strettissimi tra le cellule che lo compongono, ma anche con altre parti del corpo. Ecco le sorprese che ci riserva il nostro organo più complesso. Di Margherita Fronte. Affascinante e per molti aspetti ancora misterioso, il cervello ci fa pensare, emozionare e ci rende ciò che davvero siamo. Con i suoi 100 miliardi di neuroni e altri 100 miliardi di cellule gliali, che lo sostengono in tutte le sue funzioni, è l'organo più complesso del corpo, tanto che la scienza non è ancora riuscita a decifrarlo pienamente. Ai sofisticati meccanismi che lo governano, alle scoperte più recenti dei neuroscienziati e a ciò che possiamo fare per mantenere in forma la nostra centrale di controllo, è dedicato il libro Il talento del cervello, primo volume della collana Scienze per la vita, in edicola con Focus fino a giugno 2024. Ne abbiamo parlato con l'autrice, Michela Matteoli, già direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e attualmente docente di Humanitas University e direttrice del programma di Neuroscienze di Humanitas. Siamo abituati a pensare al cervello come un organo estremamente complesso, ma anche molto delicato. Nel libro lei mostra invece che è più resistente rispetto ad altri organi. Da dove arriva questa forza? La resilienza del cervello deriva dal suo talento più bello, che è la plasticità, ovvero la capacità di modificarsi in relazione agli stimoli oppure a eventuali lesioni. Questi cambiamenti si verificano fisiologicamente nell'arco della vita, a seconda dei nostri comportamenti, ma hanno anche il ruolo di mantenere stabili le funzioni cerebrali in presenza di situazioni che potrebbero danneggiarle. Infine, in caso di danni, dovuti per esempio a un ictus, la plasticità fa sì che i circuiti cerebrali illesi si modifichino, arrivando a svolgere le funzioni di quelli compromessi, al punto che i pazienti possono recuperare in tutto e in parte le funzioni perse. La plasticità è anche alla base dell'apprendimento, ma perché se un argomento ci interessa o ci emoziona è più facile impararlo? C'è un legame anatomico e funzionale fra le strutture responsabili dell'apprendimento e quelle che generano le emozioni. Infatti, la prima tappa dell'apprendimento è la formazione delle memorie a breve termine, che sono immagazzinate nell'ippocampo. Questa area cerebrale è strettamente collegata all'amigdala, una piccola formazione situata al centro del cervello che svolge un ruolo fondamentale nelle emozioni. Quando l'amigdala è attiva, l'ippocampo diventa più sensibile e recettivo ed è quindi più efficiente nell'immagazzinare i ricordi. Tutti abbiamo esperienza di questo. Per esempio, coloro che erano abbastanza grandi da ricordare gli eventi dell'11 settembre 2001 rammentano anche con precisione dove si trovavano e cosa stavano facendo quando sono crollate le Torri Gemelle di New York. Qual è il peggior nemico del cervello? La maggior parte delle malattie neurologiche dipende sia dal nostro patrimonio genetico, sia da fattori ambientali, come lo stile di vita, lo stress e persino le abitudini della madre durante la gravidanza, che possono avere conseguenze sul cervello del nascituro anche a molti anni di distanza. Abitudini sbagliate, come un'alimentazione scorretta o la sedentarietà, generano uno stato di infiammazione persistente che favorisce malattie del neurosviluppo, come l'autismo o la schizofrenia, o, in età avanzata, malattie neurodegenerative come il Parkinson e l'Alzheimer. Purtroppo, per molte malattie neurologiche e in particolare per le neurodegenerative, non esistono farmaci risolutivi. Per questo è importante contrastare l'infiammazione con i corretti stili di vita. Nel libro parla del programma Train the Brain, sviluppato all'Istituto di Neuroscienze del CNR, che ha mostrato di poter rallentare, persino invertire, il declino cognitivo lieve legato all'invecchiamento. In che cosa consiste? Quando il progetto è stato avviato una quindicina di anni fa, il ruolo dell'infiammazione non era ancora chiaro, ma si conosceva già l'importanza degli stili di vita. Il programma, che ha coinvolto anziani con un lieve declino cognitivo, prevede lo svolgimento di attività fisica, soprattutto aerobica, l'ascolto e la produzione di musica, il canto, il ballo e altre attività che stimolano la mente e la socialità. Dopo 7 mesi, i test hanno mostrato un rallentamento del declino cognitivo e in alcuni casi persino una sua

0: Tino il cervello avviene in due modi: attraverso il nervo vago che innerva i visceri e li collega al sistema nervoso centrale, e attraverso il circolo sanguigno che trasporta al cervello alcuni fattori solubili derivati dai batteri intestinali. Alcune ricerche suggeriscono, per esempio, che gli aggregati che danneggiano le cellule nervose nel morbo di Parkinson si originino inizialmente proprio nell'intestino e arrivino al cervello tramite il nervo vago. Riguardo alla circolazione, invece, in condizioni normali esistono delle barriere che impediscono alle molecole presenti nell'intestino di raggiungere il sistema nervoso centrale. La prima si trova proprio a livello intestinale, mentre altre due proteggono il cervello, e sono la barriera ematoencefalica e il plesso coroideo. Se però l'intestino è infiammato, come accade in malattie croniche come il morbo di Crohn, la barriera intestinale non funziona più. Questo causa conseguenze anche a livello cerebrale, innescando stati di infiammazione che possono alterare la funzione delle sinapsi, con conseguenze negative sulla memoria e sui meccanismi dell'apprendimento, e può addirittura generare ansia e depressione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Perché la musica ci fa stare così bene. Accompagna le nostre giornate, evoca ricordi, migliora l'umore, induce addirittura reazioni fisiche come il pianto o i brividi. La ragione è che è strettamente legata all'attività del nostro cervello e in particolare ai circuiti della memoria, apprendimento e ricompensa. Non a caso la si usa per curare malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Di Andrea Porta. Non c'è story su Instagram o TikTok che non sia accompagnata da musica. Andiamo al supermercato e troviamo musica di sottofondo, per non parlare di spot pubblicitari o trasmissioni TV. Se togliessimo la musica dalla nostra vita, rimarrebbe un vuoto incolmabile. Accompagna le giornate, sottolinea o evoca sensazioni, ma è soprattutto espressione artistica e creativa, perché strettamente legata alle emozioni. Sono proprio le percezioni emotive a rendere la musica così importante. Ce ne rendiamo conto da soli, ma la scienza lo dimostra. Uno studio pubblicato quest'anno nella Northwestern University, USA, ha mostrato ad esempio come la musica, grazie ai ricordi e alle emozioni evocate, possa migliorare la comunicazione negli anziani con Alzheimer. Della relazione tra le sette note e la demenza si è scritto molto, ma in questo caso è stato dimostrato che sia in particolare la musica dal vivo a rendere gli anziani più sereni e presenti. Per dimostrarlo, gli studiosi hanno analizzato il modo di comunicare dei pazienti con i loro cari, sia prima sia dopo sessioni di ascolto di un piccolo ensemble che suonava dal vivo pezzi legati al loro passato. Nel mentre, gli anziani erano invitati a interagire cantando o tenendo il ritmo con le mani o un tamburello. L'esperienza si è dimostrata positiva per le persone con Alzheimer, ma anche per i loro cari, che riuscivano a entrare maggiormente in relazione con i malati, a prescindere dalla gravità della patologia, ha spiegato Jeffrey Wolf, neurologo e terapeuta musicale che ha coordinato lo studio. Ma in che modo la musica dà vita a emozioni? È legato in parte ad aspetti strutturali come il ritmo, la tonalità, la complessità, la dissonanza, spiega ad Airone Alice Mado Proverbio, psicobiologa all'Università di Milano Bicocca e autrice di Percezione e creazione musicale, Zanichelli 2022. Ad esempio, la tonalità minore trasmette sensazioni emotive di tristezza, mentre la tonalità maggiore di serenità e di allegria.

0: Questo è dovuto alla similarità con la voce umana, entrambe percepite ed elaborate in regioni anatomiche comuni, e cioè la regione temporale mediale destra per voci e musiche che comunicano pathos e la corteccia frontale inferiore per voci e musiche che comunicano gioia e serenità. Anche la composizione musicale ha il suo impatto. Pensiamo alle colonne sonore dei film horror o thriller, caratterizzate da aspre dissonanze che ci fanno provare ansia. Queste, unite all'imprevedibilità dei suoni, agli improvvisi fragori o alle voci trasfigurate, causano risposte fisiche specifiche, come l'aumento della pressione sanguigna, la dilatazione pupillare e quindi tensione psicologica e paura. Le emozioni musicali possono quindi indurci a reazioni fisiche. Tra queste c'è anche il pianto. Diversi studi condotti in tutto il mondo sembrano indicare che alcuni passaggi musicali, quali stacchi improvvisi, riescono a provocare emozioni, brividi, lacrime o pelle d'oca, ha spiegato in un'intervista Enrico Granieri, neurologo e docente di musicoterapia all'Università di Ferrara. Alcuni anni fa, Martin Gunn, uno psicologo dell'Università della British Columbia, Canada, si era concentrato su una canzone uscita nel 2012 che sembra avere la straordinaria capacità di far piangere chiunque la ascolti. Someone Like You, della cantante britannica Alice. Per Gunn, i pezzi musicali che commuovono hanno alcune caratteristiche. Iniziano in modo sommesso, diventando più forti all'improvviso, includono l'improvviso ingresso di un nuovo strumento, comprendono un'espansione delle frequenze e sono basate su inaspettate deviazioni nella melodia o nell'armonia. In altre parole, producono un effetto sorpresa, ma soprattutto, come capita in questo pezzo, presentano la caratteristica musicale della appoggiatura, cioè una nota ornamentale che crea un suono dissonante e genera tensione. Come dimostra lo studio sui pazienti con Alzheimer, le emozioni che proviamo ascoltando alcune canzoni hanno a che fare anche con i ricordi evocati da quegli specifici pezzi. La musica interagisce infatti anche con l'ippocampo, struttura correlata a memoria e apprendimento. Ciò può essere impiegato a fini terapeutici. Attraverso la musica possiamo rievocare i ricordi d'infanzia nei pazienti affetti da malattie degenerative, proprio come l'Alzheimer, aggiunge Proverbio. In questi soggetti che hanno perso la capacità di comunicare a parole, l'ascolto musicale dà piacere. Riaccende per un istante la fiammella del loro io disgregato e perduto e riattiva il ricordo di chi erano. Il senso di benessere che regala è una delle ragioni per le quali ascoltiamo la musica. È stato mostrato come l'ascolto della musica stimoli i centri del piacere, in particolare il nucleus accumbens, migliorando l'umore del paziente e inducendo il rilassamento, prosegue l'esperta. Del resto, nel 2011, impiegando risonanza magnetica e tomografia ed emissione di positroni, ricercatori della McGill University di Montreal, Canada, avevano dimostrato che il piacere della musica, come quello prodotto dalle droghe, attiva il circuito della ricompensa coinvolto nelle attività gratificanti, liberando dopamina. Queste basi biologiche spiegano perché, a prescindere dal contesto culturale di appartenenza, le reazioni emotive all'ascolto sono le stesse per tutti gli esseri umani. A dimostrarlo anche uno studio del 2009 uscito su Current Biology, condotto su popolazioni africane che non avevano mai avuto contatto con la musica occidentale. Sottoposti all'ascolto, i soggetti erano in grado di mostrare felicità, tristezza e paura in base al tipo di canzone proposta. Questo indica come le emozioni trasmesse dalla musica occidentale possono essere riconosciute universalmente, analogamente a quanto accade per il riconoscimento delle espressioni del volto, spiegano i ricercatori nelle loro conclusioni. Del resto, le aree musicali del cervello sono già attive alla nascita. Lo hanno illustrato neuroscienziati dell'ospedale San Raffaele di Milano, sottoponendo dei neonati di meno di 2 giorni di vita all'ascolto di musica classica e registrandone l'attività cerebrale. Già nei piccoli la melodia è in grado di attivare gli stessi sistemi neuronali che si mettono in funzione negli adulti abituati alle 7 note. Già alla nascita distinguiamo un brano consonante da uno dissonante, impiegando le stesse aree del cervello programmate per capire il significato delle vocalizzazioni, come pianti, grida o risate, aggiunge Proverbio. Infatti è dimostrato che i bimbi di pochi mesi sono in grado di cantare spontaneamente e di imitare il canto altrui prima ancora di saper pronunciare le parole. Tale precoce sviluppo della sensibilità musicale ha a che fare con la sua origine evolutiva. Si ritiene infatti che il canto fosse la prima forma di comunicazione tra gli ominidi. Ad esempio, l'Homo neanderthalensis lo utilizzava per manifestare i propri bisogni ed emozioni, interagire socialmente, comunicare informazioni, consolare i bambini e le persone ferite e sedurre il potenziale partner. Se la musica agisce sul sistema nervoso, è possibile impiegarla anche per ripararlo? Nel tempo si sono succedute diverse teorie e pratiche che impiegano le note per migliorare la salute psichica e psicofisica. È la musicoterapia. È dimostrato che la musica conforta la sofferenza psichica, dovuta a lutto e a perdite affettive, e persino il dolore fisico, agendo come analgesico, ad esempio nei pazienti oncologici, dice Proverbio. In fondo, tutti ci rendiamo conto di queste potenzialità. Uno studio britannico del 2020, condotto su 7.581 persone, aveva evidenziato che la maggior parte dei soggetti ascolta la musica per rilassarsi, liberarsi dalla tristezza, allontanare i pensieri negativi o dormire meglio. Se alcuni studi hanno mostrato l'efficacia della musica nel contrastare la degenerazione cognitiva dei pazienti con Alzheimer, è anche vero che ascoltarla e suonarla influisce positivamente sul corpo calloso, il ponte di fibre nervose che mette in comunicazione i 2 emisferi cerebrali, aumentandone le dimensioni. E poi l'impatto positivo è anche fisico. Uno studio pubblicato su PLOS ONE ha mostrato come possa controllare il malessere nei pazienti che convivono con il dolore cronico. La ricerca conferma i risultati di uno studio precedente uscito su Scientific Reports, che invece chiariva come la musica sia in grado di indurre la percezione del dolore, stimolando la produzione di oppioidi endogeni. Anche nei pazienti colpiti da ischemia cerebrale, imparare a suonare il piano migliora il recupero delle capacità motorie. La musica ha una notevole capacità di guidare i comportamenti motori ritmici come la danza. Lo dimostra il fatto che, ascoltando la musica, ci viene spontaneo tenere il ritmo con un piede o ondeggiare con il corpo. Studi di neuroimaging, come la risonanza magnetica funzionale, hanno mostrato come il ritmo della musica stimoli regioni coinvolte nel controllo del movimento ciclico e della deambulazione, inducendoci a muoverci a tempo. È partendo da queste considerazioni che la musicoterapia viene impiegata anche nei pazienti con Parkinson. Il ritmo stimola il cervelletto, i gangli della base e della corteccia motoria, attivando il movimento, aggiunge Proverbio. Un ritmo musicale adatto può quindi rendere più sicura la deambulazione delle persone colpite da questa malattia, tanto che durante l'ascolto possono persino mettersi a danzare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito wired.it. Perché l'intelligenza artificiale riesce a trovare nuovi farmaci così rapidamente? L'esempio di uno studio pubblicato su Communication Chemistry di Marta Musso. L'intelligenza artificiale, AI, è uno strumento prezioso per aiutarci a trovare rapidamente nuovi farmaci. Basta pensare che un algoritmo dell'intelligenza artificiale è riuscito ad identificare in sole 2 ore un potente antibiotico contro uno dei batteri resistenti ai farmaci più pericolosi al mondo. E oggi, a tornare sull'argomento, è una nuova ricerca, coordinata dall'Ohio State University, che ha confermato nuovamente che l'intelligenza artificiale possa aiutare la comunità scientifica a trovare farmaci migliori e più potenti, accelerando notevolmente il loro processo di sviluppo. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Communication Chemistry. Oggi la maggior parte della ricerca di farmaci capaci di trattare le malattie richiede anni e anni di lavoro. Viene infatti effettuata da chimici che fanno affidamento sulla loro conoscenza per selezionare e sintetizzare le giuste molecole necessarie per diventare i farmaci sicuri ed efficienti di cui abbiamo bisogno. Per identificare i percorsi di sintesi, inoltre, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata retrosintesi o analisi retrosintetica, un metodo per creare potenziali farmaci lavorando a ritroso dalle molecole desiderate e cercando le reazioni chimiche per produrle. Lo studio. Per ridurre l'enorme mole di lavoro che serve per analizzare milioni di potenziali reazioni chimiche, i ricercatori hanno creato un'intelligenza artificiale, chiamata G2 Retro, capace di generare automaticamente reazioni chimiche per una specifica molecola. Non solo. È stata anche in grado di individuare in modo accurato e rapido quali reazioni potrebbero funzionare meglio per creare una determinata molecola di farmaco. Il nostro obiettivo era utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e abbiamo scoperto che non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma fornisce farmaci candidati che potrebbero avere proprietà migliori rispetto a qualsiasi molecola esistente in natura, ha commentato l'autrice dello studio, Xia Ning. In particolare, il team di ricerca ha addestrato G2 Retro su un set di dati contenente 40.000 reazioni chimiche. Una volta pronto, si serve poi di reti neurali profonde per generare possibili strutture reagenti che potrebbero essere utilizzate per sintetizzare le molecole. Il suo potere è così impressionante, affermano i ricercatori, che una volta data una molecola, G2 Retro potrebbe elaborare centinaia di nuove previsioni di reazioni chimiche in pochi minuti. Successivamente, i ricercatori hanno svolto un case report per testare se G2 Retro riuscisse a prevedere con precisione 4 farmaci, dimostrandosi in grado di generare correttamente esattamente le stesse vie di sintesi brevettate per questi medicinali e fornendo inoltre vie di sintesi alternative. Ovviamente, i farmaci che G2 Retro o qualsiasi altra intelligenza artificiale crea devono essere convalidati, ossia sottoposti a processi in cui le molecole vengono testate in modelli animali e successivamente in studi clinici. Il nostro metodo di intelligenza artificiale è in grado di fornire molteplici percorsi e opzioni di sintesi diversi, ha concluso Ning. Questo non sostituirà gli attuali esperimenti di laboratorio, ma offrirà maggiori e migliori opzioni di farmaci in modo che gli esperimenti possano avvenire molto più velocemente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra. I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente. Buckland credeva fosse un sasso e, attraverso il sapore, voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale, assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni, davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? Verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone, continua Raya. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin. Ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista fanpage.it. 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1000 persone dal nido di vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri roccaforte della resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare Nido di Vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo due posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944, quando alle porte della capitale circa 2000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche, nel tentativo di smantellare uno dei presidi della resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. Mille uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3000 militari tedeschi, capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro per essere schedati. Poi i tedeschi trasferiscono il gruppo agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Qui solo i validi, cioè quelli atti al lavoro coatto, vengono selezionati per i campi di concentramento. I non idonei sono scartati e arrestati. Sono poco meno di 1000 quelli che verranno deportati in Germania e Polonia come operai italiani volontari. La maggior parte di loro non tornerà mai più al Quadraro. Il Quadraro, il nido di vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollhausen, sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale «nido di vespe», perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati da Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, attaccò e uccise alcuni tedeschi in una trattoria di Cinecittà. Il gesto scatenò l'ira dei militari nazisti, che dietro la guida di Kappler organizzò l'Operazione Balena.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Mondadori 2019. Letto da Giulia Rosania. Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da collocare e rivoluzionarie. Sono le donne raccontate in questo libro, battezzate da una madrina d'eccezione, la Morgana del ciclo arturiano, sorella potente e pericolosa, del ben più rassicurante re dalla spada magica. Buon ascolto.
3: La prima donna nera arrestata per essersi seduta in un posto per i bianchi su un autobus dell'America del 1955 non si chiamava Rosa Parks, ma Claudette Colvin. Aveva 15 anni, era incinta di un uomo sposato molto più vecchio di lei, veniva da un contesto familiare degradato e non apparteneva al movimento per i diritti civili. Era solo stanca. Come mai suo nome è stato dimenticato e nel racconto di quella rivolta ci è entrata invece Rosa, che compì la sua disobbedienza civile ben 9 mesi dopo, da donna matura proveniente da una famiglia rispettabile, nonché attivista consapevole dei diritti civili? La risposta è semplice. Ci piace sentire storie eroiche, ma gli eroi e le eroine, anche se fanno cose che noi non faremo mai, devono assomigliare almeno un po' a qualcuno che noi stesse e noi stessi vorremmo essere. Claudette dimostra che per le donne questa regola è vera 2 volte. Per diventare davvero popolare, la protagonista di un'avventura dove si arriva a un successo deve dimostrare non solo di averlo raggiunto, ma anche di aver voluto arrivarci con il massimo dell'impegno possibile e di averlo meritato nonostante gli ostacoli, grazie a una vita o a sentimenti ammirevoli. La chiamano sindrome di Ginger Rogers e implica che per stare accanto a Fred Astaire tu faccia le stesse cose, ma all'indietro e sui tacchi a spillo. È il migliorismo femminile, una sottile pratica misogina che non dice più che le donne non possano raggiungere gli stessi traguardi degli uomini, ma che se vogliono raggiungerli devono essere migliori degli uomini. In questo libro ci sono donne che la sindrome di Ginger Rogers non l'hanno mai avuta e i loro traguardi ci sono arrivate lo stesso. Sono mistiche guerrafondaie, fantasmi che si aggirano nella brughiera, bambine ciniche, pornostar col cervello, atlete scorrette, regine del circo della vita, stiliste straccione, estremiste della ferita come arte, architette senza compromessi e icone trasgressive contro tutti i canoni. Difficile invocare sorellanze ideali. Queste donne sono tutte figlie uniche e forse è meglio così. Buoni sentimenti nelle loro vite ne troverete pochissimi. Avevano i propri, come tutti, e che fossero buoni o cattivi non è sembrato mai loro un problema. Molte hanno lottato duramente per conseguire i propri risultati, ma nessuna lo ha fatto in modo accettabilmente eroico. Sono state attaccate, disprezzate, condannate, additate, e se i tempi fossero stati diversi, sarebbero state tutte bruciate. Alcune hanno avuto famiglie terribili che hanno fatto di loro delle sopravvissute, altre sono cresciute in famiglie felici e hanno dovuto farci i conti lo stesso, che quando sei fuori dagli schemi, pure la felicità è qualcosa a cui dovrai sopravvivere. Hanno avuto figli oppure hanno scelto di non farli, ma la maternità vissuta o non scelta non è mai stata la loro gabbia. Tutte hanno pagato a carissimo prezzo ogni passo, ma anche nei percorsi di vita più egoistici e solitari hanno saputo tracciare, consapevoli o meno, il pezzo di strada in più che anche noi oggi percorriamo. Le loro non sono storie edificanti, ma di sicuro sono educative. Formano alla libertà, alla presa di distanza dalle regole imposte e al coraggio di essere se stesse, anche quando intorno nessuno capisce chi sei o cosa stai facendo, donne comprese. Strane, difficili, non convenzionali e persino stronze, a modo loro tutte vengono dal misterioso albero genealogico di Morgana, un seme che passa di mano in mano e arriva a chiunque, maschio o femmina, voglia vivere senza dover giustificare l'unicità della propria storia. La storia di Rosa Parks ci è arrivata perché era la storia di una donna giusta, seduta al posto sbagliato. Quella di Claudette Colvin non ce l'hanno raccontata perché al posto giusto della storia non poteva sedersi una donna sbagliata. Per questo motivo il libro che avete in mano è dedicato a lei, Morgana senza averlo saputo mai. Moana Pozzi. Primavera del 1976. Una quindicenne bellissima con uno strano sorriso da Monna Lisa e lunghi capelli biondi aspetta l'autobus a Genova. Dovrebbe indossare la divisa delle Orsoline, ma preferisce nasconderla piegata in borsa. Quando esce di casa si cambia dove può e mette una minigonna. Si ferma un ragazzo su una vecchia Mini Cooper e le chiede se vuole un passaggio. Il ragazzo si chiama Antonio, ha 23 anni ed è bello anche lui. Così la ragazzina decide che sì, vuole il passaggio e vuole anche far l'amore con lui. Quindi insieme vanno nella pineta di Mornese. Non che lui le piaccia particolarmente, ma la ragazza racconterà poi che aveva un gran desiderio di provare cosa fosse il sesso nel modo più completo, che non si divertì affatto e che passò un anno prima che facesse l'amore di nuovo. La ragazzina bellissima e Antonio non si rivedranno più e a lui farà un certo effetto qualche anno dopo sapere di essere stato il primo uomo di Moana Pozzi. L'infanzia di Moana si sviluppa in un contesto familiare felice, ma proprio nel senso inteso in Anna Karenina, la sua famiglia è di quelle che felici lo sono in modo noiosamente conforme. Purtroppo per loro lei conforme non lo è per niente. Nasce a Genova in piena dolce vita nel 1961 e per imponenza di forme ed esuberanza dei lineamenti sembra uscita da un sogno felliniano. Il padre è un ingegnere nucleare, la madre fa la casalinga. Si vogliono bene, sono bravi genitori, persone nella norma. Il loro colpo di testa più grande sembra limitarsi ai nomi che hanno dato alle figlie, Moana e Tamiko. Neanche a farlo apposta, il nome di Moana contiene già un potenziale equivoco, tanto che anni dopo i più fantasiosi penseranno che si tratti di un nome d'arte, ipotizzando che possa provenire dall'inglese to moan, gemere. I coniugi Pozzi lo pescano invece dall'Atlante geografico, scegliendo il nome di un'isola hawaiana, che tradotto dalla lingua polinesiana significa il posto dove il mare è più profondo. Moana e Tamiko, il cui nome invece significa fiore di nebbia, vengono cresciute come brave bambine. Sono sempre linde, ordinate, vestite con decoro e il rito domenicale, messa e pasticceria, è rispettatissimo. I libri in casa non mancano, ma devono prima passare il vaglio della censura paterna e Moravia, uno per tutti, soccombe perché è considerato osceno. La scelta dell'educazione è ben calibrata, ma l'accoppiata Orsoline e conservatorio si rivela troppo costrittiva per il carattere esuberante ed esibizionista di Moana. Già a 13 anni, quando va in gita con la scuola, si porta dietro una Polaroid per farsi fotografare dai compagni di classe. Le piace sentire i loro occhi addosso, si toglie il reggiseno quando scattano e li guarda dritti in faccia con quel sorriso compiaciuto e divertito che scioglie i desideri e rende molli le gambe dei compagni. I suoi non la fanno uscire la sera, terrorizzati da questa figlia che è una bomba a orologeria. Così lei scappa dalla finestra, ruba i giornaletti porno al nonno, li studia con il fidanzato più grande e ne imita le pose. Ma quella consapevolezza così precoce lo spaventa e lo inibisce. La scatola di Genova è già troppo stretta e appena compie 18 anni, Moana fugge a Roma, portandosi appresso l'educazione cattolica e il suo desiderio stretti in un abbraccio già pacificato. Racconterà: «Fino all'età di 13 anni non ho mai provato sentimenti nei confronti di Dio se non una grande paura dei suoi possibili castighi. Quando ho avuto le prime esperienze sessuali, ho sentito che non c'era niente di male, non provavo sensi di colpa e non capivo perché Dio avrebbe dovuto proibire di fare l'amore. Se ti piace una cosa, può scendere anche Gesù Cristo a dirti che non va bene, ma se a te piace, basta, non c'è altro da dire. I comandamenti che rispetto sono: non avrai altro Dio all'infuori di me, onora il padre e la madre, non uccidere, non rubare». La Roma in cui arriva Moana nel 1979 è molto diversa da quella di oggi. Nonostante la liberazione sessuale abbia assestato qualche buon fendente, la pornografia e il desiderio carnale sono considerati ancora una malattia, un peccato o un reato, e in quanto tali devono essere curati, estirpati o al limite nascosti e praticati nella carboneria più assoluta. Il riferimento puritano è peraltro circoscritto al desiderio sessuale maschile, perché quello femminile in quegli anni non è nemmeno concepito. Fino al 13 maggio del 1978, quando viene approvata la legge Basaglia, bastava la testimonianza dei parenti perché le donne che esibivano un comportamento inadeguato e abnorme in campo sessuale potessero finire in manicomio. Il limite di ciò che era considerato abnorme era discrezionale e a volte bastava provare una pulsione men che pudica per essere accusate di spiccate tendenze erotiche da reprimere e punire. Nella cornice di questa morale cattolica fortissima e ipocrita, tutta a sfavore delle donne, per una come Moana i guai sono già un destino scritto. Lei infatti non solo ha le pulsioni, ma vuole farne un mestiere e non ha alcuna intenzione di praticarlo nell'ombra. In un mondo binario dove puoi essere solo santa o puttana, lei di diventare santa non ha mai avuto l'intenzione, anche se proveranno a proporne la beatificazione dopo la morte. Così, appena arrivata a Roma, risponde a un'inserzione sul Messaggero: cercasi modella per pittore, e inizia a posare nuda. Se la contendono artisti o vecchi guardoni che vogliono appunto solo guardarla per 10.000 lire l'ora. L'educazione ricevuta, disciplinata e rigorosa, le fa declinare il desiderio in modo progettuale. Sin da subito si dà delle regole, racconta. Per me è proibito non sperimentare tutto ciò che ci incuriosisce, avere troppa fiducia negli altri, non sapersi lasciare andare ai sentimenti e alle passioni, non tenere in forma il proprio corpo, maltrattare gli animali e le piante e lasciarsi prendere dalla tristezza per più di una volta a settimana. Rispettando questi precetti, inizia la trafila dei concorsi di bellezza, gravitando tra feste e notti lunghissime che si trasformano in albe al Bar della Pace, in attesa di una botta di fortuna che per molte non arriverà mai. Per lei però sì. Nel 1981 diventa amica di un'attrice che è bravissima a fare una delle cose che a Roma ti possono permettere di salire rapidamente 1.000 scale sociali: tessere relazioni pubbliche tra salotti, ristoranti e camere da letto. È l'amica a consigliarle di vestirsi il più provocante possibile per accompagnarla a una cena dove tra gli invitati c'è anche un politico che ama le ragazze appariscenti. Lei che lo è, con fierezza si descrive così: «Sono come una gazza ladra. Quando vedo luccicare non capisco più nulla. Amo tutto ciò che doro. Quando indosso i miei gioielli mi sento meglio. Mi piace tutto quello che è esagerato.

scienziata quando, dopo poco, si sparge la voce che sotto lo pseudonimo dal programma viene licenziata quando poco dopo si sparge la voce che sotto lo pseudonimo di Linda Everett abbia girato l'anno precedente il suo primo film porno, Valentina, ragazza in calore. È vero. Nel film Moana gira le scene di sesso con gran divertimento e senza vergogna. Fa l'amore con quattro uomini e uno di loro, che si chiama Marco, la eccita al punto che durante le pause di lavorazione fanno sesso in bagno, appoggiati a un lavandino. A guardarle oggi, nell'era degli spezzoni di macelleria ginecologica di Pornhub, quelle pellicole sono quasi tenere, con le loro lunghissime scene al ristorante e infiniti minuti in cui i protagonisti ballano, litigano e parlano, parlano, parlano. Gli uomini nel porno di quegli anni sembrano impiegati del catasto e quando si spogliano scoprono fisici normali, magri ma non costruiti, e nessuno ha le sopracciglia o petti depilati. Le donne, quando sono vestite, spesso hanno abiti con le ascelle macchiate di sudore e la chirurgia plastica non ha ancora stravolto e gonfiato i corpi. Gli amplessi sono lentissimi, hanno poco a che vedere con le performance e molto a che vedere con la realtà. In quel sesso finto c'è un'autenticità che evoca la possibilità del vero. E quando si tratta di Moana, la distinzione si fa ancora più sottile. Quando la sua attività nel mondo del porno diventa di dominio pubblico, i genitori ne sono scioccati e fanno di tutto per impedirle di proseguire la sua carriera. Prima non le parlano, poi si offrono di pagarle un corso di recitazione purché abbandoni quella strada. Moana ha invece deciso che è ciò che vuole fare. E la sua determinazione invoglierà anche la sorella Tamiko a tentare la stessa strada. Diventerà Baby Pozzi, ma con minor fortuna della sorella. Quando le chiedono come vivono la sua scelta i genitori, Moana risponde con la consueta sincerità, senza cercare scappatorie edulcorate. Non sono felici, ma è normale. Purtroppo a volte nella vita si fanno scelte che comportano il dispiacere degli altri. I genitori si rassegneranno, mentre Moana alternerà i film porno a pellicole meno connotate, dove interpreta comunque ruoli da bellissima fatale. In Borotalco le faranno aprire la porta in un mini accappatoio di Shinto a un preoccupatissimo Carlo Verdone e farà il bagno nuda nella piscina dell'attico di Manuel Frattoni. Comparirà in Ginger e Fred di Fellini e nel 1984 Tinto Brass la provinerà per Miranda, preferendole però Serena Grandi. Il maestro dell'erotico italiano la ricorda così. Aveva un disincanto soave, olimpico e quel sorriso ironico e sornione della Monna Lisa, accompagnato da una sessualità pagana che trasmetteva gioia e liberazione. Moana aveva qualcosa di misterioso. Era la sublimazione della sessualità senza censurarla. È questa forza, questa libertà determinata a essere se stessa senza maschere, che segna la differenza tra lei e le altre belle donne che negli anni affolleranno i set sexy di tutta Italia. Di bionde ce ne sono mille e tutte giocano la propria fortuna sul cliché della svaporata, ma Moana ha studiato, ha letto, a quel punto anche Moravia, e ha capito di sé e del mondo qualcosa che le altre non avrebbero capito mai. Credo nella volontà dell'individuo e credo nel presente, dice pacata proclamando il suo personale carpe diem. E questo miscuglio di alterigia colta e di passione indomita ad attrarre nel 1986 l'attenzione di Riccardo Schicchi, ex paparazzo divenuto agente delle pornodive, e a fargli capire che nel suo mazzo di carte quella donna sarà l'asso pigliatutto. Riccardo e la sua compagna dell'epoca, Ilona Staller, stanno costruendo il primo impero del sesso in Italia e Moana decide all'istante di seguirli. Adduce motivazioni sociologiche. La gente vive male la propria sessualità, la vera perversione è la routine, l'abbrutimento nel lavoro quotidiano. La pornografia, invece, esalta il lato oscuro del desiderio. Il sesso è anche nero, contorto, corrosivo.
Non è sempre una cosa solare, gioiosa.

cosa. A me piace l'oscenità. Mi annoia invece la volgarità, che è cattivo gusto e basta. Devo ammettere che ho conosciuto poche persone veramente oscene. È difficile trovare una persona capace di oscenità. È una cosa veramente speciale. L'osceno è sublime. Seguendo questa filosofia, Moana diventa una leggenda di quel cinema infarcito dai bollini rossi che prima dell'avvento di Internet genera così tanti soldi che è difficile addirittura quantificarli. Il cinema fa molto, ma è con l'home video che il porno entrerà davvero nelle case di milioni di italiani, alimentando un business stimato sui 50 miliardi di lire. La brava bambina Pozzi non era certo nata indigente, ma da porno diva Moana diventa ricca, anzi ricchissima, guadagnando fino a 150 milioni di lire al mese. Sono cifre inarrivabili anche per le star del porno di oggi, la cui carriera incommensurabilmente più breve, a causa di una rotazione di volti e corpi molto più rapida, non va oltre i 6 mesi, e solo nei casi migliori sfiora i 50.000 euro mensili. Il denaro, racconta Moana, è il mezzo per poter fare e avere tutte le cose che desidero. Senza soldi non mi sento né tranquilla né felice. Colleziona pellicce e la sua casa, un attico alloggiata dal valore stimato di 2 miliardi, è un tripudio di colonne, marmi e specchi che mischia il barocco con il neoclassico e tanto, tantissimo kitsch. Colleziona inginocchiatoie e acque santiere, statue di santi e arte sacra. Ama le fontane, ne ha una seicentesca di marmo in terrazza e un paio dell'Ottocento nell'ingresso. Dorme in una stanza tutta rosa, con letto a baldacchino Luigi XVI, mentre il bagno, l'ambiente per lei più importante, è in marmo nero e oro, carico di specchi e conchiglie. Si lava nel latte di capra ed è attentissima a non prendere mai il sole. A questa disciplina liturgica del corpo corrisponde quella delle scelte. Sul lavoro non sbaglia un colpo, raggiungendo l'apoteosi con Schicchi e Cicciolina, quando nell'86 porta al Teatro delle Muse di Roma uno spettacolo che è entrato nella leggenda del porno. Si chiama Curve Deliziose, e dire che è all'avanguardia e tenersi bassi. Lo spettacolo ha un meccanismo semplice. Moana e Cicciolina interrogano il pubblico, in massima parte maschile, sul sesso. Lo fanno mentre si spogliano poco a poco, finché rimangono nude. Poi Moana va a sedersi su una poltroncina in raso bianco e comincia a masturbarsi. Nel frattempo, chi tra il pubblico ha dato le risposte più interessanti viene invitato a terminare con la sua bocca ciò che lei ha cominciato. La denuncia per atti osceni in luogo pubblico scatta nemmeno un mese di spettacolo in cartellone, ma in quelle 3 leggendarie settimane di replica Moana è diventata colei che spezza le catene, la regina del porno e del popolo. I suoi difensori urlano a gran voce che presta un servizio di pubblica utilità, permettendo anche a uomini ai margini della società di desiderarla e averla. Il teatro è infatti pieno di disabili, anziani, immigrati, tutti che vogliono anche solo guardare Moana, la rivoluzionaria. Il salto mortale di passare da Curve Deliziose al pomeriggio televisivo su Rai 3, dove conduce con Fabio Fazio il programma per ragazzi Jeans, solo lei poteva immaginarlo e compierlo. La Feder casalinghe la costringe a ritirarsi con una motivazione degna di Bocca di Rosa. Non vogliamo che i nostri soldi versati per il canone servano a retribuire simili personaggi. L'attacco dei benpensanti aumenta la sua fortuna. Diventa la Giovanna d'Arco del sesso libero, martirizzata dalle casalinghe che danno buoni consigli perché non possono più dare il cattivo esempio. Passano pochi mesi e Antonio Ricci la chiama a far parte di un programma di satira matriosca che susciterà infinito scalpore senza essere in realtà visto da nessuno. La prima puntata registrata verrà infatti cancellata a poche ore dalla messa in onda prevista. Ricci non demorde e si porterà Moana all'Araba Fenice, dove finalmente lei riuscirà a farsi vedere nuda sul piccolo schermo. Le comari del paesino gridano ancora allo scandalo, ma ormai Moana è la paladina erotica di ogni italiano.
e diventa un personaggio nazional popolare con una pletora di intellettuali, scrittori e giornalisti pazzi di lei. Con la sua spregiudicatezza diventa paradossalmente l'icona di un nuovo modello di femminismo. Racconta: le femministe, quelle stupide, mi accusano di essere una donna oggetto perché nel mio lavoro di pornostar mi presto a tutte le fantasie sessuali degli uomini, che poi sono anche quelle delle donne. Io invece non mi sento usata e mi piace rappresentare il sesso in tutte le sue forme. Per me la donna oggetto è la casalinga che lava, cuce, stira e cucina per la famiglia, molto spesso con poche gratificazioni.

0: Avete ascoltato un estratto da Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Mondadori 2019. Letto da Giulia Rosania.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto.
6: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. L'uomo è di mezza età, è vestito normalmente con giacca e cravatta. Dà l'impressione di essere un impiegato. Ha una balla di juta che posa accanto a sé, in terra. La guarda un attimo, poi la sposta con un piede, delicatamente. La guarda nuovamente. Pare non essere soddisfatto. Continua a guardarla. Si passa una mano sul mento ben rasato e, con un gesto repentino, la prende e va a metterla a qualche metro di distanza. Ma non ci siamo ancora. Dà l'impressione di avere esagerato. Ci ripensa e torna sui suoi passi con la balla di juta. La sistema nel posto scelto appena entrato. Sospira, si dà un contegno, sistema il nodo della cravatta, si schiarisce la voce con un colpo di tosse e prende a parlare lentamente. Disperato, il fiato grosso, sull'orlo di una crisi, 30 anni sciupati, come si lamenta sua madre, passa da un'auto all'altra. Occhiate rapide all'interno. La strada è lunga, diritta e centrale. Ci sono rischi. Poi non sa neanche se gliela fa ad arrivare fino in fondo, all'ingresso della piazza irregolare con quella statua buffa, omaggio a un eroe del Risorgimento. Più poeta che politico. Più fumo che arrosto. Morto giovane, relativamente. Morte misteriosa. Non tutti convinti che sia avvenuta per malattia, tisi. Avvelenato? Chissà. Chissà chi aveva intorno. Colpo di tosse. Ma il tizio che guarda nelle auto non sa nulla di questa storia, di questo personaggio, e non gli interessa saperlo. Ha altro cui pensare. È sul punto di urlare tutta la sua disperazione quando lo vede, l'astuccio, dentro la brava senza allarme. E allora s'avventa alla portiera. Esperto ormai, nonostante le mani tremanti, la debolezza, riesce a forzarla. E lo prende l'astuccio. Non si accerta se è pieno o vuoto. Corre. A dire il vero, riesce ad andare a passo svelto. Urta una donna che bercia. «Figlio d'un cane!» Neanche ci pensa a reagire. Poi fa male a una ragazzetta che urla. «Guarda come cammini, cretino!» Ma lui va avanti, trascinando la sua magrezza, il pensiero fisso a quel garage mezzo diroccato, dove può lasciare quel che ha preso in cambio di un po' di soldi. Sente che è peso l'astuccio ed è convinto. Dentro c'è un violino. E un violino non è uno strumento da poco. Senz'altro costa più di una chitarra e di un tamburo. Un violino, si dice, è per musicisti veri. Il violino è la musica. Gli viene da sorridere. Gli viene da sorridere anche perché vede l'ingresso del garage libero. Può entrare. E il suo obiettivo, Pietro il Tisico, è lì ad armeggiare su un banchino pieno zeppo di orologi e anelli e catenine e orecchini. Appena lo vede, il Tisico gli chiede: «Cosa mi porti?» E quando si rende conto: «Che cazzo ti sei messo a ladrare?» La voce roca, troppe sigarette, gli occhi gonfi come se non dormisse da giorni, rossi i capelli, la carnagione chiara, troppo chiara, con quelle venature bluastre che fanno senso. «Un violino, e dove cazzo?» Lui apre l'astuccio e il violino c'è. Ci sono anche due archetti. Tutti e tre gli oggetti sembrano di pregio. «Ma come faccio?» Il Tisico guarda con attenzione. Quel tossico non gli ha portato le solite cose. «Ti do 5 carte», dice d'un fiato. L'altro piagnucola. «Non puoi trattarmi così, vale molto di più di 500.000». E il Tisico. «Non lo metto in dubbio, ma è difficile da piazzare. Ci sta anche che mi rimanga qui. Ho da capire bene». E il tossico. «Un pinzo almeno». E il Tisico. «1.000.000, fossi matto. 6 carte, prendere o lasciare». E il tossico. «Lasciare? Prendo, maledetto te, strozzino!» Prende i soldi ed esce il tossico. Sa dove andare. Ancora a passo svelto, il fiato sempre più grosso, la paura di non farcela. Paura. Di più. Angoscia. L'angoscia ritma le sue giornate, procurandogli dolori fisici insopportabili. Ma lui sa come combatterla, quella fottuta angoscia. Lo sa da anni ormai. «Mamma», mormora, «io lo so. Tu non hai mai creduto alla mia angoscia». Ombre lungo l'argine e si rende conto che è salvo, grazie a quel violino. Salvo. Scuote la testa il narratore. Un'ora dopo, una coppia giovane e ridanciana lo scorge su una panchina del piccolo parco posto non lontano dalla scuola elementare. Un overdose l'ha ammazzato. «Me lo sentivo», dice la madre al poliziotto che è andato a darle la notizia. L'uomo allenta la cravatta e da una tasca della giacca prende un giornale e lo apre. Il furto del violino è sul giornale. «Cazzo, si è preso una bella gatta da pelare, il Tisico. È prezioso davvero lo strumento. È stato costruito a Firenze nel 1791 dal maestro liutaio Vincenzo Carcassi. Vale più di 100.000.000. E non basta. Il tossico ci ha lasciato la buccia». Il Tisico è in ambasce. Il musicista, un giovane di talento, è disperato. «Do una ricompensa a chi lo riporta». Il Tisico non si lascia incantare. Può essere una trappola. C'è il rischio, morto il ladro, che lui, soltanto lui, si trovi a levare le castagne dal fuoco. Figuriamoci. L'ha già provata la galera e non gli va a genio, neanche un po'. Il violino prende la strada di una cantina umida, piena di mobili di poco valore, che andavano per la maggiore nell'Italia del boom. Roba di formica. La cantina è illuminata da una lampadina, quasi una candela. Lasciamo calmare le acque, si dice il tisico. Il narratore appallottola il giornale e lo lancia davanti a sé con un calcio. Coglione, sono stato un coglione. Non si dà pace il giovane musicista per aver lasciato il violino incustodito nell'auto. Sono entrato in libreria 10 minuti. Amici e colleghi cercano di calmarlo, di consolarlo. Uno chiede: «Sei assicurato?» E lui: «Certo che lo sono. Ma che cosa vuol dire? Non ci sono assicurazioni che possano ripagare una perdita del genere. Ho imparato a suonare con quello strumento. 10 anni, 5 anni di corso inferiore, 3 anni di corso medio e 2 anni di corso superiore. Fa parte della mia vita. È la mia vita. Se sono qui, in questa orchestra, è grazie appunto a lui. È un Vincenzo Carcassi, liutaio di Firenze nel 700. Non è uno Stradivari, ma è così docile, è capace di liberare suoni incredibili. Regalo del padre per il suo 13° compleanno. Un regalo incredibile a un figlio dotato da parte di un padre facoltoso e amante della musica classica. Sì, musica classica. Perché quando si parla di violino viene subito da abbinargli la musica classica. Una corista accarezza il violinista e lo guarda intensamente. E lui diventa rosso e vorrebbe essere da un'altra parte. A piangere forse, a urlare forse. No, bestemmiare no. Non fa parte della sua cultura. Suo padre, sempre lui, di fronte a un moccolo gli sibilò: «Se ci credi, rispettalo. Se non ci credi, lascialo in pace». Con riferimento a Dio, ovviamente. Il musicista dà forfè alle prove. Preferisce guadagnare casa, seguito dalla corista che ha denunciato una improvvisa raucedine. Bella ragazza la corista. Sensibile. Il narratore sorride. Allora sappiamo che non è un violino di Cremona, che non è il prodotto del genio di Stradivari, che è un violino di Firenze, di un maestro liutaio fiorentino del 700. Uno capace. Carcassi. Nome poco indicato, a dire il vero. Ma tant'è, per anni scambiato il violino per un cremonese senza arrivare al massimo. E la sua quotazione era salita alle stelle. Succede. Il narratore tocca il sacco di juta con la punta del piede destro. Sembra aver paura di quel che contiene. Il violino appartiene alla famiglia delle viole. Sta in compagnia del violoncello e del contrabbasso. Lo si tiene fra il mento e la spalla. Il narratore fa il gesto. La cassa è lunga 35 centimetri e 5 millimetri. Non uno di più né uno di meno. Abete rosso per la tavola armonica, acero di monte, acero riccio, acero campestre per il fondo, fasce e testa. Abete bianco o rosso, pioppo bianco o nero, tiglio o salice per le parti interne di rinforzo, i blocchetti e le controfasce. Tastiera o manico di palissandro. I liutai antichi usavano anche materiali poveri, come il pioppo e il salice. Stradivari non li disdegnò, ma lui poteva tutto con la sua bravura. Le vibrazioni sono prodotte dall'aria interna che va a unirsi a quella esterna tramite 2 F in corsivo. È liscio e luccica grazie alla vernice fatta di resina sciolta nell'olio e in colori vegetali. È un luogo comune ormai. Tutti gli autori ce l'infilano quando parlano del violino perché dà tono al discorso. E allora perché non dirlo anche qui? Toccare il violino è come toccare il corpo di una donna, sinuoso e invitante. Suonarlo è un atto d'amore, una copula. La sua nascita è avvolta nel mistero. È misteriosa, si dice. Mica vero? Deriva dalla viella, strumento ad arco usato nel Medioevo, e dai ribechini che non avevano tastatura ma 3 corde. Se ne parla per la prima volta, del violino ovviamente, in quanto tale, nel 1529, ma in documenti del 400, esattamente 1460-1470, si trova già la parola violinista. Ma chi va ringraziato per la paternità del violino? Tutti dicono Gasparo da Salò, alias Gasparo Bertolotti, operante a Brescia. Lo avrebbe costruito nel 1577. Non regge, perché il più antico violino conosciuto è del 1555 ed è opera di Andrea Amati, famiglia di liutai di Cremona molto conosciuta, Andrea, Giordano I, Niccolò. Con loro poi i Bergonzi, i Guarneri, i Ruggeri, i Balestrieri, il Grancino, il Gagliano, il Guadagnini. E poi Domenico Montagnana, Francesco Gobetti, Santo Serafino. Per arrivare ad Antonio Stradivari, il massimo. Cremona, culla del violino, ma anche Brescia, Bologna, Milano, Napoli, Venezia. Meno Firenze. Carcassi e poco più, nel Settecento, a Firenze. Il violino è ballo, serenate, feste campestri, è popolo. Poi diventa lo strumento virtuoso per eccellenza, il re degli strumenti. È la grande musica, Mozart e Beethoven, Paganini e Brahms, Mendelssohn e Tchaikovsky, Vivaldi e Albinoni. Vivaldi e Albinoni suonavano gli strumenti di Santo Serafino. Paganini prediligeva un Guarnere del Gesù. In realtà, il liutaio si chiamava Giuseppe. Nato nel 1698, muore nel 1744. L'aggiunta del Gesù era dovuta alla sigla che amava apporre ai suoi strumenti, IHS, che poteva essere intesa come IHSUS, trascrizione delle prime lettere del nome greco di Gesù, oppure Jesus Hominum o anche Inoc Salus. Incredibile ma vero. Paganini lo considerava uno strumento eccezionale, al punto di preferirlo agli 11 Stradivari e ai 2 Amati che possedeva. Il narratore tossisce, si guarda intorno, è sospettoso. «Non si rubano i violini», dice il giovane musicista, non ancora sazio dei dolci baci e delle languide carezze della corista afona per amore.

o quasi la voce, questa volta, indebolita dalle labbra di lei. Il narratore sembra imbarazzato. Si raccontava che Carcassi avesse costruito il primo violino, quel violino, per ingraziarsi il padre della donna amata. Falso. Carcassi, che era artista ma anche uomo d'affari, fece il suo primo violino, quel violino, come inizio dell'attività autonoma di maestro liutaio, dopo essere stato a bottega a Cremona. Lo fabbricò sperando in un acquirente in tempi brevi. Ci riuscì. Il suo primo acquirente, si raccontava, fu il conte Giuseppe Landeschi, agronomo, proprietario terriero. Uno che amava la musica e aveva soldi da spendere. Uno che organizzava concerti nel teatrino della sua villa di campagna, posta su un colle che guardava la valle tormentata dell'Arno. Uno che aveva figli e una moglie sempre accigliata, che tollerava la musica perché non voleva dispiacere al marito. Ma si sarebbe persa volentieri dietro altre cose. Il narratore tocca ancora una volta il sacco con la punta di un piede. Tossisce, si guarda attorno, sembra sentirsi sempre più a disagio. Il tisico, gesti manierati, scivola in cantina precedendo l'avvocato, cliente fisso, l'unico al quale può proporre le cose diverse che ogni tanto gli capitano, come il violino. Con lui, infatti, può andare tranquillo. L'avvocato sa come muoversi e sa tenere la bocca chiusa. Un violino, ha detto alla proposta fatta a mezza voce. Sì, un violino. Non sarà per caso quello che... È quello. Vale 100 milioni? Non lo so. Solo lei, avvocato, può consigliarmi. Tossisce il tisico, mettendo una mano davanti alla bocca e adombrando un certo imbarazzo. Lui, l'infimo, davanti all'intelligenza, al prestigio. L'oggetto è di valore. Anche gli archetti sono di valore. Non aveva dubbi l'avvocato, scendendo le scale malmesse. E ora che lo maneggia, ne è certo e gode dentro di sé. Quanto l'hai pagato? Qualche milione? Pietro, ti conosco, non fare il furbo. Gioca pulito. Avvocato, sono in difficoltà. La cifra? Era un tossico? Sì. Quello che è morto? Lei è stato lui? Sì. 1 milione gli hai dato a sprofondare? Il tisico sta a testa china. Non reagisce, tossisce. L'avvocato ha saputo la verità, o quasi. E a sorpresa del tisico dice: Nascondilo bene. Il tisico è deluso. Ha pensato a un affare. Ne riparliamo tra qualche giorno, promette l'avvocato, che si guarda bene dal dare soddisfazione al tisico. Che cuocia! E poi è bene far passare un po' di tempo. C'è ancora troppo rumore intorno. Guai a farsi scoprire. Guai a farsi trovare con le mani in un caso di ricettazione. Il narratore sta in orecchi. Un rumore? Chi può essere? Va a destra e a sinistra. Non vede nessuno e sembra calmarsi. Ferdinando III, Granduca di Toscana, volle tutto come il suo predecessore. Scelse luogo, giorno e cerimonia. Sull'esempio di Pietro Leopoldo, per la sua investitura. Il giorno, 24 giugno, San Giovanni, patrono di Firenze. Il luogo, la loggia dell'Orcagna, oggi Delanzi, in piazza della Signoria. La cerimonia, sfarzosa, con corteggio storico interminabile, l'aggiunta dei 100 matrimoni in Duomo celebrati in contemporanea dall'arcivescovo, finanziati dal Granducato come atto di beneficenza nei confronti di coppie povere. E gli omaggi al sovrano, sistemato sotto una residenza maestosa a forma di trono. Omaggi da parte di vassalli e feudatari e dei rappresentanti delle terre e dei castelli rimasti sotto Firenze: Barga, Fucecchio, Montecatini e Montopoli. Erano ceri di grandi dimensioni, messi in cima a strutture con le insegne della località. Il

0: Per Barga una barca, per Fucecchio un leone, per Montecatini un catino, per Montopoli alcuni topi. Era il 24 giugno 1791. Quel giorno, annotano storici e cronisti, la città dimenticò le preoccupazioni che da 2 anni agitavano l'Europa, tutta colpa della rivoluzione francese. Terminata la funzione religiosa, ci fu gran festa per piazze e strade, con protagonisti anche improvvisatori, cantastorie e giocolieri. C'era il Niccoli, il re degli improvvisatori, che prendeva di mira i 100 novelli sposi. C'era il Pollaiolo, che cantava storie buffe davanti a illustrazioni giganti. E più in là, in mezzo a grandi e piccini, il Pierannizzi ballava alla maniera di Pulcinella e si cimentava con cani ammaestrati. Il cieco Domenico Bartolini aveva meno gente davanti, ma non era inferiore agli altri. Anzi, suonava strusciando con le dita su bicchieri di diversa forma, riempiti d'acqua in base all'uso. Antonio Niccolai attirava l'attenzione degli amanti dei giochi di prestigio. Il cieco Claudi improvvisava canzoni su argomenti suggeriti dagli spettatori. Facevano tutti affari d'oro quel giorno. Più di tutti la Basana, donna che amava vestirsi in modo eccentrico, che non cantava e non ballava. In su con gli anni, ormai, ma con ancora evidenti i segni di una grande bellezza. Donna generosa, si muoveva da una strada all'altra, da una piazza all'altra quel giorno, perché non aveva un recapito fisso. Ma gli altri giorni, chiunque avesse bisogno di lei, poteva essere certo di trovarla sulla porta della chiesa dove erano le quarant'ore, o l'esposizione del Santissimo Sacramento, o una solennità, o la ricorrenza di una festa. Vendeva coroncine per pochi soldi. Quando non c'era nulla in giro, eccola davanti alla chiesa di San Lorenzo. Lì, a ricevere incarichi amorosi, ambasciate, appuntamenti da fissare. Oppure impegnata a dare informazioni su ragazzi e ragazze, donne e uomini. Sì, la Basana faceva la mezzana. Ed era ghiotta di ceci spassatempo che qualcuno abbinava ai semi di zucca tostati in forno. E i più ghiotti si buttavano sui confortini, dolci fatti di farina, uova e zucchero, che arrivavano da qualche convento di monache. A un certo punto la festa sembra subire un'accelerazione. Al Prato d'Ognissanti la confusione è grande. Sta per prendere il via la corsa dei barberi. Dal Prato d'Ognissanti alla porta alla croce attraverso il mercato vecchio. Una corsa folle per la conquista di un paliotto di seta, quadrato, inalberato su una sticciola colorata chiusa in cima con una palla dorata e il giglio di Firenze. Gran scampanio di tutte le chiese e di Palazzo Vecchio, dove la granduchessa con le cortigiane sta su un terrazzino per seguire tutto quel movimento. E il vincitore portato in trionfo. E poi il palio dei cocchi sulla piazza di Santa Maria Novella. E alla fine, sulla torre d'Arnolfo i fuochi d'artificio. Tutti contenti, i fiorentini, pronti l'indomani a dividersi nuovamente, chi per abolire le leggi volute da Pietro Leopoldo e chi per difenderle pensando che si deve andare verso il nuovo e la pena di morte non è proprio il caso di mantenerla. Il conte Landeschi, il nostro conte Landeschi, prende la via di casa in carrozza, accaldato, stanco, ma contento, una speranza grossa nel petto, un San Giovanni da ricordare a lungo. Anche lei, sua moglie, se la conosce bene, è meno tesa e alla corsa dei barberi gli è sembrata eccitata. Arrivano a casa a notte fonda, con una sorpresa comunicata da Annina, la serva anziana. Qualcuno ha rubato il violino. Rubato? Possibile? Chi ha osato tanto? Ma nessuno l'ha rubato, un fatto è certo. Ora si trova in altre mani, nelle mani della Basana. Ride il narratore. Ma chi può averglielo dato? Via, è facile capirlo. Se non è stato rubato, vuol dire che è tutta opera del conte Landeschi, il proprietario. Ma perché il conte si è liberato di uno strumento così prezioso, così amato? Perché lo ha dato alla Basana o ha fatto in modo che arrivasse nelle mani della Basana? Un regalo importante, senz'altro per un obiettivo importante. Non può essere altrimenti. La Basana è corsa subito da Domenico Bartolini e gli ha detto: «Smetti di suonare con i bicchieri tra qualche tempo. Con questo strumento puoi fare di meglio». Il cieco ha lanciato un grido di gioia. Una cosa così lui non se l'aspettava. Ma la Basana è capace di questo e altro. La Basana gli vuole bene. Da giovane se lo è portato anche a letto. Ma ora lui vuole sapere: l'hai rubato? E lei: no, è il compenso che mi arriva per una storia d'amore. E lui: deve essere una storia d'amore importante. E lei: importantissima quanto delicata. E il cieco: c'è un tradimento di mezzo? E la Besana: e come? Un becco e una becca. E lui: mi fai morire dalla curiosità. Muori pure, dice lei, perché altro non ti dico. Ma lo hai voluto per me? Sì, risponde, sapevo che l'aveva comprato e gliel'ho chiesto. O quello o nulla, gli ho detto. E lui mi ha maledetta, però me l'ha fatto avere in un batter d'occhio. Io so che sai suonarlo, cieco. Io so che è il tuo più grande desiderio, il tuo sogno. Basana, riprende lui, io non so proprio che cosa hai trovato e trovi in me. So solo che anch'io ti voglio bene. Potessi non dire altro, mi basta questo. Stai attento a non fartelo rubare. Sarebbe difficile trovarne un altro. Ride il cieco e la Basana se ne va con quel gonnellone variopinto, la pezzola in testa, una tascata di coroncine da vendere sulle porte delle chiese. Ride anche lei, ride contenta, contenta anche di possedere un grande segreto, contenta di avere accessi che nessuno si immagina. Chi infatti può immaginare che lei, di riffa o di raffa, arriva alla granduchessa? Chi può immaginare la granduchessa tra le braccia del conte Landeschi? Una storia così val bene un violino di Carcassi. Scuote la testa il narratore. Quanto ci sarà di vero in questa storia e quanto sarà leggenda? Perché non finisce qui. Si racconta che il cieco a un certo punto sia stato invitato a corte a suonare con il suo violino in presenza della granduchessa e del conte Landeschi. Si racconta che il conte si sia avvicinato al cieco e gli abbia proposto di venderlo a una cifra 2 volte superiore a quella pagata a Carcassi e che il cieco abbia risposto con garbo: no, grazie. Si racconta che 2 giorni dopo il cieco sia stato trovato mezzo morto nella sua stanza, il violino sparito e la Basana fuori dei gangheri alla ricerca del conte. Si racconta che la Basana, una volta di fronte al conte, gli abbia detto: o fai ridare il violino al cieco o io tiro fuori la storia della granduchessa. Si racconta che la Basana sia stata trovata il giorno dopo mezzo morta davanti a una porta della chiesa di San Lorenzo, ufficialmente toccata da un colpo. Si racconta che la Basana e il cieco abbiano passato il resto della loro vita malmessi, giudicati non in grado di intendere e di volere, sicché considerati non più di tanto quando s'avventuravano a lanciare accuse al conte Landeschi e alla granduchessa. Pazzi, diceva la gente, poveretti, aggiungeva qualcuno. Un giorno non si fecero vedere al loro solito posto. Non avevano più amici e nessuno si preoccupò. Nessuno si preoccupò di sapere se dietro alla loro sparizione c'era la mano di qualcuno, per esempio del conte Landeschi o del granduca. Quest'ultimo, stufo di sentire quella storia di sua moglie e del conte. Il granduca un assassino? Segreti, misteri.
1: Avete ascoltato Il racconto.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene, Joyspan, lunga vita alla gioia. Il termine inglese è stato coniato apposta per sottolineare l'importanza di coltivare la positività dopo i 50 anni. Ecco i segreti per godersi l'avanzare dell'età e sorridere di più. Di Roberta Saruggia. L'Italia è tra i paesi al mondo con l'aspettativa di vita più elevata, 81,4 anni per gli uomini e 85,5 per le donne. Lo dicono le statistiche, ma basta guardarsi intorno per vedere quanti nonni ci sono. Pensando al futuro che ci aspetta, al presente dei nostri vecchi, la mamma, il papà, la zia, viene da festeggiare, ma poi rifletti e il sorriso si spegne. Perché al trionfo della longevità raramente corrisponde un lungo periodo trascorso in buona salute. Come dire, abbiamo parecchi anni a disposizione, ma quanti di noi riusciranno a passarli stando bene? Dello scarto tra aspettativa di vita e aspettativa di salute si parla da tempo. La prima è un dato di fatto, la seconda è un desiderio, un traguardo a cui tendere. E lo stesso vale per un terzo tipo di sguardo sul domani, l'aspettativa di gioia. Per definire questo aspetto chiave, Carrie Burnett, ex docente di medicina geriatrica all'Università della California, ha coniato il termine Joyspan, che è anche il titolo del suo libro. Si intitola L'arte e la scienza di prosperare nella seconda metà della vita. Il punto di partenza? L'invecchiamento non comporta necessariamente un aumento della tristezza. Imparare a essere positivi, allungando l'aspettativa di gioia, è possibile. Per fare chiarezza, abbiamo intervistato Giulia Griselli, psicoanalista e psicologa dell'invecchiamento. Che legame c'è tra salute e gioia? Di sicuro, quando si sta bene fisicamente, è più facile mantenere intatte le risorse energetiche e creative che aiutano a preservare un livello di vita gratificante. Ma il detto «l'importante è la salute» non basta a renderci felici. Viceversa, nonostante gli acciacchi, ci sono anziani che riescono a conservare uno sguardo luminoso sul mondo. Una questione soggettiva, quindi. In parte sì. Le persone che per indole e per esperienze vissute hanno un approccio alla realtà positivo e consapevole che si traduce in resilienza di fronte agli ostacoli, conquisteranno un'aspettativa di gioia maggiore, anche perché saranno portate a mettere in pratica tutte quelle piccole azioni quotidiane in grado di continuare a migliorare la qualità della loro esistenza. Se sei positivo, hai più probabilità di vivere a lungo? Sì. Secondo alcuni studi, una certa attitudine nell'affrontare gli imprevisti aumenta la probabilità di poter contare su un sistema immunitario più efficiente, risentendo meno dello stress che è concausa di malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Oltre a mantenere abitudini sane, come tenere sotto controllo la propria salute, mangiare bene e muoversi con regolarità, occorre non trascurare i gesti quotidiani che possono rendere più gioiosa la vita. Quali gesti hanno questo potere? Non esiste una ricetta valida per tutti, ma più passano gli anni, più è utile avere una routine da rispettare. C'è chi trae beneficio da una passeggiata nel parco, chi va al cinema, a teatro o in biblioteca a caccia di libri, chi fa la piega dal parrucchiere o si ritrova a bere un caffè con le amiche. sono azioni di autocura semplici, capaci di nutrire la joy span. A proposito di amici, quanto conta la socialità? Moltissimo. Le relazioni sono fondamentali, in ogni fase della vita, ma diventano vitali con l'avanzare dell'età. Al contrario, l'isolamento sociale danneggia la salute fisica e mentale. Coltivare i rapporti già esistenti e, se possibile, stringerne di nuovi è uno dei modi più efficaci per nutrire l'aspettativa di gioia. Far parte di un tessuto sociale di supporto migliora la qualità della vita. Il confronto con i coetanei, lo scambio di esperienze, la possibilità di condividere i problemi aiutano ad accettare con maggiore serenità i cambiamenti inevitabili legati al tempo che passa. Inoltre, avere una rete di relazioni stimola la memoria, l'attenzione, l'empatia e riduce il rischio di depressione e declino cognitivo. In altre parole, la socialità funziona come un farmaco naturale che allunga e rafforza la joy span. Si dice anche di non rinunciare mai a imparare. Sono d'accordo. Coltivare interessi favorisce la plasticità neuronale. Ogni volta che il nostro sguardo si posa su qualcosa di nuovo o che la mente si apre a un argomento diverso, i neuroni si attivano e si rafforzano. Non serve affrontare sfide complicate, può bastare iscriversi a un corso di cucina o di stretching, imparare qualche parola in una lingua straniera, appassionarsi al giardinaggio, cimentarsi con i rebus e i cruciverba. L'importante è non smettere mai di sentirsi studenti, con la mente pronta ad apprendere concetti nuovi. È così che il cervello resta vigile, perché l'idea che in vecchiaia i neuroni siano irrimediabilmente perduti è una falsa credenza. In realtà, se stimolati nel modo corretto, continuano a lavorare. E per chi pensa che sia ormai troppo tardi? Esistono opportunità concrete pensate proprio per contrastare questa convinzione. Le università della terza età, per esempio, sono diffuse in molte città italiane e offrono corsi accessibili su vari temi, dall'arte alla storia, dalla musica all'informatica. Sono esperienze che allenano la mente e al tempo stesso permettono di socializzare e di sentirsi parte attiva della comunità. Basta avere il coraggio di mettersi alla prova. Vedere i propri coetanei cimentarsi con entusiasmo in attività nuove aiuta a superare eventuali timori legati a un po' di lentezza o a qualche vuoto di memoria. Un altro pilastro è la capacità di adattamento. È possibile affinarla? Con il passare degli anni può sembrare difficile. I cambiamenti di scenario, persino durante una vacanza, risultano stressanti perché vengono meno i propri punti di riferimento. Eppure lo spirito di adattamento è una risorsa preziosa e allenarlo è sempre possibile. Non serve partire per i viaggi avventurosi, basta cambiare la strada abituale per andare a fare la spesa o esplorare un quartiere sconosciuto della propria città. Questo stimola la plasticità neuronale e contribuisce a prevenire il declino cognitivo. Un altro training prezioso è il dialogo, cioè confrontarsi con amici e familiari, ascoltare e accogliere punti di vista diversi. È importante dedicarsi agli altri. Cambiare prospettiva da cosa posso avere a cosa posso offrire fa molto bene. Tutti hanno qualcosa da donare: tempo, ascolto, pazienza, esperienza. Pensiamo ai nonni. Chi accompagna i nipoti a scuola e li aiuta con i compiti ritrova un ruolo che restituisce energia e significato. Non è un caso che molti raccontino di essersi riscoperti in questa fase. Ma la generosità non passa solo dai legami familiari. Ci si può dedicare al volontariato, dare una mano agli amici in difficoltà, coltivare relazioni di vicinato. Il senso è lo stesso. Aprirsi al mondo rafforza la percezione di essere ancora utili e la nostra vita non smette mai di avere un valore.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Atlante, dell'Enciclopedia Treccani. Oliviero Toscani, lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere. Un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli Ottanta, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Kate Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondoschiena della modella Donna Jordan con su i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei '70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi, che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana e indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia. o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disobbedienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi di cui in pochi hanno avuto il coraggio di parlare, scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti. Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero e dissacrante. Esuberante, esagerato, diverso da tutti. Fino alla fine.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse lo sport, saremmo più tristi, più egoisti, più malati, più presuntuosi, più maleducati, più soli. L'attività fisica è nata con noi ed è salutare, ma ha anche enormi implicazioni sociali e politiche. Di Ismaele Morabito. Chissà se gli uomini primitivi si sfidavano nella corsa o a chi gettava la lancia più lontano. Forse qualcuno lo ha fatto per dimostrare ai compagni di tribù di essere il più forte, ma lo sport come lo conosciamo, con le sue regole, è nato molto dopo. Per millenni il movimento è stato limitato a quello necessario a procacciarsi il cibo. Solo con l'avvento delle prime grandi civiltà è diventato sport, ovvero un rituale sociale, religioso e politico, come in Grecia, dove i vincitori delle Olimpiadi erano venerati in odi e poemi. Oppure una forma di intrattenimento spettacolare, come accadeva nell'antica Roma con i combattimenti. E se tornei cavallereschi

la maggioranza della popolazione poteva dirsi fisicamente attiva. Scale mobili e ascensori erano rari. Pochi avevano l'auto. I bambini e i ragazzi uscivano per giocare tutti i giorni. Oggi il lockdown per contenere la pandemia di Covid-19 può solo peggiorare una situazione già parecchio statica. Ci spostiamo dal divano alla cucina oppure, nel migliore dei casi, da casa al luogo di lavoro. Per i giovanissimi le 3 ore settimanali di allenamento di calcio, ginnastica e così via sono l'unica occasione per staccarsi letteralmente dalla sedia. Lo stesso vale per la corsa o l'uscita in bici degli adulti. Se non esistesse lo sport, i 20 milioni di italiani che ne praticano uno o più sarebbero anche loro spiaggiati sul divano. Così saremmo di certo più grassi e questo aumenterebbe il rischio di malattie come il diabete e le patologie cardiovascolari e metaboliche. Non a caso anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità prescrive lo sport come medicina preventiva. Visto che la sedentarietà uccide, in Italia 90.000 persone l'anno, stando alle stime più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità, il minimo raccomandato è 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata o intensa. Quindi almeno una camminata sportiva che faccia sudare e possa supplire al fatto che passiamo il resto del tempo quasi sempre in panciolle. Senza sport saremmo anche più predisposti alle malattie, perché l'attività fisica allena il sistema immunitario. Succede perfino in chi è più debilitato, come ha dimostrato una ricerca della Victoria University in Australia, su uomini con tumore alla prostata, in cui un miglioramento della risposta immunitaria può avere effetti anticancro, perché le cellule immunitarie possono riconoscere ed eliminare le cellule malate con maggiore efficienza. Finiremmo poi per ingessarci una gamba o un braccio più spesso, perché avremmo ossa fragili come porcellana. L'attività fisica, infatti, impone al nostro organismo di depositare massa ossea in abbondanza per far fronte alle sollecitazioni del movimento. Stando fermi diventeremo man mano sempre più simili agli invertebrati e chissà, forse alla lunga ci estingueremmo per mancanza di attività sessuale. La Società Italiana di Andrologia di recente ha sottolineato che la sedentarietà porta lui a fare flop sotto le lenzuola, dimostrando sui pazienti con disfunzione erettile che incrementare il movimento quotidiano fino a raggiungere i fatidici 10.000 passi aiuta il sesso in un caso su due. Lo sport fa bene anche all'umore. Ricercatori dell'Oregon University hanno pubblicato sulla rivista Salute Mentale e Attività Fisica un ampio studio da cui emerge che saremmo più esposti al rischio di depressione e di alterazioni dell'orologio biologico e quindi, per esempio, del ciclo sonno-veglia. Quando svolgiamo attività motorie, il benessere mentale migliora grazie alle endorfine prodotte, che hanno molti effetti positivi sul cervello. Anche il bisogno di riposo indotto dallo sforzo, poi, contribuisce a mantenere un buon ritmo sonno-veglia. Così non c'è da stupirsi che già nel 1982 il giornale dell'Associazione Medica Americana scrivesse che non esistono programmi né farmaci in grado di offrire garanzie per prolungare la qualità della vita al di là di un'attività fisica costante. E Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, aggiunge: «La capacità di movimento è scritta nei nostri geni e sta alla base di ogni mansione, senza non esisteremmo». La crescente consapevolezza dell'utilità dello sport ha favorito il riaffermarsi di uno stile di vita dinamico che l'uomo moderno rischiava di alterare. In Italia, però, siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni
nel

0: considerare l'attività fisica come medicina preventiva. Le nostre città, per esempio, spesso non sono concepite per lo sport. Per di più, senza sport, salute a parte, saremmo più maleducati. Essere sportivo significa saper accettare le sconfitte, rispettare l'avversario, condividere regole e attenervisi. Tutti gli sport hanno il valore didattico e civile di educare all'apprendimento di regole e alla loro comprensione, osserva Carmelo Finocchiaro del Dipartimento di Matematica dell'Università di Catania. Alcuni sport educano anche a risolvere problemi, ad avere intuizioni, a cogliere l'attimo successivo a una mossa sbagliata dell'avversario. Forse educano anche a comprendere meglio discipline come la matematica. Imparare gli assiomi della geometria euclidea, per esempio, è un po' come imparare le regole di un gioco. Anche la società e la storia sarebbero state diverse senza lo sport. Le Olimpiadi di Berlino nel 1936 furono un potente mezzo di propaganda per la Germania nazista. La vittoria del Sudafrica nella Coppa del Mondo di rugby nel 1995 è stata il principale motivo di coesione per un nuovo corso in quel paese. Senza lo sport, la storia sarebbe cambiata, scrive Antonio Lombardo, docente di storia dello sport all'Università Tor Vergata di Roma. Nell'antica Grecia, per esempio, vi era la tregua olimpica, la sospensione di ogni conflitto durante i giochi, non solo in onore delle divinità a cui erano dedicati, ma anche per motivazioni economiche. L'indotto generato dalle manifestazioni atletiche era fondamentale per le casse dello Stato. Dunque nessuno poteva essere minacciato, soprattutto gli atleti e gli spettatori che dovevano attraversare i territori nemici per arrivare a Olimpia. Il denaro mosso dallo sport era tanto allora come oggi. Secondo i dati di Nielsen Global Media, presentati allo Sport and Business Summit nel novembre 2019, il settore fattura oltre 250 miliardi di dollari l'anno con un trend in crescita, soldi mossi in gran parte dal merchandising, dai biglietti degli eventi e dai diritti pagati dalle televisioni che li trasmettono. In Europa ogni anno, grazie allo sport, lavorano circa 4,5 milioni di persone che contribuiscono ad ampliare un indotto già enorme generato dagli spostamenti dei tifosi e dei loro consumi, ma anche dai miliardi spesi in scommesse. Senza contare le cifre da capogiro degli sponsor. Cristiano Ronaldo incassa circa 3 euro al secondo, ma genera profitti ben maggiori alle aziende che lo sponsorizzano, dando lavoro a migliaia di famiglie. Gli sportivi sono turisti, consumatori, praticanti che innescano meccanismi in ambito economico, sottolinea Pagliara. Basti pensare al proliferare di offerte e pacchetti turistici dedicati agli sportivi, così come agli hotel che adattano la loro offerta alle esigenze di clienti attenti alla gestione del proprio tempo dedicato allo sport. Un assaggio del mondo senza sport e del tracollo economico che ne deriva lo abbiamo avuto con il lockdown dello scorso anno. In quei mesi, per compensare l'assenza di manifestazioni cui assistere, molti tifosi hanno scoperto i tornei di e-sport, che si giocano su console. Lì NASCAR Racing virtuale a marzo è stato visto negli Stati Uniti da oltre 1,3 milioni di persone, un boom senza precedenti per una competizione di sport virtuale. La nostalgia delle competizioni, anche solo da spettatori, ci travolge, perché senza sport ci sentiamo un po' persi. Ne abbiamo bisogno come collante emotivo. Senza mancherebbe un'occasione di coesione sociale per chi si dà appuntamento per una manifestazione sportiva e per chi si identifica con i colori della stessa squadra del cuore. Lo sport ha una grande potenza narrativa. I nostri nonni e bisnonni ricordano dov'erano il pomeriggio del 4 maggio 1949, quando quasi tutti i calciatori del Grande Torino morirono nell'incidente aereo di Superga. I più giovani ricordano il 19 luglio 2006, quando la nazionale di calcio di Marcello Lippi si laureò campione del mondo. Perché lo sport regala emozioni e le storie di molti atleti sono esempi di riscatto e coraggio. Jesse Owens, nero e quattro volte oro a Berlino 36, è stato un simbolo di speranza negli anni bui del nazismo. E sui campi da gioco anche l'impossibile diventa realtà, perché tutti hanno la loro chance. Chi avrebbe scommesso sul 17enne Boris Becker a Wimbledon nel 1985? Eppure vinse lui.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Lo scomodo Galileo. 4 secoli fa lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone. Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti, lungo poco più di mezzo metro e rivestito per l'occasione di cotone color cremisi, uno di quei vetri prospettici realizzati da poco in Olanda, ma, a detta dello stesso Galilei, rifatto migliore. Gli astanti potevano appurarlo guardandoci dentro. Ecco il campanile della Basilica Padovana di Santa Giustina, le case di Marghera, addirittura i volti delle persone che salivano e scendevano dalle gondole attraccate a Murano. Fu un trionfo che pochi giorni dopo si ripeté in Senato di fronte al Doge. Ma più che quel celebrato nuovo artificio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza, fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scoppiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610, Galileo ridisegnò il cosmo, la Terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito, conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare, gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, IV secolo a.C., teorie che nessuno per quasi 2 millenni aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle sacre scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il Pisano, che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592, non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591, gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua putana Marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del Seicento ebbe 3 figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Santo Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il Pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609. Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo. Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso. Ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, 2 mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario e facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno, elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele dall'astronomo Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C. Perciò, prendendo due piccioni con una fava, pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'indice dei libri proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione e, se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici, su cui finalmente era riuscito a far colpo, il neonominato matematico e filosofo dello studio di Pisa sottovalutò la pericolosità di quella prima formale ammonizione. «Chi meno intende e sa, tanto più risolutamente discorre», lamentava due anni dopo Ne il Saggiatore, una critica pubblicata esattamente quattro secoli fa, nell'ottobre 1623, alla scienza di sistema, aggrappata alle antiche convinzioni e incapace di accettare le nuove scoperte. La goccia che fece traboccare il vaso papale cadde nel 1632. Nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice al riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene, come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini. Proruppe sua santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra, per sopravvivere ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. Ormai ultrasettantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si vada al cielo, non come vada il cielo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone, Enrico Caruso, il re della lirica, fumava una sigaretta prima di entrare in scena. Non solo, beveva anche un bicchiere di acqua tiepida, uno di whisky e mangiava una mela. Erano questi i riti propiziatori del più grande tenore del Novecento, che da buon napoletano era piuttosto superstizioso. Fu fischiato nella sua città natale, ma trionfò in tutto il mondo. Lo ricordiamo a 150 anni dalla nascita. Di Nicola Miletti. Il 25 febbraio 1873 nacque a Napoli il più grande tenore del Novecento, Enrico Caruso. La sua fu una vita straordinaria, successi travolgenti, critiche ostili, enormi guadagni
3: tournée mondiali, minacce mafiose, relazioni sentimentali turbolente. Morì a soli 48 anni. Nel 1986, il celebre cantautore bolognese Lucio Dalla, ispirandosi all'ultima stagione di vita trascorsa dal tenore gravemente malato a Sorrento, compose una canzone intitolata semplicemente Caruso. Complessivamente, le versioni di questa canzone, interpretate da diversi celebri cantanti, tra gli altri Andrea Bocelli, Céline Dion, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Jovanotti, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, Mia Martini, Milva, Mina, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Roberto Carlos, hanno venduto 38 milioni di dischi nel mondo, a testimonianza anche dell'alone di leggenda che ha circondato chi, questa canzone, l'ha ispirata. Enrico Caruso nacque a Napoli da genitori di Piedimonte d'Alife, Caserta. La sua non era una famiglia ricca. Così, a 10 anni, Enrico entrò da apprendista nella fonderia dove lavorava il padre come fabbro. Sua madre, domestica, volle però che suo figlio frequentasse anche una scuola serale. Bravo a disegnare, faceva caricature pubblicate in un libro nel 1906 e progettò fontane. A 14 anni entrò nel coro dell'oratorio e, fattosi notare per la sua voce, cominciò a esibirsi in feste private. Le prime lezioni di canto accertarono che il suo timbro vocale oscillava tra tenore e baritono, cosa che gli creò qualche difficoltà al debutto. A Napoli fu prima licenziato da Mignon di Ambroise Thomas al Teatro Mercadante, poi aspramente criticato in L'amico Francesco di Mario Morelli al Teatro Nuovo. Dopo anni di studi, nel 1895, l'impresario Francesco Zucchi gli affidò un repertorio popolare che lo portò a esibirsi in Italia e all'estero. Sempre animato dal desiderio di migliorare, un giorno, trovandosi a Livorno per recitare la Bohème, non esitò a presentarsi nella vicina Torre del Lago, a casa del celebre Giacomo Puccini, autore d'opera, per chiedergli consigli. L'enorme successo che ottenne in seguito si spiega, oltre che con il talento, anche perché la sua voce, superando le leziosità ottocentesche, era adatta al repertorio verista di moda all'epoca. Eppure, qualcuno sottolineò la sua scialba presenza scenica, da lui stesso definita terribile, e l'imprecisione di alcune note. Al teatro alla Scala di Milano, il famoso direttore d'orchestra, Arturo Toscanini, irritato da un suo do in falsetto, abbandonò il podio. Ma il successo continuava ad arridergli in giro per il mondo. Russia, Lisbona, Roma, Monte Carlo, Londra, Buenos Aires. Finalmente nel 1901 giunse per lui il momento di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli con L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Emozionato, la sera precedente il debutto, salì nella zona alta della città, San Martino, per vedere la fontana che aveva forgiato con le sue mani quando da ragazzo lavorava nell'officina De Luca. Alla prima, però, ci fu qualche fischio da loggione che ingenuamente non aveva omaggiato. Il temuto critico Saverio Procida scrisse: «Non si dolga della mia franchezza affettuosa, ma è ben lontano da quest'arte prodigiosa». Forse era solo l'atteggiamento snob dell'alta borghesia che non gli perdonava l'estrazione sociale. Caruso giurò che mai più avrebbe cantato a Napoli, dove sarebbe tornato solo per gli spaghetti. La delusione di Napoli lo spinse a cercare l'affermazione oltreoceano. Il Metropolitan di New York lo accolse a braccia aperte. A partire dal 1903, per 18 stagioni, fu il protagonista di sensazionali prime assolute, affiancato da artisti eccezionali, esibendosi in 37 opere diverse, per un totale di 607 rappresentazioni. Furono anni di grandi successi. A Rio de Janeiro concesse 5 bis di La donna immobile, Vendette 1 milione di dischi di Pagliacci, girò alcuni film di scarso rilievo, ma firmò ricchissimi contratti pubblicitari per prodotti campani. Infine, si dedicò alla passione per gli oggetti d'arte e arrivò ad acquistare una sontuosa villa all'Astra Assigna, in Toscana. La vita sentimentale di Caruso non andò altrettanto bene. Nel 1908, la soprano Ada Botti Giachetti, da cui aveva avuto 2 figli, lo lasciò per un autista, con cui poi fu condannata per truffa ai danni di Enrico, il quale, scosso da questa vicenda, per un breve periodo si ritirò facendosi seguire da un assistente spirituale. Nel 1918 si risposò con l'americana Dorothy Benjamin, da cui ebbe 1 altra figlia. Nel 1920 la sua salute peggiorò. Già l'operazione alle corde vocali di qualche anno prima aveva reso la voce più scura, meno agile e potente. Poi, durante una tournée estiva, fu colpito al fianco destro dal crollo di una scenografia. Iniziò a soffrire di accessi di tosse, giramenti di testa e forti dolori intercostali. Ammalatosi di pleurite, fu spesso costretto a sospendere le recite. Nonostante tutto, il 22 novembre 1920 inaugurò il Teatro Metropolitan di New York con L'Ebrea di Havely. Il celebre baritono Titta Ruffo definì questa esibizione l'ultima e più grande sua creazione. Caruso non presagiva che in quel momento finiva la propria carriera. Il 30 dicembre fu operato per un empiema polmonare, una raccolta di pus nella cavità pleurica. Dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario di Pompei, trascorse la convalescenza all'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dopo un iniziale miglioramento, che lo portò a progettare un Otello, sviluppò un ascesso. Fu convocato il giovane medico dell'albergo, che disse: «Non mi sento all'altezza di mettere le mani su Caruso». Fu allora chiamato il luminare Antonio Cardarelli, che affermò che andava operato d'urgenza. La drammaticità del suo stato di salute fu confermata dal medico, che poi divenne santo, Giuseppe Moscati, che ebbe a dire: «Solo Dio può salvarlo». Trasportato a Napoli, Caruso prese alloggio all'Hotel Vesuvio. Poco prima di morire, si fece portare sulla terrazza per ammirare il panorama. Gli affollatissimi funerali si svolsero nella chiesa di San Francesco di Paola, a pochi passi dal San Carlo. La notizia della sua morte suscitò l'emozione forte e appassionata della comunità italo-americana. Successivamente, gli furono dedicati una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un asteroide, un cratere su Mercurio, un cocktail, una ricetta di spaghetti. La sua fama era stata alimentata anche dal carattere allegro, simpatico e generoso, ma era anche volubile, ostinato e irriverente. Faceva i gargarismi durante le registrazioni dei dischi e in scena appiccicava i testi sulla schiena degli altri cantanti. Estremamente superstizioso, prima di ogni recita, per scaramanzia, si chiudeva in camerino per 2 ore, beveva un bicchiere d'acqua tiepida salata, un whisky, mangiava una mela e fumava una sigaretta. Fu il re di New York, ma non dimenticò mai di essere napoletano. Il primo museo dedicato a Caruso è quello di Villa Bello Sguardo all'Astra Assigna, che, essendo stata a lungo la sua casa, mostra anche i suoi oggetti quotidiani. Anche nell'appartamento dove il tenore abitò a Napoli, in via Santi Giovanni e Paolo 7, sono esposti fotografie, lettere, caricature, dischi, locandine, programmi, un grammofono, il bastone da passeggio e biancheria con le iniziali. Recente è l'inaugurazione al Palazzo Reale di Napoli di una ricca e affascinante raccolta di memorabilia. E a New York c'è un piccolo museo privato, fondato da Aldo Mancusi, morto da poco, che espone foto di famiglia, libri, dischi, lettere, oggetti personali e la maschera funebre. Recentemente da Christie's sono stati venduti molti suoi scritti inediti. Per chi volesse fare un viaggio suggestivo nei luoghi cari al tenore, c'è l'Hotel Vesuvio a Napoli, dove morì. L'albergo gli ha reso omaggio con la suite Caruso e il ristorante Caruso Roof Garden al nono piano, che ha una spettacolare vista sul golfo. Il successo di Caruso conferì rispettabilità all'incisione discografica e indusse altri artisti a seguire il suo esempio. All'epoca la strumentazione non sempre valorizzava la voce degli interpreti, che per questo la snobbavano. Caruso aveva cominciato con la napoletana Phototype, prima casa discografica italiana. Incise 256 dischi con arie d'opera, canzoni popolari e patriottiche. Fu grazie alle sue registrazioni che la musica napoletana fu conosciuta in tutto il mondo. E solo per un caso la sua registrazione di Arrivederci a Napoli si è salvata. Durante la Seconda Guerra Mondiale, contravvenendo all'ordine del fascismo di donare rame alla patria, i proprietari della Phonotype nascosero le matrici delle incisioni più importanti. Furono ritrovate solo nel 1961. La popolarità che Caruso raggiunse negli USA inorgoglì la comunità italiana e l'aiutò ad affermarsi nella società americana. Molti andavano a sentirlo al Teatro Metropolitan nei posti in piedi gratuiti. Il successo lo mise però nel mirino della criminalità organizzata. Cosa Nostra, che all'epoca si chiamava Mano Nera, lo minacciò di morte e lo ricattò chiedendogli $2,000. Lui pagò, ma alla successiva richiesta di $15,000 si rivolse al poliziotto italiano Joe Petrosino, che già lo aveva salvato da un attentato. I delinquenti furono arrestati. Quando, per un guasto alla sua barca, Lucio Dalla fu costretto a fermarsi a Sorrento, alloggiò all'Hotel Excelsior Vittoria, nella stessa stanza in cui era stato Enrico Caruso nel 1920. Dalla venne così a sapere la storia degli ultimi giorni di vita del tenore e li riportò nei versi della canzone che compose per lui, Caruso. Gli fu raccontato, per esempio, che i pescatori di Sorrento accorrevano numerosi nello specchio di mare sotto l'albergo. E nella canzone Caruso, Dalla canta: «Vide le luci in mezzo al mare. Pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica». Seppe che Caruso, per passare il tempo, dava lezioni di canto a una ragazza. Dalla la definì una cagna bestiale, di cui si era invaghito. E nella canzone ci sono questi versi: «Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri». Lucio Dalla compose la canzone in 10 minuti, sul pianoforte ormai scordato usato dal tenore, fondendo l'atmosfera lirica con le melodie partenopee e le citazioni delle celebri canzoni napoletane «Te voglio ben assai» e «Di Citancella vuie».

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Milena Marchioni, blogger di bimbeviaggi.it e viaggivulcani.it, in questo episodio Milena ci porterà alle Eolie, dichiarate patrimonio dell'umanità per la loro importanza dal punto di vista vulcanologico. Una puntata ricca di consigli e dritte per organizzare al meglio il vostro viaggio in queste splendide isole siciliane. Ogni promessa è debito e quindi Milly, benvenuta ancora una volta a Racconti di Viaggio.
3: Grazie mille, sono qui con estremo piacere oggi.
2: Noi ci eravamo sentite qualche mese fa e la promessa era che saresti tornata a parlarci della tua grande passione dei vulcani, quindi oggi eccoti qui e parleremo di vulcani.
3: Esatto, perché devi sapere che chi come me è appassionato di vulcani e vive in Italia è molto fortunato.
2: Sì, infatti adesso parleremo di una zona particolare dell'Italia, poi magari anche di altre zone che sono ricche di vulcani. Parleremo oggi delle Eolie.
3: Esatto, parliamo delle Eolie e è vero, una meta prevalentemente estiva e ovviamente la stagione, diciamo, di picco in condizioni normali, quindi 2020 escluso, andrebbe da aprile a ottobre, diciamo. In realtà io me la sono gustata spesso anche fuori stagione e posso dirti che è consigliatissima anche nella nostra primavera e nel nostro autunno.
2: Infatti poi andremo un attimo a capire perché forse è meglio andarci non proprio ad agosto, ma a sfruttare per chi può l'autunno o l'inizio della primavera. Però prima cosa un attimo geolocalizziamoci. Dove sono le Eolie e quali sono le isole che fanno parte dell'arcipelago?
3: Allora, le Eolie si trovano in Sicilia e le isole, le principali, diciamo, sono 7, poi ce ne sono alcune più piccoline, disabitate. Comunque le isole principali sono Alicudi, Filicudi, e poi abbiamo Vulcano, Lipari, che è la principale, quella diciamo più popolosa, Salina, Panarea e Stromboli. E devi sapere che le isole Eolie rappresentano un arco vulcanico, quindi diciamo anche a livello vulcanologico hanno delle caratteristiche molto peculiari, tanto che sono state proclamate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO proprio per l'importanza che hanno rivestito nel corso dei decenni, dei secoli, diciamo, per il loro rilievo negli studi della vulcanologia a livello mondiale proprio.
2: Caspita, quindi siamo veramente fortunati ad averle qui in Italia.
3: Alla grande.
2: Quindi ci hai detto che i vulcani delle Eolie sono importanti, sono stati riconosciuti poi anche dall'UNESCO, ma poi, chiacchierando anche altre volte con te delle Eolie, una cosa che mi ha colpito è che le Eolie sono in continua attività, quindi hanno questo un po' di particolare, che si può vedere proprio l'attività del vulcano praticamente sempre, giusto?
3: Esatto, allora ci sono alcuni fenomeni vulcanici secondari che sono anche diciamo poco evidenti ma che consiglio di non tralasciare, che sono anche delle sorgenti idrotermali in mezzo al mare, sia a Vulcano che vicino a Panarea, e poi a Lipari ci sono alcune zone dove ci sono delle fumarole, ma i fenomeni diciamo più famosi sono quelli di Vulcano e di Stromboli. Allora, Vulcano è un cratere ormai inattivo, però ci sono delle fumarole molto evidenti, diciamo, che si possono vedere ad occhio nudo, ci si può passare sopra con estrema attenzione. Io sconsiglio sempre di camminarci sopra, ma di vederle da lontano, e sono proprio sul bordo del cratere che si raggiunge con una semplice passeggiata. Stromboli invece è un vulcano.
2: Fammi capire un attimo, che intendi per fumarole?
3: Allora, tu quando sali su Vulcano, allora, la passeggiatina dura circa un'ora, alcuni tratti è un po' ripido, comunque una passeggiata abbastanza semplice, e arrivi proprio sul bordo del vulcano. Le fumarole o più romanticamente il respiro della terra, sono delle, diciamo, dei fumi solforosi, quindi di zolfo, che fuoriescono proprio dalla terra, dal terreno. E i più romantici lo chiamano respiro della terra perché se avvicini l'orecchio, ovviamente, ripeto, non troppo alle fumarole perché il fumo è comunque bollente a elevatissime temperature, quindi si rischia di bruciarsi. Però se vai nei punti dove magari il fumo è più lieve, si sente proprio come un respiro, ed è quello che un po' mi ha fatto innamorare dei vulcani. Il mio amore è nato proprio a Vulcano, quindi lì io ho scoperto il respiro della terra grazie a queste fumarole.
2: Ok, invece ci stavi dicendo, ti avevo interrotta, di Stromboli.
3: Stromboli è un vulcano famoso in tutto il mondo perché è tra i pochissimi vulcani presenti sulla Terra in attività persistente. Ciò significa che da centinaia di anni è in continua attività. Quindi andare a Stromboli significa che ogni 5, 10, 20 minuti, a seconda dei momenti, perché ovviamente non è del tutto prevedibile, ci sono delle esplosioni. Cosa significa? Che durante il giorno si vede, diciamo, si sente ovviamente sia il suono che la vibrazione del terreno, e si vede, diciamo, del fumo e delle rocce incandescenti nere che vengono buttate fuori dalla terra. Man mano che il cielo diventa scuro perché tramonta il sole e viene la notte, queste rocce, diciamo, incandescenti diventano, cioè si vede, diciamo, il loro colore originario che è il rosso. E quindi è consigliatissimo andarle a vedere soprattutto alla sera e di notte.
2: Cioè, quindi tu mi vuoi dire che in qualunque periodo dell'anno a Stromboli di notte si vedono i massi infuocati?
3: Assolutamente sì. E poi fino all'anno scorso era possibile salire fino alla cima del vulcano, ai cosiddetti sommitali. Ed era un'escursione di trekking non proprio semplicissima, ma molto piacevole, che nel giro di 2 ore e mezza circa ti consentiva di arrivare a 900 metri di altezza e avere sotto di te, a circa 700 metri di altezza, le bocche eruttive da cui queste rocce incandescenti vengono lanciate. Purtroppo dallo scorso anno non è più possibile salire in cima, si arriva attualmente fino a 400 metri di altezza, ma è comunque uno spettacolo che consiglio a tutti, facile tra l'altro da raggiungere anche per chi non ha voglia di camminare, e consente di vedere da un'ottima altezza comunque questo spettacolo quasi unico al mondo.
2: Mi dici che la passeggiata è facile, però che attrezzatura serve per poter salire su entrambi i vulcani?
3: Allora, consiglio sempre scarpe comode, chiuse, in modo da avere, diciamo, la camminata sicura anche per chi magari ha, non so, caviglie un po' fragili. In realtà la salita ai 400 metri di Stromboli è pavimentata, quindi non serve una grande attrezzatura da questo punto di vista. Però l'isola offre tantissime opportunità di trekking, quindi la scarpa da trekking, se uno se la porta, potrebbe servire ed essere utile. Su Vulcano a maggior ragione, come dicevo prima, la passeggiata è semplice, ma la scarpina da trekking aiuta molto, anche perché una parte del terreno è sabbiosa, quindi più il piede è stabile, più la salita è in tranquillità. Sconsigliate comunque le ciabattine o le scarpe aperte, perché si tratta comunque di passeggiate su terreni rocciosi o sabbiosi, che magari anche in caso di pioggia o umidità potrebbero essere leggermente scivolosi, quindi per essere sempre tranquilli, l'abbigliamento tecnico è sempre la cosa migliore.
2: Queste escursioni possono essere fatte anche in notturna?
3: Assolutamente sì, e anzi io le consiglio. Guarda, il tramonto visto dalla cima di Vulcano è, giuro che è uno dei più bei tramonti che si possano vedere in tutto il mondo, ve lo garantisco.
2: E tu dei tramonti in giro per il mondo ne hai visti?
3: Sì, no, assolutamente. La cosa bella la salita di Vulcano, che ovviamente il panorama è garantito durante tutta la giornata, però quando il sole inizia a scendere ovviamente si colora di rosso, di arancione, e da lì con il cielo terso si vedono tutte le isole. Quindi tu sei in cima a Vulcano, hai alle tue spalle l'Etna, perché comunque alle spalle di Vulcano si vede anche l'Etna se il cielo è limpido, e davanti a te vedi tutte le altre 6 isole, quindi è uno spettacolo. Si arriva in cima al cratere di Vulcano, lo si circumnaviga, diciamo, fino ad arrivare al lato opposto, e si ha il panorama stupendo con il cratere ai tuoi piedi e le altre 6 isole davanti a te. Quindi garantisco un panorama unico e anche molto romantico se serve.
2: Come si raggiungono le Eolie? Immagino che sono un pochino più complicate, no? Quindi che possibilità ci sono per raggiungerle e come ci si sposta da un'isola all'altra? Perché immagino che se uno va appunto alle Eolie non si fermi solamente magari a Lipari, che dovrebbe essere, dimmi se non se giusto, l'isola di approdo degli aliscafi.
3: Sì, guarda, ti confermo che chi può rimanere almeno una settimana cerchi di visitarne il più possibile, anche se ogni isola veramente ha tanto da offrire e richiederebbe un po' di giorni per essere esplorata, però ovviamente si cerca di ottimizzare. Allora, io sono sempre arrivata alle Eolie usando tre mezzi, ovvero un volo su Catania, che è diciamo l'aeroporto più comodo, e da lì il trasporto via terra per Milazzo, che può avvenire o con degli autobus pubblici o con un pullman o un taxi privato, e da Milazzo o volendo anche da Messina ci sono poi gli aliscafi che arrivano su tutte le isole. In alternativa ci sono altri aliscafi o traghetti che partono da Napoli e arrivano su Stromboli o su Lipari, comunque sulle isole, ovviamente dal lato più comodo alla terraferma, che è appunto Stromboli, e gli aliscafi sono anche il mezzo di trasporto tra le isole, quindi diciamo che la scelta è abbastanza limitata a questo mezzo di trasporto inevitabile, perché ovviamente sono sette piccole perle in mezzo al mare e ci si sposta con gli aliscafi, che sono un po' i taxi locali e consentono comunque di raggiungere tutte le isole in tutte le stagioni. Ovviamente in bassa stagione ci sono meno corse, quindi è importante vedere gli orari. E un'altra cosa da non sottovalutare è che se il mare è grosso i trasporti vengono inevitabilmente sospesi, quindi questo è un fattore di rischio da mettere in conto quando si viaggia in questi luoghi un po' remoti.
2: Invece all'interno delle isole come ci si sposta?
3: Allora, tendenzialmente, vabbè, Lipari, come abbiamo già detto, è l'isola principale, è quella con anche più servizi, è sempre attiva durante tutto l'anno, mentre le altre un po' item, anche Salina è abbastanza, diciamo, ricca di infrastrutture e servizi. Le altre magari in bassa stagione rischiano di avere meno servizi, ma sono molto affascinanti, testato sulla mia pelle. Come ci si sposta? Nelle isole più grandi, quindi penso prevalentemente Lipari e Salina, con un'automobile oppure con uno scooter, se si è in due, io sai, viaggio con mia figlia, quindi evitiamo lo scooter e prendiamo altri mezzi. La Meari è un mezzo che è molto particolare, che rende il viaggio ancora più, diciamo, magico, per cui consigliabile anche quello. E invece Alicudi, che è quella più remota e un po' più fuori, diciamo, dai nostri circuiti civilizzati, tra virgolette, è un'isola tutta a gradini e quindi si gira o a piedi o con i muli. In realtà i pesi pesanti vengono trasportati dagli animali, perché appunto tutta su gradini. E anche gli indirizzi, per dire dove abiti, io abito a 200-400 gradini, perché è l'unità di misura dell'isola.
2: Fantastica questa cosa,
3: molto particolare.
2: Non la sapevo. Ci puoi un attimo raccontare le differenze principali, ecco, un po' tra le isole? Un po' ce l'hai detto, quindi diciamo Lipari forse è quella appunto più civilizzata, nel senso più vicina,
3: esatto,
2: al nostro tipo di realtà, non in senso,
3: sì,
2: né positivo né negativo ovviamente,
3: certo.
2: E invece le altre, esempio Panarea com'è? Che ha forse questo fascino più turistico, dimmi un po'.
3: Panarea, guarda, io l'ho visitata solo in giornata in uno dei miei viaggi alle Eolie e sì, ha il fascino del più viver, diciamo, quindi per chi cerca anche un po' più di animazione, il locale alla moda, eccetera, anche se in realtà al di fuori di questa maggiore attività serale, diciamo, durante la giornata è comunque un'isola bella da esplorare anche a livello naturalistico. Quindi la cosa bella di tutte queste isole è che a livello naturalistico offrono tantissimo, sia in termini di passeggiate sia in termini di esplorazione con altri mezzi. E a partire dalla barca, dopo magari parliamo un po' delle escursioni in barca, e quindi sia chi ha voglia di frequentare locali, sia chi ha voglia di fare qualcosa di più, diciamo, a contatto con la natura, trova anche in quest'isola qualcosa da fare. Lipari, che appunto, come dicevamo, è più, tra virgolette, civilizzata, perché magari ci sono più strutture, più ristoranti, più attività. In realtà anche a livello naturalistico offre delle attrazioni uniche, per cui consiglio vivamente di anche per fare delle escursioni guidate. Io ti straconsiglio Nesos, che è un'associazione che organizza visite guidate su tutte le isole a carattere naturalistico, vulcanico, geologico, storico, perché si possono fare anche trekking archeologici, straconsigliato quello di Filicudi, E un'altra attività molto particolare è lo shacking, che sicuramente non hai mai sentito.
2: Ops, no, infatti.
3: Lo shacking è il trekking con l'asino, perché deriva dal siciliano e significa asino, e quindi è un'attività, una passeggiata in compagnia degli asini. Quindi lì si unisce veramente l'aspetto naturalistico con quello della scoperta delle isole, e quindi insomma una cosa molto particolare, e anche con loro attività fattibili durante tutto l'anno.
2: Torniamo un secondo al tuo, la tua principale racconto di viaggio, che è quello con i bambini. Le Eolie sono isole adatte a famiglie con bambini?
3: Per me sì, però non a tutte, nel senso che sono isole come tutte le terre, diciamo, un po' speciali, non sono comode, e secondo me la loro magia, la loro bellezza deriva anche e soprattutto dal non essere comode. Per cui se ti aspetti grandi spiagge con acqua bassa che degrada dolcemente, non è sempre così. In realtà ci sono delle spiagge con l'acqua bassa e calma, ma non sono tante. E alle Eolie ci si va prevalentemente per andare alla scoperta delle isole. Quindi io ti direi sì per molti, ma non per tutti. È bene sapere che se vai alle Eolie non le raggiungi facilmente, come abbiamo detto, servono diversi mezzi di trasporto, però è un po' la loro bellezza, il fatto di essere esclusive, ma in modo, diciamo, di maggiore sostenibilità anche dal punto di vista ambientale, e quindi ripeto, secondo me sì, però è giusto sapere che non è la vacanza da magari Riviera Romagnola tutta comoda, ecco.
2: Abbiamo parlato pochissimo di mare, stranamente, perché tu sei un'appassionata di mare, e già ti lancio l'invito per parlare delle Maldive nella prossima stagione, così ti richiamo per la terza volta, che è la tua grande passione. Quindi tu ami tantissimo il mare, ma adesso in questa chiacchierata che abbiamo fatto delle Eolie, in realtà del mare ne hai parlato poco. Perché?
3: Ma perché sì, il caso ha voluto appunto che esplorassi le isole prevalentemente nell'entroterra o comunque fuori stagione, anche se in realtà sia in marzo che in ottobre ho sempre fatto il bagno. Per cui ecco, un'altra cosa bella è che chi ama il mare, famiglie comprese, e può viaggiare fuori stagione, io per esempio l'anno scorso a fine ottobre ho fatto il bagno. È stato molto bello, perché magari qui su al nord era già nebbioso e freschino, e giù invece si faceva tranquillamente il bagno, anche perché poi ci sono dei punti di mare dove l'acqua è calda, per cui indipendentemente dalla temperatura esterna ci si può avvicinare a questi punti. E detto ciò, comunque ci sono diverse

0: fatto più di una volta un'escursione con piccole barche, 4-5 persone, sono un po' più intime e ti consentono di personalizzare l'itinerario come vuoi. Poi ovviamente ci sono anche quelle, diciamo, con gruppi più numerosi che hanno delle tappe prestabilite. È chiaro che anche spostandoti da un'isola all'altra con l'aliscafo le vedi, ma sei comunque al chiuso e non hai la possibilità di goderti molto il paesaggio. Io comunque consiglio di andare lì e farsi un giro con dei trasporti di cui magari ti lascio il link dopo, più intimi, che ti consentono di personalizzare anche in base alle tue esigenze. E soprattutto per chi viaggia con i bambini, questo consente di avere dei ritmi personalizzati che non dipendono magari da gruppi più numerosi che hanno dei ritmi un po' più standard.
1: Tu hai scritto nel tuo blog Viaggi e Vulcani, di cui poi lasceremo ovviamente il link, un articolo molto interessante su come organizzare un viaggio alle Eole, che è lunghissimo, ci sono tutti i dettagli sui trasporti, su dove dormire, anche lì ha degli indirizzi particolari di cui poi magari ci vuoi parlare, e poi parli anche del periodo migliore per andare alle Eole, e appunto ci stavi un attimo dicendo questa cosa della primavera o dell'autunno. Ci vuoi un attimo parlare meglio dell'aspetto organizzativo appunto di un viaggio alle Eole?
0: Guarda, io come ti dicevo, se uno può evitare l'altissima stagione, secondo me riesce a godersi meglio le isole. È chiaro che spesso siamo vincolati dalle ferie, quindi non è che andare in agosto sia una pessima esperienza, semplicemente si deve un po' scendere a compromessi col fatto che le principali attrazioni naturalistiche siano più affollate. Detto ciò, ovviamente anche viaggiare fuori stagione può avere delle controindicazioni che sono in particolare quelle dei servizi, per cui io per esempio quando sono andata in marzo ho deciso io di voler stare a Vulcano perché mi piaceva l'idea di stare lì, però c'erano solo uno o due ristoranti aperti, ovviamente gli aliscafi hanno una frequenza inferiore, per cui si deve essere un po' appassionati del genere, tra virgolette, wild, oppure appunto scegliere fuori stagione, ma in un'isola come Lipari, dove in realtà i servizi sono attivi durante tutto l'anno senza limitazioni. Quindi lì, per quanto riguarda la possibilità di raggiungerli, ovviamente dipende tutto dall'operativo voli o traghetti, ecco, anche lì gli aliscafi sono meno frequenti, come ti accennavo prima, per cui la logistica, bene o male, è sempre la stessa, cambia solo la frequenza dei trasporti e il numero di esercizi e di attività aperte. Però quello che sono le passeggiate o le attività escursionistiche e anche i giri in barca, si riescono comunque ad organizzare perché qualcuno è sempre attivo. Chiaro, in caso di maltempo tutto è limitato, ma questo anche durante la bella stagione. Se dovesse venire il mare grosso in agosto, ovviamente gli aliscafi non si spostano neanche in agosto.
1: Qual è il souvenir che consigli di riportarsi da un viaggio alle Eolie?
0: Enogastronomico in primis perché si mangia meravigliosamente. Io dalle Eolie ho sempre portato i capperi e i cucunci che sono ottimi e l'ultima volta li ho comprati a Filicudi dal signore che li raccoglie ed è stato il souvenir ideale da portare a casa perché neanche proprio nel negozio confezionato, ma proprio dal signore che li aveva appena raccolti e messi sotto sale. Quindi assolutamente quello. E poi una piccola roccia dal vulcano, piccola piccola. Io amo portarmi sempre a casa qualche pezzettino di vulcano da avere sempre con me come ricordo tangibile. Però l'aspetto enogastronomico è sicuramente quello che affascina tutti, grandi e piccoli.
1: Quindi anche sulle isole, diciamo che nei ristoranti non ci si dovrebbe proprio penare tanto per trovare qualcosa di buono. Immagino che il pesce sia il grande protagonista della tavola.
0: Ma guarda, sì, pesce, anche se in realtà gli ingredienti principali lì sono appunto i capperi, le olive, le patate, i pomodori, il pane cunzato, le insalate eoliana e anche il pesce alla eoliana è ottimo. Sì, guarda, una cosa da mettere in conto sia in alta stagione che in bassa stagione è il fatto di non tornare a casa dimagriti. Ecco, questo è da mettere in conto. Quindi magari dieta prima e dieta dopo, ma durante è assolutamente sconsigliato fare dieta.
1: O magari si fa una passeggiata in più di trekking o nelle aree naturalistiche che ci ha raccontato.
0: Brava. Grazie
1: Io Milena ti ringrazio per aver partecipato.
0: di tutto e spero ci risentiremo presto.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it.

0: podcast.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La pienezza umana di Imelda Pilotto. Mi chiamo Imelda, ho 88 anni. Sono nata, cresciuta e sposata a San Pietro in Gù, in provincia di Padova, e sono la quarta di 12 figli. I miei genitori erano contadini, persone semplici e umili. Alcuni di questi fratelli e sorelle non ci sono più, altri invece sì, e mi vengono a trovare in residenza al Carmignano di Brenta. Ogni volta che vedo le mie sorelle sono contenta. Ricordiamo le cose di un tempo ed è come tornare giovani, quando facevamo tante cose insieme per aiutare la famiglia. Sia nel lavoro, sia nelle faccende domestiche, eravamo proprio tanti in casa. Mi ricordo come se fosse adesso, quando arrivò il 12° fratellino. Io e le mie sorelle eravamo molto contente. Non ci spaventava l'idea che si sarebbe aggiunto un'altra creatura. Anzi, eravamo ben disposte ad accogliere un nuovo membro. Quando nacque, scoprimmo che era maschio. All'epoca non c'erano le ecografie e si nasceva in casa. Una grande gioia per l'evento. Eravamo molto brave con il cucito, io in particolar modo con l'uncinetto, e cominciamo fin da subito a confezionare vestitini per il nuovo arrivato. Era il nostro bambolotto. Lo portavamo a passeggio, gli davamo da mangiare, lo vestivamo, gli facevamo il bagnetto. Per noi non c'era cosa più grande che occuparci di lui. Era, e lo è ancora, il nostro principino.

0: Il racconto.
1: Ride Roma-Tokyo. Autore Giorgio Marzo.

Da Roma a Tokyo in circa 12 ore. Oggi sembra facile, ma 100 anni fa gli aviatori Arturo Ferrarin e Guido Masiero, coi motoristi Gino Capannini e Roberto Maretto, impiegarono 3 mesi per volare da Roma a Tokyo. È un'impresa mai tentata prima, pensata da Gabriele D'Annunzio e dal poeta giapponese Haruki Shishimoi per unire idealmente i due paesi. 11 velivoli, 4 bombardieri Caproni e 7 Sva 9. Così alle 11 del giorno di San Valentino del 1920, i due Sva, acronimo di Savoia, Verduzio, Ansaldo, di Ferrarin e Masiero, decollano dal campo di Centocelle. Dinanzi ai piccoli biplani vi sono 18.000 chilometri, 30 tappe e circa 112 ore di volo. Prima la Grecia, poi Siria, Iraq, Pakistan, India e ancora l'immensa Cina, la Corea e finalmente il Giappone. Detta così sembra di navigare su Google Maps, ma allora gli imprevisti non mancarono. Gabriele D'Annunzio, poeta soldato della guerra 1915-1918 contro l'Austria-Ungheria e la Germania, fu l'instancabile ed efficace animatore dei combattenti per tutta la durata del sanguinoso conflitto. La sua personalità si impose prepotentemente e non soltanto in virtù della lata parola, ma soprattutto per la forza ineguagliabile dell'esempio. Egli, infatti, prese parte attiva con i fanti ad aspri combattimenti sul tormentato fronte terrestre e partecipò con i marinai a rischiose azioni navali. Ma la sua attività più intensa e proficua la svolse in aviazione, per il fascino che la nuova arma esercitava sul suo spirito avventuroso e sulla sua volontà innovatrice. Tra le molte imprese aviatorie che lo ebbero come ispiratore e protagonista, quella che suscitò maggiore eco nel mondo fu il volo dimostrativo su Vienna, compiuto nell'agosto 1918, con 7 aeroplani Sva-S. Durante la guerra D'Annunzio conobbe lo scrittore giapponese Haruki Shishimoi, amico ed ammiratore dell'Italia, e con lui formulò la prima idea di un viaggio aereo Italia-Giappone da attuarsi dopo la fine delle ostilità. Con il volo si intendeva, oltre che rinsaldare i legami di amicizia tra i due popoli, dimostrare le meravigliose possibilità dell'aeroplano, da poco nato ma già in prodigioso sviluppo, quale mezzo rapido di collegamento tra lontani paesi. Nel 1919 l'idea cominciò a prendere corpo. Sul campo di aviazione di San Pelagio, presso Padova, sede della squadriglia La Serenissima, protagonista del volo su Vienna, i valorosi aviatori intristivano nella inattività, amareggiati e delusi anche dalle beghe internazionali, per le quali l'Italia si sentiva deufradata dei frutti di quella vittoria che era costata tanti sacrifici. Lo Sva, protagonista del leggendario volo su Vienna, era un aeroplano di legno e tela. L'abitacolo era aperto e l'equipaggio era quindi esposto al vento e alle intemperie. Il radiatore non era adeguato per le alte temperature tropicali, mentre il carrello era privo di carenature alle ruote, utili in caso di atterraggio su terreni difficili. Naturalmente a bordo non c'era la radio. La velocità si manteneva sensorialmente e il pilota conduceva la navigazione unicamente con l'ausilio di orologio e bussola per 215 km orari. Progettato su rigorose basi tecnico-scientifiche da 2 eminenze dell'epoca, entrambi ingegneri del genio aeronautico, Umberto Savoia e Rodolfo Verduzio, realizzato con metodologie allora all'avanguardia. A Ferrarin consegnano l'aereo solo una settimana prima, per di più usato. È lui stesso a raccontarlo nel suo diario. Avrei preferito un apparecchio nuovo,
ma il tempo era mancato e bisognava partire in tutti i modi. Massiero rompe una beneugurante bottiglia di champagne, mentre Ferrarin decide di partire con le ali ancora fresche di vernice. Quella mattina, lui e Cappannini hanno infatti ritinteggiato le ali telate del loro Sva per rafforzarle contro le intemperie. «È la macchina più potente che ci sia», scrive. «Eppure è fine e delicata. Sembra un levriero pronto allo slancio». E tutto qui, il levriero volante di Ferrarin. Eppure quando i caproni e gli altri Sva cedono alle avversità, quelli di Ferrarin e Masiero avanzano inarrestabili. Il tenente Ferrarin ammette pure alla vigilia del raid Roma-Tokyo che è una pazzia e che ho una probabilità minima di vincere. Ma io ho un'incognita in mio favore, la mia fortuna. Non sapete quanto sia grande la mia fortuna. Poteva però fare anche affidamento sul suo vecchio istinto di volatore, già raffinato negli aspri voli di guerra, poi nei lunghi voli attraverso l'Europa. Non si sbagliava. La crew coordination, vale a dire l'efficacia condivisa delle azioni che entrambi dimostrarono nell'impresa, rappresentò già allora un indispensabile elemento di successo. Affettuosamente lo descrive quel piccolo uomo rannicchiato tra me e il motore, e il mio motorista. In nessuno vidi mai tanto amore per il motore. Essi vivevano insieme. Si riferisce allo spasso e ai cilindri, montato su di una cellula già piuttosto usurata, portato a sviluppare realmente 180 cavalli invece di 220, poiché è limitato di compressione, con consumi inferiori, ma pericolosamente con meno potenza a pieno carico in decollo. Con un serbatoio ridotto da 440 litri a 330, riducendo l'autonomia di volo a circa 7 ore, Ferrarin conosce e ama il suo Sva 9. Non è nuovo, ha già parecchie ore di volo. Dal corpo tozzo e agile affusolato di sotto come il ventre di un pesce, la testa è forte e diritta. È la macchina più potente che ci sia. In realtà, i giovani Ferrarin e Cappannini, insieme al tenente Guido Masiero e al motorista Roberto Maretto, nell'organizzazione del raid dovevano svolgere il ruolo di staffetta, precedere la formazione composta da 4 bombardieri caproni, 2 CA-33, un CA-44 e un CA-40 e altri 5 Sva-9, presso gli aeroporti pianificati ed accertarne il completo supporto tecnico e logistico dopo l'atterraggio. Velivoli, motori di scorta e parti di ricambio erano state predisposte presso alcune basi principali, Bassora, Calcutta, Canton e Shanghai, con il supporto di personale di tappa, del Regio Esercito e unità della Regia Marina nei porti più importanti lungo il percorso. Purtroppo, i velivoli di questa formazione di Similar, si direbbe oggi in gergo aeronautico, a cominciare dai lenti e fragili caproni, dovettero rinunciare, causa di avarie e incidenti, già nelle prime fasi del raid. Ferrarin e Cappannini saranno gli unici che raggiungeranno Tokyo in volo. È estremamente interessante leggere la relazione che il tenente Ferrarin compila per la Direzione Generale d'Aeronautica, la DGA, al rientro dalla lunga missione. Trasuda concretezza e soprattutto familiarità di problemi che, pur in un contesto tecnologico e organizzativo assai diverso, sono sempre di attualità. Ferrarin pianifica le tappe, plottando prue e velocità, raccoglie le carte nautiche e geografiche, sa che dovrà navigare sempre a vista, in contatto con il suolo o sul mare, a quota inferiore ai 2000 metri, usando l'orologio e la bussola, correggendo la deriva per il vento, la turbolenza a bassa quota, il freddo e le imprevedibili condizioni meteorologiche transcontinentali. Annoterà poi che, fosse mancanza di pratica per parte mia,
fosse la bussola non perfettamente esatta o leggermente smagnetizzata dalla massa di ferro del motore. Avevo dovuto constatare che mi sarebbe stata di aiuto non sicuro per la direzione. Però il suo vecchio istinto di volatore, già raffinato negli aspri voli di guerra, poi nei lunghi voli attraverso l'Europa, non lo tradisce. Decollano, con le ali ancora fresche di vernice, dall'aeroporto di Centocelle, in un freddo e brumoso San Valentino, il 14 febbraio 1920, insieme allo Svadi, Masiero e Maretto. Ma i due percorreranno le tratte della rotta in maniera piuttosto autonoma, scegliendo a volte rotte differenti. D'Annunzio, in un discorso agli aviatori tenuto all'aeroporto romano di Centocelle nel luglio del 1919, così rievocava l'annuncio da lui dato appunto a San Pelagio del progettato volo per Tokyo. «C'è qui qualcuno che si ricordi di quella sera grigia nel campo di San Pelagio, quando, per la prima volta, dissipando col gesto il fumo delle sigarette e delle malinconie, io proposi la rotta dell'Estremo Oriente. Piovigginava. Ci opprimevamo la tristezza dell'ozio costretto, il tedio della vana attesa, l'ambascia della vittoria mutilata e agonizzante, l'odio meschino delle oche per le aquile. A un tratto, una finestra si spalancava sull'infinito. Il bel rischio dal promo tagliente si appoggiava al davanzale e mirava, lontano. Dissi a Natale Palli: «Bisogna che andiamo a Tokyo in 10 o 12 tappe». Tutti vibravano. Tutti erano pronti. Pareva che tutti avessero già nell'anima il medesimo sogno e che io non fossi se non l'indovino e l'interprete improvviso. «Andiamo!» E tutti volevano partire subito, come quando il condottiero dà il segnale a uno stormo di migratori e l'aria è mossa da un solo frullo concorde. Era dolce fantasticare. Avevamo dinanzi a noi, sulla mensa, le piccole mele verdi che si gettano ai porci. La sera del terzo giorno discenderemo a Basta, sul Golfo Persico, e andremo a cercare i migliori datteri del mondo nei suoi palmeti che fanno vento alle stelle. A mezzo del sesto giorno scenderemo presso la porta di Aladino, in una città morta del Gran Mogol, e ci disseteremo con l'uva moscata che si matura nei monti del Kabul, grossa come uova di colombe, conservata in una scatola di foglie spesse cucita con fili esatti di gramigna. E quanta pena avremo a salvare gli apparecchi dall'insolenza delle scimmie che salteranno su dalle rovine come i liquidatori. Gli occhi accesi di Natale Palli si illuminavano come se riflettessero lo splendore del Taj Mahal.

intermedia per riempire i serbatoi. Già meditava la prova, da San Pelagio a Parigi, da Parigi a Roma in una sola giornata per superare il previsto. Gli dicevo sorridendo: invece di scendere clamorosamente su una brutta terrazza delle Gallerie Lafayette come il caro Vendrin, noi scenderemo in una sera di luna verso il fiume Giumma, sopra l'immensa loggia di marmi bianchi, nella reggia silenziosa del Gran Mogol, nella sala scoperta delle udienze, dov'è il trono di marmo nero. E la notte sarà così chiara che distingueremo nel bianco i disegni sottili d'oro, d'argento, d'onice, di turchese e di porfido. Fu questa l'ultima favola che raccontai all'eroe fanciullo. Era il pomeriggio del 19 marzo. Nel commiato, egli lasciò non so che bagliore sulla mia soglia, come se dalla predestinazione fosse già fatto divino. Chi era Natale Palli? Il capitano. Valorosissimo combattente era stato il pilota dell'aeroplano dove aveva preso posto D'Annunzio, in un abitacolo ricavato appositamente nello SVA, allora monoposto, per partecipare al volo di Vienna. Designato da D'Annunzio ancora come suo pilota e quindi capo pilota della squadriglia che doveva effettuare il raid Roma-Tokyo, Palli aveva già preso contatto con i tecnici della ditta Ansaldo, costruttrice dello SVA, per studiare le modifiche da apportare alla macchina, onde renderla atta alla nuova impresa. Aveva anche iniziato gli allenamenti ai lunghi voli per sperimentare le reali possibilità dell'apparecchio biposto SVA 9. In uno di questi voli, il 23 marzo 1919, sorpreso da una bufera al di sopra delle Alpi, fu costretto a scendere sulla neve in alta montagna. L'espertissimo pilota atterrò senza danni, ma privo di soccorso, morì assiderato. Per l'organizzazione vera e propria del raid, in particolar modo per le predisposizioni logistiche e la preparazione a terra, personale e materiale da dislocare nelle tappe, accordi con i paesi interessati, D'Annunzio si mise in relazione con l'ente ministeriale competente, la Direzione Generale dell'Aeronautica, in seno al Ministero dei Trasporti. La direzione era stata costituita per le previste necessità della nascente aviazione civile e per gestire i servizi a questa attinenti. Rientravano nei suoi compiti anche le missioni all'estero concernenti l'aeronautica, da attuare con il concorso del Ministero della Guerra quando vi erano impegnati aviatori militari, come era il caso del raid Roma-Tokyo. A questo punto ci si può domandare come mai il sogno ambizioso del poeta sia stato accolto, incoraggiato e tradotto in realtà mediante la complessa e dispendiosa organizzazione che la grande impresa richiedeva da parte di un governo come quello dell'epoca, per nulla disposto a finanziare le avventure aviatorie. Direi che con il raid di Tokyo, pur giustificato ufficialmente con ragioni di opportunità politica e di propaganda commerciale, si intendeva allontanare D'Annunzio dall'Italia, nella preoccupazione tutt'altro che infondata, come i fatti dimostrarono, che la presenza del poeta eccitasse gli ex combattenti più esaltati a compiere qualche colpo di mano, assai temuto, nella critica situazione politica in cui l'Italia si trovava. La prima parte del percorso scorre sul mare, dove mancano i riferimenti. L'orizzonte spesso svanisce pericolosamente a tinta unita e il corretto equilibrio di prua e bussola, orologio e correzione, deriva, qualificano il buon navigatore che trova la terra dove posare le ruote. È costretto spesso a scendere anche a 100 piedi, più o meno 30 metri, per evitare di entrare in una nube e mantenere il volo a vista. Anche di notte. Gioia del Colle, Valona, Salonicco. Sull'arcipelago greco deve contrastare un forte vento di tramontana che tende a spingerlo a sud e, nota, non è prudente correre il rischio di partire dall'Europa per l'Asia ed andare

a finire in Africa. Lasciata la Grecia, si attraversa la Turchia, a Smirne, dove è ancorata la RN Bixio, e poi, da Antalya, si procede per la Siria, ad Aleppo. Protagonista della tratta è il freddo pungente. Scrive: due fili di aria ghiaccia attraverso la cuffia di volo non foderata di pelliccia. A Baghdad atterro in mezzo ad una partita fra ufficiali e soldati inglesi e i nostri addetti di tappa, mentre una folla enorme e commossa si precipita sul campo. Poi Bassora, accolto con calore presso la base aerea degli aviatori inglesi. Con rotta a sud-est si va verso il Pakistan e la stagione delle piogge. Bandar Abbas, Chaubar e Karachi, sotto un cielo plumbeo. Poi, in India, con la tratta più lunga e un caldo umido asfissiante, 1100 chilometri, a terra a Delhi, a corto di carburante, fuori campo, ma nell'oscurità della notte tropicale, danneggia la sale del carrello. Vede lo SVA di Masiero al parcheggio, che lo aveva anticipato. Il giorno dopo, riparato il carrello, raggiungono, lungo il fiume Gange, Allahabad. Ferrarin ammette: sono stanco. Devo purtroppo riconoscere che la lunga volata mi ha esaurito. Da qui, Calcutta, dove per mancanza di segnalazione sul campo rischia di investire alcune mucche. A Calcutta è costretto a cambiare velivolo ed attendere 20 giorni in attesa di comunicazioni dalla Direzione Generale dell'Aeronautica Civile. A modo di portare in volo giornalisti e autorità indiane, che apparivano piuttosto scettiche sul velivolo e la finalità del raid. Riprende il volo per Akyab e atterra in Birmania, a Rangoon. Finalmente in Indocina, a Bangkok, dove viene festeggiato dagli aviatori siamesi. Raggiunge poi Hanoi, dove ottiene cordiale assistenza dai colleghi francesi. Con prua a nord-est, varca il confine con la Cina, a Canton, tutto sembra perduto. Il campo d'atterraggio è allagato e indecifrabile. Ferrarin gira due volte sopra la città. La benzina segna ormai un'autonomia di 10 minuti. Poi tenta l'impossibile. Un passaggio fra due case per atterrare su un giardino. E un attimo, lo SVA si inclina di lato, ma passa. Le ruote toccano terra e si fermano a 2 metri da un grosso tronco. Subito circondati dalla folla in attesa del loro arrivo, poi Foucault, quindi Shanghai e Pechino, dove assistono ad entusiastiche e calorosissime manifestazioni di ammirazione ed affetto. Siamo a metà maggio, la meta si avvicina. Viene accolto dalla popolazione coreana e giapponese. Ultimo balzo verso il Giappone. Ferrarin e Capannini raggiungono Osaka atterrando sulla piazza d'armi e finalmente, il 31 maggio, dopo 92 giorni, a Tokyo, dove saranno gli unici a raggiungere la meta in volo, mettendo le ruote dello SVA, matricola militare 12736, sul parco Yoyogi. Masiero e Maretto, che li avevano anticipati di 1 ora e 15 minuti, erano stati costretti da Delhi a raggiungere Calcutta in nave, dove avrebbero trovato un altro velivolo per proseguire. Seguirono 42 giorni di entusiastiche celebrazioni. Ferrarin chiosa: il sogno di un poeta ha avuto la sua realizzazione. Dalla civiltà secolare di Roma alla civiltà secolare del secolare impero del Sol Levante. Noi, aviatori, siamo tutti un po' pazzi. Luci, solitudine ed orgoglio. E conclude: tentai con ardore, vinsi per fede. Fu un formidabile precursore e protagonista del tumultuoso progresso aeronautico avviato nel primo dopoguerra e degli importanti traguardi professionali raggiunti poi dalle crociere aeree della Regia Aeronautica. Ferrarin è ricevuto dall'imperatrice Teimei e dal principe Hirohito. Ma dalla gloria alla polemica, il volo è breve. Mentre a Tokyo il biplano di legno e tela esposto al Museo Imperiale
purtroppo andato completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. A Roma in Parlamento si criticano i costi e l'organizzazione del volo, pur non contestandone il significato. Tuttora lo SVA, del quale la Fondazione possiede una preziosa ricostruzione, ha assunto per Ansaldo e l'imprenditoria aeronautica nazionale una forte valenza iconica, che merita di essere costantemente valorizzata in un periodo di grande fermento per la città di Genova e della Liguria, cui Ansaldo ha dato robuste ali.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Siamo a Los Angeles. È inizio di febbraio 2013. Viene denunciata la scomparsa di Elisa Lam, giovanissima di origini cantonesi, nata a Vancouver il 30 aprile 1991. Era nota anche col suo nome cantonese, Lam Ho-ji, figlia di emigrati che aprirono un ristorante vicino a Vancouver. Era studentessa dell'Università della British Columbia. Era in viaggio in California e giunse a Delay, arrivando al Cecil Hotel il 26 gennaio. Inizialmente prese una stanza in condivisione con altri giovani che si lamentarono del comportamento di Elisa, tanto che solo pochi giorni dopo decise di trasferirsi in una stanza singola. L'avvocato del Cecil, mesi dopo, disse che il comportamento era stato descritto come molto strano. Ma andiamo avanti. Elisa avrebbe dovuto lasciare l'hotel alla volta di Santa Cruz il 31 gennaio, ma la giovane, che ogni singolo giorno aveva contattato telefonicamente i genitori, non si fece più sentire. I genitori chiamarono il LAPD, partendo immediatamente per Los Angeles al cercare la figlia. Elisa venne vista l'ultima volta al Cecil e il giorno della sua scomparsa venne ripresa dalle videocamere di sicurezza all'interno dell'ascensore. Il video venne diffuso dal Dipartimento di Polizia di LA indicativamente intorno al 15 febbraio. Ma che cosa ritrae il filmato? Elisa esce dall'ascensore, parla e gesticola verso il corridoio esterno, verso un interlocutore sconosciuto che non verrà mai identificato. Durante la conversazione, a volte sembra come nascondersi spaventata all'interno della cabina dell'ascensore, che tuttavia pare non funzionare correttamente. Elisa poi si avvia verso il corridoio. Fuori dall'ascensore e di lei si perdono le tracce. Il video divenne immediatamente virale. Sul website Yuko ha ottenuto 3 milioni di visualizzazioni e 40 milioni di commenti solo nei primi 10 giorni. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. Chi ha ucciso Elisa Lam? Suggestione? Un killer? O un fantasma?

La polizia iniziò le indagini, molti erano gli interrogativi. Venne interrogato il personale del Cecil ed emerse che Elisa, il giorno della sparizione, era stata vista sola. Katie Orphan, titolare di una libreria poco distante, disse di averla incontrata il giorno della sua scomparsa quando Elisa entrò nel suo shop. Voleva regalare dei libri da portare a casa ad amici e parenti. Katie dichiarò che Elisa era estroversa, molto vivace ed amichevole. Ha parlato del libro che stava comprando e si è chiesta se fosse stato troppo pesante per lei da portare in giro durante il suo viaggio. Venne perquisito l'hotel, da cima a fondo, compresa la stanza di Elisa del tetto. Nemmeno i cani fatti entrare nell'hotel riuscirono a rilevare il suo odore. Una settimana dopo la scomparsa, il 6 febbraio circa, la polizia iniziò a distribuire volantini con la foto di Elisa, pubblicando online la locandina. È il 19 febbraio 2013, sopra l'hotel è sistemata una cisterna d'acqua e il servizio di manutenzione aveva ricevuto diversi reclami da parte degli ospiti che lamentavano dei problemi alle tubature e all'acqua. Il servizio quindi ebbe a procedere alla verifica della cisterna. Santiago Lopez, addetto alla manutenzione, non si aspettava di trovarci un cadavere. Il corpo di Elisa, deceduta, nuda, venne ritrovato all'interno, proprio in cima al Cecil, nel pieno centro di Los Angeles. Vennero avanzate molte spiegazioni sul comportamento della ragazza ritratto nel video. Alcuni si spinsero ad affermare che ci fosse un coinvolgimento di natura paranormale. Altri hanno sostenuto che Elisa stesse scappando da un inseguitore che era responsabile del suo omicidio. Altri dissero che il video di sorveglianza era stato modificato, forse prima di essere consegnato alla polizia. Effettivamente il timestamp è oscurato, alcune parti rallentati e circa un minuto è assente. Forse il motivo della manomissione era di proteggere l'identità di qualcuno che era presente nel video? Chi può dirlo? La videocamera posizionata sul soffitto aveva registrato la scena dall'interno dell'ascensore. Veniva offerta una piccola parte del corridoio al di fuori dell'ascensore. Addirittura in alcune parti del video la bocca di Elisa era pixelata. Che cosa ci mostra il video? Si vede entrare la giovane con un pantalone nero, sandali, felpa rossa con un cappuccio e maglietta di colore grigio. La giovane preme diversi tasti, selezionando più piani. Poi si posiziona in uno dei quattro angoli dell'ascensore. Nel momento in cui lo stesso sta per chiudersi, lei si affaccia velocemente in corridoio, guardando a destra, a sinistra, tornando rapidamente indietro. Ripete lo stesso movimento più volte per poi spostarsi lateralmente, quasi fuori dalla visuale della videocamera. La porta dell'ascensore continua a restare aperta, quindi Elisa preme nuovamente i tasti del pannello di controllo e si affaccia di nuovo fuori dall'ascensore, dove sembra effettivamente parlare con qualcuno, gesticola, agita le mani, si china in avanti con un leggero dondolio. E le porte dell'ascensore si chiudono dopo che Elisa si allontana nel corridoio verso sinistra. Altri, soffermandosi sul video, hanno affermato che Elisa soffriva di disturbi di personalità ed era vero, la giovane assumeva diversi farmaci. La famiglia, Elisa compresa, avevano sempre mantenuto riservo circa la sua malattia mentale. Emerse che nel 2010 Elisa inaugurò un blog su Blogspot che chiamò Etherfields, dove teneva un diario circa la sua vita e sulla sua battaglia contro la malattia mentale. Nel 2012, a gennaio, scrisse che ebbe una ricaduta all'inizio del trimestre scolastico che l'aveva costretta ad abbandonare diversi corsi. Si sentiva smarrita, persa. Era sicura che la mancata frequenza regolare a scuola e ai corsi le avrebbe creato problemi sia per la successiva frequenza degli studi sia per poter affrontare successivamente i corsi di specializzazione. Una citazione viene sempre menzionata a chiusura dei suoi post nel blog. Sei sempre perseguitato dall'idea di sprecare la tua vita. Elisa amava la scrittura. Due anni dopo l'apertura di Etherfields, decise di aprire un altro blog dal nome Nouvelle Nouveau. Ma proseguiamo con i vari dubbi che annebbiavano le menti degli investigatori, anche perché sul ritrovamento del cadavere pure ne avevano. Come abbiamo detto, il corpo di Elisa era nudo, ma i suoi vestiti e gli effetti personali galleggiavano attorno a lei. L'autopsia rivelava che non c'erano traumi fisici o segni di violenza sessuale. Il decesso poteva essere collegato a un semplice incidente. La data del decesso venne fatta risalire al 1 febbraio. Il corpo di Elisa, gonfio, in avanzato stato di decomposizione, venne trovato in uno dei quattro serbatoi che fornivano acqua a tutto l'hotel,
anche per la cucina e la caffetteria. I vestiti erano effettivamente simili a quelli che la ragazza indossava nel video dell'ascensore. Galleggiavano ricoperti di sostanza simile a sabbia. Fra gli oggetti personali rinvenuti, l'orologio e la chiave della camera. I test tossicologici effettuati erano incompleti perché non venne rinvenuta quantità sufficiente di sangue, ma vennero rinvenute tracce dei farmaci usati solitamente. Non era presente traccia di droga, ma era presente quantità di alcol molto bassa. Non sono stati forniti esiti circa il kit stupro. Era noto un coagulo sottocutee di sangue nell'area anale che poteva suggerire un abuso sessuale, ma il patologo dichiarò che poteva essere gonfiore dovuto a decomposizione. Gli ospiti dell'hotel sconvolti citarono il Cecil in tribunale per il risarcimento del danno e anche la famiglia di Elisa, che sosteneva che l'hotel non fosse riuscito a tutelare Elisa e gli ospiti da un potenziale rischio, fece causa all'hotel per omicidio colposo. Chiesero un risarcimento del danno e il rimborso delle spese di sepoltura. L'hotel si difese dichiarando che non era chiaro come Elisa avesse raggiunto i serbatoi. Nessuno avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che la ragazza avrebbe potuto accedervi. La porta sulle scale era bloccata e solo il personale aveva le chiavi per accedere al tetto. Inoltre, un tentativo di accesso forzato avrebbe fatto attivare l'allarme. Per controllare le cisterne, i dipendenti, tra l'altro, dovevano usare scalette mobili e aprire pesanti coperchi. Nell'anno 2015 la causa venne archiviata a favore dell'hotel. Dovete sapere che la storia dell'hotel era stata in precedenza collegata ad altri morti sospetti ed omicidi. Pare che in totale 16 persone vi abbiano perso la vita. Nel 1964 ci fu un crimine irrisolto molto famoso quando la signora dei piccioni, Goldie Osgood, venne violentata e assassinata nella sua stanza. Ci sono stati anche diversi suicidi nell'hotel, uno dei quali ha portato alla morte di un pedone fuori dall'ingresso principale dell'edificio. Dopo diversi tentativi e lavori di ricostruzione, l'hotel provò a farsi promozione come categoria di hotel superiore, ma la sua reputazione è ancora oggi oscura. Ha chiuso definitivamente nell'anno 2017. Il caso rimane ancora irrisolto. Pochi anni dopo, un caso simile a quello di Elisa colpì la città di Illinois. Il 9 settembre 2007, Kenica Jenkins venne ritrovata morta nella cella frigorifera dell'hotel Crown Plaza Chicago, dove la giovane partecipava a una festa. Anche qui, sebbene le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso parzialmente i movimenti di Kenica, non si è mai potuto dare una soluzione al caso che non si trattasse solamente di un triste incidente. Sull'argomento di Lisa è stato intervistato il regista horror Destin Pfaff, che ha dichiarato: il mistero che c'è dietro è diventato qualcosa di grottescamente bello e una storia meravigliosamente triste. Viviamo in un mondo di video virali in cui tutti per distrarsi non aspettano altro che la prossima storia dell'orrore, la prossima leggenda metropolitana. È una tragedia. C'è una persona che è morta e nulla che possa aiutarci a fare luce sulla faccenda. Eppure il mito e gli interrogativi sulla sua morte continueranno ancora per un bel po' e di certo non spariranno nel nulla. La storia è stata ripresa nella serie TV American Horror Story. Denison, co-direttrice del Los Angeles Community Action Network, organizzazione che si batte per i diritti dei residenti vulnerabili di Skid Row, una delle zone più povere di LA in prossimità dell'hotel, ha riferito: è molto offensivo che American Horror Story si ispiri a Cecil. Storicamente l'albergo è stato casa per tanti anziani, disabili, persone a basso reddito. Un singolo incidente non può cambiare tutto questo e di certo non può nemmeno farlo la mitologia associata ad American Horror Story. È semplicemente ridicolo. Particolare macabro. Dopo la morte di Elisa, il suo blog è stato aggiornato. Un fantasma? No, forse era l'opzione cosiddetta coda che consente di pubblicare automaticamente post programmati anche in assenza dell'utente. Però il cellulare di Elisa non è mai stato ritrovato. E non si può escludere che le successive pubblicazioni siano state fatte da un hacker, oppure direttamente dal suo killer.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Orient Earring. Sveglia i muscoli e la mente. La versione sportiva della caccia al tesoro allena il cuore e le gambe, ma soprattutto contribuisce a mantenere giovane il cervello. E tu ti diverti proprio come quando eri bambina. Di Gabriele Viale. Parli di bussole e mappe e a venirti in mente, complice la bella stagione, sono il mare e le barche a vela. E invece questi due strumenti caratterizzano una disciplina di terra sempre più in crescita anche in Italia, l'orienteering. Nel nostro paese si contano 10.000 tesserati e circa 150 società affiliate alla Federazione Italiana Sport Orientamento, mentre gli atleti che partecipano alle gare ufficiali del campionato italiano e della Coppa Nazionale sono un migliaio. Snocciola Gabriele Viale, presidente della società sportiva dilettantistica Park World Tour Italia a Vicenza. Il perché di questo successo? Certamente legato alla particolare bellezza del nostro territorio. Oltre a colline, altipiani e spazi boschivi, il panorama italiano presenta anche tantissimi centri storici simili a veri e propri labirinti, perfetti per una gara di orientamento. Proprio per questo, fra settembre e ottobre, ogni anno l'Italia diventa la meta preferita degli appassionati di orienteering scandinavi, gli inventori di questa disciplina, continua Viale. Ma non solo, sono tanti i benefici che questa disciplina è in grado di trasmettere. Scopriamoli tutti. Un nome, tante versioni. L'orienteering si pratica in quattro modi. A piedi, con la possibilità di correre o camminare, in mountain bike, sugli sci, oppure a distanza, senza raggiungere fisicamente i punti di controllo, una variante pensata per le persone con disabilità, continua Viale, che tiene a precisare. Anche se esiste una versione a staffetta, l'orientamento viene considerato soprattutto uno sport individuale, il massimo per chi vuole mettersi alla prova. Cerca le lanterne. L'orienteering è uno sport semplice. Occorre trovare una serie di punti di controllo, chiamate lanterne, rappresentate da un prisma triangolare di colore bianco e arancione, disseminati lungo un percorso nel minor tempo possibile. Una volta arrivati alla lanterna, bisogna certificare il proprio passaggio punzonando un cartellino oppure appoggiando il chip, fissato sul dito indice, sulla stazione di controllo. Vietatissimo l'uso di GPS e company, precisa l'esperto. Per raggiungere l'obiettivo puoi contare soltanto su una bussola e una mappa topografica muta, cioè priva dei riferimenti alle località e alle quote, ma puoi orientarti in base ai colori e ai simboli, che forniscono il grado di percorribilità del territorio. Per esempio, una zona boschiva colorata di bianco si può affrontare al massimo della propria velocità. Se invece la mappa segnala un bosco più fitto, in grado di rallentarti fino al 20%, utilizza una tonalità di verde tenue, chiamato verde 1. Nelle zone boschive che non si possono attraversare, invece, viene utilizzato un verde più intenso. Gambe al top. L'orienteering rappresenta una piacevole sfida, anche per il tuo fisico e la tua voglia di benessere. Praticato con regolarità, contribuisce a tonificare soprattutto i muscoli delle gambe e dei glutei, grazie ai numerosi saliscendi che occorre affrontare lungo i percorsi. Ed è un modo divertente per praticare quell'esercizio cardiovascolare tanto utile per combattere i rischi legati alla vita sedentaria, essendo uno strumento di prevenzione efficace contro le malattie del cuore e della circolazione, rassicura Viale. Mente in movimento. I benefit dell'orienteering, però, non riguardano soltanto i muscoli. Innanzitutto c'è tanto spazio per il divertimento. Chi si avvicina a questo sport può riuscire a sperimentare di nuovo quel senso per l'esplorazione che vive in ognuno di noi, facendoci tornare un po' bambini, come quando partecipavamo alle cacce al tesoro organizzate con gli amici, spiega Viale, che precisa come l'aspetto mentale sia uno degli elementi fondamentali dell'orienteering. Durante la gara occorre mantenere la concentrazione necessaria per leggere la mappa e saper progettare la scelta del percorso corretto, tutto mentre stai sostenendo uno sforzo. Questo può contribuire al miglioramento delle capacità di memorizzazione e rendere la percezione visiva più immediata. In pratica, quando fai orientamento, la mente è sempre in azione, proprio come i muscoli. Le informazioni riportate sulla mappa permettono di stabilire sia l'altimetria sia la forma del terreno, ma sono riportate in due dimensioni. Leggerle e poi immaginarle in versione tridimensionale tiene il cervello costantemente in attività e per tutto il tempo della performance, continua l'esperto, che sottolinea anche gli effetti benefici di questa disciplina su capacità decisionale e problem solving. Gli orientisti devono scegliere rapidamente quale percorso battere e come affrontare gli ostacoli lungo il percorso, due aspetti che contribuiscono a migliorare le capacità di fare la scelta giusta nel minor tempo possibile e di affrontare gli imprevisti. Inoltre, l'orientamento promuove la capacità di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente e di ricalcolare i percorsi, rendendo così la mente più flessibile. Proprio per queste ragioni è particolarmente amato fra le attività per il team building. Infine, per il mix vincente composto dal contatto con la natura e dall'attività fisica, genera un effetto relax e favorisce il rilascio di serotonina ed endorfine, aiutandoti così ad alleggerire il peso di ansia e stress e a favorire il buon umore e lucidità mentale. Effetto anti-età. L'orienteering potrebbe essere addirittura la fonte dell'eterna giovinezza mentale. Un recente studio canadese ha dimostrato che basta una singola sessione ad alta intensità per migliorare la memoria spaziale, la capacità del cervello di ricordare dove si trovano le cose e di stabilire come muoversi in uno spazio, suggerendo che questa disciplina potrebbe essere utile per prevenire il declino cognitivo dovuto all'età. Inoltre, le abilità mentali riscontrate negli orientisti sono molto più marcate di quelle presentate dalle persone sedentarie e da chi fa un'altra attività sportiva in genere. La differenza, però, non è poi così accentuata rispetto a chi fa running. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Verona durante uno studio non ancora concluso che ha confrontato queste quattro categorie di persone. Ora i ricercatori stanno cercando di scoprire quale aspetto cognitivo, memoria, apprendimento o riconoscimento viene maggiormente stimolato da questa attività. Non è mai troppo tardi. È sempre il momento giusto per provare l'orienteering. Se vuoi cominciare, puoi consultare fiso.it, il sito della Federazione Italiana Sport Orientamento, dove trovi l'elenco delle società sportive registrate. A questo punto ti basta scegliere quella più vicina a casa tua e iscriverti, spiega Viale. E non temere di non farcela. Gli inizi sono sempre soft e chi è nuovo gareggia nella categoria esordienti, dove si può partecipare anche in coppia, sotto la guida di un istruttore lungo percorsi semplici, tranquillizza il presidente. Per quanto riguarda i costi, l'iscrizione alle gare promozionali varia dai 5 ai 7 euro, mentre quella a una società sportiva oscilla fra 20 e 100 euro. E per cominciare non serve un abbigliamento super tecnico, basta indossare i capi che metti quando fai trekking, conclude Viale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. La donna soldato. Nadezhda Andreevna Durova e la sua vita rocambolesca. Travestitasi da uomo, si arruolò per combattere Napoleone. Di Matteo Liberti. Nacque in un campo militare nell'odierno territorio ucraino, crebbe in mezzo ai soldati e i suoi primi giocattoli furono armi dismesse. Poi, una volta grande, rifiutò i progetti che i suoi genitori e la società avevano in mente per lei, ossia diventare una brava e umile moglie. Con una determinazione e una costanza rare per la mia età, mi misi a elaborare un piano per sfuggire al destino prescritto al sesso femminile, scriverà in proposito sul suo diario, edito in Italia con il titolo Memorie del Cavalier Pulzella, Sellerio. E il piano era il seguente: tagliarsi i capelli, indossare abiti maschili, fuggire di casa e cercare fortuna nell'esercito. Detto, fatto. Spacciandosi per un uomo di nome Alexandre, combatté tra le file della cavalleria russa durante le guerre napoleoniche 1803-1815, guadagnando medaglie e divenendo la prima donna ufficiale della storia russa. È in questa, in sintesi, l'ardimentosa storia di Nadezhda Andreevna Durova, guerriera ribelle, il cui legame con i campi di battaglia si delineò fin dal momento in cui aprì gli occhi. Figlia di un maggiore dell'esercito russo e di una facoltosa e bizzosa donna proveniente da una famiglia di proprietari terrieri, Nadezhda venne alla luce il 17 settembre 1783. Alcune fonti spostano la data in avanti di qualche anno, presso un accampamento non lontano da Kiev, dove il padre alloggiava con le truppe. Ancora neonata, seguì i genitori nei molti trasferimenti dettati dagli impegni militari paterni. Prese così confidenza con il mondo bellico, maneggiando le armi alla stregua di giocattoli e divenendo una mascotte dei soldati. Durante uno dei vari spostamenti delle truppe, pochi mesi dopo la sua nascita, si verificò un incidente che le fu quasi fatale. Mentre era in braccio alla madre, che aveva desiderato un maschietto e non si mostrò mai particolarmente affettuosa, venne colta da una crisi di pianto, ma la mamma, anziché consolarla, la fece cadere dal finestrino della carrozza su cui stavano viaggiando. Soccorsa dai soldati, ne uscì miracolosamente illesa. Il padre, desideroso di metterla al riparo dalle bizze materne, la affidò ad alcuni commilitoni, che la crebbero con ogni cura, facendole prendere dimestichezza con la vita militare. Rientrata in famiglia adolescente, Nadezhda fu avviata alla tipica vita da donna di casa. La mamma le insegnò a ricamare, a cucire e a svolgere ogni altra faccenda domestica. Tutto ciò annoiava a morte la carismatica fanciulla che sognava di poter tornare sui campi di battaglia. Volle quindi imparare a cavalcare, facendosi notare attorno ai 12 anni per avere domato con destrezza un cavallo imbizzarrito. Lo stallone, di nome Alkid, diventò il suo più fidato compagno di giochi, in groppa al quale avrebbe galoppato verso un futuro diverso da quello programmato per lei. L'ultimo passo obbligato compiuto da Nadezhda prima di cambiar vita fu nel 1801 il matrimonio, combinato dalla famiglia, con Vasilij Chernov, giudice della città di Sarapul. Con lui, l'anno seguente, mise al mondo una figlia, o figlio a seconda delle fonti, salvo poi invaghirsi di un soldato cosacco e sulla scia di questa distrazione pianificare la fuga verso un destino a lei più consono. Il passaggio dalla teoria alla pratica avvenne in una notte di marzo del 1807, quando, travestita da uomo, montò in sella al fidato Alkid e galoppò lontano da casa, decisa a diventare un soldato. Adottato il nome fittizio di Aleksandr Andreevich Aleksandrov, alias Conte Aleksandr Sokolov, raccontò a tutti di essere un nobile fuggito di casa per contrasti con la famiglia, riuscendo a farsi arruolare in un reggimento imperiale russo, quello degli Ulani, di origine polacca, e ritrovandosi subito nel vivo di uno scontro bellico epocale. Il conflitto a cui prese parte Nadezhda rientrava nell'ambito delle guerre napoleoniche combattute da una coalizione guidata dai grandi regni europei contro la Francia di Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore nel 1804 e smanioso di espandersi. Della coalizione faceva parte anche la Russia, alleata tra gli altri con Austria, Prussia, Spagna e Regno Unito, al cui servizio, già nel giugno 1807, Nadezhda combatté in almeno 3 battaglie, una su territorio russo, Friedland, e 2 in area prussiana, Gutstadt e Heilsberg. In questi scontri prevalsero i francesi, ma Nadezhda, seppure inesperta, si mise in mostra, per esempio sfidando il fuoco nemico per salvare la vita ad alcuni commilitoni. Grazie a questa impresa fu promossa luogotenente, ottenendo poi l'importante croce di San Giorgio che le fu consegnata dallo zar Alessandro I. La vera identità del conte Sokolov era intanto venuta a galla, dopo che il padre si era messo in cerca della figlia grazie ai suoi contatti e il sovrano era rimasto colpito dal coraggio di quell'amazzone russa che aveva abbandonato tutto e tutti per inseguire il proprio sogno. Nadezhda tornò sui campi di battaglia in abiti maschili, continuando a battersi con valore fino al 1812, anno in cui partecipò sul suolo russo alle sfortunate battaglie di Smolensk, agosto, e Borodino, settembre, da cui uscì malconcia. A costarle caro fu il secondo scontro, nel corso del quale fu colpita a una gamba da una palla di cannone, ritrovandosi inoltre con un trauma cranico e una mano quasi congelata per le bassissime temperature. Volendo continuare a combattere assieme ai suoi compagni, Nadezhda scelse di non far cenno ai superiori delle ferite riportate, evitando così di essere trasferita nelle retrovie per essere curata. Ma la dissimulazione durò solo pochi giorni, dacché le sue condizioni si aggravarono mettendola fuori gioco. Costretta a curarsi, non appena la sua salute migliorò, riprese le mansioni di prima, partecipando già nel 1813 a diverse operazioni e rimanendo poi nell'esercito fino al 1816, quando, su insistenza paterna, decise di congedarsi col grado di capitano tenente. Napoleone, intanto, era uscito di scena nel 1815, finendo in esilio a Sant'Elena, nell'Atlantico. Tornata alla vita privata, Nadezhda continuò sia a indossare abiti da uomo, sia a farsi chiamare Alexandre, anche se molti erano ormai a conoscenza della sua vera identità. Come prima cosa, si dedicò alla stesura delle sue memorie. Capitò poi che, tramite il fratello, i suoi scritti finissero sotto gli

0: Amazzone non si fermò alle memorie e continuò a scrivere, dando alle stampe anche vari romanzi, di genere prevalentemente sentimentale, ma tutti connotati dalla presenza di carismatiche protagoniste femminili. Trascorsi gli ultimi anni di vita nella cittadina russa di Elabuga, in una casetta con giardino dove oggi campeggia un suo busto, Nadezhda alias Aleksandr chiuse gli occhi per l'ultima volta il 21 marzo 1866, quando, stando alle datazioni più accreditate, aveva circa 82 anni e mezzo. Fu sepolta, rigorosamente in abiti da uomo, con gli onori militari, e la sua figura continuò a costituire una preziosa fonte di ispirazione, sia per molte donne, insofferenti come lei ai precetti sociali, sia per storici, letterati, drammaturghi e cineasti, desiderosi di far conoscere quella rocambolesca storia rispolverata a scopo di propaganda in epoca sovietica. La storia di una donna fuori dal comune che, combattendo per difendere la propria patria, in anticipo sui tempi, lottò anche per affermare la propria identità di genere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. In sette dipinti, Caravaggio dipinse la stessa donna, una cortigiana che l'artista elevò eroina sacra. Il maestro è Maddalena, di Irene Merli. Roma, 10 aprile 1605. È Pasqua e la grande tela della Madonna di Loreto, commissionata da un facoltoso bolognese al pittor celebre Michelangelo Merisi, è stata da poco appesa sull'altare della Cappella Cavalletti, nella Basilica di Sant'Agostino, meta di tanti devoti. Ed è subito scalpore, non solo per i due pellegrini inginocchiati, uno con i piedi sporchi di fango e l'altro con la cuffia sdrucita e sudicia, ma soprattutto perché la Vergine è una donna dipinta dal naturale, si diceva allora, per di più sacrilega e sconcia, con un bimbo in braccio fin troppo reale. Quella giovane è infatti Maddalena Antonietti, nota cortigiana con una vita segnata da una serie di scandali pubblici, riconoscibile nel quadro a tutti i romani per il bel volto, anche se la sua amica Concia Capelli le aveva messo una parrucca nera. Il Caravaggio tanto aveva osato. Portare sull'altare una donna disonesta, sulla sua spalla spicca il taffetà giallo imposto alle cortigiane quando uscivano di casa, e dare il suo volto alla Madre di Dio. E quel Gesù bambino, che altri non era che suo figlio, avuto da chissà chi, ne fu fatto dai preti e dai popolani estremo schiamazzo, scrisse un pittore concorrente Giovanni Baglione. E lo schiamazzo si capisce ancor meglio se si pensa che pittore e modella vivevano in un tempo in cui la Controriforma sottoponeva alla censura l'iconografia sacra. Al soglio pontificio si succedevano Clemente VIII e Paolo V, impegnati a rendere più morigerati i costumi di Roma, una metropoli dove imperava la corruzione. Ma Caravaggio non era tipo da farsi imbrigliare. Sin dai primi quadri aveva dipinto dal vero, con modelli presi dalla vita quotidiana, come la Zingara della Buonaventura, 1595 circa, che era una gitana fermata per strada. Poi, nel Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, per dipingere la Vergine stremata dal viaggio, aveva scelto Anna Bianchini, una prostituta conosciuta in un'osteria. Maddalena Antonietti, però, era destinata a diventare la capofila delle modelle e qualcosa di più. Dal 1599 al 1606, l'anno in cui il pittore fuggì da Roma per l'assassinio di Ranuccio Tomassoni, campeggia in sette capolavori. Come si conobbero i due? Dai documenti d'archivio, principalmente atti giudiziari o di polizia, non si sa. Abitavano però nello stesso rione, quello di Campo Marzio. Senza contare che all'epoca chi poteva frequentare liberamente

0: descritte lo studio di un pittore, non era certo una donna maritata. Era un tempo in cui si volevano castigare i costumi, ma le donne pubbliche erano più libere delle donne per bene, pur subendo abusi. Nelle carte Michelangelo e Maddalena non si incontrano mai, spiega Fiora Bellini, storica dell'arte e ricercatrice, autrice della postfazione al libro La donna del Caravaggio, vite peripezie di Maddalena Antonietti, di Riccardo Bassani, Donzelli. Ma sulle tele sì, e le opere si fanno documento, identificano con certezza l'Antonietti e ne seguono la vita dai 20 ai 27 anni. Il libro di Bassani, che in appendice ha 116 documenti inediti, permette finalmente di conoscere meglio la donna che Caravaggio aveva provocatoriamente scelto, la Roscina, soprannominata così per i capelli fulvi. Maddalena nacque a Roma nel 1579, figlia di Paolo Antonietti, florido mercante della Ripetta, che abitava in Via del Corso, con la moglie Lucrezia e la primogenita Amabilia. Maddalena crebbe quindi in un ambiente agiato e ricco di relazioni con prelati e nobiluomini. Amabilia, per tutti Pilla, nel 1594 andò in sposa a un altro mercante, da cui presto ebbe un figlio. Ma il 9 ottobre 1596 Paolo morì all'improvviso in casa, tanto che non fece tempo a ricevere l'estrema unzione, figurarsi a fare testamento. Il fratello, approfittando di una legislazione sfavorevole alle donne, privò le tre donne del patrimonio della casa di famiglia. Poi anche Giacomo, il marito di Pilla, uscì di scena, probabilmente morto in guerra. A quel punto Pilla, sempre per una legislazione ingiusta, rimase senza casa e non recuperò neppure la dote. Le tre sventurate si ritrovarono a vivere insieme. Maddalena aveva solo 17 anni e, per non finire serve o lavandaie, ricorsero alle uniche ricchezze restate loro. Le ottime relazioni di famiglia con aristocratici, principi, cardinali, ambasciatori, ricchi gentiluomini. Primo dato, la futura musa di Caravaggio diventò cortigiana per necessità, non certo per scelta, e la sfortuna non le fece mai sconti. Divenuta l'amante del cardinale Montalto, venne stuprata da Ovidio Marchetti, il violento bargello di Roma che già disponeva di Pilla come e quando voleva. In più rimase incinta, e quando Caravaggio la scelse per dare il suo volto a Santa Caterina d'Alessandria nell'estate del 1599, la dipinse con un abito elegante come quello che portavano cortigiane e mercantesse, ma che non nascondeva la gravidanza in stato avanzato. La primogenita di Maddalena, Flavia, nacque proprio in novembre, figlia di incerti patris, e fu subito spedita fuori Roma con dote assegnata per placare le acque. Nel 1602 la bella cortigiana posò per Giuditta Oloferne. Passato lo scandalo causato dal bargello Manigoldo, chi godeva di due sorelle le metteva a rischio di incesto, qui è dipinta a grandezza naturale, vestita di giallo, colore di ebrei e prostitute, con un'intensa espressione vendicatrice. Il dipinto sembra una dichiarazione di intenti del grande pittore. Nella vita e nell'arte lui stava per le donne libere, che voleva risarcire da ingiustizie e violenze grazie alla sua arte potente. Con buona pace per la Controriforma. Terzo quadro, Marta e Maria Maddalena, sempre nel 1602. L'Antonietti vi appare di nuovo incinta, aspettava il figlio Paolo dal cavaliere Arnolfo de Bardi, ed è riccamente vestita, mentre Anna Bianchini ha abiti dimessi. Caravaggio parte dalle due sorelle bibliche per alludere invece ai contrasti nati tra Maddalena e Amabilia per colpa di Ovidio Marchetti, dice Flora Bellini. Poi arrivano le tele dello scandalo, la Madonna di Loreto, ma prima ancora la morte della Vergine, 1604-1606, in cui il corpo di Maria è in realtà il cadavere di una donna annegata con una mano sulla pancia e una a penzoloni. Ma perché aveva fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via, riferisce il solito Baglione. Seduta su una semplice sedia accanto a lei, ancora l'Antonietti, nei panni di Maria di Magdala, la testa china e il volto nascosto in un fazzoletto. La capigliatura fulva con le trecce e la complessione fisica, però, ne rivelano l'identità. Caravaggio, facendone una modella, aveva sottratto Maddalena alla solitudine della vita nella casa di Borgo, dove abitava con un notaio che sperava di sposare. Ma lei poteva forse star tranquilla? Il notaio, geloso delle visite al pittore, le sfregiò una guancia, troncandone la carriera. Riaccolta dalla madre e perdonata dal parroco di Piazza del Popolo per essersi fatta passare per la Vergine, Maddalena non si negò a un altro quadro del Merisi destinato a San Pietro. La Madonna del Serpe, 1605-1606, dove appare più matura, dolce e modesta. Il pittore doveva rappresentare Maria con Sant'Anna e il bambino, ma il dipinto è una scena di famiglia tra Maddalena Antonietti, la madre Lucrezia e il figlio, cresciutissimo e tutto nudo, aiutato dalla madre a schiacciare il serpe di cui ha paura quasi fosse un gioco. Il cerchio si chiude con questa immagine di una donna ormai pacificata. Caravaggio, scegliendo di dare il suo volto intenso, il suo corpo alle eroine della fede, l'aveva ripagata delle violenze subite e consegnata alla storia della pittura. Lei una cortigiana, ma per lui donna e Madonna. Tanto che la ritrasse ancora nella Maddalena in estasi, 1606, mentre era già in fuga lontano da Roma come un limpido, doloroso ricordo.
1: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. La certosa di Pavia, il bianco gioiello che illumina la pianura padana. È un complesso monumentale spettacolare quello dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, a pochi chilometri dalla città lombarda. Voluto da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, che intendeva farne il mausoleo di famiglia, fu costruito a partire dal 1396. Richiese due secoli di lavori, ma fuse al meglio stili assai diversi tra loro, dal gotico al barocco, di Monica Morandi. La certosa di Pavia, situata sull'omonimo comune a circa 8 chilometri da Pavia, è un complesso monumentale senza eguali. Comprende il santuario della Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, Graziarum Cartusia, Certosa delle Grazie, un monastero di frati cistercensi, il palazzo ducale adibito a museo e due chiostri. Edificata sul finire del XIV secolo per volere del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, intenzionato a farne il mausoleo della sua dinastia, nasce in adempimento a un voto formulato dalla sua seconda moglie Caterina Visconti, che, dopo la perdita della prima figlioletta, desiderava ridiventare madre. Sorge in posizione strategica. Qui, un tempo, un'antica via romana collegava Milano, capitale del Ducato, e Pavia, seconda città per importanza e residenza di Gian Galeazzo. Il 27 agosto 1396 il duca in persona poneva la prima pietra. Aveva affidato il progetto all'architetto Bernardo da Venezia, collaboratore della fabbrica del Duomo di Milano, affiancato da altri tre prestigiosi architetti del Duomo: Marco Solari da Carona, Giacomo da Campione e Giovannino De Grassi. Ecco perché, in scala ridotta, la certosa ricalca le proporzioni della cattedrale milanese. Gian Galeazzo Visconti, stroncato dalla peste il 3 settembre 1402, a 51 anni, nulla vedrà compiuta, ma è sepolto al suo interno. Arenatisi dopo la morte di Gian Galeazzo, i lavori si protrassero per circa due secoli. Ripresero sotto Filippo Maria Visconti, secondo figlio di Gian Galeazzo, che nel 1428 li affidò a Giovanni Solari. proseguirono sotto Francesco Sforza, conquistatore del Ducato di Milano nel 1450, a cura di Guiniforte Solari, e ancora sotto Ludovico il Moro per mano di Giovanni Antonio Amadeo tra il 1481 e il 1499. La chiesa venne consacrata il 3 maggio 1498, ma fu completata solo nel XVII secolo. Dunque, la Certosa di Pavia compendia diversi stili, dal tardo gotico al rinascimentale fino al barocco. Essi si fondono armoniosamente in un capolavoro che lascia senza fiato i visitatori. La maestosa facciata, realizzata in marmo bianco e policromo, si articola su due livelli, scandita da forme rettangolari che fluiscono orizzontalmente, bilanciando lo slancio verticale del gotico. Nel tempo, alla sua realizzazione e decorazione si avvicendarono Guiniforte Solari, iniziatore dei lavori nel 1473, Giovanni Antonio Amadeo, Benedetto Briosco e Cristoforo Lombardo, autore della parte superiore. Nell'ordine inferiore la facciata presenta due finestroni che corrispondono alle navate e due finte finestre corrispondenti alle cappelle all'interno. Le decorazioni occupano tutti gli spazi e variano dai medaglioni classici a tema mitologico e allegorico del basamento ai bassorilievi e alle statue a sfondo biblico ed evangelico più sopra, il tutto completato da motivi floreali e forme antiche. Il portale, realizzato dall'Amadeo e dal Briosco 1501, è contornato da colonne binate e decorato con bassorilievi che rappresentano soggetti sacri e storie della Certosa. Sopra, una galleria di archetti è delimitata da due pinnacoli laterali gotici. Al centro dell'ordine superiore, un grande oculo è sormontato da un timpano e affiancato da bifore cieche. Completa la facciata la galleria superiore di archetti. Chi varca l'ingresso della Certosa ha la sensazione di entrare in un angolo di cielo, uno spicchio di meraviglie rubato al paradiso e riprodotto nella pietra, negli affreschi, in ori, lacche e lapislazzoli, recita il sito ufficiale della Certosa. www.certosadipavia.it. La chiesa ha pianta a croce latina con tre navate, sette cappelle per lato, abside e transetto. Fonde magistralmente secoli di scultura e pittura lombarde. L'architettura interna è prevalentemente opera di Giovanni Solari e del figlio Guiniforte. Il soffitto si presenta con volte a crociera, con archi a sesto acuto in stile gotico su modello del Duomo di Milano. L'altare maggiore è sormontato da un massiccio ciborio in marmo di Carrara, con una grande cupola impreziosita da inserti policromi di marmo e pietre preziose. Nel presbiterio spicca lo stupendo coro ligneo intagliato rinascimentale, opera di Bernardino De Polli e Pantaleone De Marchi, commissionato da Ludovico il Moro. I 42 dossali degli stalli sono decorati con figure religiose su sfondo naturale o architettonico. Il braccio destro del transetto ospita il monumentale sepolcro di Gian Galeazzo Visconti, opera di Giovanni Cristoforo Romano, Benedetto Briosco e Bernardino da Novate. XIII-XIV secolo, arricchito da bassorilievi e scene della vita del duca. Al sarcofago è sovrapposta una statua del defunto giacente, con ai lati le statue della fama e della vittoria. Il tutto è sovrastato da una Madonna con bambino. Nella parte sinistra del transetto si trova il monumento funebre di Ludovico il Moro e della moglie Beatrice d'Este, realizzato dallo scultore Cristoforo Solari su commissione dello stesso Moro nel 1497. Fra le pitture all'interno della Certosa spiccano le pregevoli opere di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Nell'abside destra del transetto, un suo affresco di fine XV secolo raffigura Gian Galeazzo Visconti che presenta alla Madonna il progetto della Certosa tra Filippo Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza e Gian Galeazzo Sforza. Nell'abside di sinistra, sempre del Bergognone, si può ammirare l'incoronazione di Maria, collocata tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Altri capolavori pittorici dello stesso autore sono la Pala della Crocifissione, 1490, nella quarta cappella di destra, quella di San Siro, 1491, patrono di Pavia, nella quinta e quella di Sant'Ambrogio, 1490, patrono di Milano, nella sesta di sinistra. Nella seconda cappella di sinistra, dell'originario celebre polittico di Pietro Perugino, commissionato da Ludovico il Moro nel 1496, resta solo la rappresentazione del Padre Eterno benedicente. Nella settima cappella a sinistra, di gusto barocco, si trova la Vergine del Rosario, capolavoro del maestro milanese Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Nella sacrestia del lavabo si ammira il lavabo dei monaci, preziosa opera marmorea quattrocentesca di Alberto Maffioli da Carrara. La vasca, ornata da un busto e da due delfini, è strutturata con una cisterna a forma di urna, sopra la quale si apre una lunetta con rilievi istoriati, rappresentanti la lavanda dei piedi di Cristo agli apostoli e altri episodi evangelici. Nella sacrestia vecchia è conservato il trittico degli embriachi, attribuito al fiorentino Baldassarre degli Embriachi, un delicatissimo intaglio di avorio e osso di 254x242 cm di inizio 1400. Fu una delle prime opere acquistate per la Certosa, alla sagoma di tre archi a sesto acuto che richiamano i portali delle cattedrali gotiche ed è decorato con 62 formelle nei pannelli e 54 statuine sui bordi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra calli e canali, di Vannina Patanè. Nel sestiere di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini, dove dedicarsi ai piaceri della vita. Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà, fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere. Ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia. Il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romantique Francaise, dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920. Il progetto di restauro, realizzato fra il 2007 e il 2009, è stato predisposto dallo studio dell'architetto veneziano Marco Zordan, che spiega: «L'intero progetto è stato un'operazione imprenditoriale curata in ogni dettaglio, dal restauro degli ambienti ai nuovi allestimenti e agli arredi su misura, e realizzata in modo rapido e sempre condiviso con la soprintendenza». L'obiettivo è stato quello, pur nel massimo rispetto degli elementi storico-artistici, di non imbalsamare l'edificio, riuscendo invece a fargli recuperare la sua originaria funzione, un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino ed interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700. Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su tre livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo dall'Orio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. Allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio, che sovrasta e segue per intero il perimetro del salone, l'ambiente principale del casino.

Alzando gli occhi, lo sguardo sale al grande soffitto a padiglione, dove spiccano gli affreschi che in tempi recenti sono stati attribuiti a Sebastiano Ricci, artista di fama internazionale e principale promotore dell'orientamento chiarista che portò in Laguna il gusto rococò, dando vita a quello che fu il barocchetto veneziano. La sua pittura è caratterizzata da fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pitture a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati, sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Mondadori 2019. Letto da Giulia Rosania. Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da collocare e rivoluzionarie. Sono le donne raccontate in questo libro, battezzate da una madrina d'eccezione, la Morgana del ciclo arturiano, sorella potente e pericolosa del ben più rassicurante re dalla spada magica. Buon ascolto.
3: La prima donna nera arrestata per essersi seduta in un posto per i bianchi su un autobus dell'America del 1955 non si chiamava Rosa Parks, ma Claudette Colvin. Aveva 15 anni, era incinta di un uomo sposato molto più vecchio di lei, veniva da un contesto familiare degradato e non apparteneva al movimento per i diritti civili. Era solo stanca. Come mai il suo nome è stato dimenticato e nel racconto di quella rivolta ci è entrata invece Rosa, che compì la sua disobbedienza civile ben 9 mesi dopo, da donna matura proveniente da una famiglia rispettabile, nonché attivista consapevole dei diritti civili? La risposta è semplice. Ci piace sentire storie eroiche, ma gli eroi e le eroine, anche se fanno cose che noi non faremo mai, devono assomigliare almeno un po' a qualcuno che noi stesse e noi stessi vorremmo essere. Claudette dimostra che per le donne questa regola è vera 2 volte. Per diventare davvero popolare, la protagonista di un'avventura dove si arriva a un successo deve dimostrare non solo di averlo raggiunto, ma anche di aver voluto arrivarci con il massimo dell'impegno possibile e di averlo meritato nonostante gli ostacoli, grazie a una vita o a sentimenti ammirevoli. La chiamano sindrome di Ginger Rogers e implica che per stare accanto a Fred Astaire tu faccia le stesse cose, ma all'indietro e sui tacchi a spillo. È il migliorismo femminile, una sottile pratica misogina che non dice più che le donne non possano raggiungere gli stessi traguardi degli uomini, ma che se vogliono raggiungerli devono essere migliori degli uomini. In questo libro ci sono donne che la sindrome di Ginger Rogers non l'hanno mai avuta e i loro traguardi ci sono arrivate lo stesso. Sono mistiche guerrafondaie, fantasmi che si aggirano nella brughiera, bambine ciniche, pornostar col cervello, atlete scorrette, regine del circo della vita, stiliste straccione, estremiste della ferita come arte, architette senza compromessi e icone trasgressive contro tutti i canoni. Difficile invocare sorellanze ideali. Queste donne sono tutte figlie uniche e forse è meglio così. Buoni sentimenti nelle loro vite ne troverete pochissimi. Avevano i propri, come tutti, e che fossero buoni o cattivi non è sembrato mai loro un problema. Molte hanno lottato duramente per conseguire i propri risultati, ma nessuna lo ha fatto in modo accettabilmente eroico. Sono state attaccate, disprezzate, condannate, additate, e se i tempi fossero stati diversi, sarebbero state tutte bruciate. Alcune hanno avuto famiglie terribili che hanno fatto di loro delle sopravvissute. Altre sono cresciute in famiglie felici e hanno dovuto farci i conti lo stesso, che quando sei fuori dagli schemi, pure la felicità è qualcosa a cui dovrai sopravvivere. Hanno avuto figli oppure hanno scelto di non farli, ma la maternità vissuta o non scelta non è mai stata la loro gabbia. Tutte hanno pagato a carissimo prezzo ogni passo, ma anche nei percorsi di vita più egoistici e solitari hanno saputo tracciare, consapevoli o meno, il pezzo di strada in più che anche noi oggi percorriamo. Le loro non sono storie edificanti, ma di sicuro sono educative. Formano alla libertà, alla presa di distanza dalle regole imposte e al coraggio di essere se stesse, anche quando intorno nessuno capisce chi sei o cosa stai facendo, donne comprese. Strane, difficili, non convenzionali e persino stronze, a modo loro tutte vengono dal misterioso albero genealogico di Morgana, un seme che passa di mano in mano e arriva a chiunque, maschio o femmina, voglia vivere senza dover giustificare l'unicità della propria storia. La storia di Rosa Parks ci è arrivata perché era la storia di una donna giusta, seduta al posto sbagliato. Quella di Claudette Colvin non ce l'hanno raccontata perché al posto giusto della storia non poteva sedersi una donna sbagliata. Per questo motivo il libro che avete in mano è dedicato a lei, Morgana senza averlo saputo mai. Moana Pozzi. Primavera del 1976. Una quindicenne bellissima con uno strano sorriso da Monna Lisa e lunghi capelli biondi aspetta l'autobus a Genova. Dovrebbe indossare la divisa delle Orsoline, ma preferisce nasconderla piegata in borsa. Quando esce di casa si cambia dove può e mette una minigonna. Si ferma un ragazzo su una vecchia Mini Cooper e le chiede se vuole un passaggio. Il ragazzo si chiama Antonio, ha 23 anni ed è bello anche lui. Così la ragazzina decide che sì, vuole il passaggio e vuole anche far l'amore con lui. Quindi insieme vanno nella pineta di Mornese. Non che lui le piaccia particolarmente, ma la ragazza racconterà poi che aveva un gran desiderio di provare cosa fosse il sesso nel modo più completo, che non si divertì affatto e che passò un anno prima che facesse l'amore di nuovo. La ragazzina bellissima e Antonio non si rivedranno più e a lui farà un certo effetto qualche anno dopo sapere di essere stato il primo uomo di Moana Pozzi. L'infanzia di Moana si sviluppa in un contesto familiare felice, ma proprio nel senso inteso in Anna Karenina, la sua famiglia è di quelle che felici lo sono in modo noiosamente conforme. Purtroppo per loro lei conforme non lo è per niente. Nasce a Genova in piena dolce vita nel 1961 e per imponenza di forme ed esuberanza di lineamenti sembra uscita da un sogno felliniano. Il padre è un ingegnere nucleare, la madre fa la casalinga. Si vogliono bene, sono bravi genitori, persone nella norma. Il loro colpo di testa più grande sembra limitarsi ai nomi che hanno dato alle figlie, Moana e Tamiko. Neanche a farlo apposta, il nome di Moana contiene già un potenziale equivoco, tanto che anni dopo i più fantasiosi penseranno che si tratti di un nome d'arte, ipotizzando che possa provenire dall'inglese to moan, gemere. I coniugi Pozzi lo pescano invece dall'Atlante geografico, scegliendo il nome di un'isola hawaiana, che tradotto dalla lingua polinesiana significa il posto dove il mare è più profondo. Moana e Tamiko, il cui nome invece significa fiore di nebbia, vengono cresciute come brave bambine. Sono sempre linde, ordinate, vestite con decoro e il rito domenicale, messa e pasticceria, è rispettatissimo. I libri in casa non mancano, ma devono prima passare il vaglio della censura paterna e Moravia, uno per tutti, soccombe perché considerato osceno. La scelta dell'educazione è ben calibrata, ma l'accoppiata Orsoline e Conservatorio si rivela troppo costrittiva per il carattere esuberante ed esibizionista di Moana. Già a 13 anni, quando va in gita con la scuola, si porta dietro una Polaroid per farsi fotografare dai compagni di classe. Le piace sentire i loro occhi addosso, si toglie il reggiseno quando scattano e li guarda dritti in faccia con quel sorriso compiaciuto e divertito che scioglie i desideri e rende molli le gambe dei compagni. I suoi non la fanno uscire la sera, terrorizzati da questa figlia che è una bomba a orologeria. Così lei scappa dalla finestra, ruba i giornaletti porno al nonno, li studia con il fidanzato più grande e ne imita le pose. Ma quella consapevolezza così precoce lo spaventa e lo inibisce. La scatola di Genova è già troppo stretta e appena compie 18 anni, Moana fugge a Roma, portandosi appresso l'educazione cattolica e il suo desiderio stretti in un abbraccio già pacificato. Racconterà: «Fino all'età di 13 anni non ho mai provato sentimenti nei confronti di Dio se non una grande paura dei suoi possibili castighi. Quando ho avuto le prime esperienze sessuali, ho sentito che non c'era niente di male, non provavo sensi di colpa e non capivo perché Dio avrebbe dovuto proibire di fare l'amore. Se ti piace una cosa, può scendere anche Gesù Cristo a dirti che non va bene, ma se a te piace, basta, non c'è altro da dire. I comandamenti che rispetto sono: non avrai altro Dio all'infuori di me, onora il padre e la madre, non uccidere, non rubare». La Roma in cui arriva Moana nel 1979 è molto diversa da quella di oggi. Nonostante la liberazione sessuale abbia assestato qualche buon fendente, la pornografia e il desiderio carnale sono considerati ancora una malattia, un peccato o un reato, e in quanto tali devono essere curati, estirpati o al limite nascosti e praticati nella carboneria più assoluta. Il riferimento puritano è peraltro circoscritto al desiderio sessuale maschile, perché quello femminile in quegli anni non è nemmeno concepito. Fino al 13 maggio del 1978, quando viene approvata la legge Basaglia, bastava la testimonianza dei parenti perché le donne che esibivano un comportamento inadeguato e abnorme in campo sessuale potessero finire in manicomio. Il limite di ciò che era considerato abnorme era discrezionale e a volte bastava provare una pulsione men che pudica per essere accusate di spiccate tendenze erotiche da reprimere e punire. Nella cornice di questa morale cattolica fortissima e ipocrita, tutta a sfavore delle donne, per una come Moana i guai sono già un destino scritto. Lei infatti non solo ha le pulsioni, ma vuole farne un mestiere e non ha alcuna intenzione di praticarlo nell'ombra. In un mondo binario dove puoi essere solo santa o puttana, lei di diventare santa non ha mai avuto l'intenzione, anche se proveranno a proporne la beatificazione dopo la morte. Così, appena arrivata a Roma, risponde a un'inserzione sul Messaggero: cercasi modella per pittore, e inizia a posare nuda. Se la contendono artisti o vecchi guardoni che vogliono appunto solo guardarla per 10.000 lire l'ora. L'educazione ricevuta, disciplinata e rigorosa, le fa declinare il desiderio in modo progettuale. Sì, da subito si dà delle regole, racconta. Per me è proibito non sperimentare tutto ciò che ci incuriosisce, avere troppa fiducia negli altri, non sapersi lasciare andare ai sentimenti e alle passioni, non tenere in forma il proprio corpo, maltrattare gli animali e le piante e lasciarsi prendere dalla tristezza per più di una volta a settimana. Rispettando questi precetti, inizia la trafila dei concorsi di bellezza, gravitando tra feste e notti lunghissime che si trasformano in albe al Bar della Pace, in attesa di una botta di fortuna che per molte non arriverà mai. Per lei però sì. Nel 1981 diventa amica di un'attrice che è bravissima a fare una delle cose che a Roma ti possono permettere di salire rapidamente 1.000 scale sociali: tessere relazioni pubbliche tra salotti, ristoranti e camere da letto. È l'amica a consigliarle di vestirsi il più provocante possibile per accompagnarla a una cena dove tra gli invitati c'è anche un politico che ama le ragazze appariscenti. Lei che lo è, con fierezza si descrive così: «Sono come una gazza ladra. Quando vedo luccicare non capisco più nulla. Amo tutto ciò che d'oro. Quando indosso i miei gioielli mi sento meglio. Mi piace tutto quello che è esagerato, vistoso, e non mi importa quando dicono che ho cattivo gusto. Dopo cena, il politico, che nel libro pubblicato anni dopo Moana indicherà come il segretario di un partito di sinistra, la invita a bere qualcosa in albergo. Diventano amanti fissi. Il politico le fa fare un servizio per Playmen e la aiuta a infilarsi catodicamente nelle case degli italiani come conduttrice di una trasmissione Rai, ironia della sorte, per bambini, condotta con Bobby Solo, Tip Tap Club, nell'82. Dal programma viene licenziata quando, dopo poco, si sparge la voce che sotto lo pseudonimo. di Linda Everett abbia girato l'anno precedente il suo primo film porno, Valentina, ragazza in calore. È vero. Nel film Moana gira le scene di sesso con gran divertimento e senza vergogna. Fa l'amore con 4 uomini e uno di loro, che si chiama Marco, la eccita al punto che durante le pause di lavorazione fanno sesso in bagno, appoggiati a un lavandino. A guardarle oggi, nell'era degli spezzoni di macelleria ginecologica di Pornhub, quelle pellicole sono quasi tenere, con le loro lunghissime scene al ristorante e infiniti minuti in cui i protagonisti ballano, litigano e parlano. Gli uomini nel porno di quegli anni sembrano impiegati del catasto e quando si spogliano scoprono fisici normali, magri ma non costruiti, e nessuno ha le sopracciglia o petti depilati. Le donne, quando sono vestite, spesso hanno abiti con le ascelle macchiate di sudore e la chirurgia plastica non ha ancora stravolto e gonfiato i corpi. Gli amplessi sono lentissimi, hanno poco a che vedere con le performance e molto a che vedere con la realtà. In quel sesso finto c'è un'autenticità che evoca la possibilità del vero, e quando si tratta di Moana la distinzione si fa ancora più sottile. Quando la sua attività nel mondo del porno diventa di dominio pubblico, i genitori ne sono scioccati e fanno di tutto per impedirle di proseguire la sua carriera. Prima non le parlano, poi si offrono di pagarle un corso di recitazione purché abbandoni quella strada. Moana ha invece deciso che è ciò che vuole fare e la sua determinazione invoglierà anche la sorella Tamiko a tentare la stessa strada. Diventerà Baby Pozzi, ma con minor fortuna della sorella. Quando le chiedono come vivono la sua scelta i genitori, Moana risponde con la consueta sincerità, senza cercare scappatorie edulcorate. Non sono felici, ma è normale. Purtroppo a volte nella vita si fanno scelte che comportano il dispiacere degli altri. I genitori si rassegneranno, mentre Moana alternerà i film porno a pellicole meno connotate, dove interpreta comunque ruoli da bellissima fatale. In Borotalco le faranno aprire la porta in un mini accappatoio di Scinto a un preoccupatissimo Carlo Verdone e farà il bagno nuda nella piscina del

senza censurarla. È questa forza, questa libertà determinata a essere se stessa senza maschere, che segna la differenza tra lei e le altre belle donne che negli anni affolleranno i set sexy di tutta Italia. Di bionde ce ne sono mille e tutte giocano la propria fortuna su cliché della svaporata, ma Moana ha studiato, ha letto, a quel punto anche Moravia, e ha capito di sé e del mondo qualcosa che le altre non avrebbero capito mai. Credo nella volontà dell'individuo e credo nel presente, dice pacata proclamando il suo personale carpe diem. E questo miscuglio di alterigia colta e di passione indomita ad attrarre nel 1986 l'attenzione di Riccardo Schicchi, ex paparazzo divenuto agente delle pornodive, e a fargli capire che nel suo mazzo di carte quella donna sarà l'asso pigliatutto. Riccardo e la sua compagna dell'epoca, Ilona Staller, stanno costruendo il primo impero del sesso in Italia e Moana decide all'istante di seguirli. Adduce motivazioni sociologiche. La gente vive male la propria sessualità. La vera perversione è la routine, l'abbrutimento nel lavoro quotidiano. La pornografia, invece, esalta il lato oscuro del desiderio. Il sesso è anche nero, contorto, corrosivo. Non è sempre una cosa solare, gioiosa. A me piace l'oscenità. Mi annoia invece la volgarità, che è cattivo gusto e basta. Devo ammettere che ho conosciuto poche persone veramente oscene. È difficile trovare una persona capace di oscenità. È una cosa veramente speciale. L'osceno è sublime. Seguendo questa filosofia, Moana diventa una leggenda di quel cinema infarcito dai bollini rossi che prima dell'avvento di Internet genera così tanti soldi che è difficile addirittura quantificarli. Il cinema fa molto, ma è con l'home video che il porno entrerà davvero nelle case di milioni di italiani, alimentando un business stimato sui 50 miliardi di lire. La brava bambina Pozzi non era certo nata indigente, ma da porno diva Moana diventa ricca, anzi ricchissima, guadagnando fino a 150 milioni di lire al mese. Sono cifre inarrivabili anche per le star del porno di oggi, la cui carriera incommensurabilmente più breve, a causa di una rotazione di volti e corpi molto più rapida, non va oltre i 6 mesi e solo nei casi migliori sfiora i 50.000 euro mensili. Il denaro, racconta Moana, è il mezzo per poter fare e avere tutte le cose che desidero. Senza soldi non mi sento né tranquilla né felice. Colleziona pellicce e la sua casa, un attico alloggiata dal valore stimato di 2 miliardi, è un tripudio di colonne, marmi e specchi che mischia il barocco con il neoclassico e tanto, tantissimo kitsch. Colleziona inginocchiatoie e acque santiere, statue di santi e arte sacra. Ama le fontane, ne ha una seicentesca di marmo in terrazza e un paio dell'Ottocento nell'ingresso. Dorme in una stanza tutta rosa, con letto a baldacchino Luigi XVI, mentre il bagno, l'ambiente per lei più importante, è in marmo nero e oro, carico di specchi e conchiglie. Si lava nel latte di capra ed è attentissima a non prendere mai il sole. A questa disciplina liturgica del corpo corrisponde quella delle scelte. Sul lavoro non sbaglia un colpo, raggiungendo l'apoteosi con Schicchi e Cicciolina, quando nell'86 porta al Teatro delle Muse di Roma uno spettacolo che è entrato nella leggenda del porno. Si chiama Curve deliziose e dire che è all'avanguardia e tenersi bassi. Lo spettacolo ha un meccanismo semplice. Moana e Cicciolina interrogano il pubblico, in massima parte maschile, sul sesso. Lo fanno mentre si spogliano poco a poco finché rimangono nude. Poi Moana va a sedersi su una poltroncina in raso bianco e comincia a masturbarsi. Nel frattempo, chi tra il pubblico ha dato le risposte più interessanti viene invitato a terminare con la sua bocca ciò che lei ha cominciato. La denuncia per atti osceni in luogo pubblico scatta nemmeno un mese di spettacolo in cartellone, ma in quelle 3 leggendarie settimane di replica Moana è diventata colei che spezza le catene, la regina del porno e del popolo. I suoi difensori urlano a gran voce

che presta un servizio di pubblica utilità, permettendo anche a uomini ai margini della società di desiderarla e averla. Il teatro è infatti pieno di disabili, anziani, immigrati, tutti che vogliono anche solo guardare Moana, la rivoluzionaria. Il salto mortale di passare da Curve Deliziose al pomeriggio televisivo su Rai 3, dove conduce con Fabio Fazio il programma per ragazzi Jeans, solo lei poteva immaginarlo e compierlo. La Feder Casalinghe la costringe a ritirarsi con una motivazione degna di Bocca di Rosa. Non vogliamo che i nostri soldi versati per il canone servano a retribuire simili personaggi. L'attacco dei benpensanti aumenta la sua fortuna. Diventa la Giovanna d'Arco del sesso libero, martirizzata dalle casalinghe che danno buoni consigli perché non possono più dare il cattivo esempio. Passano pochi mesi e Antonio Ricci la chiama a far parte di un programma di satira Matrioska che susciterà infinito scalpore, senza essere in realtà visto da nessuno. La prima puntata registrata verrà infatti cancellata a poche ore dalla messa in onda prevista. Ricci non demorde e si porterà Moana all'Araba Fenice, dove finalmente lei riuscirà a farsi vedere nuda sul piccolo schermo. Le comari del paesino gridano ancora allo scandalo, ma ormai Moana è la paladina erotica di ogni italiano e diventa un personaggio nazional popolare, con una pletora di intellettuali, scrittori e giornalisti pazzi di lei. Con la sua spregiudicatezza diventa paradossalmente l'icona di un nuovo modello di femminismo. Racconta: le femministe, quelle stupide, mi accusano di essere una donna oggetto perché nel mio lavoro di pornostar mi presto a tutte le fantasie sessuali degli uomini, che poi sono anche quelle delle donne. Io invece non mi sento usata e mi piace rappresentare il sesso in tutte le sue forme. Per me la donna oggetto è la casalinga che lava, cuce, stira e cucina per la famiglia, molto spesso con poche gratificazioni.

Avete ascoltato un estratto da Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Mondadori 2019. Letto da Giulia Rosania.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. L'uomo è di mezza età, è vestito normalmente con giacca e cravatta. Dà l'impressione di essere un impiegato. Ha una balla di juta che posa accanto a sé, in terra. La guarda un attimo, poi la sposta con un piede, delicatamente. La guarda nuovamente. Pare non essere soddisfatto. Continua a guardarla. Si passa una mano sul mento ben rasato e, con un gesto repentino, la prende e va a metterla a qualche metro di distanza. Ma non ci siamo ancora. Dà l'impressione di avere esagerato. Ci ripensa e torna sui suoi passi con la balla di juta. La sistema nel posto scelto appena entrato. Sospira. Si dà un contegno. Sistema il nodo della cravatta. Si schiarisce la voce con un colpo di tosse. E prende a parlare lentamente. Disperato, il fiato grosso, sull'orlo di una crisi, 30 anni sciupati, come si lamenta sua madre, passa da un'auto all'altra. Occhiate rapide all'interno. La strada è lunga, diritta e centrale. Ci sono rischi. Poi non sa neanche se gliela fa ad arrivare fino in fondo, all'ingresso della piazza irregolare con quella statua buffa, omaggio a un eroe del Risorgimento. Più poeta che politico. Più fumo che arrosto. Morto giovane, relativamente. Morte misteriosa. Non tutti convinti che sia avvenuta per malattia, tisi. Avvelenato? Chissà. Chissà chi aveva intorno. Colpo di tosse. Ma il tizio che guarda nelle auto non sa nulla di questa storia, di questo personaggio, e non gli interessa saperlo. Ha altro cui pensare. È sul punto di urlare tutta la sua disperazione quando lo vede, l'astuccio, dentro la brava senza allarme. E allora s'avventa alla portiera.

vero? È misteriosa, si dice. Mica vero. Deriva dalla viella, strumento ad arco usato nel Medioevo, e dai ribechini, che non avevano tastatura ma tre corde. Se ne parla per la prima volta, del violino ovviamente, in quanto tale, nel 1529, ma in documenti del 400, esattamente 1460-1470, si trova già la parola violinista. Ma chi va ringraziato per la paternità del violino? Tutti dicono Gasparo da Salò, alias Gasparo Bertolotti, operante a Brescia. Lo avrebbe costruito nel 1577. Non regge, perché il più antico violino conosciuto è del 1555 ed è opera di Andrea Amati, famiglia di liutai di Cremona molto conosciuta. Andrea, Giordano I, Niccolò. Con loro poi i Bergonzi, i Guarneri, i Ruggeri, i Balestrieri, il Grancino, il Gagliano, il Guadagnini. E poi Domenico Montagnana, Francesco Gobetti, Santo Serafino. Per arrivare ad Antonio Stradivari. Il massimo. Cremona, culla del violino, ma anche Brescia, Bologna, Milano, Napoli, Venezia. Meno Firenze. Carcassi e poco più, nel Settecento a Firenze. Il violino è ballo, serenate, feste campestri. È popolo. Poi diventa lo strumento virtuoso per eccellenza. Il re degli strumenti. È la grande musica, Mozart e Beethoven, Paganini e Brahms, Mendelssohn e Tchaikovsky, Vivaldi e Albinoni. Vivaldi e Albinoni suonavano gli strumenti di Santo Serafino. Paganini prediligeva un guarnere del Gesù. In realtà, il liutaio si chiamava Giuseppe. Nato nel 1698, muore nel 1744. L'aggiunta del Gesù era dovuta alla sigla che amava apporre ai suoi strumenti, IHS, che poteva essere intesa come IHSUS, trascrizione delle prime lettere del nome greco di Gesù, oppure Jesus hominum o anche Enoch salus. Incredibile ma vero. Paganini lo considerava uno strumento eccezionale, al punto di preferirlo agli 11 Stradivari e ai due Amati che possedeva. Il narratore tossisce, si guarda intorno, è sospettoso. Non si rubano i violini, dice il giovane musicista, non ancora sazio dei dolci baci e delle languide carezze della corista afona per amore. La stanza sa del loro amplesso, silenziosa come può esserlo una stanza con due giovani amanti. Non si rubano i violini, ripete il musicista. Che lo vede il suo violino, il suo tesoro, l'anima, i blocchetti, il bottone, il capostasto, la catena, le controfasce, la cordiera, il fondo, il legno, la forma. La forma soprattutto, quelle curve. Non si rubano i violini, ma è un sussurro o quasi la voce questa volta, indebolita dalle labbra di lei. Il narratore sembra imbarazzato. Si raccontava che Carcassi avesse costruito il primo violino, quel violino, per ingraziarsi il padre della donna amata. Falso. Carcassi, che era artista ma anche uomo d'affari, fece il suo primo violino, quel violino, come inizio dell'attività autonoma di maestro liutaio, dopo essere stato a bottega a Cremona. Lo fabbricò sperando in un acquirente in tempi brevi. Ci riuscì. Il suo primo acquirente, si raccontava, fu il conte Giuseppe Landeschi, agronomo, proprietario terriero. Uno che amava la musica e aveva soldi da spendere. Uno che organizzava concerti nel teatrino della sua villa di campagna, posta su un colle che guardava la valle tormentata dell'Arno. Uno che aveva figli e una moglie sempre accigliata, che
che tollerava

0: la musica perché non voleva dispiacere al marito, ma si sarebbe persa volentieri dietro altre cose. Il narratore tocca ancora una volta il sacco con la punta di un piede, tossisce, si guarda attorno, sembra sentirsi sempre più a disagio. Il tisico, gesti manierati, scivola in cantina precedendo l'avvocato, cliente fisso, l'unico al quale può proporre le cose diverse che ogni tanto gli capitano, come il violino. Con lui, infatti, può andare tranquillo. L'avvocato sa come muoversi e sa tenere la bocca chiusa. Un violino, ha detto alla proposta fatta a mezza voce. Sì, un violino. Non sarà per caso quello che è quello. Vale 100 milioni? Non lo so. Solo lei, avvocato, può consigliarmi. Tossisce il tisico, mettendo una mano davanti alla bocca e adombrando un certo imbarazzo. Lui, l'infimo, davanti all'intelligenza, al prestigio. L'oggetto è di valore. Anche gli archetti sono di valore. Non aveva dubbi l'avvocato scendendo le scale malmesse e ora che lo maneggia ne è certo e gode dentro di sé. Quanto l'hai pagato? Qualche milione? Pietro, ti conosco, non fare il furbo, gioca pulito. Avvocato, sono in difficoltà. La cifra era un tossico? Sì. Quello che è morto? Lei è stato lui? Sì. 1 milione gli hai dato a sprofondare? Il tisico sta a testa china, non reagisce, tossisce. L'avvocato ha saputo la verità, o quasi. E a sorpresa del tisico dice: Nascondilo bene. Il tisico è deluso. Ha pensato a un affare. Ne riparliamo tra qualche giorno, promette l'avvocato, che si guarda bene dal dare soddisfazione al tisico. Che cuocia! E poi è bene far passare un po' di tempo. C'è ancora troppo rumore intorno. Guai a farsi scoprire. Guai a farsi trovare con le mani in un caso di ricettazione. Il narratore sta in orecchi. Un rumore? Chi può essere? Va a destra e a sinistra. Non vede nessuno e sembra calmarsi. Ferdinando III, Granduca di Toscana, volle tutto come il suo predecessore. Scelse luogo, giorno e cerimonia, sull'esempio di Pietro Leopoldo, per la sua investitura. Il giorno, 24 giugno, San Giovanni, patrono di Firenze. Il luogo, la loggia dell'Orcagna, oggi Delanzi, in piazza della Signoria. La cerimonia, sfarzosa, con corteggio storico interminabile, l'aggiunta dei 100 matrimoni in Duomo celebrati in contemporanea dall'arcivescovo. Finanziati dal Granducato come atto di beneficenza nei confronti di coppie povere. E gli omaggi al sovrano sistemato sotto una residenza maestosa a forma di trono. Omaggi da parte di vassalli e feudatari e dei rappresentanti delle terre e dei castelli rimasti sotto Firenze: Barga, Fucecchio, Montecatini e Montopoli. Erano ceri di grandi dimensioni. Messi in cima a strutture con le insegne della località. Per Barga una barca, per Fucecchio un leone, per Montecatini un catino, per Montopoli alcuni topi. Era il 24 giugno 1791. Quel giorno, annotano storici e cronisti, la città dimenticò le preoccupazioni che da 2 anni agitavano l'Europa, tutta colpa della Rivoluzione francese. Terminata la funzione religiosa, ci fu gran festa per piazze e strade, con protagonisti anche improvvisatori, cantastorie e giocolieri. C'era il Niccoli, il re degli improvvisatori, che prendeva di mira i 100 novelli sposi. C'era il pollaiolo, che cantava storie buffe davanti a illustrazioni giganti. E più in là, in mezzo a grandi e piccini, il Pierannizzi ballava alla maniera di Pulcinella e si cimentava con cani ammaestrati. Il cieco Domenico Bartolini aveva meno gente davanti, ma non era inferiore agli altri. Anzi, suonava strusciando con le dita su bicchieri di diversa forma, riempiti d'acqua in base all'uso. Antonio Niccolai attirava l'attenzione degli amanti dei giochi di prestigio. Il cieco Claudi improvvisava canzoni su argomenti suggeriti dagli spettatori. Facevano tutti affari d'oro quel giorno. Più di tutti la Basana, donna che amava vestirsi in modo eccentrico, che non cantava e non ballava. In su con gli anni, ormai, ma con ancora evidenti i segni di una grande bellezza. Donna generosa, si muoveva da una strada all'altra, da una piazza all'altra quel giorno, perché non aveva un recapito fisso. Ma gli altri giorni, chiunque avesse bisogno di lei, poteva essere certo di trovarla sulla porta della chiesa dove erano le 40 ore, o l'esposizione del Santissimo Sacramento, o una solennità, o la ricorrenza di una festa. Vendeva coroncine per pochi soldi. Quando non c'era nulla in giro, eccola davanti alla chiesa di San Lorenzo. Lì, a ricevere incarichi amorosi, ambasciate, appuntamenti da fissare. Oppure impegnata a dare informazioni su ragazzi e ragazze, donne e uomini. Sì, la Basana faceva la mezzana. Ed era ghiotta di ceci spassatempo che qualcuno abbinava ai semi di zucca tostati in forno. E i più ghiotti si buttavano sui confortini, dolci fatti di farina, uova e zucchero, che arrivavano da qualche convento di monache. A un certo punto la festa sembra subire un'accelerazione. Al Prato d'Ogni Santi la confusione è grande. Sta per prendere il via la corsa dei barberi. Dal Prato d'Ogni Santi alla porta alla croce, attraverso il mercato vecchio. Una corsa folle per la conquista di un paliotto di seta, quadrato, inalberato su una sticciola colorata chiusa in cima con una palla dorata e il giglio di Firenze. Gran scampanio di tutte le chiese e di Palazzo Vecchio, dove la granduchessa con le cortigiane sta su un terrazzino per seguire tutto quel movimento. E il vincitore portato in trionfo. E poi il palio dei cocchi sulla piazza di Santa Maria Novella. E alla fine, sulla torre d'Arnolfo i fuochi d'artificio. Tutti contenti, i fiorentini, pronti l'indomani a dividersi nuovamente, chi per abolire le leggi volute da Pietro Leopoldo e chi per difenderle pensando che si deve andare verso il nuovo e la pena di morte non è proprio il caso di mantenerla. Il conte Landeschi, il nostro conte Landeschi, prende la via di casa in carrozza. Accaldato, stanco, ma contento, una speranza grossa nel petto, un San Giovanni da ricordare a lungo. Anche lei, sua moglie, se la conosce bene, è meno tesa e alla corsa dei barberi gli è sembrata eccitata. Arrivano a casa a notte fonda, con una sorpresa comunicata da Annina, la serva anziana. Qualcuno ha rubato il violino. Rubato? Possibile? Chi ha osato tanto? Ma nessuno l'ha rubato, un fatto è certo. Ora si trova in altre mani, nelle mani della Basana. Ride il narratore. Ma chi può averglielo dato? Via, è facile capirlo. Se non è stato rubato, vuol dire che è tutta opera del conte Landeschi, il proprietario. Ma perché il conte si è liberato di uno strumento così prezioso, così amato? Perché lo ha dato alla Basana o ha fatto in modo che arrivasse nelle mani della Basana? Un regalo importante, senz'altro per un obiettivo importante. Non può essere altrimenti. La Basana è corsa subito da Domenico Bartolini e gli ha detto: «Smetti di suonare con i bicchieri tra qualche tempo. Con questo strumento puoi fare di meglio». Il cieco ha lanciato un grido di gioia. Una cosa così lui non se l'aspettava. Ma la Basana è capace di questo e altro. La Basana gli vuole bene. Da giovane se lo è portato anche a letto. Ma ora lui vuole sapere: l'hai rubato? E lei: no, è il compenso che mi arriva per una storia d'amore. E lui: Deve essere una storia d'amore importante. E lei? Importantissima quanto delicata. E il cieco? C'è un tradimento di mezzo? E la Besana? E come? Un becco e una becca. E lui? Mi fai morire dalla curiosità. Muori pure, dice lei, perché altro non ti dico. Ma lo hai voluto per me? Sì, risponde. Sapevo che l'aveva comprato e gliel'ho chiesto. O quello o nulla, gli ho detto. E lui mi ha maledetta, però me l'ha fatto avere in un batter d'occhio. Io so che sai suonarlo, cieco. Io so che è il tuo più grande desiderio, il tuo sogno. Basana, riprende lui, io non so proprio che cosa hai trovato e trovi in me. So solo che anch'io ti voglio bene. Potessi non dire altro, mi basta questo. Stai attento a non fartelo rubare. Sarebbe difficile trovarne un altro. Ride il cieco e la Basana se ne va con quel gonnellone variopinto, la pezzola in testa. Una tascata di coroncine da vendere sulle porte delle chiese. Ride anche lei, ride contenta. Contenta anche di possedere un grande segreto. Contenta di avere accessi che nessuno si immagina. Chi infatti può immaginare che lei, di riffa o di raffa, arriva alla granduchessa? Chi può immaginare la granduchessa tra le braccia del conte Landeschi? Una storia così val bene un violino di Carcassi. Scuote la testa il narratore. Quanto ci sarà di vero in questa storia e quanto sarà leggenda? Perché non finisce qui. Si racconta che il cieco a un certo punto sia stato invitato a corte a suonare con il suo violino in presenza della granduchessa e del conte Landeschi. Si racconta che il conte si sia avvicinato al cieco e gli abbia proposto di venderlo a una cifra 2 volte superiore a quella pagata a Carcassi e che il cieco abbia risposto con garbo: no, grazie. Si racconta che 2 giorni dopo il cieco sia stato trovato mezzo morto nella sua stanza, il violino sparito e la Basana fuori dai gangheri alla ricerca del conte. Si racconta che la Basana, una volta di fronte al conte, gli abbia detto: o fai ridare il violino al cieco, o io tiro fuori la storia della granduchessa. Si racconta che la Basana sia stata trovata il giorno dopo mezzo morta davanti a una porta della chiesa di San Lorenzo, ufficialmente toccata da un colpo. Si racconta che la Basana e il cieco abbiano passato il resto della loro vita malmessi. Giudicati non in grado di intendere di volere, sicché considerati non più di tanto quando si avventuravano a lanciare accuse al conte Landeschi e alla granduchessa. Pazzi, diceva la gente, poveretti, aggiungeva qualcuno. Un giorno non si fecero vedere al loro solito posto. Non avevano più amici e nessuno si preoccupò. Nessuno si preoccupò di sapere se dietro alla loro sparizione c'era la mano di qualcuno, per esempio del conte Landeschi o del granduca. Quest'ultimo, stufo di sentire quella storia di sua moglie e del conte. Il granduca un assassino? Segreti, misteri.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Focus Storia. La caduta dei tiranni. Uccisi, in esilio, processati, nel loro letto. Come sono usciti di scena i tiranni del Novecento. Di Riccardo Michelucci. Il 20 ottobre 2011, dopo 8 mesi di guerra civile, il leader libico Muammar Gheddafi viene catturato nei pressi di Sirte, brutalmente torturato e poi ucciso. Dopo aver governato il suo paese con il pugno di ferro per 42 anni, aveva combattuto fino alla fine, pur di non cedere il potere ai ribelli delle primavere arabe. Poco più di 20 anni prima, il giorno di Natale del 1989, il dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu viene scovato mentre tenta la fuga insieme alla moglie Elena. Dopo un rapido processo sommario, i due coniugi vengono condannati a morte e fucilati sul posto da un plotone d'esecuzione. Le immagini dei loro corpi, trasmesse poco dopo dalla televisione di Bucarest, riportarono alla mente quelle di Mussolini, ucciso nel 1945 da un gruppo di partigiani. Gheddafi, Ceaușescu e Mussolini sono accomunati da una fine violenta per mano del loro stesso popolo. Altri dittatori invece sono morti in carica, pieni di onori e senza mai allentare la presa sul potere. Tuttavia è raro che i despoti muoiano pacificamente nei loro letti, spiega lo storico Frank D. Köther, autore del recente volume La Cina dopo Mao, Marsilio. Gran parte delle dittature del XX secolo sono finite in modo ignominioso. Gli stessi Stalin e Mao, che morirono per cause naturali, erano alla fine due figure solitarie afflitte dalla paranoia e si ritenevano circondati da nemici, reali o immaginari. Il dittatore sovietico continuò fino alla fine dei suoi giorni a vedere complotti ovunque e la cultura del terrore ebbe un impatto sulla sua morte. Il 1 marzo 1953 lo trovarono disteso sul pavimento, inzuppato della sua stessa urina. Gli era scoppiato un vaso sanguigno nel cervello, ma nessuno aveva osato disturbarlo nella sua camera da letto e l'assistenza medica fu ritardata perché i suoi uomini temevano di agire nel modo sbagliato. Una simile paranoia attanagliò anche Mao, che negli ultimi anni divenne così sospettoso da lanciare la rivoluzione culturale che causò milioni di morti, mettendo i cinesi gli uni contro gli altri, costringendoli a dimostrare la loro lealtà a lui, denunciando familiari, amici e colleghi. Nel XX secolo ci sono state decine di autocrati, leader inamovibili e presidenti eterni che hanno governato in Asia, in Africa, in America centrale e anche in Europa, cercando di conservare il potere assoluto a tutti i costi. Molti sono riusciti nel loro intento, potendo contare su un'eccezionale longevità e sulla totale mancanza di pietà nei confronti dei loro avversari. Fanatici folli o cinici calcolatori che per inerzia o presunzione non si sono preoccupati della successione, ritenendosi quasi immortali, salvo uccidersi quando tutto è perduto, come Hitler. Alcuni hanno cercato di lasciare in eredità il potere ai figli, fratelli e parenti, ma altri hanno dovuto farsi da parte sotto la spinta di rivolte e proteste popolari. Secondo lo storico britannico Samuel Finer, esperto di regimi antidemocratici, esistono 5 diverse modalità di crollo delle dittature contemporanee. La prima vede l'anziano dittatore uscire di scena gradualmente, ottenendo impunità e privilegi per sé e per il suo entourage, Pinochet in Cile, per esempio. Un regime in crisi di legittimità e consensi può invece decidere di intraprendere una guerra per consolidare il fronte interno. Se però il conflitto finisce male, può travolgere il regime stesso, come accadde in Argentina dopo il disastro delle Falkland, o in Italia con la Seconda Guerra Mondiale. La caduta può essere indotta anche da pressioni della comunità internazionale, sia con le buone, Sudafrica, Filippine, sia con le cattive maniere, Iraq. È il crollo del terzo tipo. La quarta modalità ha caratterizzato l'Europa orientale a partire dal 1989. Le proteste, la caduta del muro di Berlino, la crisi dell'Unione Sovietica innescarono un effetto domino che vide cadere i regimi comunisti uno dopo l'altro, o a causa di una rivolta, Romania, o per un colpo di Stato, Bulgaria, oppure per implosione, Germania Est, URSS. L'ultima modalità è il bagno di sangue, che si verifica quando un regime reagisce con la violenza a un moto rivoluzionario, ma alla lunga i ribelli prevalgono e rovesciano la dittatura, a volte in nome della democrazia, più spesso per instaurarne un'altra di colore opposto, Cuba, Nicaragua. A quest'ultima casistica appartengono anche le primavere arabe del 2011, che hanno segnato la fine di due despoti come l'egiziano Hosni Mubarak e il tunisino Zine El Abidine Ben Ali. Soltanto in pochi casi i tiranni sono riusciti a prolungare indirettamente il loro regno insediando i propri figli, spiega ancora Di Keuter. Penso a François Papadoc Duvalier, il dittatore di Haiti, che si dichiarò presidente a vita e poi proclamò suo successore il figlio 19enne Jean-Claude Duvalier, che prese il suo posto e nel 1986 fu cacciato dal paese in seguito a una rivolta popolare. Più successo hanno avuto invece la dinastia familiare nordcoreana dell'attuale presidente Kim Jong-un, che ha ereditato il potere dal padre Kim Jong-il e dal nonno Kim Il-sung, e la famiglia Assad in Siria, che da oltre mezzo secolo mantiene il controllo di uno dei paesi più importanti del Medio Oriente.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Tarquinio era veramente superbo? In realtà no. I Romani non gli perdonarono mai le sue origini etrusche e il fatto di aver privato l'aristocrazia degli antichi privilegi di cui godeva. A cura della redazione. Lucio Tarquinio, ultimo re di Roma tra il 535 e il 509 a.C., è passato alla storia con il soprannome di Superbo, accompagnato da un'autentica leggenda nera che lo ha descritto come un despota della peggior specie. Damnatio memoriae. A costruirla furono gli stessi storici romani, primo fra tutti Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C. Secondo le fonti antiche, infatti, Tarquinio avrebbe conquistato il trono uccidendo il predecessore, Servio Tullio. Avrebbe ammazzato la moglie per poterne sposare la sorella e ridotto in schiavitù la plebe di Roma, costringendola a costruire templi ed edifici destinati a perpetuare la sua gloria. Infine, fu accusato di essersi intascato i bottini di guerra per aumentare il proprio patrimonio e di aver regnato snobbando il Senato. La goccia che fece traboccare il vaso fu lo stupro perpetrato dal figlio di Tarquinio ai danni della nobile Lucrezia, che si suicidò per la vergogna. Una rivolta popolare, guidata da suo marito Collatino e da Lucio Giunio Bruto, portò così alla fine del dominio del Superbo, al crollo della monarchia e alla nascita della Repubblica Romana. In realtà, studi recenti attestano che Tarquinio fu un abile sovrano che allargò i domini di Roma grazie a vittoriose campagne militari e alla diplomazia e fece anche grandi opere pubbliche per l'urbe, ma aveva due gravi difetti, intollerabili per i romani dei secoli successivi. Era di origine etrusca e quindi ricordava che c'era stato un tempo in cui Roma non era la padrona d'Italia, ma era controllata proprio dagli Etruschi. E aveva cercato di privare i patrizi, e cioè l'aristocrazia, dei propri privilegi esercitati attraverso il Senato.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880. Di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata nel giallo dei campi arati e tra macchie verde argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome, Piana dell'Alfina, dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo, Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra, si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello, con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553, anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi due secoli, fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II

0: di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma, operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia, grazie alla quale il grigio della Torre del Cassero, l'antico baluardo longobardo, si fonde in un unicum con il doppio loggiato e i mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra trompe d'oeil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare. Come nella galleria del piano nobile intitolata Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal Marchese. Il vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciaia d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico da lui stesso voluto nel cuore dell'amatissimo Bosco del Sassetto, 54 ettari di fitta macchia monumentale. All'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sassetto nei secoli si è di fatto autodifeso. Il risultato è un ambiente incantato, davvero unico in Italia, popolato di alberi colossali di oltre 30 specie e tappezzato da smeraldini sassi muschiosi, felci e agrifogli. Proprietà del Comune di Acquapendente dal 2019, la sua fruizione è oggi rigidamente regolamentata. Forse questo renderebbe felice il marchese, la cui stirpe dovette abbandonare la tenuta a causa delle leggi razziali e della guerra. La dimora fu così condannata alla decadenza e ai ripetuti passaggi di mano, tra gli ultimissimi quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, figurine Panini, un mito nato in un'edicola di Modena 60 anni fa. Quando Olga Panini rimase vedova,

0: Con 8 figli? Si rimboccò le maniche e acquistò un'edicola. Poi ebbe un'idea geniale: raccogliere a gruppi di 3 i fumetti invenduti e chiuderli in buste sigillate e anonime da smerciare a basso prezzo per invogliare gli acquirenti con lo sconto e la sorpresa. Dai fumetti alle figurine il passo è stato abbastanza breve. Di Fabio Dal Masso. Cielo, cielo, cielo, manca. Chissà quante volte queste mitiche parole, quasi un codice per iniziati, quel cielo significa infatti ce l'ho, sono risuonate e ancora riecheggiano tra i più giovani collezionisti di figurine di calciatori. Su di loro, oggi come ieri, regna incontrastato un cognome che tutti conoscono e rispettano, quello della famiglia Panini, che quest'anno festeggia il 60° compleanno dall'inizio della sua straordinaria avventura nel mondo delle figurine. Come scrive Walter Veltroni nell'introduzione al volume di Leo Turrini Panini, Storia di una famiglia e di tante figurine, Minerva 2020, tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni 60 sanno chi sono i Panini. Hanno comprato i loro album, incollato le figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena. I fratelli Panini fanno parte dell'immaginario collettivo. La storia della famiglia Panini rientra in quella di un'Italia che affronta a testa alta le difficoltà della vita, orgogliosa del proprio lavoro e che non si perde d'animo, anche quando il fatto sembra remare contro. Una sana dose di inventiva e tanta voglia di mettersi in gioco sono infatti gli ingredienti base di questa vicenda, che prende il via negli anni del primo dopoguerra con il matrimonio tra Antonio Panini, nato nel 1897 da una famiglia di contadini meccanici, e Olga Cuoghi, 3 anni più giovane di lui, figlia di un casaro. L'unione si rivela decisamente prolifica e nell'arco di 10 anni sono ben 8 i figli che nascono, equamente divisi tra femmine e maschi. Veronica, Norma, Maria Luisa, Giuseppe, Edda, Benito, Umberto e infine Franco Cosimo. Un manipolo schiamazzante di minorenni, come li definisce Turrini, che nel 1934 si trasferisce dalla provincia in città a Modena per seguire il padre assunto alla prestigiosa Accademia Militare Cittadina come addetto al riscaldamento. Aveva tradotto la sua smania di scoprire cose nuove nell'acquisizione di un brevetto per conduttore di caldaie a vapore. Un accidente di mestiere che richiedeva di mischiare competenze tecniche e manualità da artigiano sapiente. Il 1941 è un anno nero per la famiglia Panini, perché il 9 novembre muore il padre Antonio. Immediata scatta la solidarietà dell'Accademia Militare, che offre alla vedova un lavoro come sarta. Una manna dal cielo. Ma nella mente della donna scatta qualcosa. Si guarda in giro, cerca di capire come potrebbe assicurare un futuro ai propri figli, alcuni dei quali hanno iniziato a lavorare. Ed è proprio tramite la primogenita Veronica, dattilografa presso uno studio legale di Modena, che viene a conoscenza dell'opportunità che avrebbe cambiato la vita dei Panini. Un'edicola vicino al Duomo di Modena è in vendita. Come sottolinea Turrini, da un punto di vista imprenditoriale oggettivamente si trattava della classica scommessa al buio, ma a volte seguire l'istinto si rivela la soluzione migliore. Così, recuperata la cifra necessaria, Olga butta il cuore oltre l'ostacolo e il 6 gennaio 1945 l'edicola Panini apre i battenti. Olga ovviamente pensa a tutto e già programma i vari turni per aprire, gestire e chiudere l'edicola. In fondo le mani in casa non mancano. Franco, Benito e Veronica sarebbero stati i suoi moschettieri, mentre Umberto, che lavorava come meccanico alla Maserati, andava a garantire l'apertura alle 6 della mattina e restava lì fin quando non veniva l'ora di presentarsi in officina alle 8. Gli eventi storici le danno ragione. Il ritorno della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale porta infatti agli italiani la voglia di leggere e di lasciarsi dietro le spalle il periodo della censura dei giornali. E poi c'è un paese che rinasce con un futuro da sognare. Arrivano in questo periodo i primi fumetti come Tex, che esce in formato striscia nel 1948, conquistando le generazioni più giovani. Proprio qui entra nuovamente in gioco la creatività di Olga, che inventa le buste a sorpresa, un metodo semplice e innovativo per riciclare gli albi di fumetti invenduti e destinati al macero. Ne metteva insieme 3 o 4 e li sigillava in una busta, genialmente anonima. L'acquirente non poteva sapere cosa avrebbe trovato all'interno. Il brivido della scoperta, quello che sarà poi alla base del collezionismo delle figurine, nasce quindi così ed è un successo immediato. Dai fumetti ai francobolli il passo è breve. La filatelia ha sempre più seguaci perché è una forma di collezionismo alla portata di tutti, fatto di quei francobolli che accompagnavano le lettere scritte non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo, magari dai parenti emigrati in cerca di fortuna. In breve, Olga, sempre aiutata dai figli, si organizza. Un cartello nell'edicola chiede a chi ha lettere e cartoline italiane ed estere di portarle lì. Segue un attento lavoro per staccare i francobolli senza rovinarli e il gioco è fatto. Basta raccoglierli a 20 nelle bustine, ciascuna delle quali viene venduta a 50 lire. Ragionando sul successo di queste iniziative, il figlio di Olga, Giuseppe, decide che quello è un settore del mercato da sfruttare. Nel 1956, unendo l'effetto sorpresa alla voglia di completare una raccolta, propone quindi il primo album di figurine di fiori e piante da collezionare. Ma purtroppo è un flop. Il progetto non riscuote assolutamente il successo sperato e l'idea viene accantonata. Qualcosa di buono in quell'idea però c'è. Bisogna soltanto aspettare che i tempi siano maturi. O meglio, bisogna cambiare soggetto. 4 anni dopo, cioè nel 1960, Giuseppe Panini viene a sapere che una casa editrice di Milano, la Nannina, aveva messo in vendita nelle edicole Gol, una raccolta di figurine dedicata al campionato di calcio 1960-1961. Non aveva avuto successo, probabilmente a causa di scelte grafiche superate. Giuseppe capisce subito che far conoscere agli italiani quei campioni che ogni domenica si sfidano sui campi di calcio è un'ottima idea. In men che non si dica, assieme a suo fratello Benito va a Milano, acquista lo stock delle figurine invendute e torna a Modena. Qui parte la seconda parte del piano. Dentro bustine appositamente stampate vengono infilate 3 per volta le figurine dei calciatori. Non solo. Come scrive Turrini, i Panini inventano una sorta di concorso a premi. Chi consegnerà almeno 100 figurine recanti sul retro la dicitura valida riceverà un pallone. La prima raccolta ottiene un successo incredibile, con 3 milioni di bustine vendute in pochi mesi. L'anno successivo i Panini decidono che è giunta l'ora di diventare loro stessi editori delle figurine, curando il progetto dall'inizio alla fine. Così stampano le figurine, preparano le bustine a mano facendo attenzione che nessuna contenga due calciatori uguali e creano un apposito album sul quale attaccare con la colla le figurine. Se la prima raccolta era stata un successo, questa lo è ancora di più. 15 milioni di bustine vengono vendute al costo di 10 lire l'una e il nome Panini diventa noto in tutta Italia. L'attività si ingrandisce ed evolve. Nuovi macchinari sostituiscono le mani per l'imbustamento delle figurine che negli anni 70 diventano autoadesive. Oggi il gruppo Panini, leader mondiale nel settore, può contare su filiali in Europa, USA e America Latina. Alle figurine calciatori sono stati affiancati i fumetti americani e quelli giapponesi, manga, ma il cuore rimane sempre lo stesso, quello che spinse la capostipite Olga a comprare l'edicola nel centro di Modena e dare il via a un sogno che vive ancora adesso. Come scrive Walter Veltroni nella sua prefazione al libro di Turrini, i fratelli Panini sono stati i nostri Disney, hanno lavorato per farci felici. A completamento dell'articolo, un'aggiunta dell'autore. Un nuovo album celebra 60 anni di figurine. Nel 2021, la raccolta di figurine calciatori festeggia il 60° anniversario con un album di 132 pagine e 748 figurine di calciatori della Serie A e della Serie B del campionato italiano, oltre agli scudetti della Serie C. Ci sono anche le sezioni dedicate alla Serie A femminile e due pagine per celebrare i 40 anni della nazionale italiana cantanti. Completano l'album altre quattro pagine dedicate alle copertine storiche della raccolta Panini.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito Passione Astronomia. Gli anelli degli alberi rivelano devastanti tempeste di radiazioni sulla Terra. La Terra è stata colpita da almeno 6 grandi tempeste radioattive negli ultimi 10.000 anni. Gli scienziati ne hanno trovato prova negli anelli degli alberi. Di Valerio Novara. La tempesta solare più intensa della storia, nota come evento Carrington, danneggiò le prime reti elettriche e di comunicazione nell'era vittoriana. La Terra però è stata colpita altre volte da tempeste radioattive molto più potenti. A dirlo, un nuovo studio condotto sui livelli di radiocarbonio trovati negli anelli dei tronchi degli alberi. Ecco cosa sappiamo a riguardo. L'ipotesi prevalente è che queste tempeste, note come eventi di Miyake, dal nome dello scienziato giapponese che le scoprì, sarebbero causate dal Sole. Ci sono 6 eventi conosciuti che coprono gli ultimi 10.000 anni di storia della Terra. Quelli più recenti si sono verificati nel 774 d.C. e 993 d.C., durante il periodo alto medievale. Una nuova ricerca, però, rivela che l'origine di queste tempeste radioattive potrebbe essere più complessa. Come sappiamo, gli anelli degli alberi indicano la loro età. Questi indicatori del tempo aiutano gli scienziati a stabilire quanto e come ogni albero ha assorbito il carbonio 14, prodotto dalle particelle cosmiche che interagiscono con la nostra atmosfera. I risultati dello studio del dottor Benjamin Pope suggeriscono che queste misteriose tempeste solari si sarebbero verificate una volta ogni 1.000 anni. La particolarità è che sarebbero avvenute durante il ciclo solare e non durante il massimo solare. Molti dei picchi durano più a lungo delle normali tempeste solari. Quello del 663 a.C. durò 3 anni e un altro nel 5480 a.C. si sviluppò addirittura nell'arco di un decennio. Se si verificasse oggi una tempesta radioattiva di questo tipo, ci sarebbe l'apocalisse di Internet e potrebbe lasciare le persone offline per molti anni. Non c'è dubbio che si tratti di un grande mistero cosmico che merita ulteriori approfondimenti da parte degli scienziati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. Di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno di capire ora se l'accumulo di materiali possa essere stato una concausa della tragedia. Fa parte dell'esperienza di tutti conservare oggetti che hanno un significato affettivo importante, come il biglietto dell'Interrail, un vestito che certamente non useremo più, o l'involucro di un cioccolatino. Per alcune persone, tuttavia, questa difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare una specie di ossessione. E allora è possibile che ci si trovi di fronte a un disturbo psicologico detto da hoarding, termine inglese che vuol dire accumulazione. Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento. E buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva, dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci, perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello. Perché pensiamo che buttare sia uno spreco e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva. Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione. E il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli, quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo, ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti,
3: Oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo, e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare. Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate e riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate, e non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento, la morte di una persona cara, l'uscita dei figli da casa. Anche altri disturbi sono presenti in comorbidità con quello da accumulo, specifica la specialista, ma in misura minore, come i disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e quelli da deficit di attenzione e iperattività. Ai fini del trattamento diventa quindi molto importante poter identificare le cause del disturbo in un'ottica multifattoriale per adottare l'approccio individualizzato più adeguato. Lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE dal gruppo coordinato da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza personale. Una bassa tolleranza allo stress e un'alta sensibilità all'ansia sono risultati fattori predittivi, sia nella decisione di lasciare l'oggetto, sia dell'intensità del disagio successivamente sperimentato. Questo studio ci ha permesso di capire che è importante il monitoraggio e la gestione del disagio nei primi giorni, dopo la decisione di buttar via 1 o più oggetti. Attualmente, il solo trattamento che ha mostrato di dare buoni esiti per le persone con disturbo da accumulo è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, una forma di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni l'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Milena Marchioni, blogger di bimbeviaggi.it e viaggivulcani.it, in questo episodio Milena ci porterà alle Eolie, dichiarate patrimonio dell'umanità per la loro importanza dal punto di vista vulcanologico. Una puntata ricca di consigli e dritte per organizzare al meglio il vostro viaggio in queste splendide isole siciliane. Ogni promessa è debito e quindi Milly, benvenuta ancora una volta a Racconti di Viaggio.
3: Grazie mille, sono qui con estremo piacere oggi.
2: Noi ci eravamo sentite qualche mese fa e la promessa era che saresti tornata a parlarci della tua grande passione dei vulcani, quindi oggi eccoti qui e parleremo di vulcani.
3: Esatto, perché devi sapere che chi come me è appassionato di vulcani e vive in Italia è molto fortunato.
2: Sì, infatti adesso parleremo di una zona particolare dell'Italia, poi magari anche di altre zone che sono ricche di vulcani. Parleremo oggi delle Eolie.
3: Esatto, parliamo delle Eolie e è vero, una meta prevalentemente estiva e ovviamente la stagione, diciamo, di picco in condizioni normali, quindi 2020 escluso, andrebbe da aprile a ottobre, diciamo. In realtà io me la sono gustata spesso anche fuori stagione e posso dirti che è consigliatissima anche nella nostra primavera, nel nostro autunno.
2: Infatti poi andremo un attimo a capire perché forse è meglio andarci non proprio ad agosto, ma a sfruttare per chi può l'autunno o l'inizio della primavera. Però prima cosa un attimo geolocalizziamoci. Dove sono le Eolie e quali sono le isole che fanno parte dell'arcipelago?
3: Allora, le Eolie si trovano in Sicilia e le isole, le principali, diciamo, sono 7. Poi ce ne sono alcune più piccoline, disabitate. Comunque le isole principali sono Alicudi, Filicudi, e poi abbiamo Vulcano, Lipari, che è la principale, quella diciamo più popolosa, Salina, Panarea e Stromboli. E devi sapere che le isole Eolie rappresentano un arco vulcanico, quindi diciamo anche a livello vulcanologico hanno delle caratteristiche molto peculiari, tanto che sono state proclamate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO proprio per l'importanza che hanno rivestito nel corso dei decenni, dei secoli, diciamo, per il loro rilievo negli studi della vulcanologia a livello mondiale proprio.
2: Caspita, quindi siamo veramente fortunati ad averle qui in Italia.
3: Alla grande.
2: Quindi ci hai detto che i vulcani delle Eolie sono importanti, sono stati riconosciuti poi anche dall'UNESCO, ma poi, chiacchierando anche altre volte con te delle Eolie, una cosa che mi ha colpito è che le Eolie sono in continua attività, quindi hanno questo un po' di particolare, che si può vedere proprio l'attività del vulcano praticamente sempre, giusto?
3: Esatto, allora ci sono alcuni fenomeni vulcanici secondari che sono anche diciamo poco evidenti ma che consiglio di non tralasciare, che sono anche delle sorgenti idrotermali in mezzo al mare sia a Vulcano che vicino a Panarea e poi a Lipari ci sono alcune zone dove ci sono delle fumarole, ma i fenomeni diciamo più famosi sono quelli di Vulcano e di Stromboli. Allora, Vulcano è un cratere ormai inattivo, però ci sono delle fumarole molto evidenti, diciamo, che si possono vedere ad occhio nudo, ci si può passare sopra con estrema attenzione. Io sconsiglio sempre di camminarci sopra, ma di vederle da lontano. E sono proprio sul bordo del cratere che si raggiunge con una semplice passeggiata. Stromboli invece...
2: Fammi capire un attimo, che intendi per fumarole?
3: Allora... Tu quando sali su Vulcano, allora, la passeggiatina dura circa un'ora, alcuni tratti è un po' ripido, comunque una passeggiata abbastanza semplice, e arrivi proprio sul bordo del vulcano. Le fumarole, o più romanticamente il respiro della terra, sono delle, diciamo, dei fumi solforosi, quindi di zolfo, che fuoriescono proprio dalla terra, dal terreno. E i più romantici lo chiamano respiro della terra perché se avvicini l'orecchio, ovviamente, ripeto, non troppo alle fumarole, perché il fumo è comunque bollente a elevatissime temperature, quindi si rischia di bruciarsi. Però se vai nei punti dove magari il fumo è più lieve, si sente proprio come un respiro, ed è quello che un po' mi ha fatto innamorare dei vulcani. Il mio amore è nato proprio a Vulcano, quindi lì io ho scoperto il respiro della terra grazie a queste fumarole.
2: Ok, e invece ci stavi dicendo, ti avevo interrotta, di Stromboli.
3: Stromboli è un vulcano famoso in tutto il mondo perché è tra i pochissimi vulcani presenti sulla Terra in attività persistente. Ciò significa che da centinaia di anni è in continua attività. Quindi andare a Stromboli significa che ogni 5, 10, 20 minuti, a seconda dei momenti, perché ovviamente non è del tutto prevedibile, ci sono delle esplosioni. Cosa significa? Che durante il giorno si vede, diciamo, si sente ovviamente sia il suono che la vibrazione del terreno, e si vede, diciamo, del fumo e delle rocce incandescenti nere che vengono buttate fuori dalla terra. Man mano che il cielo diventa scuro perché tramonta il sole e viene la notte, queste rocce, diciamo, incandescenti diventano, cioè si vede, diciamo, il loro colore originario, che è il rosso. E quindi è consigliatissimo andarle a vedere soprattutto alla sera e di notte.
2: Cioè, quindi tu mi vuoi dire che in qualunque periodo dell'anno a Stromboli di notte si vedono i massi infuocati?
3: Assolutamente sì, e poi fino all'anno scorso era possibile salire fino alla cima del vulcano, ai cosiddetti sommitali, ed era un'escursione di trekking non proprio semplicissima ma molto piacevole, che nel giro di 2 ore e mezza circa ti consentiva di arrivare a 900 metri di altezza e avere sotto di te, a circa 700 metri di altezza, le bocche eruttive da cui queste rocce incandescenti vengono lanciate. Purtroppo dallo scorso anno non è più possibile salire in cima, si arriva attualmente fino a 400 metri di altezza, ma è comunque uno spettacolo che consiglio a tutti. Facile, tra l'altro, da raggiungere anche per chi non ha voglia di camminare, e consente di vedere da un'ottima altezza comunque questo spettacolo quasi unico al mondo.
2: Mi dici che la passeggiata è facile, però che attrezzatura serve per poter salire su entrambi i vulcani?
3: Allora, consiglio sempre scarpe comode, chiuse, in modo da avere, diciamo, la camminata sicura anche per chi magari ha, non so, caviglie un po' fragili. In realtà la salita ai 400 metri di Stromboli è pavimentata, quindi non serve una grande attrezzatura da questo punto di vista. Però l'isola offre tantissime opportunità di trekking, quindi la scarpa da trekking, se uno se la porta, potrebbe servire ed essere utile. Su Vulcano a maggior ragione, come dicevo prima, la passeggiata è semplice, ma la scarpina da trekking aiuta molto, anche perché una parte del terreno è sabbiosa, quindi più il piede è stabile più la salita è in tranquillità. Sconsigliate comunque le ciabattine, le scarpe aperte, perché si tratta comunque di passeggiate su terreni rocciosi o sabbiosi che magari anche in caso di pioggia o umidità potrebbero essere leggermente scivolosi, quindi per essere sempre tranquilli l'abbigliamento tecnico è sempre la cosa migliore.
2: Queste escursioni possono essere fatte anche in notturna?
3: Assolutamente sì, e anzi io le consiglio. Guarda, il tramonto visto dalla cima di Vulcano giuro che è uno dei più bei tramonti che si possano vedere in tutto il mondo, ve lo garantisco.
2: E tu di tramonti in giro per il mondo ne hai visti?
3: Sì, no, assolutamente. La cosa bella la salita di Vulcano, che ovviamente il panorama è garantito durante tutta la giornata, però quando il sole inizia a scendere ovviamente si colora di rosso, di arancione, e da lì con il cielo terso si vedono tutte le isole. Quindi tu sei in cima a Vulcano, hai alle tue spalle l'Etna, perché comunque alle spalle di Vulcano si vede anche l'Etna se il cielo è limpido, e davanti a te vedi tutte le altre 6 isole, quindi è uno spettacolo. Si arriva in cima al cratere di Vulcano, lo si circumnaviga, diciamo, fino ad arrivare al lato opposto, e si ha il panorama stupendo, con il cratere ai tuoi piedi e le altre 6 isole davanti a te. Quindi garantisco un panorama unico e anche molto romantico, se serve.
2: come si raggiungono le Eolie? Immagino che sono un pochino più complicate, no? Quindi che possibilità ci sono per raggiungerle e come ci si sposta da un'isola all'altra? Perché immagino che se uno va appunto alle Eolie non si fermi solamente magari a Lipari, che dovrebbe essere, dimmi se non se giusto, l'isola di approdo degli aliscafi.
3: Sì, guarda, ti confermo che chi può rimanere almeno una settimana cerchi di visitarne il più possibile, anche se ogni isola veramente ha tanto da offrire e richiederebbe un po' di giorni per essere esplorata, però ovviamente si cerca di ottimizzare. Allora, io sono sempre arrivata alle Eolie usando tre mezzi, ovvero un volo su Catania, che è diciamo l'aeroporto più comodo, e da lì il trasporto via terra per Milazzo, che può avvenire o con degli autobus pubblici o con un pullman o un taxi privato, e da Milazzo o volendo anche da Messina ci sono poi gli aliscafi che arrivano su tutte le isole. In alternativa ci sono altri aliscafi o traghetti che partono da Napoli e arrivano su Stromboli o su Lipari, comunque sulle isole, ovviamente dal lato più comodo alla terraferma, che è appunto Stromboli. E gli aliscafi sono anche il mezzo di trasporto tra le isole, quindi diciamo che la scelta è abbastanza limitata a questo mezzo di trasporto inevitabile, perché ovviamente sono sette piccole perle in mezzo al mare e ci si sposta con gli aliscafi, che sono un po' i taxi locali e consentono comunque di raggiungere tutte le isole in tutte le stagioni. Ovviamente in bassa stagione ci sono meno corse, quindi è importante vedere gli orari. E un'altra cosa da non sottovalutare è che se il mare è grosso i trasporti vengono inevitabilmente sospesi, quindi questo è un fattore di rischio da mettere in conto quando si viaggia in questi luoghi un po' remoti.
2: Invece all'interno delle isole come ci si sposta?
3: Allora, tendenzialmente, vabbè, Lipari, come abbiamo già detto, è l'isola principale, è quella con anche più servizi, è sempre attiva durante tutto l'anno, mentre le altre un po' item, anche Salina è abbastanza, diciamo, ricca di infrastrutture e servizi. Le altre magari in bassa stagione rischiano di avere meno servizi, ma sono molto affascinanti, testato sulla mia pelle. Come ci si sposta? Nelle isole più grandi, quindi penso prevalentemente Lipari e Salina, con un'automobile oppure con uno scooter, se si è in due. Io, sai, viaggio con mia figlia, quindi evitiamo lo scooter e prendiamo altri mezzi. La Meari è un mezzo che è molto particolare, che rende il viaggio ancora più, diciamo, magico, per cui consigliabile anche quello. E invece a Licudi, che è quella più remota e un po' più fuori, diciamo, dai nostri circuiti civilizzati, tra virgolette, è un'isola tutta a gradini e quindi si gira o a piedi o con i muli. In realtà i pesi pesanti vengono trasportati dagli animali, perché appunto tutta su gradini. E anche gli indirizzi, per dire dove abiti, io abito a 200-400 gradini, perché è l'unità di misura dell'isola.
2: Fantastica questa cosa,
3: molto particolare.
2: Non la sapevo. Ci puoi un attimo raccontare le differenze principali, ecco, un po' tra le isole? Un po' ce l'hai detto, quindi diciamo Lipari forse è quella appunto più civilizzata, nel senso più vicina, esatto, al nostro tipo di realtà, non in senso, sì, né positivo né negativo, ovviamente.
3: Certo.
2: E invece le altre, esempio Panarea com'è? Che ha forse questo fascino più turistico? Dimmi un po'.
3: Panarea, guarda, io l'ho visitata solo in giornata in uno dei miei viaggi alle Eolie e sì, ha il fascino del più viver, diciamo, quindi per chi cerca anche un po' più di animazione, il locale, la moda, eccetera, anche se in realtà al di fuori di questa maggiore attività serale, diciamo, durante la giornata è comunque un'isola bella da esplorare anche a livello naturalistico. Quindi la cosa bella di tutte queste isole è che a livello naturalistico offrono tantissimo, sia in termini di passeggiate, sia in termini di esplorazione con altri mezzi, a partire dalla barca, dopo magari parliamo un po' delle escursioni in barca. E quindi sia chi ha voglia di frequentare locali, sia chi ha voglia di fare qualcosa di più, diciamo, a contatto con la natura, trova anche in quest'isola qualcosa da fare. Lipari, che appunto, come dicevamo, è più, tra virgolette, civilizzata, perché magari ci sono più strutture, più ristoranti, più attività, in realtà anche a livello naturalistico offre delle attrazioni uniche, per cui consiglio vivamente di anche per fare delle escursioni guidate. Io ti straconsiglio Nesos, che è un'associazione che organizza visite guidate su tutte le isole a carattere naturalistico, vulcanico, geologico, storico, perché si possono fare anche trekking archeologici, straconsigliato quello di Filicudi, e un'altra attività molto particolare

0: quello con i bambini. Le Eolie sono isole adatte a famiglie con bambini?
1: Per me sì, però non a tutte, nel senso che sono isole come tutte le terre, diciamo, un po' speciali, non sono comode e secondo me la loro magia, la loro bellezza deriva anche e soprattutto dal non essere comode. Per cui se ti aspetti grandi spiagge con acqua bassa che degrada dolcemente, non è sempre così. In realtà ci sono delle spiagge con l'acqua bassa e calma, ma non sono tante, e alle Eolie ci si va prevalentemente per andare alla scoperta delle isole. Quindi io ti direi sì per molti, ma non per tutti. È bene sapere che se vai alle Eolie non le raggiungi facilmente, come abbiamo detto, servono diversi mezzi di trasporto, però è un po' la loro bellezza, il fatto di essere esclusive, ma in modo, diciamo, di maggiore sostenibilità anche dal punto di vista ambientale. E quindi, ripeto, secondo me sì, però è giusto sapere che non è la vacanza da magari Riviera Romagnola tutta comoda, ecco.
0: Abbiamo parlato pochissimo di mare, stranamente perché tu sei un'appassionata di mare e già ti lancio l'invito per parlare delle Maldive nella prossima stagione, così ti richiamo per la terza volta che è la tua grande passione. Quindi tu ami
1: Volentieri.
0: tantissimo il mare, ma adesso in questa chiacchierata che abbiamo fatto delle Eolie, in realtà del mare ne hai parlato poco. Perché?
1: Ma perché sì, il caso ha voluto appunto che esplorassi le isole prevalentemente nell'entroterra o comunque fuori stagione, anche se in realtà sia in marzo che in ottobre ho sempre fatto il bagno. Per cui ecco, un'altra cosa bella è che chi ama il mare, famiglie comprese, e può viaggiare fuori stagione. Io per esempio l'anno scorso a fine ottobre ho fatto il bagno. È stato molto bello perché magari qui su al nord era già nebbioso e freschino e giù invece si faceva tranquillamente il bagno, anche perché poi ci sono dei punti di mare dove l'acqua è calda, per cui indipendentemente dalla temperatura esterna ci si può avvicinare a questi punti. E detto ciò, comunque ci sono molte, insomma, ci sono diverse spiagge sulle varie isole. Penso per esempio ad Asino Beach su Vulcano, che è bellissima, di sabbia nera, nera, nera. Tra l'altro con un ottimo ristorante che serve un ottimo pane cunzato, quindi straconsiglio anche questa spiaggia. E poi ovviamente in barca. Ecco, la cosa più bella secondo me è gustarsi le isole girando in barca, perché le vedi dal lato più bello.
0: Che tipo di soluzioni ci sono per esplorare le isole in barca? Immagino soluzioni private più costose, oltre a quelle di spostamento o altre, cioè cosa ci consigli?
1: Noi abbiamo fatto più di una volta un'escursione con piccole barche, 4-5 persone, sono un po' più intime e ti consentono di personalizzare l'itinerario come vuoi. Poi ovviamente ci sono anche quelle, diciamo, con gruppi più numerosi che hanno delle tappe prestabilite. È chiaro che anche spostandoti da un'isola all'altra con l'aliscafo le vedi, ma sei comunque al chiuso e non hai la possibilità di goderti molto il paesaggio. Io comunque consiglio di andare lì e farsi un giro con dei trasporti di cui magari ti lascio il link dopo, più intimi, che ti consentono di personalizzare anche in base alle tue esigenze. E soprattutto per chi viaggia con i bambini, questo consente di avere dei ritmi personalizzati che non dipendono magari da gruppi più numerosi che hanno dei ritmi un po' più standard.
0: Tu hai scritto nel tuo blog Viaggi e Vulcani, di cui poi lasceremo ovviamente il link, un articolo molto interessante su come organizzare un viaggio alle Eolie, che è lunghissimo, ci sono tutti i dettagli sui trasporti, su dove dormire, anche lì ha degli indirizzi particolari di cui poi magari ci vuoi parlare, e poi parli anche del periodo migliore per andare alle Eolie, e appunto ci stavi un attimo dicendo questa cosa della primavera o dell'autunno. Ci vuoi un attimo parlare meglio dell'aspetto organizzativo appunto di un viaggio alle Eolie?
1: Guarda, io come ti dicevo, se uno può evitare l'altissima stagione, secondo me riesce a godersi meglio le isole. È chiaro che spesso siamo vincolati dalle ferie, quindi non è che andare in agosto sia una pessima esperienza, semplicemente si deve un po' scendere a compromessi col fatto che le principali attrazioni naturalistiche siano più affollate. Detto ciò, ovviamente anche viaggiare fuori stagione può avere delle controindicazioni che sono in particolare quelle dei servizi, per cui io per esempio quando sono andata in marzo ho deciso io di voler stare a Vulcano perché mi piaceva l'idea di stare lì, però c'erano solo uno o due ristoranti aperti, ovviamente gli aliscafi hanno una frequenza inferiore, per cui si deve essere un po' appassionati del genere, tra virgolette, wild, oppure appunto scegliere fuori stagione, ma in un'isola come Lipari, dove in realtà

0: i servizi sono attivi durante tutto l'anno senza limitazioni. Quindi lì, per quanto riguarda la possibilità di raggiungerli, ovviamente dipende tutto dall'operativo voli o traghetti, ecco, anche lì gli aliscafi sono meno frequenti, come ti accennavo prima. Per cui la logistica, bene o male, è sempre la stessa, cambia solo la frequenza dei trasporti e il numero di esercizi e di attività aperte. Però quello che sono le passeggiate o le attività escursionistiche e anche i giri in barca, si riescono comunque ad organizzare perché qualcuno è sempre attivo. Chiaro, in caso di maltempo tutto è limitato, ma questo anche durante la bella stagione. Se dovesse venire il mare grosso in agosto, ovviamente gli aliscafi non si spostano neanche in agosto.
1: Qual è il souvenir che consigli di riportarsi da un viaggio alle Eolie?
0: Enogastronomico in primis perché si mangia meravigliosamente. Io dalle Eolie ho sempre portato i capperi e i cucunci che sono ottimi e l'ultima volta li ho comprati a Filicudi dal signore che li raccoglie ed è stato il souvenir ideale da portare a casa perché neanche proprio nel negozio confezionato, ma proprio dal signore che li aveva appena raccolti e messi sotto sale. Quindi assolutamente quello. E poi una piccola roccia dal vulcano, piccola piccola. Io amo portarmi sempre a casa qualche pezzettino di vulcano da avere sempre con me come ricordo tangibile. Però l'aspetto enogastronomico è sicuramente quello che affascina tutti, grandi e piccoli.
1: Quindi anche sulle isole, diciamo che nei ristoranti non ci si dovrebbe proprio penare tanto per trovare qualcosa di buono. Immagino che il pesce sia il grande protagonista della tavola.
0: Ma guarda, sì, pesce, anche se in realtà gli ingredienti principali lì sono appunto i capperi, le olive, le patate, i pomodori, il pane cunzato, le insalate eoliana e anche il pesce alla eoliana è ottimo. Sì, guarda, una cosa da mettere in conto sia in alta stagione che in bassa stagione è il fatto di non tornare a casa dimagriti. Ecco, questo è da mettere in conto. Quindi magari dieta prima e dieta dopo, ma durante è assolutamente sconsigliato fare dieta.
1: O magari si fa una passeggiata in più di trekking o nelle aree naturalistiche che ci ha raccontato.
0: Brava. Grazie
1: Io, Milena, ti ringrazio per aver partecipato.
0: di tutto e spero ci risentiremo presto.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
6: Hey kid.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La pienezza umana di Imelda Pilotto. Mi chiamo Imelda, ho 88 anni. Sono nata, cresciuta e sposata a San Pietro in Gù, in provincia di Padova, e sono la quarta di 12 figli. I miei genitori erano contadini, persone semplici e umili. Alcuni di questi fratelli e sorelle non ci sono più, altri invece sì, e mi vengono a trovare in residenza al Carmignano di Brenta. Ogni volta che vedo le mie sorelle sono contenta. Ricordiamo le cose di un tempo ed è come tornare giovani, quando facevamo tante cose insieme per aiutare la famiglia. Sia nel lavoro, sia nelle faccende domestiche, eravamo proprio tanti in casa. Mi ricordo come se fosse adesso, quando arrivò il 12° fratellino. Io e le mie sorelle eravamo molto contente. Non ci spaventava l'idea che si sarebbe aggiunto un'altra creatura. Anzi, eravamo ben disposte ad accogliere un nuovo membro. Quando nacque, scoprimo che era maschio. All'epoca non c'erano le ecografie e si nasceva in casa. Una grande gioia per l'evento. Eravamo molto brave con il cucito, io in particolar modo con l'uncinetto, e cominciamo fin da subito a confezionare vestitini per il nuovo arrivato. Era il nostro bambolotto. Lo portavamo a passeggio, gli davamo da mangiare, lo vestivamo, gli facevamo il bagnetto. Per noi non c'era cosa più grande che occuparsi di lui. Era, e lo è ancora, il nostro principino.

Da Roma a Tokyo in circa 12 ore. Oggi sembra facile, ma 100 anni fa gli aviatori Arturo Ferrarina e Guido Masiero, coi motoristi Gino Capannini e Roberto Maretto, impiegarono 3 mesi per volare da Roma a Tokyo. È un'impresa mai tentata prima, pensata da Gabriele D'Annunzio e dal poeta giapponese Haruki Shishimoi per unire idealmente i due paesi. 11 velivoli, 4 bombardieri Caproni e 7 Sva 9. Così alle 11 del giorno di San Valentino del 1920, i due Sva, acronimo di Savoia, Verduzio, Ansaldo, di Ferrarin e Masiero, decollano dal campo di Centocelle. Dinanzi ai piccoli biplani vi sono 18.000 chilometri, 30 tappe e circa 112 ore di volo. Prima la Grecia, poi Siria, Iraq, Pakistan, India e ancora l'immensa Cina, la Corea e finalmente il Giappone. Detta così sembra di navigare su Google Maps, ma allora gli imprevisti non mancarono. Gabriele D'Annunzio, poeta soldato della guerra 1915-1918 contro l'Austria-Ungheria e la Germania, fu l'instancabile ed efficace animatore dei combattenti per tutta la durata del sanguinoso conflitto. La sua personalità si impose prepotentemente e non soltanto in virtù della lata parola, ma soprattutto per la forza ineguagliabile dell'esempio. Egli, infatti, prese parte attiva con i fanti ad aspri combattimenti sul tormentato fronte terrestre e partecipò con i marinai a rischiose azioni navali. Ma la sua attività più intensa e proficua la svolse in aviazione, per il fascino che la nuova arma esercitava sul suo spirito avventuroso e sulla sua volontà innovatrice. Tra le molte imprese aviatorie che lo ebbero come ispiratore e protagonista, quella che suscitò maggior eco nel mondo fu il volo dimostrativo su Vienna, compiuto nell'agosto 1918, con 7 aeroplani Sva S. Durante la guerra D'Annunzio conobbe lo scrittore giapponese Haruki Shishimoi, amico ed ammiratore dell'Italia, e con lui formulò la prima idea di un viaggio aereo Italia-Giappone da attuarsi dopo la fine delle ostilità. Con il volo si intendeva, oltre che rinsaldare i legami di amicizia tra i due popoli, dimostrare le meravigliose possibilità dell'aeroplano, da poco nato ma già in prodigioso sviluppo, quale mezzo rapido di collegamento tra lontani paesi. Nel 1919 l'idea cominciò a prendere corpo. Sul campo di aviazione di San Pelagio, presso Padova, sede della squadriglia La Serenissima, protagonista del volo su Vienna, i valorosi aviatori intristivano nella inattività, amareggiati e delusi anche dalle beghe internazionali, per le quali l'Italia si sentiva deufradata dei frutti di quella vittoria che era costata tanti sacrifici. Lo Sva, protagonista del leggendario volo su Vienna, era un aeroplano di legno e tela. L'abitacolo era aperto e l'equipaggio era quindi esposto al vento e alle intemperie. Il radiatore non era adeguato per le alte temperature tropicali, mentre il carrello era privo di carenature alle ruote, utili in caso di atterraggio su terreni difficili. Naturalmente a bordo non c'era la radio. La velocità si manteneva sensorialmente e il pilota conduceva la navigazione unicamente con l'ausilio di orologio e bussola per 215 km orari. Progettato su rigorose basi tecnico-scientifiche da 2 eminenze dell'epoca, entrambi ingegneri del genio aeronautico, Umberto Savoia e Rodolfo Verduzio, realizzato con metodologie allora all'avanguardia. A Ferrarine consegnano l'aereo solo una settimana prima, per di più usato. E lui stesso a raccontarlo nel suo diario. Avrei preferito un apparecchio nuovo,
Ma il tempo era mancato e bisognava partire in tutti i modi. Massiero rompe una beneugurante bottiglia di champagne, mentre Ferrarin decide di partire con le ali ancora fresche di vernice. Quella mattina, lui e Cappannini hanno infatti ritinteggiato le ali telate del loro SVA per rafforzarle contro le intemperie. «È la macchina più potente che ci sia», scrive. «Eppure è fine e delicata. Sembra un levriero pronto allo slancio». E tutto qui, il levriero volante di Ferrarin. Eppure quando i Caproni e gli altri SVA cedono alle avversità, quelli di Ferrarin e Masiero avanzano inarrestabili. Il tenente Ferrarin ammette pure alla vigilia del raid Roma-Tokyo che è una pazzia e che ho una probabilità minima di vincere. Ma io ho un'incognita in mio favore, la mia fortuna. Non sapete quanto sia grande la mia fortuna. Poteva però fare anche affidamento sul suo vecchio istinto di volatore, già raffinato negli aspri voli di guerra, poi nei lunghi voli attraverso l'Europa. Non si sbagliava. La crew coordination, vale a dire l'efficacia condivisa delle azioni che entrambi dimostrarono nell'impresa, rappresentò già allora un indispensabile elemento di successo. Affettuosamente lo descrive quel piccolo uomo rannicchiato tra me e il motore, e il mio motorista. In nessuno vidi mai tanto amore per il motore. Essi vivevano insieme. Si riferisce allo SPAS e ai cilindri, montato su di una cellula già piuttosto usurata, portato a sviluppare realmente 180 cavalli invece di 220, poiché è limitato di compressione, con consumi inferiori, ma pericolosamente con meno potenza a pieno carico in decollo. Con un serbatoio ridotto da 440 litri a 330, riducendo l'autonomia di volo a circa 7 ore, Ferrarin conosce e ama il suo SVA 9. Non è nuovo, ha già parecchie ore di volo. Dal corpo tozzo e agile, affusolato di sotto come il ventre di un pesce, la testa è forte e diritta. È la macchina più potente che ci sia. In realtà, i giovani Ferrarin e Cappannini, insieme al tenente Guido Masiero e al motorista Roberto Maretto, nell'organizzazione del raid dovevano svolgere il ruolo di staffetta, precedere la formazione composta da 4 bombardieri Caproni, 2 CA-33, un CA-44 e un CA-40 e altri 5 SVA-9, presso gli aeroporti pianificati ed accertarne il completo supporto tecnico e logistico dopo l'atterraggio. Velivoli, motori di scorta e parti di ricambio erano state predisposte presso alcune basi principali, Bassora, Calcutta, Canton e Shanghai, con il supporto di personale di tappa del Regio Esercito e unità della Regia Marina nei porti più importanti lungo il percorso. Purtroppo, i velivoli di questa formazione di Similar, si direbbe oggi in gergo aeronautico, a cominciare dai lenti e fragili Caproni, dovettero rinunciare, causa di avarie e incidenti, già nelle prime fasi del raid. Ferrarin e Cappannini saranno gli unici che raggiungeranno Tokyo in volo. È estremamente interessante leggere la relazione che il tenente Ferrarin compila per la Direzione Generale d'Aeronautica, la DGA, al rientro dalla lunga missione. Trasuda concretezza e soprattutto familiarità di problemi che, pur in un contesto tecnologico e organizzativo assai diverso, sono sempre di attualità. Ferrarin pianifica le tappe, plottando prue e velocità, raccoglie le carte nautiche e geografiche, sa che dovrà navigare sempre a vista, in contatto con il suolo o sul mare, a quota inferiore ai 2000 metri, usando l'orologio e la bussola, correggendo la deriva per il vento, la turbolenza a bassa quota, il freddo e le imprevedibili condizioni meteorologiche transcontinentali. Annoterà poi che, fosse mancanza di pratica per parte mia,
fosse la bussola non perfettamente esatta o leggermente smagnetizzata dalla massa di ferro del motore. Avevo dovuto constatare che mi sarebbe stata di aiuto non sicuro per la direzione. Però il suo vecchio istinto di volatore, già raffinato negli aspri voli di guerra, poi nei lunghi voli attraverso l'Europa, non lo tradisce. Decollano, con le ali ancora fresche di vernice, dall'aeroporto di Centocelle, in un freddo e brumoso San Valentino, il 14 febbraio 1920, insieme allo SVA di Masiero e Maretto. Ma i due percorreranno le tratte della rotta in maniera piuttosto autonoma, scegliendo a volte rotte differenti. D'Annunzio, in un discorso agli aviatori tenuto all'aeroporto romano di Centocelle nel luglio del 1919, così rievocava l'annuncio da lui dato appunto a San Pelagio del progettato volo per Tokyo. «C'è qui qualcuno che si ricordi di quella sera grigia nel campo di San Pelagio, quando, per la prima volta, dissipando col gesto il fumo delle sigarette e delle malinconie, io proposi la rotta dell'Estremo Oriente. Piovigginava. Ci opprimevamo la tristezza dell'ozio costretto, il tedio della vana attesa, l'ambascia della vittoria mutilata e agonizzante, l'odio meschino delle oche per le aquile. A un tratto, una finestra si spalancava sull'infinito. Il bel rischio dal promo tagliente si appoggiava al davanzale e mirava, lontano. Dissi a Natale Palli: «Bisogna che andiamo a Tokyo in 10 o 12 tappe». Tutti vibravano. Tutti erano pronti. Pareva che tutti avessero già nell'anima il medesimo sogno e che io non fossi se non l'indovino e l'interprete improvviso. «Andiamo!» E tutti volevano partire subito, come quando il condottiero dà il segnale a uno stormo di migratori e l'aria è mossa da un solo frullo concorde. Era dolce fantasticare. Avevamo dinanzi a noi, sulla mensa, le piccole mele verdi che si gettano ai porci. La sera del terzo giorno discenderemo a Basta, sul Golfo Persico, e andremo a cercare i migliori datteri del mondo nei suoi palmeti che fanno vento alle stelle. A mezzo del sesto giorno scenderemo presso la porta di Aladino, in una città morta del Gran Mogol, e ci disseteremo con l'uva moscata che si matura nei monti del Kabul, grossa come uova di colombe, conservata in una scatola di foglie spesse cucita con fili esatti di gramigna. E quanta pena avremo a salvare gli apparecchi dall'insolenza delle scimmie che salteranno su dalle rovine come i liquidatori. Gli occhi accesi di Natale Palli si illuminavano come se riflettessero lo splendore del Taimal. Poi la sua fronte di 23 anni si corrugava come la fronte stessa della saggezza meditabonda. Diceva: «Bisogna che il motore ci renda da 1500 a 2000 km per giorno, divisi in due tappe». Considerava la carta davanti a sé. Soggiungeva: «Da Calcutta a Mandalì ci sono 850 km. Da Mandalì ad Hanoi 950. Bisogna farli in una sola giornata, con una sosta intermedia per riempire i serbatoi». Già meditava la prova, da San Pelagio a Parigi, da Parigi a Roma in una sola giornata per superare il previsto. Gli dicevo sorridendo: «Invece di scendere clamorosamente su una brutta terrazza delle Gallerie Lafayette come il caro Vendrin, noi scenderemo in una sera di luna verso il fiume Giumma, sopra l'immensa loggia di marmi bianchi, nella reggia silenziosa del Gran Mogol, nella sala scoperta delle udienze, dov'è il trono di marmo nero. E la notte sarà così chiara che distingueremo nel bianco i disegni sottili d'oro
d'argento, d'onice, di turchese e di porfido. Fu questa l'ultima favola che raccontai all'eroe fanciullo. Era il pomeriggio del 19 marzo. Nel commiato, egli lasciò non so che bagliore sulla mia soglia, come se dalla predestinazione fosse già fatto divino. Chi era Natale Palli? Il capitano. Valorosissimo combattente era stato il pilota dell'aeroplano dove aveva preso posto D'Annunzio, in un abitacolo ricavato appositamente nello SVA, allora monoposto, per partecipare al volo di Vienna. Designato da D'Annunzio ancora come suo pilota e quindi capo pilota della squadriglia che doveva effettuare il raid Roma-Tokyo, Palli aveva già preso contatto con i tecnici della ditta Ansaldo, costruttrice dello SVA, per studiare le modifiche da apportare alla macchina, onde renderla atta alla nuova impresa. Aveva anche iniziato gli allenamenti ai lunghi voli per sperimentare le reali possibilità dell'apparecchio biposto SVA 9. In uno di questi voli, il 23 marzo 1919, sorpreso da una bufera al di sopra delle Alpi, fu costretto a scendere sulla neve in alta montagna. L'espertissimo pilota atterrò senza danni, ma privo di soccorso, morì assiderato. Per l'organizzazione vera e propria del raid, in particolar modo per le predisposizioni logistiche e la preparazione a terra, personale e materiale da dislocare nelle tappe, accordi con i paesi interessati, D'Annunzio si mise in relazione con l'ente ministeriale competente, la Direzione Generale dell'Aeronautica, in seno al Ministero dei Trasporti. La direzione era stata costituita per le previste necessità della nascente aviazione civile e per gestire i servizi a questa attinenti. Rientravano nei suoi compiti anche le missioni all'estero concernenti l'aeronautica, da attuare con il concorso del Ministero della Guerra quando vi erano impegnati aviatori militari, come era il caso del raid Roma-Tokyo. A questo punto ci si può domandare come mai il sogno ambizioso del poeta sia stato accolto, incoraggiato e tradotto in realtà mediante la complessa e dispendiosa organizzazione che la grande impresa richiedeva da parte di un governo come quello dell'epoca, per nulla disposto a finanziare le avventure aviatorie. Direi che con il raid di Tokyo, pur giustificato ufficialmente con ragioni di opportunità politica e di propaganda commerciale, si intendeva allontanare D'Annunzio dall'Italia, nella preoccupazione tutt'altro che infondata, come i fatti dimostrarono, che la presenza del poeta eccitasse gli ex combattenti più esaltati a compiere qualche colpo di mano, assai temuto, nella critica situazione politica in cui l'Italia si trovava. La prima parte del percorso scorre sul mare, dove mancano i riferimenti. L'orizzonte spesso svanisce pericolosamente a tinta unita e il corretto equilibrio di prua e bussola, orologio e correzione, deriva, qualificano il buon navigatore che trova la terra dove posare le ruote. È costretto spesso a scendere anche a 100 piedi, più o meno 30 metri, per evitare di entrare in una nube e mantenere il volo a vista. Anche di notte. Gioia del Colle, Valona, Salonicco. Sull'arcipelago greco deve contrastare un forte vento di tramontana che tende a spingerlo a sud e, nota, non è prudente correre il rischio di partire dall'Europa per l'Asia ed andare a finire in Africa. Lasciata la Grecia si attraversa la Turchia, a Smirne, dove è ancorata la RN Bixio. E poi, da Antalya, si procede per la Siria, ad Aleppo. Protagonista della tratta è il freddo pungente. Scrive: due fili di aria ghiaccia attraverso la cuffia di volo non foderata di pelliccia. A Baghdad, atterro in mezzo ad una partita fra ufficiali e soldati inglesi e i nostri addetti di tappa, mentre una folla enorme e commossa si precipita sul campo. Poi Bassora, accolto con calore presso la base aerea degli aviatori inglesi.
Con rotta a sud-est si va verso il Pakistan e la stagione delle piogge. Bandar Abbas, Chaubar e Karachi, sotto un cielo plumbeo. Poi, in India, con la tratta più lunga e un caldo umido asfissiante, 1100 chilometri, a terra a Delhi, a corto di carburante, fuori campo, ma nell'oscurità della notte tropicale, danneggia la sale del carrello. Vede lo SVA di Masiero al parcheggio, che lo aveva anticipato. Il giorno dopo, riparato il carrello, raggiungono, lungo il fiume Gange, Allahabad. Ferrarin ammette: «Sono stanco. Devo purtroppo riconoscere che la lunga volata mi ha esaurito. Da qui, Calcutta, dove per mancanza di segnalazione sul campo rischia di investire alcune mucche. A Calcutta è costretto a cambiare veicolo ed attendere 20 giorni in attesa di comunicazioni dalla Direzione Generale dell'Aeronautica Civile. A modo di portare in volo giornalisti e autorità indiane, che apparivano piuttosto scettiche sul velivolo e la finalità del raid. Riprende il volo per Akyab e atterra in Birmania, a Rangoon, finalmente in Indocina, a Bangkok, dove viene festeggiato dagli aviatori siamesi. Raggiunge poi Hanoi, dove ottiene cordiale assistenza dai colleghi francesi. Con prua a nord-est, varca il confine con la Cina, a Canton, tutto sembra perduto. Il campo d'atterraggio è allagato e indecifrabile. Ferrarin gira due volte sopra la città. La benzina segna ormai un'autonomia di 10 minuti. Poi tenta l'impossibile. Un passaggio fra due case per atterrare su un giardino. E un attimo, lo SVA si inclina di lato, ma passa. Le ruote toccano terra e si fermano a 2 metri da un grosso tronco. Subito circondati dalla folla in attesa del loro arrivo, poi Foucault, quindi Shanghai e Pechino, dove assistono ad entusiastiche e calorosissime manifestazioni di ammirazione ed affetto. Siamo a metà maggio, la meta si avvicina. Viene accolto dalla popolazione coreana e giapponese. Ultimo balzo verso il Giappone. Ferrarin e Capannini raggiungono Osaka atterrando sulla piazza d'armi e finalmente, il 31 maggio, dopo 92 giorni, a Tokyo, dove saranno gli unici a raggiungere la meta in volo, mettendo le ruote dello SVA, matricola militare 12736, sul parco Yoyogi. Masiero e Maretto, che li avevano anticipati di 1 ora e 15 minuti, erano stati costretti da Delhi a raggiungere Calcutta in nave, dove avrebbero trovato un altro velivolo per proseguire. Seguirono 42 giorni di entusiastiche celebrazioni. Ferrarin chiosa: «Il sogno di un poeta ha avuto la sua realizzazione. Dalla civiltà secolare di Roma alla civiltà secolare del secolare impero del Sol Levante. Noi, aviatori, siamo tutti un po' pazzi. Luci, solitudine ed orgoglio». E conclude: «Tentai con ardore, vinsi per fede. Fu un formidabile precursore e protagonista del tumultuoso progresso aeronautico avviato nel primo dopoguerra e degli importanti traguardi professionali raggiunti poi dalle crociere aeree della Regia Aeronautica. Ferrarin è ricevuto dall'imperatrice Teimei e dal principe Hirohito. Ma dalla gloria alla polemica, il volo è breve. Mentre a Tokyo il biplano di legno e tela esposto al Museo Imperiale, purtroppo andato completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, a Roma in Parlamento si criticano i costi e l'organizzazione del volo, pur non contestandone il significato. Tuttora lo SVA, del quale la Fondazione possiede una preziosa ricostruzione, ha assunto per Ansaldo e l'imprenditoria aeronautica nazionale una forte valenza iconica, che merita di essere costantemente valorizzata in un periodo di grande fermento per la città di Genova e della Liguria, cui Ansaldo ha dato robuste ali.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Siamo a Los Angeles. È inizio di febbraio 2013. Viene denunciata la scomparsa di Elisa Lam, giovanissima di origini cantonesi, nata a Vancouver il 30 aprile 1991. Era nota anche col suo nome cantonese, Lam Ho Ji, figlia di emigrati che aprirono un ristorante vicino a Vancouver. Era studentessa dell'Università della British Columbia. Era in viaggio in California e giunse a Delay, arrivando al Cecil Hotel il 26 gennaio. Inizialmente prese una stanza in condivisione con altri giovani che si lamentarono del comportamento di Elisa, tanto che solo pochi giorni dopo decise di trasferirsi in una stanza singola. L'avvocato del Cecil, mesi dopo, disse che il comportamento era stato descritto come molto strano. Ma andiamo avanti. Elisa avrebbe dovuto lasciare l'hotel alla volta di Santa Cruz il 31 gennaio, ma la giovane, che ogni singolo giorno aveva contattato telefonicamente i genitori, non si fece più sentire. I genitori chiamarono il LAPD, partendo immediatamente per Los Angeles al cercare la figlia. Elisa venne vista l'ultima volta al Cecil e il giorno della sua scomparsa venne ripresa dalle videocamere di sicurezza all'interno dell'ascensore. Il video venne diffuso dal Dipartimento di Polizia di LA indicativamente intorno al 15 febbraio. Ma che cosa ritrae il filmato? Elisa esce dall'ascensore, parla e gesticola verso il corridoio esterno, verso un interlocutore sconosciuto che non verrà mai identificato. Durante la conversazione, a volte sembra come nascondersi spaventata all'interno della cabina dell'ascensore, che tuttavia pare non funzionare correttamente. Elisa poi si avvia verso il corridoio, fuori dall'ascensore, e di lei si perdono le tracce. Il video divenne immediatamente virale. Sul website Yuko ha ottenuto 3 milioni di visualizzazioni e 40 milioni di commenti solo nei primi 10 giorni. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. Chi ha ucciso Elisa Lam? Suggestione? Un killer? O un fantasma?

La polizia iniziò le indagini. Molti erano gli interrogativi. Venne interrogato il personale del Cecil ed emerse che Elisa, il giorno della sparizione, era stata vista sola. Katie Orphan, titolare di una libreria poco distante, disse di averla incontrata il giorno della sua scomparsa quando Elisa entrò nel suo shop. Voleva regalare dei libri da portare a casa ad amici e parenti. Katie dichiarò che Elisa era estroversa, molto vivace ed amichevole. Ha parlato del libro che stava comprando e si è chiesta se fosse stato troppo pesante per lei da portare in giro durante il suo viaggio. Venne perquisito l'hotel, da cima a fondo, compresa la stanza di Elisa del tetto. Nemmeno i cani fatti entrare nell'hotel riuscirono a rilevare il suo odore. Una settimana dopo la scomparsa, il 6 febbraio circa, la polizia iniziò a distribuire volantini con la foto di Elisa, pubblicando online la locandina. È il 19 febbraio 2013, sopra l'hotel è sistemata una cisterna d'acqua e il servizio di manutenzione aveva ricevuto diversi reclami da parte degli ospiti che lamentavano dei problemi alle tubature e all'acqua. Il servizio quindi ebbe a procedere alla verifica della cisterna. Santiago Lopez, addetto alla manutenzione, non si aspettava di trovarci un cadavere. Il corpo di Elisa, deceduta, nuda, venne ritrovato all'interno, proprio in cima al Cecil, nel pieno centro di Los Angeles. Vennero avanzate molte spiegazioni sul comportamento della ragazza ritratto nel video. Alcuni si spinsero ad affermare che ci fosse un coinvolgimento di natura paranormale. Altri hanno sostenuto che Elisa stesse scappando da un inseguitore che era responsabile del suo omicidio. Altri dissero che il video di sorveglianza era stato modificato, forse prima di essere consegnato alla polizia. Effettivamente il timestamp è oscurato, alcune parti rallentati e circa un minuto è assente. Forse il motivo della manomissione era di proteggere l'identità di qualcuno che era presente nel video? Chi può dirlo? La videocamera posizionata sul soffitto aveva registrato la scena dall'interno dell'ascensore. Veniva offerta una piccola parte del corridoio al di fuori dell'ascensore. Addirittura in alcune parti del video la bocca di Elisa era pixelata. Che cosa ci mostra il video? Si vede entrare la giovane con un pantalone nero, sandali, felpa rossa con un cappuccio e maglietta di colore grigio. La giovane preme diversi tasti, selezionando più piani. Poi si posiziona in uno dei quattro angoli dell'ascensore. Nel momento in cui lo stesso sta per chiudersi, lei si affaccia velocemente in corridoio, guardando a destra, a sinistra, tornando rapidamente indietro. Ripete lo stesso movimento più volte per poi spostarsi lateralmente, quasi fuori dalla visuale della videocamera. La porta dell'ascensore continua a restare aperta, quindi Elisa preme nuovamente i tasti del pannello di controllo e si affaccia di nuovo fuori dall'ascensore, dove sembra effettivamente parlare con qualcuno, gesticola, agita le mani, si china in avanti con un leggero dondolio. E le porte dell'ascensore si chiudono dopo che Elisa si allontana nel corridoio verso sinistra. Altri, soffermandosi sul video, hanno affermato che Elisa soffriva di disturbi di personalità ed era vero, la giovane assumeva diversi farmaci. La famiglia, Elisa compresa, avevano sempre mantenuto riserbo circa la sua malattia mentale. Emerse che nel 2010 Elisa inaugurò un blog su Blogspot che chiamò Etherfields, dove teneva un diario circa la sua vita e sulla sua battaglia contro la malattia mentale. Nel 2012, a gennaio, scrisse che ebbe una ricaduta all'inizio del trimestre scolastico che l'aveva costretta ad abbandonare

cadavere pure ne avevano. Come abbiamo detto, il corpo di Elisa era nudo, ma i suoi vestiti e gli effetti personali galleggiavano attorno a lei. L'autopsia rivelava che non c'erano traumi fisici o segni di violenza sessuale. Il decesso poteva essere collegato a un semplice incidente. La data del decesso venne fatta risalire al 1 febbraio. Il corpo di Elisa, gonfio, in avanzato stato di decomposizione, venne trovato in uno dei 4 serbatoi che fornivano acqua a tutto l'hotel, anche per la cucina e la caffetteria. I vestiti erano effettivamente simili a quelli che la ragazza indossava nel video dell'ascensore. Galleggiavano ricoperti di sostanza simile a sabbia. Fra gli oggetti personali rinvenuti, l'orologio e la chiave della camera. I test tossicologici effettuati erano incompleti perché non venne rinvenuta quantità sufficiente di sangue, ma vennero rinvenute tracce dei farmaci usati solitamente. Non era presente traccia di droga, ma era presente quantità di alcol molto bassa. Non sono stati forniti esiti circa il kit stupro. Era noto un coagulo sottocute di sangue nell'area anale che poteva suggerire un abuso sessuale, ma il patologo dichiarò che poteva essere gonfiore dovuto a decomposizione. Gli ospiti dell'hotel sconvolti citarono il Cecil in tribunale per il risarcimento del danno e anche la famiglia di Elisa, che sosteneva che l'hotel non fosse riuscito a tutelare Elisa e gli ospiti da un potenziale rischio, fece causa all'hotel per omicidio colposo. Chiesero un risarcimento del danno e il rimborso delle spese di sepoltura. L'hotel si difese dichiarando che non era chiaro come Elisa avesse raggiunto i serbatoi. Nessuno avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che la ragazza avrebbe potuto accedervi. La porta sulle scale era bloccata e solo il personale aveva le chiavi per accedere al tetto. Inoltre, un tentativo di accesso forzato avrebbe fatto attivare l'allarme. Per controllare le cisterne, i dipendenti, tra l'altro, dovevano usare scalette mobili e aprire pesanti coperchi. Nell'anno 2015 la causa venne archiviata a favore dell'hotel. Dovete sapere che la storia dell'hotel era stata in precedenza collegata ad altri morti sospetti ed omicidi. Pare che in totale 16 persone vi abbiano perso la vita. Nel 1964 ci fu un crimine irrisolto molto famoso quando la signora dei piccioni, Goldie Osgood, venne violentata e assassinata nella sua stanza. Ci sono stati anche diversi suicidi nell'hotel, uno dei quali ha portato alla morte di un pedone fuori dall'ingresso principale dell'edificio. Dopo diversi tentativi e lavori di ricostruzione, l'hotel provò a farsi promozione come categoria di hotel superiore, ma la sua reputazione è ancora oggi oscura. Ha chiuso definitivamente nell'anno 2017. Il caso rimane ancora irrisolto. Pochi anni dopo, un caso simile a quello di Elisa colpì la città di Illinois. Il 9 settembre 2007, Kenica Jenkins venne ritrovata morta nella cella frigorifera dell'hotel Crown Plaza Chicago, dove la giovane partecipava a una festa. Anche qui, sebbene le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso parzialmente i movimenti di Kenica, non si è mai potuto dare una soluzione al caso che non si trattasse solamente di un triste incidente. Sull'argomento di Elisa è stato intervistato il regista horror Destin Pfaff, che ha dichiarato: il mistero che c'è dietro è diventato qualcosa di grottescamente bello, è una storia meravigliosamente triste. Viviamo in un mondo di video virali in cui tutti per distrarsi non aspettano altro che la prossima storia dell'orrore, la prossima leggenda metropolitana. È una tragedia, c'è una persona che è morta e nulla che possa aiutarci a fare luce sulla faccenda, eppure il mito e gli interrogativi sulla sua morte continueranno ancora per un bel po' e di certo non spariranno nel nulla. La storia è stata ripresa nella serie TV American Horror Story. Denison, co-direttrice del Los Angeles Community Action Network, organizzazione che si batte per i diritti dei residenti vulnerabili di Skid Row, una delle zone più povere di LA in prossimità dell'hotel, ha riferito: è molto offensivo che American Horror Story si ispiri a Cecil. Storicamente l'albergo è stato casa per tanti anziani, disabili, persone a basso reddito. Un singolo incidente non può cambiare tutto questo e di certo non può nemmeno farlo la mitologia associata ad American Horror Story. È semplicemente ridicolo. Particolare macabro. Dopo la morte di Elisa, il suo blog è stato aggiornato. Un fantasma? No, forse era l'opzione cosiddetta coda che consente di pubblicare automaticamente post programmati anche in assenza dell'utente. Però il cellulare di Elisa non è mai stato ritrovato. E non si può escludere che le successive pubblicazioni siano state fatte da un hacker, oppure direttamente.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus Storia. Tutte le strade portano a Roma. I romani tennero insieme le loro conquiste con una capillare rete stradale, a partire da tre grandi arterie, la via Appia, la via Flaminia e l'Emilia, di Matteo Liberti. Omnes vie Romam ducunt. Tutte le strade portano a Roma. Il detto, universalmente noto, racconta di come un tempo dall'urbe si diramasse un sistema viario in grado di raggiungere ogni località conosciuta, favorendo l'espansione del dominio militare romano, nonché gli scambi commerciali e culturali con le altre popolazioni. Ad anticipare questa evoluzione furono in particolare tre strade consolari, nate in epoca repubblicana. L'Appia, nota anche come Regina Viarum, la Flaminia, Via Militaris per eccellenza, e l'Emilia, che definì il modello di limes, o confine presidiato, decisivo in epoca imperiale. Nel complesso, gli studiosi identificano nelle vie romane caratteristiche costanti, tra cui tracciati tendenzialmente rettilinei, e una grande resistenza a usura e intemperie, racconta lo storico Giovanni Brizzi, autore del saggio Andare per le vie militari romane, il mulino. La progettazione era in genere affidata a un architectus, termine che designava sia la figura del nostro architetto sia quella dell'ingegnere, mentre nella costruzione manuale si occupavano i soldati in grado di convertirsi in infaticabili operai specializzati. Gli utensili di lavorazione, oltre a mazze, picconi, scalpelli e seghe, includevano raffinati strumenti come la groma, basati sull'uso di aste e fili a piombo, utili per misurare le superfici, tracciare assi ortogonali e calcolare le pendenze. Per delimitare una strada si tracciavano due solchi laterali, distanti poco meno di 5 metri, si rimuoveva lo strato superficiale del terreno e se ne livellava il fondo per accrescerne stabilità e resistenza. Si sovrapponevano quindi quattro strati: lo statumen, composto essenzialmente da argilla e sassi, il rudus, a base di calce, pietrisco e cocciame, il nucleus, consistente in malta e ghiaia, e infine il summum dorsum, realizzato con grandi lastre levigate e lievemente bombato per indirizzare l'acqua verso i fossati laterali di scolo. Ciò valeva soprattutto per le grandi vie pubbliche, poi note come strade consolari. I tracciati prevedevano tra l'altro gallerie, ponti, tratti panoramici e in ambito urbano marciapiedi. Molto presto apparvero anche le pietre miliari, antenate dei segnali stradali, su cui erano incise le distanze dal punto di partenza o da quello di arrivo. Inoltre i percorsi maggiori si arricchirono di stazioni di servizio per il cambio dei cavalli, il ristoro, il pernottamento e lo smistamento postale. E se in principio le vie romane connettevano l'urbe ai centri limitrofi, confini prettamente commerciali, già dal IV secolo a.C. iniziarono a prolungare notevolmente le proprie lunghezze, a partire dalla regina Viarum, l'Appia, il cui nome viene dal censore Appio Claudio Ceco, che nel 312 a.C. ne avviò i lavori sul solco di un vecchio tracciato che collegava Roma e i vicini colli albani. Nata per coadiuvare la penetrazione romana nel sud della penisola e contrastare popolazioni come quella dei Sanniti, l'Appia divenne presto preziosa anche per i commerci e gli scambi culturali con i centri della Magna Grecia. La via si collegava inizialmente alla città campana di Capua, ma fu in seguito prolungata fino a raggiungere Brindisi, porto d'imbarco verso il Levante, trovando addirittura una continuazione oltremare nella via Egnazia, spiega Brizzi. Nella parte più prossima all'urbe, essa non tardò ad arricchirsi di fastose residenze, nonché di sepolcri e mausolei di personaggi illustri, da quello degli Scipioni, III secolo a.C., a quello di Cecilia Metella, I secolo d.C. E a proposito di defunti, l'Appia fu anche teatro di macabri eventi, come la crocifissione dei circa 6.000 schiavi che nel 71 a.C., sotto la guida del carismatico gladiatore Spartaco, si ribellarono a Roma. Dal II secolo d.C. vi sorsero infine grandi catacombe cristiane, su tutte quella di San Callisto. Appeal funerario a parte, la regina Viarum, divenuta presto un modello per le altre vie, assunse anche un carattere vacanziero. L'Appia divenne il tramite verso il periodico buon ritiro dei grandi di Roma in lussuose ville nelle loro mete estive predilette, da Sperlonga e Gaeta fino alle località del Golfo di Napoli, come Baia e Oplontis, conferma lo storico. Delle varie strutture sorte lungo la strada rimangono tuttora preziose vestigia, anche nella parte che passando da Benevento si snoda in Puglia. L'area più importante di questo museo diffuso a cielo aperto rimane tuttavia quella più vicina a Roma, dov'è oggi il vastissimo parco regionale dell'Appia Antica. Sulla scia dei fasti dell'Appia fu costruita in direzione opposta la via Flaminia. Nata con il fine di spalancare la Gallia Cisalpina ai coloni rurali provenienti da sud, permettendo loro di dilagare oltre Rimini, essa merita forse più di ogni altra strada della penisola il titolo di Via Militaris, essendo stata percorsa da ogni armata che muovesse da Roma verso nord e viceversa, sottolinea Brizzi. Nel dettaglio, a decretarne la costruzione fu nel 220 a.C. il censore Gaio Flaminio Nepote, fissandone l'arrivo a Fano, poi spostato a Pesaro e infine a Rimini, per poter meglio spingersi nell'odierna pianura padana e sopraffare le tribù dei Galli Cisalpini. Accadde però che questi chiesero aiuto alle forze cartaginesi di stanza in Spagna, di recente passate sotto il comando di Annibale Barca, determinando l'arrivo in Italia del giovane condottiero punico e la sua irresistibile avanzata verso sud, annota l'esperto. Uno dei primi grandi scontri tra le forze di Roma e quelle di Annibale fu la battaglia del lago Trasimeno, dove nel 217 a.C. l'esercito romano, giunto sul posto percorrendo la nuova via, venne peraltro battuto da quello cartaginese. Di secolo in secolo la Flaminia fu teatro di molte altre battaglie, la più celebre delle quali è senza dubbio quella di Ponte Milvio, combattuta nel 312 d.C. in località Saxa Rubra tra l'imperatore Costantino I, vincitore, e il suo competitor Massenzio. Prima ancora che Roma costruisse il suo impero, dalla Flaminia si era dipanata una propaggine decisiva per l'espansione militare dell'urbe. La via Emilia, voluta nel 187 a.C. dal console Marco Emilio Lepido e pensata per collegare Rimini e Piacenza. Tramite questa arteria, ancora oggi centrale nei traffici dell'Emilia-Romagna, regione che a lei deve il proprio nome, Roma consolidò gradualmente la propria presenza nella Gallia Cisalpina, fondandovi decine di centri. Di solito una via sorgeva per servire una o più città, ma all'Emilia accadde il contrario. La maggior parte delle città che vi afferiscono, poste a distanza ravvicinata l'una dall'altra, nacquero in funzione della strada stessa come punti di sosta, precisa Giovanni Brizzi. Tra le decine di città fondate o rivalutate dai romani si contano centri importanti come Bologna, Cesena, Imola, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Lo sviluppo di questi insediamenti contribuì, tra l'altro, alla definizione del concetto di limes. In epoca imperiale, il limes, nell'accezione di frontiera presidiata, si comporrà infatti essenzialmente di una strada o di una rete di strade vigilata da truppe, secondo uno schema realizzato per la prima volta proprio nella via Emilia e riproposto poi lungo gli sterminati confini dell'impero, dalla Britannia all'Eufrate, ribadisce in proposito lo storico. Ad accrescere il valore strategico della via Emilia contribuì nel 148 a.C. la costruzione della via Postumia, che univa Aquileia a Genova. Le due strade consolari si intersecavano a Piacenza e così l'Emilia, partendo dalle coste adriatiche, trovò una diramazione fino al Mar Tirreno, consolidando la propria importanza nonostante non fosse direttamente connessa con Roma. Sulla scorta delle tre grandi vie che consentirono all'urbe di dominare la penisola, prese vita nel tempo una ragnatela di arterie stradali i cui segni sono ancora ben visibili in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Tanto che molte strade moderne ne seguono i tracciati o ne portano il nome. La rete stradale, sia da un punto di vista tecnico, sia da quello di servizi ai viaggiatori, è una delle maggiori eredità dei Romani. A prenderne atto furono già i Greci, con il geografo e storico Strabone. Nella sua Geografia, 14-23 d.C., annotò che in tre cose principalmente posero cura i Romani che dai Greci furono trascurate. Al secondo e al terzo posto collocò il costruire acquedotti e il disporre nel sottosuolo le cloache. Al primo posto, scrisse, senza indugi, aprire le strade.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Se gli antibiotici sono inefficaci, l'uso massiccio o non appropriato di antibiotici in medicina e zootecnia ha prodotto una diffusa resistenza ai farmaci da parte di molti batteri. Previsti 10 milioni di morti all'anno nel mondo se non si troveranno nuove cure. Di Alessandro Bettero. Ci eravamo illusi di averli debellati per sempre. E invece sono tornati alla carica. Più forti e aggressivi di prima. Sono i batteri, microorganismi unicellulari che possono incidere in modo positivo o negativo sul nostro corpo. A differenza dei loro cugini pacifici, che popolano stabilmente anche il nostro organismo, i batteri patogeni non fanno sconti a nessuno. Ed è per combattere questi ultimi, quando il nostro sistema immunitario non è in grado di sconfiggere le infezioni da essi provocate, che entrano in gioco gli antibiotici. Eppure ci sono batteri dinanzi ai quali perfino gli antibiotici da cassaforte, ovvero di ultima linea, appaiono come un'arma talvolta spuntata. Tanto che oggi i batteri più temibili costituiscono un incubo per medici e operatori sanitari. Gli addetti ai lavori li considerano ormai una gang fuori controllo, battezzata con l'acronimo di ESCAPE, che identifica 6 microorganismi subdoli e micidiali: Enterococcus, Staphylococcus aereus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter. E non sono gli unici. Infatti, qualunque specie batterica può presentare resistenza, avverte Annalisa Pantosti, direttore del reparto di antibiotico resistenza dell'Istituto Superiore della Sanità. Non a caso vengono definiti con l'appellativo assai poco lusinghiero per noi di superbatteri. L'uso o l'abuso di antibiotici, soprattutto ad ampio spettro, anche senza necessità, il loro errato o discontinuo utilizzo e talvolta il loro impiego come automedicazione fuori dal controllo medico, hanno fatto proliferare ceppi di batteri che si sono adattati e sono diventati resistenti ai farmaci. Sotto accusa in particolare la pessima ma diffusa abitudine di assumere antibiotici per contrastare infezioni virali come l'influenza o i raffreddori stagionali. È bene ribadirlo, gli antibiotici non agiscono contro i virus. L'uso di antibiotici che si fa in Italia è superiore alla media europea, ricorda Pantosti, e alcune regioni del sud utilizzano il doppio degli antibiotici usati da alcune regioni del nord. Tuttavia gli antibiotici non sono impiegati nel nostro paese meno correttamente di quanto non avvenga nel resto d'Europa. Alcuni batteri, come gli pneumococchi resistenti alla penicillina, sono raramente isolati in Italia, mentre costituiscono un grave problema sanitario in Spagna, in Portogallo e in Francia, ricorda Piero Marone, direttore microbiologia e virologia della Fondazione IRCSS, Policlinico San Matteo di Pavia. Non solo. La mortalità per polmonite acquisita in comunità è molto più elevata in Inghilterra che non in Italia, dove evidentemente questa patologia viene curata meglio e più tempestivamente. A peggiorare il quadro ha contribuito anche l'utilizzo incontrollato di antibiotici negli allevamenti di animali e pesci destinati all'alimentazione umana. A tal proposito, il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza del Ministero della Salute contempla una serie di interventi volti alla riduzione del consumo di antibiotici in veterinaria. L'Istituto Superiore della Sanità ha collaborato alla stesura del PNCR e alla definizione delle attività che possono proteggere pazienti e cittadini dall'antibiotico resistenza. Il piano, osserva Pantosti, prevede azioni che riguardano tutti gli ambiti che possono contribuire a monitorare il fenomeno, dalla sorveglianza al controllo delle infezioni, al buon uso di antibiotici in medicina, alla formazione e alla comunicazione. Tutte azioni che devono essere declinate sia a livello nazionale che regionale e locale. A darci la misura dell'allarmante fenomeno della resistenza dei batteri ai farmaci sono i numeri. GLASS, il Sistema Globale di Sorveglianza Antimicrobica dell'OMS, ha già censito la resistenza agli antibiotici in 500.000 persone, con sospette infezioni batteriche in 22 paesi del mondo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla circolare Opus Christi Salvatoris Mundi, missionari e servi dei poveri. Cari amici, laudetur Jesus Christus. Di padre Walter Corsini. Il padre Giovanni Salerno, alle 10:57 di sabato 4 febbraio 2023, ha terminato il suo pellegrinaggio terreno, dopo 85 anni di vita, 61 di sacerdozio, 55 di dedizione alle missioni e circa 40 come fondatore della nostra realtà ecclesiale di missionari servi dei poveri e missionarie serve dei poveri. I giorni che sono seguiti alla sua morte sono stati caratterizzati da una fiumana di gente che voleva dargli l'ultimo saluto. L'aspetto più emozionante è stato quello dei molti ex ragazzi interni delle nostre case ed ex alunni dei nostri collegi, come anche delle ex ragazze interne e le ex alunne, che sono venuti a visitarlo presentandogli le loro credenziali di laurea in medicina, o ingegneria, o avvocatura, o magistero, eccetera, ringraziandolo di essere stato lo strumento grazie al quale hanno potuto raggiungere queste mete. Il dolore umano che il cuore sperimenta per la perdita di un padre, di un fondatore e per molti di un grande amico e confidente non può oscurare la gioia del dono ricevuto con la sua persona, con l'esempio del suo cammino missionario e con la forte passione con cui ha vissuto la sua vocazione. Ha voluto assumere, per se stesso e per i suoi figli spirituali, il ruolo di servo. Servo nel senso biblico, cioè di autentico amante di Dio, dal cui amore nasce una speciale intimità che porta alla conoscenza autentica e spinge al desiderio di realizzare pienamente la volontà della persona amata. Possiamo applicargli il titolo che lui stesso ha voluto che fosse la bussola del modo di vivere il Vangelo dei missionari servi dei poveri: servo di Dio, servo della Chiesa e servo dei poveri. Servizio a Dio alimentato da una costante preghiera, semplice nella forma e intensa nella sostanza. Un'intensità di preghiera che egli ha voluto che fosse un elemento intrinseco di ogni missionario per realizzare il mandato di essere contemplativi nell'azione e non attivisti a favore dei poveri. Sono un esempio di questo l'adorazione eucaristica che accompagna la vita di ogni missionario servo dei poveri e gli oratori che con la presenza in essi del Santissimo Sacramento accolgono all'entrata stessa qualsiasi persona che bussa alle nostre porte. Servizio alla Chiesa, frutto di un immenso amore per essa, soffrendo e godendo con essa. Amore all'ordine agostiniano che lo accolse nel suo seno. Amore che egli alimentò fino al punto di voler essere sepolto indossando l'abito agostiniano. Amore paterno alla realtà dei missionari servi dei poveri, dei quali si sentiva realmente padre. Amore sempre vivo per le giovani vocazioni. Amore alla vita contemplativa che seppe contagiare ai suoi figli e ai poveri che il Signore gli affidò. Amore evidentemente di una tenerezza unica alla madre della Chiesa, che il Signore gli ispirò di invocare con il titolo di Santa Maria, Madre dei Poveri. Un figlio della Chiesa capace di assumere e realizzare pienamente, nell'ambito missionario, l'aggiornamento voluto dal Concilio Ecumenico Vaticano II, radicato fortemente nella tradizione, con una speciale sensibilità per la liturgia ben celebrata. Servizio ai poveri, che ha caratterizzato tutto il corso della sua vita, insegnando a tutti a riempirsi di Dio, per poi poter guardare i poveri con gli stessi occhi di Dio e così vedere in loro anzitutto dei figli di Dio e quindi saperli aiutare umilmente e non umiliarli orgogliosamente con un aiuto esclusivamente filantropico, che tanto danno ha fatto e fa nel cuore della Chiesa stessa. Il padre Giovanni è stato pienamente e semplicemente un uomo di Dio, con tutta la sua fragile umanità, con tutto il suo esplosivo carattere siciliano, con tutto l'ardore di un agostiniano ricercatore di Dio, un Dio incontrato in modo speciale nel servire i più poveri. Per mezzo di lui Dio ha realizzato grandi opere. Morendo, il padre Giovanni ci lascia un'eredità impegnativa. Opere che parlano da sole e soprattutto il grande messaggio che la vita è pienamente autentica e sorgente di gioia solo quando diventa pane spezzato per gli altri.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica In. Chiamate un medico, sono innamorato. Di Aldo Capece. L'amore in poesia è stato visto e sentito come una malattia, anzi un avvelenamento, fin dai tempi della poetessa greca Saffo, vissuta nell'isola di Lesbo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Chi è colpito dal dio amore ha la vista annebbiata, la tachicardia, il fuoco di Sant'Antonio, le mani spugnate e la lingua intorpidita, i brividi, le orecchie che ronzano, perdita di peso e occhiaie. I sintomi sono sempre più o meno gli stessi in tutta la letteratura, da Catullo a Ovidio, dai lirici medievali siciliani e toscani a Petrarca. Quando il perfido dio bambino sceglie la vittima e scaglia la propria freccia, non c'è cura. Ci si consuma lentamente come una candela e anche se si tiene segreto il proprio amore, tutti possono facilmente accorgersi di chi vive in questo stato, proprio dal suo aspetto fisico che rende irriconoscibili ed esclude dal resto della comunità. Ancora nel 1610, alle soglie della rivoluzione del metodo scientifico di Galilei e degli empiristi inglesi, si scrivevano trattati dedicati all'amore come malattia, che produceva pallore, palpitazioni, perdita dell'appetito o al contrario fame insaziabile, lacrime ingiustificate, insonnia, mal di testa, malinconia, epilessia e follia, oltre a una febbre continua e leggera che scientificamente era definita febbre amorosa. Per i rimedi si raccomandava di rivolgersi al medico per eccellenza, Ippocrate, che allora nel campo della sanità era come Aristotele in quello della filosofia. Che l'amore fosse il motore del mondo, capace di risvegliare la natura e far proseguire la vita, era sempre stato chiaro a tutti. Gli inni ad Afrodite o a Venere per i romani si sprecano nella letteratura classica. Ma qui si parlava di una specie di serial killer da cui nessun uomo o donna vivente poteva scampare. Il germe attaccava la vittima attraverso gli occhi. Voi che per gli occhi mi passaste il core e destaste la mente che dorma, cantava Guido Cavalcanti, collega e grande amico di Dante Alighieri. È la visione dell'oggetto d'amore che innesca la freccia del dio, che trova terreno fertile quanto più il soggetto ha una complessione fisica calda. Nei climi freddi e umidi il dardo di Cupido trova meno appigli. Dunque, ecco il primo consiglio contro la malattia: andare a scegliersi il luogo meno adatto possibile alle tentazioni. Inoltre, visto che l'amore, specie quello non corrisposto, provoca malinconia, rabbia e cattivo umore, i medici raccomandavano, anche aiutati da amici e parenti, di cercare occasioni di svago in cui il paziente potesse ridere. Ridere dilatava la milza e aiutava a liberare lo stomaco, oppresso da un eccesso di bile nera, nociva perché produceva vapori nefasti che risalivano verso il cervello e causavano nausea, pesantezza e cattiva digestione. Le più colpite naturalmente risultavano essere le donne. Perché? Ma perché, essendo l'amore contrario alla ragione, attecchiva di più negli esseri che ne avevano di meno. L'uomo era capace di maggior resistenza al morbo. Mentre il corpo della donna è più tenero, la sua mente è più debole, diceva Ovidio nelle Eroidi. Questa teoria rimase in vigore fino all'Ottocento, quando Auguste Forel, medico svizzero, spiegava che le donne soggette all'amore sarebbero state più colpite da follia sessuale, perché, a differenza dei maschi, avevano i centri nervosi che presiedevano alla sessualità situati nella parte alta del cervello, che è anche la sede d'elezione dei disturbi mentali. Ma allora, che fare per combattere questa brutta malattia dell'essere innamorati? Fino al Settecento era vivamente sconsigliato indossare pellicce o tessuti in velluto, in quanto aumentavano il calore corporeo. Sotto questo aspetto anche il vino era deleterio. Poi bisognava non mettersi addosso profumi particolarmente aromatici come muschio, ambra, zibetto. Importantissima la dieta. Chi mangiava troppo poi avrebbe dovuto pentirsene. Il digiuno era caldamente consigliato perché non si possono desiderare belle cose se lo stomaco è vuoto. Alimento ideale? La lattuga. Venere, per togliersi dalla testa Adone, lo aveva nascosto sotto un letto verde. Vagonate di lattuga, ma senza sale, mi raccomando. Il sale eccitava. Era considerato un fecondante naturale. Afrodite non era forse nata dalle spume del mare? I pesci non erano forse tra gli animali più fecondi del mondo? E poi lo sapevano tutti. Sulle navi che trasportavano sale abbondavano i topi, perché alle femmine bastava dare una leccatina per concepire. Per quanto riguardava poi il comportamento, l'attività fisica era considerata fondamentale. Chi ozia desidera e gli vengono cattivi pensieri, quindi bisogna muoversi, si diceva. Tra tutti gli sport, l'equitazione univa eleganza e resa. Sulle prime poteva sembrare controproducente, perché molte storie d'amore cominciavano proprio con una cavalcata nel bosco e finivano in altro modo. Ma poi, se praticata con regolarità, l'equitazione dava i suoi frutti. Lo dimostravano gli antichi sciti, popolo che viveva a cavallo e che era considerato, a torto peraltro, il più impotente e casto del mondo. Chi avesse voluto infine tentare la via dei rimedi farmaceutici o chirurgici avrebbe potuto scegliere tra rinfrescanti clisteri a base di decotti di semi di canapa o i soliti salassi, ritenuti un'autentica panacea per tutti i mali, fino all'avvento della medicina moderna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. Di che pigrizia sei? Non è un disturbo né un disordine della personalità. Consideriamo perciò l'indolenza una mancanza di volontà e ne diamo un giudizio negativo. In realtà si tratta di un meccanismo di difesa psicologica inventato dall'evoluzione. Di Raffaella Procenzano. Sarà l'argomento, sarà anche che in questi mesi di lavoro da casa, a causa della pandemia, inevitabilmente ho preso l'abitudine di frequentare il divano più del solito, ma a consegnare questo articolo ho impiegato un bel po'. Insomma, forse mi sono lasciata suggestionare, soprattutto dagli esperti che sostengono che in realtà la pigrizia non esiste e che anzi prendersi il proprio tempo sia un'abitudine salutare. Spinta evolutiva. Da un certo punto di vista, hanno ragione loro. Non esistono manuali di psicologia che contemplino la voce pigrizia. Non si tratta di un disturbo, insomma. E a quanto pare, nemmeno di un ben preciso tratto della personalità, come il narcisismo o, all'opposto, la generosità. Quindi, cos'è la pigrizia? Si tratta di rimandare nel fare qualcosa? O di fare le cose troppo lentamente? O di non farle affatto? In generale, la pigrizia è definita come la riluttanza a svolgere un'attività o a fare uno sforzo, nonostante si abbia la capacità di agire o di sforzarsi, che è come dire ci sono i mezzi, ma non la volontà. In altri termini, un individuo è pigro se la sua motivazione a risparmiarsi lo sforzo vince sulla spinta opposta a fare la cosa giusta o prevista. Una reazione assolutamente normale, secondo i biologi. Gran parte degli animali, in fondo, trascorre la maggior parte del tempo a non fare nulla in particolare. E anche noi ci siamo evoluti per spendere meno energie possibili e concentrarsi sulle ricompense immediate. Di conseguenza, qualsiasi comportamento che non è immediatamente gratificante è percepito dal nostro cervello come inutile. Per questo è così difficile metterlo in pratica. I nostri meccanismi psicologici per la gratificazione istantanea sono molto più antichi e quindi molto più forti di quelli che mettiamo in atto quando è utile ritardare la gratificazione. Studiare per non essere bocciati a fine anno, andare in palestra per apparire in forma la prossima estate, eccetera. Alzi la mano quindi chi non si è mai fatto tentare da un po' di riposo, anche quando in realtà avrebbe avuto tanto lavoro o studio da sbrigare. Secondo un'indagine DOXA del 2018, l'aspirazione più importante dell'85% degli italiani è evitare lo stress. E nel mondo, dice un sondaggio WIN International del 2020, le persone sane che non fanno nessun tipo di esercizio fisico sono circa un terzo.

o procrastinatrice. La dopamina fa cose diverse in diverse aree del cervello. Quindi, mentre alti livelli in queste regioni sono associati a un'elevata etica del lavoro, un picco nell'insula anteriore indica esattamente l'opposto. Una persona più propensa a prendersela comoda, perfino se ciò significa guadagni minori. I ricercatori hanno scansionato il cervello di 25 giovani adulti, volontari, e li hanno sottoposti a un test per vedere quanto fossero disposti a lavorare per una ricompensa in denaro. Hanno così scoperto che le persone più laboriose avevano un'alta quantità di dopamina in due aree del cervello, striato sinistro e corteccia prefrontale ventromediale, note per svolgere un ruolo importante nella ricompensa e nella motivazione, ma bassi livelli di dopamina nell'insula anteriore, una regione legata alla percezione del rischio. Gli scienziati hanno concluso quindi che mentre alcune persone si concentrano maggiormente sulla grande ricompensa che potrebbero ottenere e minimizzano le possibili perdite di energia e tempo, altre sono più caute nel correre un rischio e spendere energia extra per una ricompensa improbabile, ma più grande, e finiscono per apparire più pigre. A volte, quindi, si tratta solo di errate valutazioni e perfino di inganni cognitivi. Per esempio, cominciamo tardi un lavoro perché più un futuro è lontano, più immaginiamo di avere tempo libero. Tra l'altro, come ha osservato la psicologa israeliana Shiri Nussbaum, in questo campo non impariamo mai dagli errori. Continuiamo a essere ottimisti sul tempo a disposizione. Le ricerche dimostrano che se si offre a un gruppo di persone la scelta su quale compito svolgere per primo tra uno noioso ma semplice e uno complesso ma interessante, le persone decidono di rimandare il compito più complicato senza porsi il problema del tempo necessario a svolgerlo. Per pigrizia? No. Ipotizzano di avere sufficiente tempo. Molti credono davvero che, magari tra un mese, avranno più tempo per andare in palestra o per svolgere un lavoro, eccetera, e rimandano. Non è un caso se molte aziende offrono coupon molto scontati per fare cose anche piacevolissime, come andare a cena. Sanno già che una percentuale di persone non troverà il tempo per farlo. E non certo per pigrizia, visto che non si tratta di impegni stressanti, sostiene Suzanne Shu, scienziata del Cornell University, USA. Shu ha anche dimostrato, in uno studio condotto a Chicago, che la gran parte delle persone che si trasferivano altrove per lavoro nei giorni precedenti alla partenza cercavano di fare qualche visita del centro città, perché non l'avevano mai visto. Finché vivevano lì, pensavano di avere molto tempo per farlo. In effetti, sottostimare l'impegno necessario al completamento di un lavoro è un fenomeno ben noto agli scienziati che studiano la percezione del tempo. Quando pensiamo a che cosa accadrà nelle prossime settimane, abbiamo pochi particolari che ci aiutano a stimarne la durata, soprattutto se ci riguarda personalmente. Se invece riguarda qualcun altro, è molto più facile. Una ricerca condotta ormai 20 anni fa ha dimostrato che gli studenti di solito sono più bravi a stimare in quale mese riusciranno a laurearsi i compagni che conoscono bene, rispetto a quando prenderanno loro stessi la laurea. La scarsa motivazione non è dunque l'unico fattore responsabile dei comportamenti da pigri, ma rimane il più importante. Le cause di questa mancanza possono essere parecchie. Per esempio, una perdita del senso di autoefficacia. Non sono capaci di fare nulla. Che è la convinzione che se applicassimo la mente e il corpo a fare qualcosa, otterremmo un buon risultato. Inoltre, esistono persone che per convincersi di essere in grado di poter fare qualcosa hanno bisogno che ci siano

0: altri, familiari o amici, a credere in loro. E se così non è, non trovano abbastanza motivazione interna. Insomma, l'uomo, come tutti gli altri animali, per agire ha bisogno che l'azione porti a una gratificazione. E molti compiti, a rischio pigrizia, non offrono una ricompensa, perlomeno non una gratificazione immediata. Studiare latino, come mettere a posto qualche pratica in ufficio, può essere davvero noioso. Il nodo di tutto è il fatto che senza autostima non si può sviluppare l'autodisciplina, che è ciò che ci aiuta ad arrivare a un obiettivo. Non si ottiene perciò il successo, che fa a sua volta aumentare l'autostima. Si crea cioè un circolo vizioso in cui non resta che essere pigri, fa notare lo psichiatra britannico Neil Burton, che studia in particolare l'atarassia, ovvero l'indifferenza a tutto. C'è poi un altro fattore da tenere presente, la paura del fallimento, che è il timore di non avere abbastanza forza emotiva per superare una sconfitta. È tipica delle persone perfezioniste e sono quelle che tendono di più a procrastinare e quindi ad apparire pigre. Non tanto perché pensano di non essere capaci di svolgere quel compito, ma perché sanno che esiste la possibilità del fallimento e basta questo a bloccarle. Non è che ho fallito, si dicono, è che non ci ho mai provato, evidenzia Burton. E se fosse produttiva? Forse, però, dovremmo pensarla in modo completamente diverso. Come Robert Heinlein, ingegnere aeronautico, ufficiale di marina e autore di fantascienza, che diceva: il progresso non è fatto dai mattinieri. È fatto da uomini pigri che cercano di trovare modi più semplici per fare qualcosa. La pigrizia, insomma, può essere considerata l'altra faccia della medaglia della produttività. Qualche volta, più che un segno di inefficienza, è il risultato di un lavoro intelligente che libera tempo per il meritato ozio. La pensava così anche Frank Gilbert, un ingegnere statunitense che ha innovato alcuni processi industriali, che affermava: sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile, perché una persona pigra troverà un modo semplice per farlo. Tra l'altro, autorevoli economisti come Ludwig von Mises hanno fatto notare che in fondo si lavora per poter essere pigri, e perfino molte persone che si danno da fare tutta la vita sperano di poter conquistare così un posto in paradiso, un luogo che, non a caso, la cultura popolare descrive come stare seduti su una nuvoletta, a non far nulla, perfettamente beati. Del resto, molte ricerche mostrano i benefici dei sonnellini diurni e delle pause regolari, dall'abbassamento della pressione sanguigna allo svuotamento della mente. La pigrizia potrebbe quindi essere il meccanismo con cui il nostro corpo ci dice: risparmia energia, che ne hai bisogno. In realtà siamo condizionati da un sistema di credenze che io chiamo la bugia della pigrizia. Questo sistema dice che il duro lavoro è moralmente superiore al relax e che le persone improduttive hanno un valore intrinseco inferiore rispetto alle persone produttive, afferma lo psicologo sociale Devon Price, docente alla Loyola University di Chicago e autore del saggio Laziness Does Not Exist. Se vogliamo qualcuno che non sta facendo abbastanza in base al nostro standard, lo vogliamo come pigro. Dovremmo invece smetterla di chiederci continuamente: devo fare qualcosa? Sarebbe molto più salutare cominciare a domandarci: ho bisogno di una pausa? In una discussione il cervello risparmia le forze. Il cervello è pigro. Usa moltissime scorciatoie per risparmiare energia. Una di queste è particolarmente curiosa. Lars Hall, ricercatore dell'Università di Uppsala, Svezia, nel 2016 ha dimostrato, insieme ad alcuni colleghi francesi, il funzionamento di un meccanismo di pensiero chiamato pigrizia selettiva. Si tratta della tendenza a non essere troppo rigorosi quando si valutano le argomentazioni che si usano per convincere qualcuno, mentre lo si è quando si ascoltano le motivazioni degli altri. In un esperimento, i ricercatori hanno fatto dibattere un gruppo di persone su temi controversi e poi, in un secondo momento, hanno presentato a ogni persona le argomentazioni che essi stessi avevano usato durante la discussione, formulate in modo un po' diverso. Molti partecipanti, la metà, le hanno respinte senza accorgersi che si trattava di ciò che avevano invece sostenuto in precedenza. Il che significa che il cervello si impegna davvero a un'analisi lucida di fatti pro e contro solo quando deve smontare un avversario, altrimenti risparmia le forze.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: that's show business.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da La mente del gatto di Bruce Fogel, Geo, gruppo editoriale, 1992. Traduzione di Nicoletta Spagnol. Letto da Marina Zanon. Scritto da un veterinario che integra studi di etologi ed esperti di comportamento, questo libro affronta in modo sistematico due grandi temi: l'anatomia e la fisiologia del gatto, i sensi, la comunicazione, la straordinaria flessibilità del corpo, e la sua psicologia, dall'influenza della madre gatta al rapporto con il territorio, fino al legame con gli esseri umani. Buon ascolto!
2: Lasciatemi dire innanzitutto che non esiste alcun modo che consenta di scrivere sui gatti e di essere al tempo stesso ritenuti persone sensate e assennate. Il motivo, o perlomeno il motivo probabile, è che in moltissimi modi i gatti suscitano emozioni diverse nelle varie persone. In un'indagine americana condotta negli anni Ottanta, una persona su quattro tra quelle intervistate ha dimostrato di provare attivamente avversione per i gatti, una percentuale più alta di quella riguardante qualsiasi altro animale, a parte i serpenti e i ragni. Tuttavia, altre indagini mostrano che i proprietari di gatti sono disposti a investire per la salute e il benessere del loro felino domestico una quantità di denaro maggiore rispetto ai proprietari di cani. Mentre H.P. Lovecraft ha descritto il gatto come simbolo della bellezza perfetta, Johannes Brahms sedeva alla finestra della sua camera da letto, arco e frecce alla mano, tirando a casaccio sui gatti del vicino. Insieme al fatto che la mia salute mentale sarà messa in discussione a causa di quanto segue, c'è il fatto innegabile che migliaia di autori hanno già scelto di scrivere su questo argomento. La biblioteca pubblica di Glendale, in California, per esempio, ha sugli scaffali più di 1500 libri sul gatto, e la biblioteca dell'Università di Yale non si allontana molto da quel numero. Sembra che tutti abbiano una solida opinione sull'animale in questione e scrivano al riguardo. Perché aggiungere altro? La mia risposta è semplice. La maggior parte dei libri sui gatti che ho letto sono stati scritti da ardenti amanti dei gatti. Da Jean Bourdon, che ha detto che un cane è prosa, un gatto è un poema, a Robertson David, che si diletta di fronte a quello che nei gatti chiama egotismo rampante, il loro atteggiamento sfrontato verso la responsabilità, la loro scarsa propensione a guadagnarsi onestamente un dollaro. I libri sui gatti sono dettati dalla passione. Quella passione può annebbiare il buon senso anche tra gli scienziati. Vari anni fa ho preso parte a un incontro scientifico in cui un professore di psicologia illustrava il suo studio dimostrando che se i bambini vengono allevati in ambienti familiari in cui sono presenti dei gatti, una volta cresciuti tali bambini diventeranno adulti più responsabili e affidabili. Risultati affascinanti. Ma il bravo professore diceva delle sciocchezze. Era talmente convinto del fatto che i gatti fossero fantastici da giungere a conclusioni che non erano assolutamente giustificate dalla sua ricerca. Ora può essere benissimo che quelli che tra noi sono stati allevati in famiglie in cui erano presenti dei gatti siano effettivamente più affidabili e responsabili. Mi piacerebbe certamente pensarla così. Tuttavia, quel che spero di fare nei seguenti capitoli è riferire le recenti ricerche riguardanti il comportamento del gatto, ma evitando il genere di conclusioni distorte tratte dal professore di psicologia. Questo sarà difficile perché tutti noi, me compreso, abbiamo le nostre idee riguardo al comportamento del gatto. Nel suo dizionario, Noah Webster descrisse il gatto come un animale ingannevole ed estremamente maligno quando infuriato. Io non sono d'accordo. Non credo che la mente del gatto sia capace di inganno, ma questo tira in ballo la questione se in assoluto sia appropriato utilizzare termini applicati a emozioni umane per descrivere il funzionamento della mente del gatto. È giusto usare i termini come socievole o geloso o solitario per descrivere il comportamento o le sensazioni di un gatto? Per esprimere questo punto in termini più filosofici, la nostra immagine del gatto è un autentico riflesso della realtà? La mia preparazione di veterinario mi pone solidamente nel campo del biologo e dello studioso di etologia. Quella preparazione dice che dovrei usare i metodi della scienza per esaminare la mente del gatto. Dovrei misurare quel che posso misurare, analizzare dati, indagare nella genetica e nella fisiologia della mente del gatto. Un approccio puramente scientifico al comportamento del gatto si basa sul presupposto che tutto ciò che fa un gatto è semplicemente un risultato passivo di leggi biologiche predeterminate. Un approccio scientifico ipotizza che ciò che riguarda società e cultura semplicemente non esistano a livello della mente del gatto. Ma è vero o si tratta di presunzione umana? Non sono in grado di rispondere alla domanda, ma l'ho sollevata ora perché, benché la maggior parte di quanto segue si basi sull'osservazione scientifica, ci sarà una notevole quantità di interpretazioni personali di queste scoperte scientifiche e io userò termini relativi alle emozioni umane per descrivere la mente del gatto. Fortunatamente sono in compagnia decisamente accettabile. Conrad Lorenz era soddisfatto di usare la parola geloso per descrivere il comportamento degli uccelli, spiegando che il valore di sopravvivenza che provocava lo sviluppo di un comportamento geloso negli uccelli è più o meno identico al valore di sopravvivenza negli esseri umani. I gatti, naturalmente, non possono dire quel che pensano. Sappiamo che pensano, ma soltanto tramite prove indirette. Comprendere le loro menti implica un esercizio di immaginazione che va al di là e al di sopra di semplici rapporti scientifici, e questo può essere difficile da effettuare per lo scienziato, soprattutto per lo scienziato che vuole essere preso seriamente. Vivendo al di fuori della Torre d'Avorio, non devo preoccuparmi di giustificare scientificamente ognuna o tutte le parole che dico, come fa l'accademico di professione. Posso affermare che ritengo che i gatti siano dignitosi, alteri, aggraziati, modesti, educati, belli, puliti, sensibili o indipendenti. Tutti aggettivi che sono lieto di riferire loro e che non sento la necessità di giustificare scientificamente. Alcuni di questi termini sono totalmente antropomorfici. Ma invece di ritenere che sia sbagliato attribuire emozioni umane ad altri animali, io penso che sia qualcosa di assolutamente positivo. Naturalmente, se descrivo un gatto come solitario o geloso, do un giudizio valutativo. Sto inoltre dicendo qualcosa riguardo al mio punto di vista morale nei riguardi dell'animale. Ma questa non è necessariamente scienza di bassa lega. Dopotutto, per migliaia di anni abbiamo espresso giudizi valutativi emozionali per prevedere il comportamento prima della preda che cacciavamo e poi del bestiame che addomesticavamo. Esaminando la mente del gatto, forse possiamo usare ancora più parole di quelle che di solito riferiamo soltanto alle personalità umane. Hans Eysenck. ha sviluppato per primo le definizioni dei termini estroverso e introverso per descrivere il comportamento umano e poi più tardi ha ampliato la sua teoria per descrivere le differenze tra la personalità nevrotica e la personalità emotivamente stabile. I termini che utilizzò per paragonare persone estroverse a individui nevrotici o psicotici sono tecnicamente usati soltanto per descrivere il comportamento umano, ma pensate al vostro gatto quando leggete le sue definizioni. Un estroverso è socievole, vivace, attivo, sicuro di sé, alla ricerca di sensazioni, spensierato, più autorevole, travolgente, ardito. Questo mi fa venire in mente un tipico gatto abissino o un somali. Le differenze di razza sono trattate in modo più particolareggiato nel capitolo 11. Il nevrotico è timido, incostante, emotivo, teso, ansioso, irrazionale. Lo psicotico è aggressivo, freddo, impersonale, antisociale, distaccato e realistico. Entrambi questi caratteri fanno venire in mente gatti poco socievoli. Come la socializzazione influisca sulla mente del gatto viene esaminato nei capitoli 6, 7 e 10. Secondo Eysenck, gli estroversi si lasciano condizionare più lentamente e i gatti socievoli sono certamente più difficili da addestrare dei loro parenti più calmi. Dice inoltre in maniera un po' polemica che è possibile che differenze di personalità siano effettivamente quantificabili sugli elettroencefalografi, EEG. Se dovessi adottare un approccio strettamente meccanico nei confronti della mente del gatto, considerando soltanto la genetica, l'istinto, il comportamento programmato, il condizionamento pavloviano e altri fatti concreti, e questo è forse ciò che farebbero la maggior parte degli scienziati concreti, priverei noi tutti di un tesoro di informazioni soggettive. Un approccio meccanico è inerentemente sbagliato. Molti scienziati, per esempio, sanno che la salivazione di un cane aumenta il suono di una campana dopo che è stato condizionato a farlo perché gli veniva dato da mangiare ogni qualvolta suonava una campana, ma credono che lui non sappia perché la sua salivazione aumenta. Questo è un classico condizionamento pavloviano, ma probabilmente l'interpretazione è erronea. È di gran lunga più probabile che il condizionamento non sia l'acquisizione di un nuovo riflesso, ma piuttosto l'acquisizione di una nuova conoscenza. Questa è un'idea molto semplice, ma estremamente difficile da accettare per molti scienziati. La mente del gatto abbraccia l'ambiente che lo circonda, ha delle necessità e sa come soddisfarle. I gatti agiscono intenzionalmente, non solo per istinto. La mente del gatto trattiene conoscenza e crea convinzioni, ha intenzioni e quasi sicuramente percepisce il mondo in modo molto simile al nostro, anche se non può trasformare quelle percezioni in simboli o in linguaggio. Dopotutto, il principio scientificamente accettabile della continuità significa che la mente umana ha la priorità rispetto alla mente del gatto. Le sue percezioni probabilmente sono le stesse perché l'organizzazione del suo cervello è così simile alla nostra. Questo viene illustrato nel capitolo 1. Neppure il linguaggio è assolutamente necessario per una buona comunicazione, proprio come nel corso di un certo periodo di tempo gli esseri umani che sono vicini gli uni agli altri sviluppano antenne sensibili che colgono le emozioni dei loro compagni. Noi facciamo lo stesso anche con i nostri gatti. Non abbiamo bisogno di prove scientifiche che ci dicano se i nostri gatti sono felici o tristi, stanchi o di buon umore. E proprio come noi cogliamo questi messaggi non verbali che provengono da loro. I gatti sono bravissimi a comunicare reciprocamente. Le nostre opinioni riguardo a quello che succede nelle menti dei gatti sono profondamente alterate dai motivi per cui li teniamo come compagni. In qualsiasi dato momento, nel mondo intero, probabilmente ci sono più di 200 milioni di gatti domestici che vivono con esseri umani. Ce ne sono più di 50 milioni soltanto negli Stati Uniti, dove attualmente sono gli animali domestici più popolari e superano per numero anche i cani. Nel Regno Unito sono 7 milioni, appena meno numerosi dei cani, e molti di essi sono considerati membri onorari della famiglia, ricevono nomi personali, cibi preparati in modo speciale, giocattoli e lettiere, ci si preoccupa di loro quando sono ammalati e vengono pianti quando muoiono. I gatti sono compagni ideali, non sono invadenti come i cani, non sconvolgono le abitudini, sono puliti e relativamente indipendenti, ma tuttavia ci inviano i segnali che vogliamo ricevere. Il fatto più importante è che sembra esserci una predilezione reciproca tra alcuni gatti domestici e i loro proprietari, un dialogo gratificante e soddisfacente basato sul fatto che entrambe le parti apprezzano che nessuno dei due approfitterà dell'altro. Non è sempre questo il caso e le conseguenze quando l'equilibrio è sconvolto sono i disturbi comportamentali per cui i veterinari vengono consultati sempre più spesso. Per mezzo dei loro messaggi di attaccamento non verbali, i gatti sono stati particolarmente abili nel muoversi in territori umani senza che noi fossimo profondamente turbati da tale intrusione. Non è stata semplicemente la loro intelligenza o capacità di adattamento a consentire che questo accadesse, ma piuttosto la nostra comprensione riguardo ai gatti. Dopotutto, i topi sono altamente intelligenti e sanno adattarsi praticamente meglio di qualsiasi altro mammifero, eppure, tranne nel caso di pochi topomaniaci, non abbiamo deciso attivamente di condividere le nostre abitazioni con loro. Tuttavia, milioni di persone provenienti da innumerevoli esperienze culturali hanno scelto di farlo con i gatti. Il motivo consiste nella nostra interpretazione del loro comportamento. I gatti traggono vantaggio dalla nostra necessità innata di aver cura di esseri viventi. Quando un gatto sollecita con insistenza una carezza o un'affettuosità strofinando il proprio corpo contro la gamba del proprietario, molti padroni non possono fare a meno di intenerirsi. Ma i gatti sono altrettanto abili nell'influenzare il nostro atteggiamento nei loro confronti in modi più sottili. Innumerevoli studi hanno dimostrato che pur inconsapevolmente guardiamo più le persone che ci piacciono che quelle che non ci piacciono. Un corollario di tale affermazione è che venire osservati viene interpretato come un segnale di interesse ed attrazione. In un esperimento in cui le persone erano intervistate a coppie, coloro che venivano guardati con maggiore frequenza dall'intervistatore credevano di essere preferiti. I gatti, naturalmente, fissano in modo brillante e imperturbabile. I gatti domestici sostengono un diretto contatto con gli occhi, con i loro proprietari e, come fanno i cani, trascorrono una notevole parte del loro tempo guardandoci. Per alcune persone lo sguardo fisso del gatto può essere sconcertante, può suggerire una mancanza di considerazione o anche ostilità. Queste persone fanno parte di quell'1 su 4 che prova un'avversione attiva per i gatti. Per la maggior parte delle persone, tuttavia, lo sguardo fisso viene interpretato come se significasse «mi piaci e susciti il mio interesse». Inoltre, quando fissiamo a nostra volta i gatti che abbiamo in casa, il loro comportamento rafforza la nostra comprensione, spesso erronea, di quello che stanno pensando. Una tipica risposta di un gatto domestico a uno sguardo fisso e diretto da parte del suo padrone, alla fine è quella di socchiudere gli occhi alcune volte e poi volgersi lentamente e allontanarsi. Combinando l'aspetto dei grandi occhi alle dimensioni e alla rotondità della testa, nonché agli angoli della bocca rivolti verso l'alto, interpretiamo la sua espressione come un sorriso. A dire il vero, i segnali visivi che riceviamo si avvicinano molto a un sorriso umano, ma in termini felini la risposta del gatto in realtà è di sottomissione. Chiudere gli occhi e volgere il capo è quello che fa un gatto adulto quando ha una disputa di demarcazione territoriale con un altro gatto. Probabilmente siamo più precisi nella nostra valutazione di quel che significano le pupille dilatate. Poiché i gatti hanno le pupille verticali, possono spalancare gli occhi molto più di noi e quando lo fanno l'effetto è molto più sensazionale. Quando noi spalanchiamo gli occhi, di solito significa che stiamo guardando qualcosa di attraente o eccitante e probabilmente lo stesso vale anche per i gatti. Quando un gatto vi si siede in grembo, muove dolcemente i piedi e vi fissa con occhi meditabondi a forma di mandorla, il suo comportamento denota appagamento e attrazione. I gatti non sono bravi quanto i cani a esprimere con il volto le proprie emozioni, benché possano muovere i baffi e gli orecchi in una varietà di modi, non hanno i muscoli facciali necessari per la gamma di espressioni possedute da canidi e scimmie. Non ci risulta difficile interpretare la rabbia o la paura di un gatto, ma al di là di questo, tutto ciò che vediamo di solito è una serena impenetrabilità, un'espressione di distaccata soddisfazione che noi troviamo calmante e attraente. Tale interpretazione può essere giusta o sbagliata, ma è nelle nostre menti piuttosto che in quella del gatto. Nonostante i gatti siano in grado di emettere una varietà di suoni, sono di gran lunga più silenziosi dell'altro nostro beniamino domestico, il cane, e questo relativo mutismo influenza ulteriormente la nostra interpretazione delle loro menti. Oren Katcher, uno psichiatra dell'Università della Pennsylvania, ha paragonato il dialogo a senso unico tra il padrone del gatto e il gatto, trovandolo simile allo scambio tra un paziente e uno psichiatra rogeriano o non interventivo che si immedesima. Poiché i gatti sono relativamente riservati e silenziosi, inconsciamente noi consideriamo il loro affetto nei nostri riguardi innocente, incondizionato, sicuro, sincero, genuino. Paragonato al cane, il gatto è studiato infinitamente meglio. Ci sono migliaia di articoli scientifici che descrivono il comportamento felino. I ricercatori hanno sempre preso seriamente i gatti. Sono animali autentici, si sono addomesticati autonomamente invece di venir addomesticati tramite il nostro intervento. Ma in queste centinaia di migliaia di pagine di scritti autorevoli non c'è ancora nessuna risposta accurata a chi si domanda perché un gatto gli salga in grembo e vi resti. Si tratta di affettuosità o è semplicemente per ottenere calore? Una volta Mark Twain ha descritto il comportamento di un gatto allo zoo di Marsiglia. Ogni giorno si arrampicava su per la zampa posteriore di un elefante per appollaiarsi sul suo dorso. L'elefante era solito allontanarlo con la proboscide, ma il gatto si limitava ad arrampicarsi di nuovo lassù. Affettuosità o calore? I gatti non dimostrano apertamente le loro emozioni come fanno i cani, ed è questo che rende così difficile trovare una risposta a tale domanda. Probabilmente questo è anche il motivo per cui tanti scienziati trovano i gatti così affascinanti. Il gatto è l'animale che abbiamo addomesticato più di recente, mentre il cane fu addomesticato a partire dal lupo almeno 12.000 e probabilmente più di 25.000 anni fa. Il gatto domestico emerse dalla selvaggia oscurità soltanto 3.000 o 4.000 anni fa in Egitto e forse in Mesopotamia. Ancora oggi esiste una vigorosa disputa scientifica su che cosa sia esattamente un gatto domestico. Certamente il gatto domestico, il cui nome scientifico è Felis domesticus, è direttamente imparentato con il gatto selvatico nordafricano Felix libica, proprio come il lupo, Canis lupus, è il progenitore del cane, Canis domesticus. Dal gatto selvatico è derivato il gatto domestico. La disputa riguarda la possibilità che ci sia qualche differenza reale tra il gatto selvatico e il gatto domestico. E qual è la collocazione del gatto selvatico europeo, Felix silvestris? Anatomicamente ci sono poche differenze. Il gatto domestico ha un tratto intestinale lievemente più lungo del gatto selvatico, mangia una più ampia varietà di cibo e ha bisogno di più spazio per digerire. Il gatto selvatico è lievemente più grande del gatto domestico e ha un pelo folto, e anche in questo caso esiste una logica genetica. I gatti che sopravvivono catturando prede vive si adattano ad afferrare quello che è disponibile. Sia il gatto di bosco norvegese che il Maine Coon, razze di gatto domestico che si sono evolute per sopravvivere agli inverni rigidi, presentano un pelo folto e sono più grandi della media. Un risultato di semplice mutamento genetico, trattato più dettagliatamente nel capitolo 1. Poiché in Europa esiste un gatto selvatico indigeno, sembrerebbe logico che questa specie abbia dovuto svolgere un ruolo dominante nell'evoluzione del gatto domestico. I fatti tuttavia contrastano la possibilità che il Felis silvestris fosse nulla più di un influsso marginale. Benché sia i gatti selvatici europei che quelli nordafricani possiedano simili e unici mantelli dal disegno tabby, tigrato, il cugino nordafricano ha una varietà più ampia di colori del mantello e una maggiore affinità con gli umani. Quest'ultimo punto si può osservare in modo molto evidente paragonando il comportamento naturale di entrambi i tipi.

Avete ascoltato un estratto da La mente del gatto di Bruce Fogel, Geo, gruppo editoriale Armenia, 1992. Traduzione di Nicoletta Spagnol. Letto da Marina Zanon.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.